venduto Don Chisciotte della Mancia, fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta, fu il solo ad arrivare in cima, Francis della Croix, Francis della Croix, e le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare. Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
2: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
1: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
3: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
4: Sono le 7. Buongiorno. Sabato 10 di ottobre, io sono Giulia Strippoli e questa è l'apertura di Radio Popolare.

Diamoci almeno il tempo, che dite, di uno, due brani? Sono le 7:04 minuti per poi alzare, come sempre facciamo al mattino quando ci ritroviamo insieme sulle frequenze di Radio Popolare, piano piano il ritmo. Io ripeto e lo rifarò per almeno i primi 10 minuti, il tempo che tutte le persone accendano la radio e abbiano anche il tempo un po' così di bersi e godersi magari il caffè presto al mattino, quindi ripeterò appunto il buongiorno per chi si fosse appena sintonizzato, sintonizzata, e colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare ovviamente chi già si palesa. Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao Gianni, ciao Marco.

Chi tira sulle tapparelle, chi beve il caffè, chi la prima cosa che fa accende la radio o sfoglia il giornale. Voi effettivamente con che cosa accompagnate un po', con quale routine accompagnate questa cosa di girare, di accendere fisicamente la radio, a meno che non la lasciate sempre accesa giorno e notte, o per esempio come faccio io, semplicemente abbasso il volume a seconda del ritmo, del tempo, del momento, se banalmente voglio ascoltare oppure no. Approfitto per ricordarvi anche che per interagire con la diretta, vi ricordo i numeri SMS 3316214013, oppure anche a diretta chiocciolapopolarenetwork.it via email, e al 3316214013 potete scrivere anche via WhatsApp o Telegram. Come sempre, bella, insomma, corposa la community del mattino, e è ancora presto. Devo dire, non abbastanza però per ricordarvi intanto che saremo in diretta insieme fino alle 8:30, tre slot da una mezz'oretta, ci svegliamo, sapete, poi piano piano magari ci facciamo anche una ballatina e per risveglio muscolare, visto che poi riprende, lo sapete, la campagna abbonamenti, senza fretta però, appunto, accompagniamoci ancora, ci svegliamo con calma. Credo che però questo giro il risveglio muscolare sia non solo interessante, bello, piacevole da fare, lo sapete, a me piace attivare anche un po' di endorfine da attività fisica, ma anche perché più tardi nel corso della mattinata vi racconteremo, insomma, elencheremo tutte le diverse sfide che abbiamo intenzione di lanciarvi e che ovviamente aspettiamo siate voi anche a rilanciare. E effettivamente prepararsi anche fisicamente è un buon suggerimento. Intanto arriva Emanolde, questa è Sfiorare.

Posso dire che mi stupite sempre? Riuscite a tirare fuori il coniglio dal cilindro in qualche modo e in qualche modo a sorprendermi ogni volta? Perché vi chiedevo quale fosse effettivamente la vostra prima abitudine insieme a quella di accendere la radio al mattino e chi passeggia, chi ovviamente fa sport, chi beve il caffè, chi si è appena alzata e apre casa, effettivamente far entrare luce nonostante sia ancora buio, sono le 7:14. Entrare aria, ecco, diciamo aria pulita, aria fresca. C'è Renata che però proprio perché appunto mi stupite sempre, mi ha mandato un verso un piccolo componimento. Occhi socchiusi, ve la leggo. Occhi socchiusi, poi aperti, mugugni, canetta, crocchi, radio, caffè. Questa è la sequenza. Renata e Tara, accanto una zampetta stilizzata, evidentemente Tara è ovviamente la cagnetta che saluto insieme a te, Renata, e quindi mi viene da chiederti, tu la prima cosa che fai al mattino, così, come dire, componi diversi, ovviamente è una cosa interessante, ne dovresti parlare, potresti sfidare, vedi, a così spoken words oppure a componimenti il nostro Paolo Massari, perché no? Perché no? Potrebbe essere una... Non dite che non vi do dei suggerimenti, bisogna ancora capire qua da che parte sto, se effettivamente insomma, team Radio Popolare o team ascoltatori o ascoltatrici. Io come al solito farò il tifo per lo sport, stava a San Diego. Ne parliamo ovviamente con calma, vi dicevo non voglio anticipare nulla, soprattutto perché questa sarà insieme la nostra una mattinata molto molto lunga. Io per il momento vi faccio compagnia fino alle vi dicevo fino alle 8:30 e con l'alternanza di musica, magari leggiamo qualche titolo dei giornali, i vostri messaggi, ci svegliamo insieme, ci accompagniamo alle prime ore della giornata. Poi ovviamente, come sempre accade anche durante la campagna abbonamenti, non vi lasciamo scevri di informazione. Assolutamente no, ci sarà anzi la rassegna stampa dalle 8:45 alle 9:30 a cura di Massimo Rebotti e poi riprende la campagna abbonamenti che ben conoscete e che sapete essere occasione sia per conoscerci, scambiarci, ma come soprattutto in quest'ultimo anno del cinquantennale è accaduto praticamente per tutto il 2025, di giocare insieme, quindi insomma tenete accesa la radio e attente ovviamente le orecchie. Questa parte degli ascolti classiconi da mattina mi fa molto mattina. Hedonism, Skunk Anansie.

nulla. Però dicevo, lo stupore aumenta sempre perché c'è chi invece si sveglia e scrive, si sveglia e fa delle poesie, e Davide si sveglia e ha provato a fare una torta al microonde con scarsissimi risultati, ma appena sveglio, Davide magari eri un po' ancora addormentato. Poi Gianni, che anche lui un poeta, anzi lui però cita dei versi di Chandra Livia Candiani e dice: ci sono le tende e le lenzuola, il bicchiere, la menta alla finestra, c'è la sedia e c'è la suoia, e dentro a tutto c'è quel lieve danzare di molecole, quella luce vispa che brilla e fa capriole nei vuoti vivi di ogni cosa e fa dell'aria sbigottita amore. Ma Gianni, ma tu anche veramente sei, non so, un poeta pronto per la sfida di poesia con la redazione di Percorsi per Versi, per le 107 sfide. Non capisco come mai effettivamente non siano arrivate ancora un sacco di richieste per tutti i poeti e le poete, potreste farlo. C'è un altro Davide che si aggiunge e dice: io la prima cosa del mattino è controllare meteo della giornata per capire se posso andare al lavoro in bici o devo correre a prendere il bus. Questa è una cosa che è assolutamente banale, però molto comune, anche logica, voglio dire, è funzionale più che altro. Comunque Davide, per tua informazione approfitto per dirti che su Milano il meteo oggi è variabile, precipitazioni previste al 75%, ecco, qua ringraziami dopo. Comunque quindi, per chi fosse in zona Milano, magari mettetevi delle scarpe, come dire, resistenti all'acqua. Poi c'è invece Alba che dice: sveglia al mattino, la rimando di 10 minuti, rassegnazione, giustamente, perché effettivamente è iniziata un'altra giornata, accendo la radio, pesa e frustrazione perché la massa muscolare non aumenta, doccia e ballo alla prima canzone ballabile che mette Strippoli. Su questo sono molto d'accordo, Alba, è che ci dobbiamo arrivare piano piano, perché effettivamente abbiamo un'altra oretta, però hai ragione, siamo al quarto brano, ancora non ho messo nulla che faccia muovere un po' le chiappette, direi cambiamo ritmo. Andiamo anche sulle novità musicali, perché oggi è sabato, ieri sono uscite, come dire, è uscita la musica nuova, i pezzi, e tra tutte le, tra la spatafiata di musica che ogni volta esce, ne pesco qualcuna che mi incuriosisce, soprattutto sempre di musiciste giovani, di insomma giovani cantautrici nuove sulla scena musicale. Lei è Joy Hell, il pezzo si chiama Invisibile. Ve lo metto qua. Dai che iniziamo un po' a muoverci.

0: Questa, Olia, che dice: ma come funziona la sfida poesia? Vorrei partecipare sia come sia. Le mie rime non sono in madrelingua, ma la mia radio non fa queste distingua. Ma grandiosa, Olia, incredibile. Allora, non so se tra le sfide che vi lanceremo, che vi abbiamo già lanciato per la campagna abbonamenti autunno 2026, quindi questa che è iniziata ieri, che porteremo avanti per i prossimi giorni, perché sapete, questa radio si sostiene grazie al vostro contributo, grazie a tutte le cose che facciamo insieme. Come sempre facciamo 50 e 50, una parte noi, una parte voi. In questa occasione è un'altra delle corbellerie che quel Puppets, il burattinaio, si è inventato Gianmarco Bachi, che insomma è in arrivo e che vi racconterà poi con calma e con tutto il tempo la sua ultima trovata. È proprio questa di sfidarvi, e quindi di lanciare dei guanti di sfida per delle abilità o per dei talenti o per delle cose che magari volete come dire superare con voi stessi. Quindi può essere una sfida di abilità, può essere una sfida non so, di cultura, può essere una sfida fisica, ovviamente realizzabile, che sia insomma sostenibile e insomma che non sia contraria alla salute. Ovviamente, ecco, leggevo prima un messaggio: vorrei sfidare una redattrice a colpi di Campari. Bah, insomma, diciamo che non favoriamo ecco qualcosa che possa danneggiare ovviamente la salute, però ve ne parleremo con calma, non abbiate fretta. Anche perché sono le 7:28 minuti, un minuto e 30 di pausa, e poi le anticipazioni dei titoli del giornale radio, 3 minuti, e poi seconda parte di questa mattinata musicale insieme, e parliamo di sfide, leggiamo i titoli dei giornali, insomma ne abbiamo ancora, voi rimanete lì.
1: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 7:30. Donald Trump ha annunciato di essersi accordato con Vladimir Putin perché nei prossimi mesi la Russia fornisca milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti. Voglio ringraziarlo, ha detto Trump, mentre il Ministero dell'Economia di Washington formalizzava la sospensione delle sanzioni statunitensi sul diesel russo. Il Cremlino ha confermato il patto e il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, ha detto che i due presidenti hanno avuto una telefonata molto intensa e amichevole. Nessuno dei due voleva essere il primo a riagganciare, ha detto Ushakov.
10: Il presidente ucraino Zelensky ha definito la decisione di Trump assolutamente terribile. Sembra un regalo di compleanno per Putin, ha detto Zelensky, aggiungendo che ogni allentamento delle sanzioni contro la Russia le permetterà di prolungare la guerra. Secondo il sito statunitense Axios, le autorità di Kiev sono rimaste sorprese dall'annuncio di Trump, arrivato mentre a Washington i suoi inviati Witkoff e Kushner incontravano una delegazione ucraina. Secondo alcune fonti citate dalla stessa Axios, il patto con Mosca sarebbe legato al fatto che le forze di Kiev continuano a colpire le raffinerie di petrolio russe contro la volontà del presidente degli Stati Uniti.
9: A Panama c'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 che sembra aver causato danni soprattutto nella parte centrale del paese dove è stato localizzato l'epicentro. Secondo le prime informazioni ci sarebbero stati crolli di edifici in alcune città, ma al momento non si ha notizia di vittime. Inizialmente era stata diffusa un'allerta per un possibile tsunami che però poi è stata revocata.
10: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. La RAI aveva proposto al giornalista la vice direzione del TG3 di Rai News o la corrispondenza dal Cairo dopo che era emersa l'amicizia con Walter Lavitola, arrestato come mandante della bomba fuori dalla casa dello stesso Ranucci. Il conduttore non è coinvolto giudiziariamente, ma un procedimento disciplinare da parte della RAI. Secondo i magistrati le due vicende sarebbero slegate, l'azienda avrebbe agito per risolvere le tensioni con un gruppo di lavoro, tesi sostenuta dalla TV pubblica.
9: La vicenda dei rimborsi chiesti dalla Svizzera per le cure dei ragazzi italiani vittime del rogo di Crans Montana, secondo la radiotelevisione elvetica, ammonta oltre 1.600.000 euro il costo delle prime cure per i ragazzi italiani. A maggio il presidente uscente della Confederazione Guy Parmelin si era impegnato con la presidente del Consiglio Meloni a trovare una soluzione. Il governo di Berna è per adesso impegnato per la sostituzione del presidente che la scorsa settimana si è dimesso. La vicenda dei rimborsi era emersa a aprile quando le famiglie di alcuni ragazzi si erano viste recapitare fatture di oltre 70.000 euro per le prime ore di ricovero.
10: Rimane anche per oggi l'allerta meteo arancione della Protezione Civile per rischio moderato idrogeologico, idraulico e temporali su Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Il meteo prevede cielo coperto su tutta Italia, nel nord-ovest con piogge locali o rovesci sul nord-est, sulle regioni del centro e della Sardegna maggiori precipitazioni e instabilità con piogge diffuse su quelle del sud. Ieri due trombe d'aria marine tra Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani hanno distrutto un plesso scolastico con scuola elementare e media a Marsala e 5 abitazioni, oltre ad aver provocato ribaltamento di auto, caduta di alberi, pali dell'illuminazione dell'elettricità. Ci sono state una ventina di feriti, tra cui una decina di bambini in modo lieve, mentre una coppia di 70 anni che si trovava in una delle auto travolte dal vento sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Palermo. Altri forti temporali con allagamenti e smottamenti ci sono stati in Puglia, Brindisi, in Campania, Napoli, Pozzuoli, Giuliano e Ischia, nel Lazio Nettuno e Lombardia, Castelleone, in provincia di Cremona, dove sono caduti 100 mm di pioggia.
9: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Cale. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico Cale, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
13: Brico Cale, più vicino a te.
11: Brico Cale è sempre più conveniente, anche su bricocale.it.
14: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
15: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
16: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
17: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
0: Ancora buongiorno, Giulia Strippoli con voi fino alle 8.30. Radio Popolare, buon ascolto.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

È troppo bello. Le cose in comune, Daniele Silvestri, riprendiamo così la diretta, sono le 7:41 minuti, di nuovo buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato, sintonizzata, ovviamente andiamo, io sono Giulia Strippoli, questa è Radio Popolare e andiamo avanti con la nostra apertura musicale fino alle 8:30, poi a seguire ovviamente la rassegna stampa e poi riprende la campagna abbonamenti della quale un po' vi accennavo, ieri abbiamo iniziato per i prossimi giorni facciamo quello che ci tocca talvolta due volte l'anno dover fare, ovvero chiedere il vostro sostegno, il vostro contributo, la vostra parte. Una parte la facciamo noi, una parte la fate voi. È 50 anni che di fatto accade così e questa radio si augura, diciamo, di andare avanti per i prossimi 50, magari perché no, appunto, chi come me 50 anni fa non c'era. Magari potrebbe appartenere a quelli che sono i successivi 50. Come abbiamo pensato di realizzare questo abbonaggio autunno 2026? Lanciandovi appunto delle sfide, dei giochi. Ovviamente nulla che sia con spirito agonistico, ma è nella logica di divertirsi e quindi di fare appunto ognuno la propria parte. Le sfide possono essere di varia natura, possono essere sfide fisiche, possono essere sfide intellettuali. Sfide di diverso genere. Parlavamo con nella prima parte di questa apertura musicale che molti di voi la prima abitudine che hanno al mattino, oltre a quella di accendere la radio, insomma caffè, bagno, eccetera, eccetera, molti e molte scrivono. Quindi siete dei poeti e delle poete, cioè direi incomprese. E mi chiedevo come mai non ci fosse stata ancora la proposta di sfidare Paolo Massari e tutta la redazione di Percorsi Perversi ad una sfida di Spoken Words. Ci sono comunque tantissime iniziative che potete lanciare, che potete, insomma, all'interno delle quali potete coinvolgere i redattori e le redattrici. E domanda pertinente, giustamente, di Olia che mi dice: ma c'è una mail per proporre una sfida? E ovviamente vi diremo tutto insomma, con dovuta calma. Comunque no, al momento non c'è una mail, ci sarà piano piano un form, un modulo che dovrebbe comparire sul nostro sito radiopopolare.it. Domani abbiate pazienza, vi diremo tutto a tempo debito. Abbiate calma. Intanto per il vostro buongiorno 331-6214-013. L'avevo detto che avremmo iniziato a muoverci. Che cosa faccio presto al mattino? Mi sveglio, la radio accesa dalla sera prima, bevo un bicchiere d'acqua e carezza la gatta. Ma che bello! Qua c'è Bowie che fa "Ah!" E lo faccio anch'io, Angela. Queste carezze mattutine alla gattina. Un bel modo di iniziare la giornata. Eccolo là. Questo ovviamente è Sound and Vision. Alle 7:44 del mattino David Bowie. Radio Popolare.

Siete tanti e tante ad accendere la radio presto al mattino. Molti di voi come prima cosa che fate appena svegli. Devo dire che insomma non ne dubitavo, considerando quanto cospicua sia ogni volta la community del mattino presto, però come routine, ecco, no? È una cosa peculiare. Probabilmente solo chi non ascolta la radio o solo chi non ha una radio di riferimento, una radio preferita, non può capire. È una routine che effettivamente condivido, e tra l'altro, appunto, come dicevo, la mia è un flusso continuo, come quella di Angela, che diceva accesa dalla sera prima. E anche Daniela, la prima cosa che fa, accende la radio e poi prepara il caffè. Daniela abbonata e ritoccata, ecco, sarebbe insomma, c'è qualcuno di voi che magari proprio durante al mattino, grazie, ecco, all'ascolto di presto presto, le notizie, sei innamorato, innamorata di questa radio e ha deciso poi di sostenerla, di fare un abbonamento? Ovviamente il numero è sempre lo stesso, 331-6214-013. Io prima di passare alla... c'è un'altra piccola pausa tra poco e poi l'ultima mezz'ora che anticipa il giornale radio e la rassegna stampa. Volevo anche leggervi ovviamente qualche titolo, mi rendo conto che però tra una cosa e l'altra qui il tempo vola ed è insomma tempo appunto di dare la linea di nuovo alle notizie. Ovviamente così per darvi un po' un'idea generale, sempre nell'ottica che c'è chi va e chi viene, magari l'ascolto cambia nel giro di pochissimi minuti, facciamo una carrellata dei titoli sui giornali, dove campeggia la notizia del premio Nobel e anche insomma quella data della rabbia appunto da Israele e USA. Il Nobel per il diritto titola Repubblica, e aggiungendo che premio per la pace alla giurista Navi Pillay, combatte crimini di guerra, l'accusa di genocidio a Gaza, ira di Israele, e Goebbels applaude la ritorsione di Trump, sanzione alla Corte Penale Internazionale. La stessa cosa scrive anche il Corriere della Sera, che dice: Nobel, l'ira di Israele e USA, Trump misure contro la Corte dell'Aia, l'Italia sostegno alla CP, il governo Netanyahu, Goebbels applaude. Poi ancora c'è La Stampa che invece titola sulle questioni internazionali, Trump, Putin, accordo sul petrolio, e poi c'è anche la fotonotizia che invece richiama il merito dell'orrore del boia, così titolo, l'orrore del boia in diretta TV in merito all'esecuzione in streaming di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood. La stessa cosa scriveva anche il fatto quotidiano che richiama il titolo appunto sul guerra sul Nobel per la pace a chi denunciò il genocidio, e poi invece la fotonotizia è dedicata a Ranucci che dice: ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado, no a Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi. Sul Messaggero invece c'è di nuovo la fotonotizia di Trump, via le sanzioni a Putin, e poi concludiamo con Avvenire, che anche lui riguarda il premio al diritto, e la fotonotizia che è la fucilazione in diretta streaming di quello che è successo, di quello che sta succedendo appunto negli USA. Il Manifesto: Nobel alla sbarra, è questa la notizia ovviamente legata al premio Nobel assegnato ieri a Navi Pillay, l'avvocata sudafricana Navi Pillay, ex alto commissario dell'ONU, ieri a Norimberga in Germania dopo aver vinto il premio Nobel per la pace 2026. Concludiamo con gli ultimi 5 minuti, ancora un brano, poi una piccolissima pausa, 2 minuti di pausa pubblicitaria e torniamo qua ovviamente. L'ultima mezz'oretta di chiacchiere. Poi si riprende la campagna abbonamenti, quindi vorrei sapere se magari qualcuno la prima cosa che fa al mattino, che ha fatto tra ieri e oggi, ok, ha intenzione di fare nelle prossime mattine, è abbonarsi a Radio Popolare.

0: messaggio da Romina che dice: io mi sono abbonata a Radio Popolare dal 2001 e è stata la mia radio da ogni mattina di quel 2001 al risveglio, dal ritorno del G8 di Genova, perché mi ha aiutata a gestire l'ansia del ritorno di quei giorni. Per mesi mi tremavano le gambe ogni volta che vedevo una divisa. E grazie Romina di questa condivisione, soprattutto perché nella mia relativamente breve esperienza di Radio Popolare sono state tante le esperienze riportate, i racconti che avete restituito, soprattutto in occasione di questo 50° anniversario, che avete restituito. Due le immagini principali per molti e molte di voi all'ascolto: Genova sicuramente, e appunto la guerra del Golfo. E insomma, mi sembra che tantissime delle persone che abbiano conosciuto Radio Popolare o che l'abbiano in qualche modo un po' presa proprio come parte della loro dieta mediatica, informativa, ma anche per ragioni sicuramente di affezione, nonché di meno isolamento, perché effettivamente avere occhi e orecchie su che cosa succede nel mondo ti permette di sentirti meno isolato, e quindi ovviamente meno sola e meno sola, appunto richiamano a questi due momenti storici. Non un caso, credo, mi viene da dire che il ritorno a questa vicinanza, a questa confidenza, al fatto di trovare adesso un posto nel quale ci si fa anche compagnia, sia forse anche sostenuto dal fatto che mi sembra non certo un periodo, come dire, troppo facile quello che vive il mondo in questo momento. E qua da una parte tranquillizza il fatto che effettivamente la storia sia ciclica e che quindi prima o poi passerà, arriveranno tempi migliori. Dall'altra, insomma, arriviamo così alla seconda pausa, 2 minuti e poi di nuovo ultima mezz'ora insieme.
1: Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps humain, que tes caresses ont rendu fou.

0: pausetta e poi seconda parte.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
6: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
5: WeWorld è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
7: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
6: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
7: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'Auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.

3899-106-600. Alla fine, tra una cosa e l'altra, ci si arriva veloce a quest'ultima mezz'ora, eh? È già un'oretta che siamo insieme, io sono Giulia Strippoli, vi accompagno fino alle 8.30. Vi chiedevo, ormai già un'oretta fa, qual è quell'abitudine mattutina, anche di routine, che accompagna il vostro risveglio, oltre all'accensione della radio, perché mi sembra di capire che sia cosa condivisa, comune, se non quella che ci accomuna proprio tutte, accendere la radio appena siamo svegli al mattino. Poi c'è chi accarezza il gatto, chi fa un po' di esercizi, chi scrive, poeti e poete all'ascolto. Voi mi avete stupita, devo dire, eh? Poi c'è anche Davide che prova a fare torte al microonde. Davide, potresti impegnarti un po' di più, dai, quantomeno il forno normale. No, sto scherzando. Io proprio torte al mattino non ne faccio al pomeriggio, figuriamoci al mattino. Però al mattino mi piace svegliarmi muovendomi, una certa energia. Quindi fatemi sapere a che cosa non rinunciate al mattino, qual è quella vostra routine che accompagna il risveglio e anche l'accensione di Radio Popolare. Perché magari questa presenza della radio è diventata un'abitudine, una compagnia, un conforto, un momento di vicinanza, di scoperta anche per la musica, oltre che di conoscenza, approfondimento per le notizie. Questa è Il Veliero, è Lucio Battisti per chi non avesse colto, e io ovviamente vi auguro un buon ascolto.

abbiamo scientificamente dimostrato che ci siano determinate frequenze che proprio accendono dei pattern neurologici e che scatenano ovviamente endorfine. Credo, non ne ho testimonianza, potrei verificare, ma credo che il vegliero di Lucio Battisti sia tra queste. Diversi messaggi del buon risveglio, di saluto, ma anche di quella che è un po' la vostra abitudine, anche della ragione per cui la vostra abitudine mattutina, quella routine alla quale proprio non rinunciate, caffè, radio, non so, esercizi, appunto dicevamo scrittura, chi cucina, chi fa un sacco di cose. C'era ovviamente anche, mi ricordo, nelle nostre mattinate condivise c'è sempre un gruppo piuttosto cospicuo e importante di sportivi e sportive, a cui va ovviamente la mia immensa e più grande stima. Allora saluto chi sta scrivendo al 3316214013 e Anna, Gianluca, e poi anche ditemi, Anna, Gianluca, ditemi ovviamente anche voi le vostre abitudini mattutine. E Chloe si sveglia, accende la radio e se non ha impegni pressanti, quindi a seconda ovviamente dell'agenda, torna a letto a coccolarsi nel letto e tira tardi. Ma questa, sai che è una delle cose più belle, secondo me, e anche più benefiche, rilassanti, che esistono. A me piace tantissimo, soprattutto quando al sabato non sono in onda, comunque ho possibilità, ecco come dici tu, Chloe, di avere del tempo un po' più lento, alzarmi, far colazione e poi mettermi a letto a leggere. Credo sia un gesto rivoluzionario, no? In un mondo che è così accelerato, così iperperformativo, invece ritirarsi in un luogo in cui appunto il tempo tende a rallentare, e soprattutto fare un'attività che per antonomasia è lenta, richiede concentrazione, richiede anche di stare un po' lì, mi sembra proprio quasi un gesto, oltre che di cura, ma davvero un gesto, insomma, così contro tendenza. C'è Bianca che dice invece che sì, al mattino in risveglio con Radio Popolare, e che è il suo sguardo sul mondo, e poi dà anche una notizia, insomma, della quale sono molto contenta, perché abbonati Bianca, lei e il marito, anche ritoccati. Ma Bianca, adesso, cioè, nel senso, tu la prima cosa che hai fatto al mattino, ti sei svegliata e hai fatto il ritocco a Radio Popolare? Non mi dire. Ovviamente è una cosa che mi rende non felice, ma per cui ti dedico tutto il mio giubilo, nonché il prossimo pezzo. Anche qua siamo sul classico brano di Ivano Fossati, interpretato da Mia Martini. C'è chi dice scuola Fossati, scuola Martini. Io sono Tim Martini.

non ce l'ho il cuore di interrompere prima questa lunga coda di Mia Martini della musica che gira intorno, motivo per il quale preferisco la sua versione, non quella di Fossati, che ha ben 2 minuti in meno. Carità è l'originale, quella scritta da lui nel 1993, che poi lei ha reinterpretato l'anno dopo. Ma vogliamo mettere questa roba qua? Il virtuosismo vocale di Mia Martini, che vabbè, è ciò che le ha permesso di passare alla storia. Intanto i vostri messaggi. Lella che dice: oggi è una giornata speciale, la prima cosa che faccio è accendere la radio. Nel frattempo però io, la Lella e il Carlo, mi piace che vi nominiate, no? Vi autoarticoliate, vi autodeterminate, stiamo andando a Mantova a festeggiare il nostro 29esimo anniversario di matrimonio. Beh, che bello, un bel traguardo deve essere. Poi Marco che invece dice che solitamente si sveglia alle 5 del mattino, a volte alle 7, insomma a seconda, prende un caffè doppio, a volte triplo, e poi insomma tutto quello che riguarda anche la cura, medicine, doccia, normalmente palestra, oppure anche a trovare le mamme. Non sei l'unico, tra l'altro, Marco, che ha insomma una mamma anziana, non troppo giovane, da dover accudire, quindi è anche questo, vedi, talvolta, no, chiedere le abitudini, condividerle, metterle in mezzo, anche per farsi come dire, per sentirsi, dicevamo, proprio meno soli, anche in quello che sono poi i propri destini, le proprie cose, ognuno le proprie vite. Alb che dice invece: risveglio, lettura notizie su sito giornale, radio popolare. Quindi vedi, Alb, tu sei uno che proprio fa la dieta mediatica completa, cioè sia cartaceo sia via radio. Ci aggiungi anche la TV, questa è una domanda. Poi colazione dopo, però radio popolare mi piace, stretching e camminata in casa, poi il resto a seconda di quello che viene da sé. Tipo oggi ha iniziato con l'impasto presto al mattino. C'è invece Maurizio che apprezza la grande Mia Martini nelle sue stupende canzoni, Piccolo uomo, Minuetto, capirai, tanti capolavori, e insomma sì, effettivamente è sempre bello riascoltarlo. Poi devo dire che questo brano è uno dei miei preferiti, nonché uno di quelli che mi mette più allegria. Un altro messaggio, poi passiamo di nuovo alla musica, anche perché tra una cosa e l'altra sono arrivati gli ultimi 10 minuti di questa mattinata musicale insieme. E Cristina dice: io accendo la radio come prima cosa al mattino da quando sono andata via di casa a 25 anni, quindi immagino qualche tempo fa, dal mio primo risveglio nella mia nuova casa, venendo da una famiglia di destra, è stato un gesto di grande libertà che in 30 anni non ho mai mancato e che oggi sto insegnando a mio figlio. Cristina, questo sì che è un gesto rivoluzionario, effettivamente. Tra l'altro capisco che cosa significhi proprio anche avere una voglia di emancipazione politica, valoriale, di assetto, sì, di posizionamento politico, perché magari non si ha una provenienza, come dire, proprio partitica alle origini. È una cosa importante che ha un suo peso. Alla fine Luz: buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, anch'io spesso ancora a letto ascolto un po' Radio Popolare, sono molto contento quando ci sei tu, grazie Luz. Le notizie che a volte mi fanno arrabbiare, però insomma ci sono sempre tante cose belle. E ricorda oggi un appuntamento che rilancio volentieri alle ore, aspetta che non vedo bene, alle ore 16 in Piazza della Repubblica per una Palestina libera. E ricorda questo appunto l'appuntamento di oggi, grazie Luz. E alla fine, guarda, terminiamo così con questo messaggio che rischiavo di perdermi, perché prima dicevamo le abitudini al mattino, quelle routine che proprio sono vostre, che magari riuscite a seguire non sempre, ma che quando ce la fate vi fanno venire il buon umore. Io dicevo fare colazione e poi tornare a letto magari a leggere, e c'era Ross che dice: eh sì, facevamo anche noi così. Poi è arrivata una nanetta di 7 anni che ci tira giù dal letto, vabbè. Però che bello, dai, è un altro tipo di gioia, Ross, su. Intanto invece abbiamo sentito Mia Martini, a me il collegamento è venuto facile, soprattutto perché questo pezzo oggi compie gli anni. Eh sì, è uscito il 10 ottobre del 1978.

Sono molto d'accordo sul pensarla come Davide, che dice c'è chi l'ha cantata tutta e chi mente. Ma sì, certo che questo pezzo l'abbiamo cantato tutti e tutte a squarciagola. E poi c'è anche chi, io ero in seconda liceo, chissà quante volte l'ho ballato questo brano, che sì, oggi compie 48 anni, non cifra tonda, perché è rilasciato proprio il 10 di ottobre del 1978. Era un modo come un altro per fargli gli auguri e soprattutto sì, per condividere un anniversario, così per iniziare a ballare, scaldarsi, lo sapete, fare questo brindisi con le tazzine di caffè che sempre richiamo come gesto apotropaico della buona, del buon resto della giornata. C'è anche il messaggio molto divertente che mi piace di Patrizia, che mi fa pensare sia evidentemente un'ascoltatrice anche del pomeriggio, perché dice Radio Pop, gatti, caffè e piante sui balconi. Effettivamente un altro dei temi ricorrenti, soprattutto quando al pomeriggio conduco Vieni con me. Tanti messaggi per Renato Zero per questo compleanno, per insomma il brano italiano a chiappa, like, muovi fianchi, scuoti chiappe, fa sempre il suo. E c'è anche Barbara che dice: oddio, mi vedo ancora sorcina e con gli occhi a cuore mentre mi dirigo al Teatro Tenda a vederlo. E anche qua ricordo di qualche anno fa, di quando effettivamente intanto mi viene da dire di quando probabilmente i concerti erano più accessibili e ovviamente più facili anche da condividere, da accaparrarsi un biglietto. Non c'era questa corsa forsennata, file, cose incredibili da dover affrontare. E va bene, ascoltatori, ascoltatrici, questa mattinata praticamente è già volta praticamente al suo termine, perché tra una cosa e l'altra, tra una ballatina e l'altra, un ricordo e una routine condivisa insieme, siamo arrivati alla fine dell'apertura musicale e abbiamo fatto un po' un triplete, un'infilata, Mia Martini, Renato Zero, ne manca solo una, cioè direi che va da sola. Vi saluto così. Che tra l'altro colgo l'occasione per dire che questa è Lizza per la sfida Bel Canto, eh. Ci sentiamo dopo. Ups, l'ho detto. La

0: Grazie a tutti e a tutte. Ci risentiamo tra poco con Gianmarco Bachi. Vi raccontiamo dell'abbonaggio, delle sfide, tutto quello che abbiamo pensato per fare insieme i prossimi 50 anni. Intanto ancora un buon inizio di giornata. Linea alle notizie. Ciao.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Popolare Network.
8: Trump annuncia un accordo con Putin per una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo agli Stati Uniti. Voglio ringraziarlo, dice il presidente USA, mentre il suo ministero dell'economia sospende le sanzioni sul diesel di Mosca. Il Cremlino conferma il patto. Da Washington una decisione terribile, commenta Zelensky. Ieri le sanzioni di Trump contro la Corte Penale Internazionale annunciate in risposta al Nobel per la pace Navi Pillay, ex giudice del tribunale. Reazioni infuriate al premio anche da Israele, che la magistrata aveva accusato di genocidio. A Gaza un anno fa entrava in vigore il cessate il fuoco, che però non ha fermato gli attacchi mortali, come denunciano in queste ore oltre 100 ONG. Rilanciare l'unità del campo largo. Oggi alla festa del manifesto si incontrano i capi del centro-sinistra, ma i nodi restano irrisolti. Pronto alle primarie, Mario Calabrese sul Corriere della Sera ufficializza la sua candidatura per le elezioni milanesi. Ricucire gli strappi è priorità a chi fa fatica a arrivare a fine mese, dice il giornalista. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Donald Trump ha annunciato di essersi accordato con Vladimir Putin perché nei prossimi mesi la Russia fornisca milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti. Voglio ringraziarlo, ha detto Trump, mentre il Ministero dell'Economia di Washington formalizzava la sospensione delle sanzioni statunitensi sul diesel russo. Il Cremlino ha confermato il patto e il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, ha detto che i due presidenti hanno avuto una telefonata molto intensa e amichevole. Nessuno dei due voleva essere il primo a riagganciare, ha detto Ushakov. Il presidente ucraino Zelensky ha definito la decisione di Trump assolutamente terribile. Sembra un regalo di compleanno per Putin, ha detto, aggiungendo che ogni allentamento delle sanzioni contro la Russia le permetterà di prolungare la guerra. Secondo fonti citate dal sito statunitense Axios, il patto con Mosca sarebbe legato al fatto che le forze di Kiev continuano a colpire le raffinerie di petrolio russe contro la volontà del presidente degli Stati Uniti, il servizio da New York.
7: Donald Trump allenta le sanzioni sul diesel russo per cercare di contenere i prezzi dei carburanti americani dopo una lunga telefonata con il suo quasi amico Vladimir Putin a meno di un mese dalle elezioni di medio termine, una decisione che ha provocato la dura reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l'approccio di Trump debole proprio nelle ore in cui Washington e Kiev sono in procinto di iniziare un nuovo tavolo negoziale. Questo fine settimana, a seguito della telefonata con Putin, di cui Trump è sembrato entusiasta, il Dipartimento del Tesoro ha autorizzato temporaneamente la vendita sui mercati internazionali del diesel russo. La licenza ha sospeso infatti l'applicazione delle sanzioni. Fino ad aprile Mosca ha annunciato che potrebbe riprendere le forniture già in questo mese. Trump ha giustificato la decisione con la necessità di abbassare i prezzi per agricoltori, allevatori, camionisti, mentre negli Stati Uniti il diesel continua a costare ancora in media quasi 1,50 € al litro, circa il 70% in più del mese di febbraio. Ma quanto può incidere davvero questo accordo sui prezzi? Secondo i calcoli degli esperti in queste ore, poco, perché anche se la Russia dovesse riuscire a fornire tutte le 4,8 milioni di tonnellate annunciate, quel volume basterebbe all'incirca per un solo giorno di consumo mondiale e resta il problema della capacità produttiva russa, ridotta dagli attacchi alle raffinerie ucraine. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
8: E Trump ha reagito con stizza al Nobel per la pace assegnato alla giudice sudafricana Navi Pillay, simbolo di quel diritto internazionale di cui il presidente degli Stati Uniti è uno dei principali devastatori. L'intero sistema del premio è truccato, ha detto Trump, che ha accompagnato alle parole una decisione concreta, e cioè delle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale di cui Pillay ha fatto parte. Chantal Meloni insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
9: La Corte Penale Internazionale, da quando Trump è tornato a essere Presidente degli Stati Uniti a gennaio 2025, è sotto un attacco senza precedenti, non che in passato non ci fossero già stati altri provvedimenti simili. Trump nel primo mandato aveva già sanzionato la procuratrice dei tempi, Fatou Bensouda, rispetto all'apertura delle indagini sgradite, quelle in Afghanistan che includevano dei membri della CIA, quindi degli americani, e le indagini su Israele. Però ecco, negli ultimi due anni abbiamo visto una serie di ordini esecutivi direttamente del Presidente sanzionare la maggioranza dei giudici della Corte, procuratore, viceprocuratori, e adesso da ormai mesi si vociferava di sanzioni nei confronti di tutta la Corte Penale Internazionale, cioè come organizzazione. Questo rappresenta ovviamente un'escalation, un gradino ancora più pericoloso rispetto alla possibilità per la Corte di continuare a fare il suo lavoro, perché sicuramente avrà un impatto molto forte su tutta l'attività pratica quotidiana, a partire dall'uso del sistema bancario e finanziario internazionale per andare avanti con la fornitura di servizi, a partire dai software, tutto ciò di cui una Corte ha bisogno per poter fare il suo lavoro.
8: Il Nobel a Navi Pillay ha causato reazioni infuriate anche da Israele, che lo scorso anno era stato accusato di genocidio dalla giudice. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, ha commentato il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Proprio un anno fa entrava in vigore il cessate il fuoco a Gaza, dove però gli attacchi mortali sono continuati, come hanno denunciato ieri oltre 100 ONG. Tra queste c'è ActionAid. Fatima fa parte del Social Development Forum, organizzazione partner di ActionAid nella Striscia.
10: For people in Gaza, a ceasefire is not just a headline or an agreement announced in a press conference.
11: Per le persone a Gaza, un cessate il fuoco non è solo un titolo di giornale o un accordo annunciato durante una conferenza stampa. Quello che sta accadendo ora non sembra un cessate il fuoco. Le persone continuano a morire, le famiglie vivono ancora nelle tende, le piogge allagano i rifugi. Le persone continuano a fare lunghe file per un po' di pane, cercando qualcosa da mangiare. Vogliamo sentire gli effetti del cessate il fuoco nella nostra vita quotidiana. Vogliamo che i bombardamenti cessino davvero, che le famiglie possano andare a dormire sapendo che al risveglio i loro figli saranno ancora lì. Che le persone possano accedere ad acqua, cibo e medicinali senza paura, né privazioni, e che le famiglie abbiano un luogo sicuro che le protegga, invece di continuare a vivere tra macerie e tende. Dopo tre anni di genocidio, le persone qui non chiedono molto. Chiedono sicurezza, una casa, una scuola in cui i bambini possano tornare, un ospedale che possa davvero garantire le cure di cui hanno bisogno, una giornata normale in cui la paura non faccia più parte della vita quotidiana. Un cessate il fuoco è un primo passo essenziale, ma significa poco se la vita delle persone resta sospesa nell'incertezza. Per Gaza, un vero cessate il fuoco significa eliminare le ragioni per cui le persone continuano ad avere paura e creare lo spazio perché la vita possa ricominciare, perché qui le persone non vogliono soltanto sopravvivere al genocidio, vogliono vivere.
10: Because people here do not only want to survive the genocide, they want to live.
8: A Panama c'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 che sembra aver causato danni soprattutto nella parte centrale del paese dove è stato localizzato l'epicentro. Secondo le prime informazioni ci sarebbero stati crolli di edifici in alcune città, ma al momento non si ha notizia di vittime. Inizialmente era stata diffusa un'allerta per un possibile tsunami che poi è stata revocata. A poche ore dalla firma da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della nuova legge elettorale, oggi alla festa del manifesto si incontreranno i capi del centro-sinistra insieme per provare, almeno in teoria, a rilanciare l'unità del campo largo, ma i nodi restano irrisolti. In diretta da Roma, Luigi Ambrosio.
12: Buongiorno Andrea, sì, vedremo se oggi ci sarà un disgelo, un clima migliore tra leader politici che provano anche a diventare alleanza alla festa del manifesto, perché fino ad oggi e soprattutto nelle ultime settimane la lotta per il potere nella coalizione è stata condotta pubblicamente e senza esclusione di colpi, diciamo dalla festa dell'unità in poi. Perfino D'Alema se ne è accorto ed è intervenuto ieri per riportare Conte Schlein alla calma, rendendosi conto come tutti noi, che questa rivalità così esibita alla fine non può che danneggiare la coalizione, perché non fa certo guadagnare in credibilità. Ieri Conti e Schlein sono stati a un convegno insieme a Milano, stretta di mano, sorrisi, ma niente discorsi politici. Oggi parleranno, con loro ci saranno anche Maggi, Bonelli e Fratoiani, e tutta l'attenzione di chi li ascolterà verrà posta, al netto degli slogan e dei buoni propositi che non mancheranno, sui nodi irrisolti. Chi deve stare nella coalizione? Renzi sì, Renzi no. Chi la deve guidare dopo le abboccate sui federatori, i tatticismi? Schlein che alza la testa e ricorda il peso del suo partito e gli altri che si coalizzano contro di lei. Cosa fare dei punti di programma su cui sono in disaccordo, visto che non è certo credibile che una coalizione che si prepara a governare un importante paese europeo e della NATO non spieghi cosa intenda fare sulla guerra in Europa? Il tempo per continuare a discutere non è poi così lungo. Lì nello studio.
8: Grazie Luigi. Mario Calabresi ufficializza la sua candidatura a sindaco di Milano. Oggi il Corriere della Sera pubblica una lunga intervista al giornalista che si dice pronto alle primarie del centro-sinistra per il candidato sindaco e a cercare di ricucire tra la città che corre e quella che fa fatica. Per Calabresi ci sono segnali di disagio e inquietudine. Se ci sono milanesi che fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese, dice, se ci sono milanesi che hanno paura a uscire di casa, presto o tardi non sarà più la loro città. Tra i temi che il giornalista indica come priorità per la futura amministrazione di Milano c'è quello di trattenere i giovani. Per questo, dice, servono più servizi alle famiglie e mettere in testa i temi della casa, della sicurezza e dell'ambiente. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. La RAI aveva proposto al giornalista la vice direzione del TG3, di Rai News, o una corrispondenza dal Cairo dopo che era emersa l'amicizia con Walter Lavitola, arrestato come mandante della bomba fuori dalla casa dello stesso Ranucci. Il conduttore non è coinvolto giudiziariamente, ma un procedimento disciplinare a suo carico da parte della Rai. Secondo i magistrati, le due vicende sarebbero slegate. L'azienda avrebbe agito per risolvere le tensioni con il gruppo di lavoro, tesi sostenuta dalla TV pubblica. Il commissario europeo al commercio, Maros Šefčovič, ha celebrato il risultato della sua visita in Cina. Per la prima volta Pechino ha accettato di moderare le sue esportazioni senza andare incontro a tensioni, ha detto il commissario. Al centro dell'attenzione è innanzitutto il tema delle auto ibride. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
13: Dai colloqui tra il ministro del commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo Maros Šefčovič, Pechino sembra aver ottenuto soprattutto una certa prevedibilità nelle relazioni economiche, evitando un'escalation commerciale da parte di Bruxelles. C'è l'intesa sui veicoli ibridi, in base alla quale la Cina dovrebbe ridurre le proprie esportazioni nell'Unione, e Šefčovič ha parlato addirittura del 50%, ma non si capisce bene su cosa sia calcolato quel 50%. Se è calcolato sulle previsioni di crescita delle esportazioni di auto cinesi che sono molto alte, un taglio accompagnato dalla riduzione delle tariffe va bene anche e soprattutto ai produttori cinesi. Poi dovrebbe esserci una reciproca facilitazione nelle licenze d'esportazione. Questo offre garanzia all'Europa sulle terre rare, ma anche Pechino incassa il fatto che l'Unione Europea si impegna a risolvere i problemi che limitano l'esportazione in Cina di tecnologie a doppio uso. Tradotto, parliamo soprattutto di quei macchinari europei che consentono alla Cina di fabbricarsi chips avanzati in casa. È forse l'unico articolo europeo che oggi interessa davvero ai cinesi, ma su questo l'Europa segue i diktat statunitensi. Infine c'è il mezzo impegno europeo da affiancarsi alla Cina nella richiesta di una riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè soprattutto sulla revisione del sistema arbitrale. Sono tutte intese, non accordi veri e propri. Bisogna vedere se e come saranno applicate.
8: In India oggi sono attese proteste di piazza contro la revisione delle liste elettorali iniziata l'anno scorso. L'accusa è quella di esclusioni illegittime dagli elenchi di chi ha diritto al voto per favorire il partito di governo. Diana Santini ha intervistato Simona Vittorini, professoressa al Dipartimento di Studi Politici Internazionali alla SOAS University of London, esperta di India.
14: I manifestanti chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale e la revoca della revisione speciale delle liste elettorali. L'Indian Express, che è uno dei giornali più importanti indiani, ha rivelato che due commissioni elettorali avevano messo per iscritto almeno 14 obiezioni in 10 mesi contro le decisioni prese, a loro dire senza che ne fossero state informate o ne avessero approvate. Questo è importante perché la commissione elettorale è composta da 3 membri, quindi a obiettare sono stati 2 membri su 3. Non è più solo l'opposizione o gli studenti a contestare, sono 2 membri dell'organo stesso a contestare come sono state prese le decisioni all'interno della commissione elettorale.
15: C'è di mezzo in tutto questo il cosiddetto movimento degli scarafaggi.
14: Ormai è qualcosa di più di questo fenomeno social, sicuramente anche perché attinge a questo malessere reale, disoccupazione giovanile e anche crisi della democrazia indiana. Infatti adesso ha spostato il suo bersaglio dalla scuola alla democrazia elettorale e questo è un salto, secondo me, importante.
8: Rimane anche per oggi l'allerta meteo arancione della Protezione Civile per moderato rischio idrogeologico, idraulico e temporali su Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Ieri 2 trombe d'aria marine tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, hanno distrutto un plesso scolastico con scuola elementare e media e 5 abitazioni, oltre aver provocato ribaltamenti di auto, caduta di alberi e pali dell'illuminazione e dell'elettricità. Ci sono stati 20 di feriti, tra cui 10 di bambini in modo lieve, mentre una coppia di 70 anni, che era in una delle auto travolte dal vento, è stata portata in codice rosso in ospedale a Palermo. Altri forti temporali con allagamenti e smottamenti ci sono stati in Puglia, Brindisi, in Campania, Napoli, Pozzuoli, Giugliano e Ischia, nel Lazio a Nettuno e in Lombardia a Castelleone, in provincia di Cremona, dove sono caduti 100 mm di pioggia. Oggi alle 15 in Piazza della Scala a Milano, prima manifestazione nazionale della rete dei comitati Stop Data Center. Hanno aderito Legambiente, oltre a numerose realtà di base della città metropolitana, nate negli ultimi mesi per le decine di progetti presentati, preoccupate per l'occupazione di suolo, anche agricolo, consumo di energia, acqua e rumore. Per il Politecnico di Milano, quasi un quarto dei nuovi data center in Italia nei prossimi 3 anni sarà nella città metropolitana. Sentiamo Enrico Duranti, che fa parte della rete No Data Center.
16: Chiediamo di rivedere legge per legge che sono state fatte in questi ultimi 2 anni riguardo i data center, per chiedere un piano nazionale strategico in cui si identifichi veramente quella che deve essere la capacità dei data center sul nostro territorio in base all'utilità. Ci sono tutta una serie di nuovi studi a livello internazionale che fanno vedere dei problemi di carattere ambientale. Pensiamo alle isole di calore, alla variazione microclimatica. In queste strutture sono impianti energivori. Solamente 30 progetti che sono in fase di valutazione impatto ambientale comporterebbero un aumento del 10% della domanda elettrica a livello nazionale. Questo è un problema, che oltre il 90% di queste proposte sono tutte americane. Noi stiamo regalando territorio, risorse, salute, che ci mettono tra l'altro in una situazione ancora maggiore di ricatto, perché i dati ormai sono a tutti gli effetti una merce. C'è stata una strategia del governo che è una strategia per attirare i capitali esteri per investire nei data center.
8: Ah, Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Fabio Fimiani. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
17: Popolare Network.
18: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
19: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
18: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club. .org.
20: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
21: Sei andata a una sagra?
20: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
21: E si mangia?
20: No, ma ti sazi di sconti.
21: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
22: Brico Gay, okay, più vicino a te.
20: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
23: Donne che avete intelletto d'amore, i vo con voi della mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, intelletto d'amore dal 15 al 18 ottobre. Biglietti, teatrocarcano.com.
24: Ade, ade. Ade, 2, 3, il titolo è...

0: Roma, il Corriere della Sera.
1: Buona giornata, benvenuti. Sabato 10 ottobre, buona giornata da Massimo Rabotti. Giornali di oggi in edicola, molte aperture dedicate alla scelta del premio Nobel per la pace che ha scatenato tutta una serie di reazioni e anche di conseguenze politiche. Iniziamo da Repubblica. Un Nobel per il diritto, premio per la pace alla giurista Navi Pillay, combatte i crimini di guerra, l'accusa di genocidio a Gaza, l'ira di Israele, Goebbels applaude, la ritorsione di Trump, e qui sono le conseguenze politiche, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Repubblica fa una interessante scelta, accosta due fotografie. Una alla giurista sudafricana Navi Pillay, appunto premio Nobel per la pace, del quale è stata insignita ieri. L'altra, esattamente di fianco, è quella a Nidal Malik Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood. E qui siamo, come dire, in uno dei tornanti simbolici di questo periodo, e cioè la decisione dell'amministrazione americana di fucilare in diretta quest'uomo che militare alcuni anni fa si rese protagonista di una strage di commilitoni dopo una sua radicalizzazione. Queste due foto stanno una a fianco all'altra a simboleggiare per certi aspetti l'alfa e l'omega tra il diritto e la barbarie di questo periodo. Restiamo però alla figura della giurista sudafricana premio Nobel per la pace, e il profilo a pagina 3 di Repubblica lo scrive Fabio Tonacci: la donna sudafricana discriminata tre volte che ha lottato per Gaza, nata povera, è stata la prima non bianca nell'alta corte del suo paese, i massacri nella striscia, non serve coraggio per dire la verità. Navi Pillay non poteva fare l'avvocato perché era povera, era donna e non era bianca, tre volte discriminata nel Sudafrica dell'apartheid. Tuo padre guida gli autobus, non può procurare clienti facoltosi allo studio, le dissero. Che succede se rimane incinta? Le domandarono. Sei nera, nessun impiegato ti darà retta, la avvertirono. Ma le vite straordinarie esondano dagli argini, soprattutto se innalzati da altri. Sono straordinarie proprio per questo. Seguono traiettorie solitarie e ostinate e arrivano dove altri non osano. Perciò una giovane donna di nome Navantem, che tutti a Durban chiamavano Navi, di origini indiane, i nonni erano Tamil, portati dai coloni per lavorare nelle piantagioni coloniali da zucchero, quinta di otto figli, spirito libero e ironico, si è presa da sola quel che non le era concesso prendere. Era il 1967, aveva 26 anni, prima donna non bianca a capo di uno studio legale nella provincia del Natal, la prima volta di tante prime volte, una battaglia dopo l'altra per una delle più importanti giuriste al mondo. E ieri, per ironia della sorte, diciamo così, o per straordinaria tra le tante coincidenze, la nuova premio Nobel per la pace si trovava per caso nell'aula di Norimberga, dove venne processato il nazismo e furono poste le fondamenta del diritto internazionale. Una coincidenza meravigliosa, scrive Repubblica, raccontando poi delle prime parole di Navi Pillay. Vi dicevo anche delle reazioni, ma prima ancora direi di leggere ancora dei commenti e delle valutazioni. Premio al diritto è il titolo di Avvenire, Nobel, l'ira di Israele e degli Stati Uniti è il titolo del Corriere della Sera, Nobel alla sbarra è il titolo del Manifesto, che ovviamente si concentra un po' sulla protesta di Israele, ma molto, molto forte, con quella frase che vi dicevo, Goebbels applaude dall'inferno, ma soprattutto su l'altro colpo durissimo dato dall'amministrazione Trump, e cioè in una sorta di ribaltamento di senso, le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il Manifesto scrive: sotto accusa finiscono la giurista e il tribunale. Per darvi poi un'idea, insomma, di come le destre a vario titolo hanno reagito, in questo caso un titolo per tutti, il giornale Premio Nobel per Hamas. E, a proposito di Hamas, ma più precisamente a proposito di Gaza, in questa questi vari aspetti anche del diritto internazionale che oggi fortunatamente, grazie alla scelta sul premio Nobel, occupano almeno una parte dei quotidiani, c'è un editoriale su Avvenire che con un ossimoro racconta della situazione di Gaza dal punto di vista, diciamo, diplomatico. È passato un anno circa dal cessate il fuoco, un successo fallimentare. Si afferma solitamente che la diplomazia fallisce quando non è in grado di prevenire un conflitto o di evitare l'escalation, cioè la progressiva intensificazione della violenza armata. Esistono però situazioni tragicamente ambivalenti in cui, in modo paradossale, la diplomazia può riuscire a fallire, può riuscire e fallire nello stesso tempo. Sono casi speculari dei fallimenti di successo o dei successi fallimentari. Un fallimento apparente può rivelarsi nel tempo un successo sostanziale, mentre un successo conclamato può condurre ad esiti fallimentari. Dipende dalla natura della disputa o del conflitto, della buona fede o della doppiezza delle parti, del contesto in cui essa opera. La conferenza di Roma sul Libano nel 2006 fu un fallimento di successo, perché non riuscì a proclamare il cessate il fuoco tra Israele e Libano, anzi Hezbollah, ma aprì la strada al dispiegamento della missione dell'UNIFIL, un'operazione di mantenimento della pace che ha funzionato tra alti e bassi per oltre 20 anni. Ora però Avvenire analizza il caso opposto. C'è tuttavia un'altra tipologia, quella del successo fallimentare. È questa la categoria con cui potremmo interpretare il cessate il fuoco a Gaza, raggiunto e proclamato un anno fa, l'11 ottobre del 2025. Un successo fallimentare perché l'accordo è riuscito a risolvere la questione dello scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, la cosiddetta fase 1, a ridurre in parte la macchina distruttiva e omicida la violenza distruttiva e omicidia della macchina bellica israeliana nella striscia, in parte, ma non certo a chiudere definitivamente il conflitto. A Gaza 1.400 palestinesi, tra cui 200 bambini, sono stati uccisi nell'anno successivo al cessate il fuoco dall'11 ottobre 2025, proprio un anno da quel cessate il fuoco parziale, per usare un eufemismo. Così, per parlare di Gaza, che è uno dei temi su cui poi si è accesa la disputa attorno al riconoscimento alla giurista sudafricana Navi Pillay. Andiamo avanti tra un attimo.
0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
3: Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 €.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
1: Riprendiamo con la rassegna stampa di questo sabato 10 ottobre, riprendiamo ancora con la coincidenza del premio Nobel per la pace a Navi Pillay e la fucilazione in diretta streaming che avverrà negli Stati Uniti. Perché avvicinare due fatti del genere suscita una serie di considerazioni. Vediamole. Intanto, da Repubblica, lampo di civiltà contro la violenza, il commento del professor Carlo Galli alla scelta del Nobel. Navi Pillay ha dimostrato di praticare l'assioma fondamentale del diritto, l'imparzialità. Lo ha fatto per il Ruanda e lo ha fatto non a caso a proposito di Gaza, parlando ufficialmente di genocidio e suscitando a suo tempo, ma mi verrebbe da dire, da aggiungere anche ieri, la furiosa contrarietà israeliana, riproposta anche in questa occasione all'utilizzazione di questo termine, e la isterica reazione statunitense che si spinge fino alle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, a cui peraltro gli Stati Uniti come Israele non aderiscono. Si misura oggi la distanza tra un'idea civile di politica internazionale e la rabbiosa affermazione della violenza e della prepotenza del diritto del più forte. Con il coraggio dell'affermazione del diritto va insomma di pari passo il coraggio di giudicare con lo stesso metro Putin, Netanyahu e Trump e chiunque altro, se non si vuole delegittimare la stessa idea di diritto internazionale. La serietà e l'impegno esistenziale di Navi Pillay devono quindi essere l'occasione, soprattutto per chi si collaca sulla sponda progressista, non tanto per celebrazioni generiche, quanto per la riscoperta, oggi più che mai urgente, della difficoltà e della doverosità degli sforzi di far stare insieme diritto, giustizia e pace nel segno morale della verità. Così Galli su Repubblica. Invece Dacia Maraini sul Corriere della Sera si dedica all'altro capo della questione, cioè la morte in streaming che scuote l'America. Non siamo l'Iran. La decisione del segretario alla guerra Pete Hegseth di, oltre di rispolverare dopo tanto tempo lo strumento della fucilazione, ma anche di fare tutto questo in diretta streaming. Cosa pensare e come capire questa crescita e questa legittimazione dell'odio sociale, della vendetta di Stato, dell'uso brutale e sfrenato del linguaggio, questa convalida della denigrazione dell'avversario? Con queste domande inizia la scrittrice Dacia Maraini il suo articolo, sormontato da una foto del segretario alla guerra di Trump. Il titolo poi nelle pagine interne è «La vendetta non è giustizia, la fucilazione in streaming, la decisione degli Stati Uniti sembra un balzo indietro persino rispetto a dei delitti e delle pene di Beccaria». Ma qual è allora, leggiamo la fine dell'editoriale. Ma in questo momento storico sembra che la democrazia sia caduta in disgrazia. Sentiamo perfino dei grandi politologi che mettono in discussione l'efficienza della sua forza politica. Certamente la democrazia fatica a funzionare per la sua complessità, il suo rispondere a tanti bisogni e a tante esigenze diverse. La democrazia è dubitativa e non assertiva, e a molti questo appare come una debolezza. Ma qual è l'alternativa? È tutto lì il problema. Se qualcuno conosce un'alternativa giusta e umana alla democrazia, lo dica, staremo tutti ad ascoltare attentamente. Purtroppo la sola alternativa che viene proposta in questo momento è una tecnocrazia guidata da alcuni miliardari che tengono in mano la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione di massa. Il loro potere diventa sempre maggiore, la loro capacità di influenzare attraverso i media il pensiero comune si allarga ogni giorno e il guaio sta nel fatto che non rappresentano gli interessi comuni, ma solo quelli di un ristretto giro di persone, tendendo ad aumentare soprattutto il loro personale potere, che si fa sempre più capillare, capriccioso e brutale. E sulla brutalità della fucilazione in diretta di un condannato a morte, come sappiamo la pena di morte in una parte consistente degli Stati Uniti è prevista, ovviamente c'è tutto il tema anche della modalità di queste esecuzioni. Qualche giorno fa una donna sottoposta all'iniezione letale è sopravvissuta con una situazione drammatica, diciamo, ma adesso c'è il tema della fucilazione. E a questo proposito da Repubblica segnalo due interviste, una al filosofo Michael Walzer, democratico, diciamo così, come scelta politica, l'altra all'avvocato Alan Dershowitz, che invece è repubblicano. Walzer dice: siamo come l'ISIS, exit merita l'impeachment. Exit è il ministro di Trump, diciamo così, segretario alla guerra, e anche qui la scelta, che è una novità, della denominazione dell'incarico non è irrilevante. Alla domanda cosa pensa della fucilazione diretta, Michael Walzer risponde: non facciamo esecuzioni pubbliche in questo paese, non so quanto bisogna andare indietro nel tempo per trovarle. Una volta ero uno studente della storia britannica del XVII secolo e allora si giustiziavano le persone in pubblico con la folla che guardava. Non ricordo quando questa pratica medievale sia finita, ma di sicuro non dovrebbe proseguire oggi. Mi stupisce che qualche giudice non sia già intervenuto per fermare l'esecuzione in diretta. Exit, e cioè chi ha scelto con il consenso di Trump questa modalità, c'è ancora un margine per eventuali stop, diciamo, da parte della magistratura, che per il momento però non sono arrivati. Exit sembra credere in una sorta di mascolinità militare che richiede questo genere di manifestazione, vuole ufficiali snelli e muscolosi, soldati in battaglia che ignorino le regole della guerra. È un modello per creare l'ethos del guerriero. Approfitta di ogni occasione per esprimere questa convinzione: noi siamo forti, i nostri nemici sono malvagi. Perciò è cosa buona vedere i nostri nemici che vengono distrutti. È la sua visione e suppongo che il presidente approvi. Alan Dershowitz, che è stato un avvocato di Trump, dice: l'idea che un'esecuzione venga condotta in questo modo primitivo per me non soddisfa le più basilari regole etiche. Normalizza e quindi incoraggia la violenza, semplicemente non penso sia una buona idea. Io sono un oppositore della pena di morte, ma anche se uno fosse favorevole, l'idea che si conduca in questo modo primitivo per me non soddisfa le più basilari regole etiche. Uno potrebbe sostenere che è meglio se il pubblico vede, per ragioni di trasparenza, ma poi succedono episodi come quello del Tennessee, quello della donna che è rimasta viva dopo l'iniezione letale. Non penso sia una buona idea, mi opporrei. Così, due opinioni, entrambe contrarie, staremo a vedere, ma l'impatto simbolico di questa decisione è evidentemente dirompente. Passando alle nostre vicende interne, diciamo così, anche se evidentemente non siamo indifferenti a questi scossoni internazionali, e infatti lo cito dal Corriere, l'Europa che reagisce contro le sanzioni statunitensi alla Corte dell'Aia e le definisce deplorevole, e c'è un retroscena su cosa pensa Palazzo Chigi, cosa pensa Giorgia Meloni, che si associa all'iniziativa di sostegno alla Corte dell'Aia dei Paesi Bassi. Nella nostra scelta, dice questo editoriale, ha pesato anche il sì di Berlino. Insomma, siamo rimasti in gruppo, e nel gruppo europeo, evitando di associarci a questa sciagurata iniziativa di Trump. Vi dicevo però, guardando più domesticamente le regole con le quali si andrà a votare, che insomma siamo a un punto decisivo, la campagna elettorale è iniziata, si fa strada l'ipotesi del voto anticipato a giugno, anche se lì c'è un pasticcio, insomma, perché si voterà in primavera in alcune grandi e importanti città, poi vedremo che succede a Milano, su cui oggi ci sono delle novità, per cui Bisognerà capire, dovrà capire soprattutto il governo se fare un election day, le amministrative insieme alle politiche, o separare amministrative e politiche con il rischio un po' irrazionale di votare due volte per i cittadini di queste grandi città nel giro di un mese. Ma al di là di quello, ieri è successo un fatto simbolico, cioè simbolico, un fatto diciamo tecnico ma decisivo. Il Quirinale ha firmato la legge elettorale, che da questo punto di vista diventa legge, ma ci saranno i ricorsi alla Consulta. Perché ha firmato? E ha firmato in fretta, perché ha firmato nel giro di 24 ore. E lo apprendiamo da un retroscena sul Corriere della Sera, dalla quirinalista del Corriere Monica Guerzoni. Il Presidente si è preso poco più di un giorno per analizzare, alla luce del dettato costituzionale, articoli e commi del sistema di voto con cui Giorgia Meloni spera di restare a Palazzo Chigi e aprire la via alla Terza Repubblica. Ma perché ha firmato una legge che, secondo molti esperti, presenta diverse norme di dubbia legittimità ai sensi della Carta? Il giurista e costituzionalista Mattarella sa bene di non potersi spingere nei terreni riservati alla Consulta, che per la Costituzione è il solo vero giudice delle leggi e ha quindi il potere di cancellarle. È una questione di rispetto e non solo. I costituzionalisti suggeriscono di non confondere i poteri del capo dello Stato italiano col potere di veto assoluto di altri ordinamenti, in cui il Presidente può bocciare definitivamente una legge. Da noi, se l'inquilino del Quirinale riscontra profili di palese incostituzionalità, può sollecitare il Parlamento a ripensarci, può anche rispedire indietro una legge, ma se le Camere ignorano l'alto là e la riapprovano tale e quale, il capo dello Stato deve promulgarla. Se la firma di Mattarella è arrivata e in tempi così rapidi, è perché al Colle si è scelto ancora una volta di esercitare in corso d'opera una felpata moral suasion, parlando anche direttamente con la Premier Meloni, una sorta di patto per eliminare le magagne macroscopiche. Per queste ragioni Mattarella ha firmato, da un lato perché le obiezioni più rilevanti sono state discusse prima e smussate, diciamo, dall'altro per non invadere il campo della Corte. E quindi adesso la palla, per quanto riguarda la legge elettorale, è alla Corte Costituzionale, che dovrà valutare i ricorsi che già si annunciano e saranno presentati tra 48 ore lunedì contro alcuni aspetti che dai proponenti vengono ritenuti palesemente anticostituzionali, incostituzionali, delle nuove regole per il voto. Questo argomento tecnico è in realtà rovente, ma per la semplice ragione che, insomma, la campagna è iniziata. E quindi, per quanto riguarda la campagna, uno degli interrogativi è certamente chi guiderà l'opposizione, cioè il cartello di forze che cercheranno di sottrarre, nonostante, verrebbe da dire, la legge elettorale appena approvata, cercheranno di sottrarre il governo del paese al centrodestra di Giorgia Meloni. E ci sono diversi articoli su Conte e Schlein, che ieri si sono visti ma non molto parlati in un paio di occasioni pubbliche, dal Fatto Quotidiano. Prendo l'ultimo punto di dell'editoriale di Marco Travaglio, il direttore, a proposito del sono solo Conte e Schlein a correre, saranno solo loro due o ci sarà un terzo nome che consiglierà a entrambi, visto che insomma la competizione è bella vivace, un passo indietro per evitare di farsi troppo male. E Travaglio dice: tutti gli innumerevoli terzi nomi sfornati dai nemici delle primarie farebbero perdere molti più elettori di quanti ne farebbero perdere Conte o Schlein. Che ha fatto benissimo Schlein a respingere la proposta di Conte di cercare un terzo nome. Chiunque esso sia, anche la pompatissima Salis, non assicurerà mai tanti voti quanti ne portano nell'ordine Conte e la Schlein. E la scelta, se si vuole battere la Meloni, scrive Travaglio, è solo tra quei due. Con le primarie, tertium non datur. Chi dice che con quei due non si vince, sa benissimo che si vince solo con loro, ma deve piazzare un altro cocco dell'élite per evitare che in Italia cambi qualcosa, cioè per mettere al posto della Meloni qualcuno che, sulle cose serie, fa come la Meloni. Questa è una sorta di, a questo punto, solo le primarie, solo con Conte e Schlein, che arriva dal Fatto ed ha un suo, come dire, un suo peso. Detto che il Fatto Quotidiano apre con un'altra notizia, diciamo, del giorno per quanto riguarda l'Italia, di ieri sera, che si trova anche in prima pagina su altri giornali, cioè no a Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi. Ieri è arrivata la decisione del giudice del lavoro sul ricorso dell'ex conduttore di Report, che ha detto la RAI non ha fatto violazioni e aveva il diritto di non reintegrarlo, di sostituirlo. E questo è un tema che poi dal destro diverse considerazioni anche politiche su Report, Ranucci, eccetera. Lo vediamo poi più tardi su alcuni quotidiani che esultano per questa decisione della RAI. Ma vi dicevo, le elezioni politiche in Italia si vedono all'orizzonte, così come quelle amministrative. Sul Corriere della Sera oggi c'è un'intervista a Mario Calabresi che rompe gli ultimi indugi, anche se era ormai chiara la parabola, ma stavolta Calabresi lo dice chiaramente. Pronto per le primarie, c'è la Milano che corre e quella che fa fatica, ora ricucire gli strappi. Il giornalista, che si dice pronto a fare le primarie per il centrosinistra, nel centrosinistra, dove, come saprete, ci sono altri possibili, probabili, quasi certi candidati che scioglieranno gli ultimi nei prossimi giorni. Le riserve sono Pierfrancesco Maiorino, capogruppo in regione del PD, Anna Scavuzzo, vice sindaca sempre del PD, forse Manuel Conte, assessore a bilancio, sicuramente Carlotta Cossulta, docente di filosofia politica, Lorenzo Pacini, assessore al municipio 1 del PD, e Tommaso Goisis, e attivista civico, che sono già sostanzialmente in campo, chi più chi quasi, alle primarie. E poi la scelta di Calabresi, che aggancia un po' delle cose che abbiamo visto a livello nazionale alle scelte di Milano, dicendo: le primarie, se diventassero una resa dei conti anziché una bella occasione di confronto e di idee per Milano e il centrosinistra, sarebbe in ogni caso una sconfitta. Con il vento di destra che soffia in Europa non possiamo permetterci, a Milano evidentemente, errori. Poi ancora Calabresi dice: Milano oggi ha bisogno di ascolto, di cura e poi di scelte chiare. C'è la Milano che corre, quella che fa davvero fatica, ma una città è prima di tutto la comunità di chi la abita. Bisogna avere la sensibilità per parlare con entrambi i mondi e gli strumenti per ricucire strappi e colmare distanze. L'intervista del vice direttore del Corriere Venanzio Postiglione, che gli chiede, insomma, una delle obiezioni è che non era meglio un politico. Calabresi risponde così: sono stato immerso nella politica tutta la vita, quella italiana e quella internazionale, non penso che per avere una visione lucida della società e dei suoi problemi sia necessario essere esponenti di partito, ed è tradizione a Milano che la società civile partecipi da protagonista alla gestione pubblica. Un'altra obiezione: l'amministrazione non è il suo campo. Calabresi è un giornalista, è stato un giornalista importante per lungo tempo. Risponde così: penso di avere la capacità di unire le persone per costruire progetti cercando per ciascuno il ruolo migliore. Così negli ultimi 20 anni ho gestito 2 giornali in una fase di trasformazione epocale, dalla carta al digitale, e ho fondato e diretto una società editoriale. Così la lunga intervista del Corriere a Mario Calabresi, che si candida a questo punto ufficialmente per le primarie, che peraltro devono essere ancora indette, ma questo è un discorso successivo, prima o poi arriveranno. A proposito di temi, diciamo, su Milano, e non solo evidentemente, se solo pensiamo alle proteste politiche in Spagna sulla questione della casa, che hanno portato anche a, come dire, decreti bocciati in Parlamento, il governo Sanchez che cade, le elezioni politiche che arrivano, insomma, materia di una certa rilevanza. Il tetto che scotta, Milano, i padroni del mattone scelgono i residenti, è un articolo sul Manifesto di Roberto Maggioni. In 10 anni sono andati via 400.000 abitanti, sono 60 le realtà tra fondi, banche e società immobiliari a condizionare il mercato. Si racconta insomma di questo turnover vorticoso di abitanti a Milano nel decennio 2014-2023. Sono arrivati 488.000 nuovi residenti e se ne sono andati 400.000, un ricambio di un terzo della popolazione. Ma se questo è avvenuto già, diciamo, ciò che interroga chi si candiderà a guidare la città è ovviamente cosa sta succedendo ora e cosa succederà domani e se c'è qualche leva per poter intervenire. Scrive il Manifesto, il mercato della casa è stato drogato dalla finanziarizzazione degli immobili, dalla turistificazione, dall'interpretazione delle norme urbanistiche a favore dei costruttori e, dal marketing territoriale, elementi che tutti insieme hanno arricchito i padroni del mattone impoverendo il resto della popolazione. 113 ettari edificati tra il 2015 e il 2024, ma in 17.000, parlando dei cittadini e non del suolo, aspettano una casa popolare. Questo insomma a proposito degli strappi citati da Calabresi. Non succede a Milano, ma succede appena fuori, ma la manifestazione oggi sarà invece in città, a Milano, l'invasione dei data center al posto dei campi di riso, stop all'avanzata selvaggia, si moltiplicano le infrastrutture per lo sviluppo tecnologico. Ovviamente io ho detto Milano per agganciarmi alle questioni elettorali, ma la vicenda è nazionale, in particolare legata alla pianura settentrionale, ma non solo. I progetti sono tantissimi, oltre 250. Oggi a Milano, vi dicevo, il corteo per chiedere regole chiare a quella che viene definita una crescita incontrollata dei capannoni destinati alle infrastrutture fondamentali per lo sviluppo digitale e l'intelligenza artificiale, chiedere regole chiare a quella che viene definita una crescita incontrollata dei capannoni destinati alle infrastrutture fondamentali per lo

guerriglia commerciale piuttosto vivace, un'intesa tra l'Unione Europea e la Cina, le vendite cinesi saranno la metà di quelle previste nei prossimi 4 anni, insomma l'Unione ha messo un freno all'invasione delle ibride cinesi sul mercato europeo, così come è stato raggiunto un accordo per facilitare tra Bruxelles e Pechino l'export di terre rare. Ovviamente questo è anche un tema geopolitico, e cioè di come Pechino dialoghi con l'Europa. Ovviamente ci sono punti di conflitto, ma sono punti di conflitto economici attraverso i quali poi si trova un accordo, è uno stile, diciamo, mentre di fianco c'è l'altro stile, e cioè Trump che snobba le sanzioni europee, in questo caso si parla del gas russo, del gas e delle risorse energetiche di Mosca, e compra tonnellate di gasolio da Putin. Questo, diciamo, è l'esito di un'altra importante notizia di ieri, e cioè la telefonata tra Trump e Putin, un colloquio definito di successo che riprende il filo che si era annodato in Alaska in un summit oltre un anno fa, nell'agosto del 2025. E ieri, insomma, i due si sono risentiti, si erano già sentiti altre volte, ma più sul conflitto. Stavolta si sono sentiti sul conflitto con l'Ucraina, russo-ucraino, questa volta si sono sentiti per gli affari. Questa è anche l'apertura del giorno: gasolio, accordo Trump-Putin, adesso i prezzi scenderanno, e il tycoon annuncia l'intesa, gli USA ai mercati globali, 1.800.000 tonnellate, e Putin punta poi a prendersi il merito di un eventuale abbassamento del prezzo. È l'apertura anche del Messaggero: Trump via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale e l'impatto sulla guerra. E qui ovviamente poi si vedrà nei vari luoghi europei chi sosterrà, in Europa, diciamo, le figure politiche che sosterranno questa iniziativa americana, che rimette in gioco il gas russo nella contrarietà dell'Unione Europea. Vi dicevo prima della ricaduta italiana, diciamo, della scelta del Nobel per la pace, ma forse ve l'avevo già accennato, insomma, il giornale che dice, ma anche altri giornali, Libero, La Verità, il premio Nobel per Hamas, Sinistra per Hitler è l'altro titolo sul giornale a proposito dell'assegnazione del premio Nobel alla giurista Pillay. Poi Ranucci che va a casa è il titolo soddisfatto di Libero, Ranucci Game Over è il titolo del giornale, e sulla Verità Report non è più cosa sua, sempre per la questione Ranucci. E per chiudere vi segnalo un lungo e interessante articolo sul Foglio, che mette insieme, cerca di tirare un filo conduttore, le varie sinistre mondiali che, diciamo, in questa fase non se la passano bene. Ci sono alcuni momenti che devono ancora arrivare, decisivi anche per decidere se la passano malissimo oppure no. Sono Brasile, evidentemente col secondo turno delle presidenziali, e Lula che parte in svantaggio, la Spagna, che è la prima in Europa delle varie elezioni importanti in Europa, poi arriverà la Francia, poi arriveremo pure noi. Però, diciamo, il momento è delicato, per usare un eufemismo. Tutte le sinistre sono infelici tra rifondazioni, sbandamenti e luoghi comuni, si somigliano tutte ma ognuna fa a modo suo, la globalizzazione e l'identità, il lavoro e l'immigrazione, l'intelligenza artificiale e la tecnodestra, i dilemmi dei progressisti di tutto il mondo, un dizionario, dall'Europa agli Stati Uniti al Brasile.
si scelgono

0: diverse parole, però intanto prima di arrivare alle parole il calendario per sommissimi capi, Pedro rischia tutto, e cioè Sanchez, Lula chiede una rifondação, l'inquietudine dei socialisti francesi e dell'SPD, a proposito dei socialisti francesi, in questo fine settimana ci sono le primarie, a proposito di primarie, per decidere il candidato della sinistra riformista, diciamo, della sinistra più moderata, insomma il favorito è Glucksmann, e poi c'è la France Insoumise, ma quello è un altro discorso, e comunque anche in Francia la sinistra si gioca una partita vitale. Poi l'altra inquietudine è quella dell'SPD, con numeri sempre più piccoli e l'avanzata dell'estrema destra, mentre oltreoceano, e cioè gli Stati Uniti, si moltiplicano i nipoti di Bernie Sanders, e ci sono le elezioni di medio termine, dove sarà interessante vedere come andranno i socialisti americani, i socialisti democratici. Insomma, per chi è interessato al tema, due fittissime pagine con un dizionario su quali sono le parole su cui le sinistre globali, le sinistre mondiali, con i loro le varie sfumature, si devono confrontare in questo tornante della contemporaneità. Grazie a tutti per l'ascolto e buon sabato.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.

0: chiama subito il numero di Radio Popolare allo 0233 no 0239 2411. Non è vero?
1: La partenza vintage, ma non intenzionale, alle 9.33 minuti, qui sulle frequenze di Radio Popolare, con Strippoli, che non aveva mai sentito una sigla di 200 anni fa, con tanto di gramlò di un pestalozza grandissimo, mattatore, in chiusura. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo fare in fretta, perché io ho chiesto una cortesia, e quando chiedo una cortesia... ce l'hai lì, mi stai già dando come la Ghidini, cioè neanche 20 secondi e già stai pensando sei un pirla.
2: Lo sapevo.
1: Ok, sono a cortesia al collega Massimo Revoti, che avete sentito fino a poco fa in rassegna stampa. Innanzitutto devo dire che è difficile entrare in onda dopo la rassegna stampa di qualità, perché il benchmark è una capacità che ti va riconosciuta, e noi siamo qui per parlare proprio di capacità, perché Massimo Rebotti, pensate, sarà uno dei tanti straordinari defender di Radio Popolare nel weekend delle 107 sfide, di cui oggi torneremo a parlare. Magari le avete sentite, magari no, oggi vi spieghiamo meglio. A Massimo, come a tutti gli altri redattori, conduttori, redattrici, conduttrici, guardo con l'occhio di Sauron della Strippoli, che dice dillo al femminile o ti ammazzo,
3: sì.
1: Gli è stato chiesto quali fossero i suoi principali talenti, e io ho ricevuto due risposte. La prima,
2: quando mi hai mandato il messaggio?
1: La prima è il ping pong.
2: Sì, sono forte, obiettivamente sono forte.
1: Allora, dobbiamo parlare un attimo di questo, perché Facchini dice di no,
2: che non sono forte.
1: Allora, Facchini si è autoproclamato campionissimo del ping pong. Mi ha anche detto che una volta ha battuto non mi ricordo chi cazzo, Io tendo a non credere a Facchini, non so che...
3: Anche perché si autoproclama spesso.
1: Ecco,
3: quindi...
1: appunto.
3: Massimo, quindi tu hai una certa elasticità, cioè sei agile, fai quegli scatti che vedi tant'anni.
2: Non lo so, però obiettivamente sono forte.
1: Obiettivamente. Sì.
3: Ma fai anche quando colpisci?
2: Ogni tanto sì, faccio un po' di cino.
3: Questa è lo qualità. Fai?
2: No, perché vado giù in piazza, in piazzetta a giocare, no?
1: Ma dove?
2: Sai che adesso Milano è piena di
1: sì,
2: tavoli.
1: Le piazze tattiche.
2: Esatto, le piazze tattiche. La cosa che è rimasta sono i tavoli da ping pong.
1: Tra l'altro noi abbiamo un problema.
2: Però c'è un buon livello in giro,
1: Sì?
2: Sì.
3: Quindi sei comunque un campione del popolo tu.
2: Sono un campione del popolo, sì.
3: Rimani, insomma.
2: Rimango molto
3: stella di quartiere.
2: Al quartiere.
1: Il problema, anzi, come dire, la grande risorsa è che noi ne abbiamo diversi di campioni del popolo. Abbiamo il professor Di Stefano, che in tempi non sospetti si proclamò giovane promessa azzurra del tennis tavolo.
2: Pure lui.
1: Il fatto che lui che lo chiami tennis tavolo ci fa capire a quali anni.
3: Ah, ok, no. Quindi è la stessa cosa.
2: Sì, è la stessa,
1: è la stessa cosa.
3: Okay,
1: ma
3: non come bocce e boccette, che io tra l'altro ieri fossero due cose diverse.
1: No. Sempre quella roba lì. Okay. Poi c'è Facchini, appunto, che si autoproclama. In questo momento lo schema prevede campione di singolo, è il nostro difensore di singolo, il professor Di Stefano, per fatto di anzianità. E di status, eccetera. E poi avrei messo insieme questi due talenti, uno del popolo e uno invece
2: dell'elite
1: dei Facchini, per fare il doppio.
2: Bene.
1: Quindi giochereste insieme. Facchini è riluttante, perché
2: e il doppio presuppone una serie di qualità particolari,
3: soprattutto io. Alternato.
2: Bisogna lasciarsi spazio, insomma.
1: Dovreste frequentarvi di più per alimentare la chimica in questa settimana.
2: Alimentare l'intesa, sì. Lo faremo magari nel corso della settimana.
1: Penso anch'io.
3: Li vedrete per le piazze tattiche, appunto, della città.
2: Di notte. Di notte una pallina squarcia il silenzio.
1: A proposito di palline che squarciano il silenzio, siamo a posto con le palline, siamo a posto con le racchette, siamo ancora lievemente... abbiamo certe criticità per quanto riguarda il campo di gioco. Ora possiamo fare ricorso appunto alle piazze tattiche, e quindi, come dire, questa è una risorsa della democrazia che possiamo spendere in qualunque momento, ma ci piacerebbe comunque poter allestire qui il tavolo da ping pong.
2: Una volta c'era, no?
1: No, non abbiamo mai avuto.
2: C'è stato un tavolo da ping pong?
1: No.
2: Sì, lì fuori.
1: No, no, no. Per anni...
2: Mi ricordo male.
1: No, per anni abbiamo vagheggiato di poter essere un giorno come Google e avere il tavolo
3: da relax.
2: Non abbiamo mai avuto
1: mai
2: niente.
1: Un cazzo. Ma neanche la dama, niente, niente. Però è stato bello crederci. Al momento la cosa migliore che siamo riusciti a portare a casa, e ci rivolgiamo ovviamente come sempre agli ascoltatori, è stato un tavolo da ping pong di quelli smontabili e rimontabili che li porti in giro con la borsa, sì. Ma che non è regolamentare,
2: ah,
1: ed è di Omar, tra l'altro, Caniello.
2: Caniello. Lo lascerà per...
1: Sì, no, ce lo porta, però non è regolamentare, ci piacerebbe averne uno vero.
2: Sì, anche perché, insomma, i colpi sono settati sul tavolo regolamentare.
3: Certo, cioè, lui non gioca, mica.
2: Giochiamo il ping pong dei bambini, Però, vabbè, insomma.
3: Capito, se la sta a tirare praticamente.
2: No, no, no, vabbè, giusto per...
3: Un pochino.
1: Sì,
2: creare un po' di
3: suspense,
2: esatto.
3: Certo.
2: Poi dopo...
1: Competirai solo in quello o vuoi lanciare la sfida anche nell'altro talento che mi hai proposto?
2: Cos'è che ti avevo detto l'altro?
1: Storia della Juve.
2: Ah, la storia della Juve. Ma io sono pronto, diciamo. Anche lì sono bravo.
1: Io la giugo, tanto sul 107.
2: Secondo me su storia della Juve c'è gente, qualche fratello è anche più bravo. Però potrebbe anche essere.
1: Vabbè, adesso su questo ci ragioniamo. Intanto, ping pong, i due defender della categoria doppio. Massimo Rebotti, Davide Facchini. Tutto questo avrà luogo nella giornata di domenica 18, adesso una trappola del primo, guarda che non so se posso venire, a questo punto non può più dire di no, ma volevo chiudere con una,
2: sì.
1: Così, non mi ricordo più come volevo chiudere, ma voi vi conoscete?
2: Sì,
1: vi siete già conosciuti?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah no, perché sennò mi sentivo cafone,
2: no,
1: lei è Giulia, lui è Massimo, certo.
2: No,
1: poi da cosa nasce cosa?
2: Ascolto le trasmissioni, non è
1: tutte?
2: Che non so.
1: Come va la radio?
2: La radio molto bene.
1: Va bene.
2: No, sono un ascoltatore fedelissimo, per cui conosco tutti di voce, poi ogni tanto capita.
1: E allora, da ascoltatore fedelissimo, come gli altri ascoltatori fedelissimi, poi giuro che ti lascio andare.
2: Sì.
1: Avevo promesso 5 minuti e saranno 5 minuti. Saprai qual è la grande straordinaria novità di questa campagna abbonamenti che non a caso coincide con il cinquantenario. Perché per la prima volta, pensate, ascoltatrici, l'ho detto prima, pensate, ascoltatori...
3: E?
1: C'è la possibilità di abbonarsi finalmente con carta di credito. Che uno dice, vabbè, chiunque si abbona a qualunque cosa con la carta di credito, ma attenzione che per noi invece non è una cosa da sottovalutare, è un salto quantico pazzesco, come se i Sumeri fossero andati sulla Luna, come se Annibale avesse valicato le Alpi non con l'elefante ma in seggiovia. Cioè, capite?
3: In monopattino, addirittura.
1: Ma è una roba pazzesca! E pensate a quanto sepa... Rinunceremo, salveremo l'Amazzonia da soli. È una grandissima operazione ecologista di sostenibilità. Via tutto quel SEPA e tanta, tanta carta di credito.
3: Incredibile, ti stupisce
2: bello,
3: questa
2: bello,
3: cosa.
2: Bello. Sì, sì.
1: Direi che
3: ti vedo che sprizzicchia da ogni poro.
1: Se vuoi ti lascio andare.
3: Il tuo entusiasmo.
2: Ma no, scusa, avevi già tirato sul tono a mille, è difficile starti dietro.
1: Bravo, era questa la cosa che volevo dire. Vedi che poi, cazzo, noi ci capiamo, nonostante andiamo in onda poche volte insieme ormai. La cosa che volevo dire è questa. Prima di venire in onda, io dormivo, no? Sono arrivato con gli occhi chiusi. Stripoli troppo carica. Cioè esageratamente carica. E allora pensavo a strategie di contenimento di Stripoli in onda. Ma tu, la donna, la conosci meglio di me. Come si contiene Stripoli?
3: Beh, Massimo, stai attento a quello che dici.
2: No, qualsiasi cosa posso dire è sbagliata già in partenza. Cioè, proprio non posso fare un passo su questo terreno qui.
3: Ma ti vedo pronto. Ma guarda, hai studiato.
2: Hai visto. Non dirò niente. È vero che bilanciare toni alti e toni un po' più bassi è una... buona regola della radiofonia, questo sì.
1: È un po' come il ping pong, è un fatto di chimica alla fine.
2: Esatto.
1: Sai chi potremmo chiederlo? A Claudio, magari lo chiamiamo.
2: Claudio, ma
1: sembra l'uomo
3: no.
1: Giusto.
3: Secondo me sì.
1: Ti lascio andare, grazie.
2: Baci, baci.
1: Allenati, mi raccomando.
2: Siamo pronti.
1: Ciao.
2: Siamo prontissimi.
3: Ciao.

0: è un bene che tu già stia ballando sul doo-wop, doo-doo-wop di Nada e di Ti stringerò. Però non dare tutto, cioè non spremerti troppo, perché tu sai che lì c'è il campo di una delle sfide che ti vedranno protagonista.
1: Decisamente sì, ma questa era una performance privata, poi in attesa ovviamente del grande pubblico, della conquista della gloria, salvo eventuale sfidante, che chissà. Tra gli ascoltatori e le ascoltatrici che mi sfideranno, devo dire, la disciplina.
0: Allora, secondo me dobbiamo fare le cose per bene.
1: Esatto.
0: Allora,
1: riprendiamo.
0: Partendo dal generale e scendendo
1: nel particolare.
0: Scusa, ma io non l'ho vista invece. Quale? L'ascoltatrice che si è abbonata e mi manda i cuoricini.
1: Mi hai gabbato. Hai ragione, sì, c'era un'ascoltatrice che diceva: aspettavo Baki per rifare l'abbonamento che si è cancellato. Questo mi sa un po' di scusa.
0: E io aspettavo te, cara amica, e aspettavo che Stripoli mi certificasse che tutto questo è realmente avvenuto.
1: E poi dice anche love, love, love.
0: Love, love, love.
1: Amore, amore, amore, capito? Cuoricini, bello, c'è un sacco di entusiasmo.
0: Molto, molto, l'entusiasmo che a me manca nella vita ormai da sempre, ma che ogni tanto recupero in momenti come questi, in cui improvvisamente l'emotività torna ad essere protagonista. Dicevamo, cari ascoltatori, che questa campagna abbonamenti che vi deve vedere, come sempre, necessariamente protagonisti A, sul piano del sostegno, B, sul piano della partecipazione, sarà caratterizzata, visto che è il cinquantenario, in un nuovo grande gioco, in una nuova grande arena collettiva che ci vedrà tutti insieme, 50-50, ma questa volta gli uni contro gli altri. Basta con l'ecumenismo, basta con tutti insieme, l'égalité, la fraternité, l'importante è partecipare, no, uno contro uno, come i duellanti di Ridley Scott, nota la citazione. Fui bellissimo.
1: Un po' di sana competizione.
0: Yes.
1: Dai.
0: Zero barone di Coubertin, quella roba lì. L'importante sarà vincere divertendosi. Come funziona tutto questo? Lanciamo 107 sfide, o meglio, molte le lanciamo noi e adesso ve le racconteremo, altre invece le potrete lanciare voi. A chi le potrete lanciare? Da ascoltatori abbonati le potrete lanciare ad ascoltatori non abbonati. Se volete le potete lanciare anche a noi, redattori, redattrici, giornalisti, giornaliste, amministrativi e tecnici.
1: Poi eventualmente complici le vostre molteplici personalità, come nel mio caso, anche a voi stessi.
0: Yes, volete superare il vostro limite, avete deciso che il momento adatto per fare la grande impresa e dimostrare a voi stessi che siete quella roba pazzesca che non avreste mai nemmeno immaginato?
1: Talentuosissimi in non so, qualche cosa, che ditecelo voi, che e noi vi vediamo, partecipiamo.
0: Abbiamo già 60 sfide da lanciarvi, ognuno di noi a ognuno di voi, adesso ne parliamo, ma intanto pronto.
1: Ciao.
0: C'ha ragione lui o c'ha ragione lei? Perché io gli ho detto pronto ma non ho preso la telefonata. Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Come va?
2: Sono Giovanna, sono io.
0: Giovanna, ciao, certo.
2: Ecco, scusa. Niente, io, vabbè, volevo fare i complimenti a parte a te che ti conosco vocalmente da tantissimi anni, perché ho 82 anni.
0: Hai fatto bene a dire vocalmente, perché poi la gente mormora, se no.
2: Sì, appunto. Poi io con i miei 83 anni.
0: Beh, ma anch'io, guarda che...
1: percepito.
2: No, ma alla Stripoli volevo proprio fargli i complimenti. Quest'estate l'ho seguita, no? Su diverse cose così. Sì. Mi sono trovata con lei molto bene.
1: Grazie, Giovanna.
2: Anche perché ricevere telefonate invece nello spazio dalle 9:30, 10:30, che non mi ricordo più come si chiama, lui al mio numero non risponde mai. Abbiamo avuto un po'.
1: È una reprimenda. Giovanna, praticamente.
2: Come?
1: È una reprimenda questa per lo spazio ascoltatori, no, dici?
2: Lo so. Un attimo. Vabbè, comunque, no, davvero, è una vivacità, ma anche una preparazione molto, molto, molto attenta.
1: Grazie, Giovanna. Ma tu sei abbonata?
2: E appunto, da quando è stato aperto la Radio Popolare nel 70.
1: Quindi dall'inizio? Hai mantenuto la stessa cifra da allora? Sei rimasta...
2: No, così? Adesso io però ho avuto, da 2 anni, ho avuto dei problemi economici, vabbè, siamo vecchi, siamo un po' conci. E niente, mi avete dato il sospeso.
1: abbiamo dato?
2: L'abbonamento sospeso.
1: Ah, l'abbonamento sospeso. Ah, giusto, che cogliamo l'occasione per ricordare che è quell'abbonamento che si può fare per conto di un'altra persona e quindi, come dire, un regalo.
2: Fatto a me,
1: va bene. Grazie Giovanna.
2: Grazie. Quando avrò qualcosa così farò una tanto come facevo.
0: Ma tranquilla Giovanna, l'importante è che tu ci sia, l'importante è che apprezzi Stripoli, la sua esuberanza giovanile, la sua schiettezza capitolina, tutte quelle qualità che noi abbiamo visto per primi strappandola al mercato.
1: Ciao Giovanna.
0: Ciao Giovanna, grazie. Attenzione, attenzione, perché qua viene fuori, come dire, l'anima vera, l'essenza pura dell'ascoltatore che si finge democratico, disinteressato, partecipativo e poi scrive: sì, come sempre tutto bellissimo, ma l'ascoltatore, se vince la sfida, cosa vince?
1: La gloria, intanto, la nostra ammirazione, la nostra gratitudine e poi soprattutto la possibilità di potersi beare con lo sfidante, no?
0: Sì, il bullismo in diretta radiofonica. Capì? È già tanta roba.
1: Immagina, io voglio immaginare una delle sfide, immagina se dovessi vincere a bowling con Pestalozza, ma ti immagini che gloria potresti avere, sempiterna.
0: Non si può vincere a bowling con Pestalozza.
1: Non so.
0: È un po' come pensare di battere Facchini a ping pong, cioè sono quei benchmark come Duplantis nel salto con l'asta, cioè si entra nel campo degli unicorni. Però, a proposito di unicorni, attenzione, perché noi non agiamo, come sempre, solo sul piano del simbolico, ma diamo realtà concreta a tutto ciò che lanciamo, facciamo, costruiamo. E quindi, a proposito di che cosa otterrete, anche non vincendo, siccome vi lanciamo il guanto della sfida, il guanto della sfida ci sarà. E vi verrà consegnato, con tanto di pregiato autografo dello sfidante...
1: Commovente cerimonia.
0: Eh sì, come memoria in peritura di quella grandissima giornata. Guanto giallo in nitrile, bassissimo costo, lo dicevo ieri, sono stato autorizzato dall'amministrazione ad acquistare un pacco da 100, anzi due pacchi da 100, perché ce ne voglio 107, 9,90 più 9,90 fanno 18,80.
1: Ho fatto questo investimento.
0: Ce lo possiamo permettere ancora. Guanto giallo autografato con pennarello nero. Dicevamo 107 sfide, ma siccome i più attenti di voi hanno capito che il tema è stare sul numero chiave, che è il 107,6, quello della nostra storica frequenza, da dove ricaviamo il 6? Ebbene, il 6 lo ricaviamo dalla grande, colossale, gigantesca, maestosa, epica sfida dei sei palloni. E uno si domanderà che
1: cosa sono questi sei palloni. Ho sentito un po' accennare ieri, però effettivamente era molto veloce, così un po' farei un approfondimento.
0: Sì, brava.
1: Fonderei.
0: Sì, perché fin qui è un'allusione. È un'allusione come quelle serie che raccontano le grandi battaglie feudali delle dinastie cinesi, che ci sono delle serie minori su Netflix, tipo lo scontro dei tre, la battaglia dei quattro.
1: Sì.
0: La sfida dei sei palloni.
1: Okay.
0: La sfida dei sei palloni prevede sei palloni.
1: Altrimenti... E fin qui mi sembrava abbastanza intuitivo.
0: Sì.
1: Okay.
0: Voi immaginate sei palloni, no? Ma immaginateli come li immaginerebbe Newton, cioè in una meccanica celeste di gravitazione universale in cui ci sono 107 giocatrici e giocatori e 107 giocatrici e giocatori su diverse parti del campo che orbitano intorno a questi palloni inseguendoli per fare gol. Tradotto, una grande, clamorosa, la partita di calcio definitiva, 107 contro 107, ascoltatori, redattori, giornalisti, tecnici, amministrativi, ex, bambini, nonne, Giovanna, tutti quanti, e sei palloni per mettere qui palloni. Non abbiamo, l'unica cosa che non abbiamo deciso è quanto dura.
1: O quanti campi. Cioè, sullo stesso...
0: Un campo.
1: Okay.
0: Il senso è tutto quello. Il senso è la tonnara.
1: Ok, e infatti, guarda...
0: E il senso è uscire vivi poi dalla tonnara fantoziana, perché poi...
1: Esatto, mi è venuto in mente, capito, la corsa di bicicletta in cui praticamente a un certo punto si arriva spingendo, oppure con, non so, su un monopattino. Vabbè, in qualche modo, quindi lo scopo non è vincere, uscirne vivi.
0: Sì, in questo caso sì, a maggior ragione... In virtù del fatto che la grande sfida dei sei palloni non si terrà nel weekend 17-18, in cui ci saranno invece le 107 sfide,
1: bensì...
0: ma mesi più avanti. Abbiamo identificato una data possibile che ci deve essere confermata, perché naturalmente bisognava prenotare un campo. Potrebbe essere attorno alla metà di novembre, anche perché poi dovremo, come dire, reclutare i 107 contro 107, e attorno alla metà di novembre ci saranno probabilmente 27 gradi attorno alla metà di novembre, per cui anche
1: tranquilli, se, non temete
0: quei riferimenti climatologici che non valgono più, possiamo serenamente dimenticarli, ma insomma tenetevi pronti, perché avremo bisogno di voi. Intanto abbiamo bisogno di voi anche questa mattina per cominciare a preparare il terreno per le 107 sfide che adesso vi racconteremo.
1: Una ad una, passo dopo passo.
0: No, una ad una, una rottura di maroni clamorosa. Cioè, ne abbiamo 60 già noi da lanciare, se le descriviamo una a una.
1: Le troverete comunque ben dettagliate, ovviamente ben descritte, da domani sul sito radiopopolare.it, dove ci sarà, comparirà anche il form dove voi potrete proporre le vostre sfide.
0: Domani mattina l'elenco della sessantina, delle prime 60 sfide che noi lanciamo a voi, e avrete appunto il form con possibilità di raccogliere il guanto della sfida. Cliccate, fate un proclama, perché poi se più gente decide di sfidare Giulia Stripoli a qualcosa, noi sceglieremo il proclama più avvincente.
1: Annunciazione. Nel frattempo è arrivato invece il ritocco di Renata, che dice: fatto per il buon umore e i sorrisi che mi regalate. Un abbraccio a te, Renata. Ma che giubilo, che gioia, che festa! Gianmarco?
0: Sì, scusa, ho fatto casino col computer. Intanto. No, perché ho pensato, ti ascoltavo e tra me e me ho pensato: è autosufficiente nell'entusiasmo. No, autosufficiente. Non c'è bisogno che arrivi anch'io a metterci della brava. Yeah! Renata, molto bene. Renata, sei tutti noi. Però avevo fatto casino col computer, quindi stavo cercando di riparare al mio danno. Allora, intanto, tra poco parliamo delle sfide, sì, e tra poco lavoriamo con voi qui in onda, ascoltatori, per... Perché te la ridi?
1: Perché c'è un ascoltatore che scrive: più che la sfida dei sei palloni sembra la bizzona di Oronzo Canà.
0: Più o meno.
1: E quindi mi è venuto in mente Aristotele con sottofondo musicale, scusa, mi ero distratta.
0: Alla fine la Weltanschauung che contiene è un patchwork di tantissime minchiate in celluloide che hanno fatto parte del nostro percorso di crescita.
1: Tindirindina.
0: Dicevamo, sì, l'importante in queste sfide non è partecipare. L'importante è vincere. Gettiamo per un weekend finalmente e orgogliosamente al macero la cultura del barone de Coubertin, e lo facciamo come monito e come richiamo, riprendendo questa stessa etica che mettemmo in campo ai tempi di Podi Podi, quando scrivemmo una canzone dedicata proprio allo smantellamento ideologico dell'importante partecipare del barone de Coubertin.

0: Non so come vestirmi. E se me la rubano? Poi magari sudo. E se fa freddo? E se piove? Poi costa troppo.
1: Costa troppo? Ma non sai più che scuse inventarti.
2: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Legambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Donne che avete intelletto d'amore, io vo con voi della mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, intelletto d'amore dal 15 al 18 ottobre. Biglietti teatrocarcano.com.
6: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Ecco, nel suo essere super semplice, anche super vintage, questa Who Loves the Sun mi piace un sacco. Sarà perché c'è Matt Berninger dei The National insieme a Roxham Cash. Ma bella.
1: Sarà anche per i tanti cuoricini che ti mandano, ascoltatori, ascoltatrici, e anche chi si corregge e dice: ehi, vedi, perché ha capito subito tu essere una persona non binaria, dice: amico, amico da Firenze. Perché prima salutavi l'amica.
0: Pensa che io a un certo punto ho fatto di tutto per essere dimenticato. E poi ci sono rimasto male perché ci sono riuscito. E quindi mi sorprendo.
1: Sei autosabotato.
0: Sì, mi sorprendo ogni tanto se c'è qualcuno che invece è carino, gentile. È strana sta
1: che
0: cosa.
1: Che tira fuori la candy che è dentro di te.
0: Sì. Beh, candy è stato. Io, come dire, le cose.
1: I tuoi primi amori.
0: Le cose le dico. No, mi sono invaghito di mi piaceva di più l'amica di Candy,
1: okay.
0: Che Annie si chiamava, l'amica
1: Annie.
0: Di Candy.
1: Ah.
0: Però è stato, devo dire, uno dei miei cartoni preferiti e questo fa di me una persona molto sensibile.
1: Beh sì, certo, devo dire. Poi vabbè, ognuno ha il proprio amore, insomma, Candy però effettivamente è anche una parte dell'animo.
0: Sai che chiedo di sapere ancora tutto il testo, potrei cantarla...
1: Qualcuno potrebbe sfidarti.
0: Candy è la magia, Candy è simpatia, chi zucchero filato, vabbè, quella roba lì.
1: Secondo me questo vale un abbonamento.
0: No.
1: Beh, una cantatina in diretta.
0: Ma no, questo vale non solo la cancellazione dell'abbonamento, ma la furia di uno che prende la carta di credito e la riduce in coriandoli dopo aver sentito questa roba qua. Dicevamo delle sfide, io non ho ancora capito, alla fine... qual è il tuo multiforme impegno nel lagone delle sfide? Perché sei partita reticente e poi come sempre hai esondato candidandoti in qualunque
1: tutto,
0: cosa.
1: Certo.
0: Alla fine, io adesso dovrei andare a guardare, aiutami tu a riassumere quali sono le sfide che hai lanciato. La prima.
1: La prima, riproduzione, imitazione, versi di animali.
0: Ah, la teniamo quella lì?
1: No, beh scusami, io ho un'incredibile voglia di fare la foca.
0: Giulia, se tu hai un'incredibile voglia di fare la foca, chi sono io per dirti di no?
1: Ecco,
0: ascolta, perché la cosa funziona così, no? Allora, normalmente c'è della reticenza dei colleghi.
1: Non mi riguarda.
0: No, c'è della reticenza anche in te, meno.
1: Ogni tanto.
0: Meno evidente e meno significativa che in altri colleghi e colleghe, però c'era anche in te della reticenza, o perlomeno, come dire, quel classico momento, no, ma io non so fare niente. Il momento depressivo che si mette sempre davanti,
1: certo.
0: Passato, superato il momento depressivo, a quel punto emergono i talenti. E tra i talenti, che cosa ha scovato dentro di sé Giulia Stripoli? Questa capacità straordinaria di imitare i versi degli animali. E quindi in redazione ha cominciato a fare il verso della foca, per autoaccreditarsi come defender.
1: Come imitatrice di versi di animali.
0: Quindi, se volete sfidare Giulia Stripoli nei versi animali, da domani lo potete fare, andate sul sito, vi candidate, eccetera. Seconda sfida,
1: il ballo di gruppo da sola.
0: Ah, questo mi è sempre piaciuto perché, come tutte le cose che non vogliono dire niente,
1: esatto,
0: mi catturano. Allora, come funziona il ballo di gruppo da sola?
1: La cosa del no sense in realtà ha un senso, perché il ballo di gruppo è tale nella coreografia, non nell'esecuzione, non nella collettività. Rimane ballo di gruppo, cioè, però poi nel frattempo lo fai per cavoli tuoi.
0: E noi amiamo soprattutto la metafora ossificata, e la metafora ossificata del ballo di gruppo da sola sta nel fatto che anche quando si balla in gruppo tutti insieme si è disperatamente soli, lo stesso.
1: Sì.
0: E quindi sostanzialmente 107 minuti di musica di ballo da gruppo, due postazioni, una occupata da Giulia Stripoli che ballerà balli di gruppo da soli, cerca uno sfidante che abbia la capacità, il coraggio e la tenuta fisica per ballare al suo fianco per gli stessi 107 minuti.
1: Exactly, quindi esperti di Macarena, fatevi avanti, Macarena, Meneito, Tiburon. Poi io volevo anche trovarmi un nome d'arte, ovviamente voi lanciate il vostro.
0: Julie Stripes.
1: Pensavo tipo a Giulia Balita, una roba del genere, no, capito, vabbè, ma ci penserò, oppure Julia Meraldito.
0: Devo dire che è un grosso incentivo adesso che sei Giulia Balita, perché secondo me a sfidare Giulia Stripoli ci pensava un po', ma all'idea di battere Giulia Balita
1: esatto, mi sembra una cosa, cioè, capisco, importante, capisco. È anche molto più seducente, no?
0: Sì?
1: Con chi te la sei battuta? Con
0: Giulia Balita. Giulia Balita, Giulia Balita, che tra l'altro, se non ho capito male, solo in alcuni momenti verrà affiancata anche da un ballerino di grosse qualità.
1: Per quanto riguarda le cose latineggianti,
0: ha solo repertorio latino?
1: Sud del mondo, quindi merengue, tiburon, reggaeton, baciata. Questo mi sono detto più reggaeton, baciata, perché già tiburon è un po' più insomma difficile.
0: Solo due le sfide che lanci, no? Ce n'è una.
1: Solo due, ce n'era una terza che faccio in doppia con Monica Paes. Il poker.
0: Esatto, anche il poker. Sono tre le sfide lanciate da Giulia Stripoli. Ognuno di noi ha la possibilità di lanciare più sfide. Questo però, come dire, il fatto che la diversità dei campi in cui Giulia si cimenta mi offre l'occasione per riassumere le diverse tipologie delle discipline che abbiamo raggruppato in categorie. Allora, ci saranno sfide che riguardano l'enigmistica, ci saranno sfide che riguardano i giochi delle carte, ci saranno sfide che riguardano i giochi da tavolo, sfide che riguardano i giochi in scatola, sfide che riguardano i videogames. Poi c'è una categoria che è una categoria larga, dove c'è sport, abilità, muscoli e acrobazie. Per capirci, lì dentro ci sta sport, il ping pong.
1: Sì.
0: Abilità.
1: L'uncinetto.
0: Non è lì. Secondo me abilità, non so, tipo l'hula hoop, il salto della corda, ma anche il tiro a segno, perché Stripoli, attenzione, tu eri candidata prioritariamente
1: per il tiro a segno. Allora, la domanda,
0: il suo desiderio era sparare. Lei voleva sparare.
1: Io sono comunque contro le armi, però effettivamente
0: sei forte.
1: Quando la domanda,
0: hai delle capacità.
1: Sì, quando la domanda è stata in che cosa sei forte? Oh, io ho una mira che guarda in
0: hai un poligono dentro di te.
1: Nonostante sia miope, cioè una mezza ciecata, però guarda come miro e infatti miro il dito. Hai capito, no?
0: No, sai che proprio non l'ho capito.
1: Questa era
0: non me la spiego.
1: Era il riferimento a Giulia Miraldito, capito? Cioè, perché sono è un asset, capito? Tra quelli che sparano al poligono e quelli che ballano al...
0: Richiedeva un ragionamento, un filo complesso, sì, che in questo momento non sono in grado di...
1: C'era Emanuele che nel frattempo suggeriva come nome d'arte Giulia Balinera.
0: Giulia Balinera. Molto bene. Ma torniamo alle categorie, diciamo, sport, abilità, muscoli e acrobazie, ancora cultura e spettacolo. Che significa cultura e spettacolo? Dentro cultura e spettacolo c'è, per esempio, la sfida lanciata da Lorenza Ghidini, sfida di bel canto, la sfida del trivia la squadre con Ira Rubini, Pardo e il Menapirla, poi la sfida delle capitali del mondo con Claudio Agostoni, sarà banda classic con Elisa Gracci, sarà banda politica con il riconoscimento degli inni dei partiti e le voci dei politici con Luigi Ambrosio, la battle di Giro di Do con Alessandro Principe, ma ne sto citando semplicemente alcune. L'indovina il film con il gioco dei mimi, sfida lanciata da Barbara Sorrentini, e poi una sfida...
1: L'indovina chi? Con Cloda Bergonzi.
0: Ma l'indovina chi però sta nella categoria giochi in scatola.
1: Ah, ok, non è abilità, quindi.
0: No, è alta categoria.
1: Okay.
0: Poi categoria gusto, e tra poco introdurremo le sfide del gusto con uno dei colleghi che sono oggi in redazione. E infine la categoria più affascinante, che è quella di bizzarrie, artigianato e sorprendenti abilità. Lì c'è la sfida all'uncinetto che lanci Ilaria Bartolozzi, che corrisponde all'artigianato. Dalle sorprendenti abilità c'è il toro meccanico di Martina Stefanoni.
1: Ma è data per certa questa sfida? L'abbiamo.
0: Ci stiamo lavorando. C'è il canto con il naso di Cinzia Poli. E tra l'altro, a proposito di cose fatte col naso, stamattina mi citavi una notizia importante.
1: Un record. Assolutamente sì, perché volevo, come dire, per stimolare ovviamente le vostre proposte, Guinness World Record da Lulu Lotus, che evidentemente è una collega di Giulia Balita, ha raggiunto 44,1 decibel. decibel fischiando con il naso.
0: Fenomeno.
1: Capito? Cioè, 44 decibel sono un bel po'.
0: Bravissimo. Quindi, spero che Cinzia Poli si stia ascoltando, visto che lei ha lanciato quella tipologia di sfida. Segnalo che anche tu stai dentro la categoria bizzarria, artigianato e sorprendenti abilità con l'imitazione dei versi delle bestie, così come c'è la Chiara Manetti con il riempimento di sacchetti veloce. Ci saranno anche le junior sfide, perché vengono messi in campo tra i difender anche figli, figli dei figli, eccetera. E basta, direi che abbiamo esaurito le categorie, ma tra poco...
1: Ecco, domanda che arrivava da casa in questi... ieri era arrivata. Come si fa a candidare non una, insomma, una persona minorenne? Cioè, si possono candidare anche i figli degli ascoltatori e delle ascoltatrici?
0: Assolutamente sì. Possono sia raccogliere il guanto della sfida che noi lanciamo, perché è un classico che gli adulti vengano massacrati dai bambini, ed è bello che sia così, perché questo, come dire, rappresenta in modo plastico la scala evolutiva, soprattutto in un momento in cui la scala evolutiva ci sta portando verso l'abisso, e quindi sarebbe bene scoprire che hanno capacità ben superiori alle nostre. Ma tutto questo sarà possibile da domani mattina. Grossissimo lavoro di Alessandro Diegoli nel fine settimana per allestire...
1: Ti ho visto ieri sudato.
0: Immagino. L'infrastruttura digitale che da domani vi consentirà sul sito di raccogliere le sfide, ma tutto questo sempre che nel frattempo vi siate abbonati, soprattutto con carta di credito, e vi siate abbonati in modo permanente. Qualcuno prima chiedeva, ma se faccio l'abbonamento con carta di credito, poi scade alla fine dell'anno? Allora, da che mondo è mondo? Tutti gli abbonamenti che ho con carta di credito sono 200.000.
1: È ricorrente.
0: Esatto, sono tutti quanti ricorrenti. Devi essere tu a dire basta.
1: Esatto, quindi salvo volontaria disdetta. Ovviamente, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, puoi informarti magari con il tuo servizio bancario ed eventualmente predisporre il rinnovo automatico. E c'è Mauro che si è appena abbonato e viva Radio Pop, dice, ci scrive. Grazie Mauro, evviva! Evviva, evviva, evviva. Ovviamente scriveteci al 3316214013, a maggior ragione, sia per, insomma, così, se avete delle sfide in mente, già.
0: Perché ricordatevi che voi stessi potete lanciare delle sfide, voi abbonati ai non abbonati, e se il non abbonato che raccoglie la sfida perde, deve fare l'abbonamento, oppure potete a vostra volta lanciare delle sfide a noi nei campi in cui siete particolarmente forti, abili, competenti, invincibili.
1: Cioè, ho preparatissimi, tipo Stefania dice, peccato. Ma cara Stefania, non è che non c'è, la puoi creare te, la sfida con la ciliegia. Anzi no, lei dice, peccato non ci siano le ciliegie, giustamente fuori stagione, vi avrei sfidato al nodo al picciolo con la lingua. Che tipo...
0: Scusa, parliamone. Di cosa stiamo parlando? Cos'è il nodo al picciolo?
1: Beh, allora, il sì, effettivamente.
0: Perché te hai delle competenze vaste, la sai, questa roba qua della ciliegia e del nodo e del picciolo.
1: Allora, più che altro perché ci ho provato più volte a fare il nodo del picciolo della ciliegia con la lingua. Mi era venuta in mente una pubblicità piuttosto popolare qualche anno fa, in cui con la lingua il personaggio faceva un origami. Te la ricordi?
0: No.
1: Qualche anno fa andava in onda. Dai, era uno spot di un famoso chewing gum, vabbè.
0: No, io mi ricordo, l'ho già detto più volte, io mi ricordo tutto fino all'89, okay, più o meno. Tutto.
1: Successivamente in poi.
0: Dopo l'89, basta, i neuroni piallati, non mi ricordo più niente. Cioè, chiedimi la pubblicità delle Morositas, me la ricordo. Quella lì non me la ricordo.
1: Beh, comunque mi sembra che ci fosse una cosa relativamente al colore delle Morositas per una pubblicità.
0: Francamente ricordo altro.
1: Dai Gianmarco, non mi fare il maschio patriarca.
0: Ho capito, sono intellettualmente onesto.
1: Il riso di 900.
0: Non è che sono un mostro. Già.
1: Tu, il mondo è cambiato, tira fuori la candy che è in te.
0: Il mondo è cambiato, ma ogni tanto basta andare sulla programmazione di Canale 5 per riprecipitare in un 900 ormai incantato e perduto. Non so se...
1: Ma ricordiamoci che guardare appunto certe cose serve per amplificare il proprio punto di vista
0: e fa diventare ciechi
1: anche. Questa era
0: vedo che...
1: allora, c'era Fabrizio Oriana che si sono abbonati.
0: Bravi!
1: Con carta di credito, grazie.
0: Ma bravissimo, partire dal presupposto che per quanto mi riguarda, perlomeno, perché Giulia invece è molto abile in questo, ormai la fatica del vivere, la stanchezza, l'anzianità, l'amarezza di tante amarezze una sopra l'altra, mi rende più difficile manifestare l'entusiasmo che meritereste, ma sappiate che quell'entusiasmo c'è, è vigoroso, è un'onda di piena che se uscisse vi travolgerebbe, quindi il fatto che io non mi entusiasmi come dovrei è un fatto di tutela nei vostri confronti.
1: Perché altrimenti sareste fregati.
0: Sì.
1: Cioè intanto...
0: Sai che io forse ho questo dubbio. Come i vecchi, ormai devo prendere la pillola della pressione, non mi ricordo mai se l'ho preso o non l'ho presa. Stamattina secondo me non l'ho presa.
1: Sì.
0: E quindi...
1: Può darsi che effettivamente... Vabbè, magari può essere una cosa buona.
0: Adesso
1: vedremo.
0: Sto in ansia fino alle 11:30.
1: C'è Pino che... Attenzione, perché poi vedi, stimolare le sfide. Pino risponde a Stefania che aveva lanciato la sfida con il picciolo delle ciliegie. Pino dice, la facciamo stagionale, vi sfido a fare il nodo con la lingua del picciolo delle pere.
0: No, dai, non, no, ma non è possibile. Non si...
1: E mette anche il tipo di pera.
0: È più difficile che... È tipo mangiare il tordo. Hai presente quando Fantozzi mangia il tordo? Impossibile in natura. Non puoi fare il nodo con la lingua al picciolo della pera.
1: Oh, Pino, ah, no, da domani puoi fare la tua proposta di sfida.
0: Ma sì, ma sono quelle provocazioni dadaiste che non vogliono dire niente. Non si può fare quella roba lì. Cioè, è bello crederci, ma non funziona. Se poi Pino è capace, beh, a quel punto via auditorium Demetrio Stratos, facciamo auditorium Pino, perché se uno ha quelle capacità lì, allora vabbè.
1: Dice anche, è più specifico con il tipo di pere, Decana e Kaiser.
0: Eh beh, certo, sì, effettivamente quel tipo di pera lo consente.
1: Perché cambia effettivamente
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E c'è anche Mary che ha...
0: Potremmo alzare l'asticella della prova della Ghidini, e non è solamente cantare un grande pezzo di Giorgia, anche se non ha deciso di cantare, ma devi cantare il pezzo di Giorgia con in bocca il picciolo della pera e intanto fare il nodo con la lingua nelle pause tra un acuto e l'altro.
1: Zunchia adesso.
0: Se una vuole essere direttrice,
1: certo,
0: o ne ha le capacità o ne ha le capacità.
1: Se la deve guadagnare. C'è Mary che vorrebbe chiamarci, chiamaci Mary, ci fa piacere sentirci. E poi dice, purtroppo più di 240 euro l'anno non posso, grazie alla vostra allegria e della vostra intelligenza. Mary, fai una cosa, convinci qualcun altro, perché tu mi sembra che tu già faccia il tuo.
0: Mary, allora ti dico due cose. La prima la sai, cioè sei una persona generosa, di grande cuore, a cui si vuole spontaneamente molto bene. La seconda è, ma se vuoi telefonare, perché invece di telefonare scrivi che vuoi telefonare? Telefona! Lo dico a te per dirlo a tutti, siamo una radio, alla radio si parla prioritariamente, non si scrive. Io sono nemicissimo dei messaggi, ogni tanto mi cade l'occhio e continuano a chiedere della canzone del Barone de Coubertin, non c'è, non la trovate. La canzone del Barone de Coubertin è una minchiata che facemmo durante podi per distruggere l'imparcatura ideologica dell'importante partecipare, perché alle Olimpiadi non è vero che sono contenti se arrivano quarti, sono incazzati come delle pantere perché vogliono vincere e quindi ce l'abbiamo solo noi. Però se vi abbonate per distruggere l'imparcatura ideologica dell'importante partecipare, perché alle Olimpiadi non è vero che sono contenti se arrivano quarti, sono incazzati come delle pantere perché vogliono vincere e quindi
1: ce l'abbiamo.

0: insomma, sgattaiolano. Questa è un'altra cosa incredibile.
1: Questa non era, guarda, non era male. Stamattina fuochi d'artificio a Stripoli,
0: eh sì, al terzo caffè, guarda, succede così. I gatti sgattaiolano.
1: Il gatto sgattaiolano. Il cane
0: sbauglia. Però appunto chiudere la grata della zanzariera senza far uscire il gatto è un po' come, capito?
1: Ma dove sta l'abilità? È quella che non capisco.
0: Essere veloci nel chiudere è un po' come l'abilità di riempire i sacchetti.
1: Ok.
0: Noi potremmo farlo.
1: Quindi metti il gatto ai blocchi di partenza, gli tiri la coda per farlo correre
0: e poi tu devi
1: correre più veloce di lui e chiude.
0: Cioè che il gatto si incazza.
1: Non so se l'armadillo è d'accordo.
0: No, effettivamente no, però noi abbiamo anche un cane di redazione, una cagna di redazione,
1: una grande storia.
0: Quindi potremmo mettere in campo anche, cioè nel senso, le sfide possono riguardare esseri umani e non.
1: Adesso non esageriamo.
0: Allarghiamo il campo.
1: Cioè, non è che possiamo giocare a ping pong col criceto. Cioè, sarebbe anche suggestivo. Poi nell'output che possiamo restituire in video, magari sui social, potremmo essere dei content creator pazzeschi. Ah, la partita col criceto. Però no, cioè, siamo sempre nel campo, come dire, trasognato delle minchiate.
0: Ve ne do una lì, ve ne lancio una là, tanto per stimolare le vostre proposte. Possono essere anche sfide di resistenza intesa come pazienza, cioè proprio di resistenza nello stare, nel saper rimanere, che ne so, banalmente fermi. Per dirti, un altro dei Guinness World Records più strani al mondo.
1: Come avrete intuito, oggi Stripoli ha scoperto il magico mondo Guinness.
0: Sì.
1: Dici, no,
0: i Guinness alternativi.
1: Dici, interessante.
0: Perché tu lo sapevi che c'è il Guinness fissato per Richard Scott, che ha ottenuto il primato per la più lunga maratona sull'altalena, oscillando per 36 ore e 32 minuti.
1: Mamma mia, che uomo incredibile. È pazzesco che non sia entrato nel Pantheon dei giganti.
0: Mi sembra una cosa assurda.
1: Assurda, ma anche voi potrete essere come lui, ascoltatori, ma intanto attenzione, perché tra poco c'è il GR, dopodiché faremo un collegamento incredibile con la Titti, che ci ha detto chiamatemi alle 10:40 e poi vi vorremmo avere anche al telefono per parlare di abbonamenti, naturalmente, che è la priorità. Fatelo adesso, fatelo anche con carta di credito, perché finalmente lo si può fare. Per tutti voi che invece siete lì rammaricati di non poter ascoltare la canzone del Barone del Coubertin, ve la mandiamo in onda, ve la facciamo risentire, poi GR, pubblicità e poi torniamo. A tra poco.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Ucraina le autorità dicono che 7 persone sono morte in un attacco russo sulla zona di Zaporizhia, tra loro ci sarebbero 3 bambini. Il presidente Zelensky nelle scorse ore ha contestato l'accordo tra Mosca e Washington annunciato da Donald Trump, che prevederebbe la fornitura agli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio russo. Il patto è stato confermato dal Cremlino e con dichiarazioni di grande cordialità reciproca. Assolutamente terribile, sembra un regalo di compleanno per Putin, ha detto Zelensky, aggiungendo che ogni allentamento delle sanzioni contro la Russia le permetterà di prolungare la guerra. Secondo fonti citate dal sito statunitense Axios, l'accordo sarebbe legato al fatto che le forze di Kiev continuano a colpire le raffinerie di petrolio russe contro la volontà di Trump.
6: Allarme e meteo arancione della Protezione Civile per tutta la giornata per moderato rischio idrogeologico, idraulico e temporali su Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Il meteo prevede cielo coperto su tutta Italia, nel nord-ovest con piogge locali o rovesci sul nord-est, sulle regioni del centro della Sardegna maggiori precipitazioni e instabilità con piogge diffuse per quelle del sud. Stanotte una bomba d'acqua a melito di Porto San Salvo in provincia di Reggio Calabria ha provocato l'allagamento di alcune strade con fango e detriti e auto trascinate fino al mare. Sulla statale 106 Ionica ci sono state cadute di alcuni massi, quindi il traffico è difficoltoso. Difficoltà anche per raggiungere in auto Maratea in Basilicata, al confine con Calabria e Campania, per danni alle strade per le forti piogge. Temporale con strade allagate da fango e detriti anche a Lipari, in parte arrivate sulle spiagge, in parte anche nel centro, nell'area del porto di Sottomonastero, dove le auto sono rimaste impantanate. A Lecce il comune ha deciso di tenere chiuse le strade a scopo precauzionale. Per le due trombe d'aria di ieri, tra Marsale e Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, ci sono 11 famiglie rimaste senza casa per il danneggiamento delle loro abitazioni e un plesso scolastico con scuola elementare medie per oltre 270 persone è rimasto danneggiato a Marsala. Il comune di Petrosino, ancora nella zona del Trapanese dove c'è stato il tornado, ha chiesto lo stato di emergenza.
5: A Lampedusa nelle ultime ore sono sbarcate 81 persone migranti, 8 di loro sono state salvate mentre erano in acqua, dove erano state abbandonate dalla barca su cui erano partite, dopo aver pagato, secondo il loro racconto, 20.000 euro per il viaggio.
6: Due carabinieri di Esenzano del Garda sono stati sospesi dal servizio su ordine della Procura della Repubblica di Brescia per l'accusa di furti. L'indagine sarebbe iniziata da accertamenti partiti da altri militari dell'arma. Secondo la magistratura sarebbero una ventina gli episodi contestati ai due carabinieri della stazione di Esenzano e sarebbero avvenuti durante il servizio.
5: Mario Calabresi ha ufficializzato la candidatura alle primarie del centro-sinistra di Milano, l'ha fatto in un'intervista stamattina al Corriere della Sera, dicendosi pronto appunto alle primarie, con l'obiettivo di ricucire tra la città che corre e quella che fa fatica. Per il giornalista ci sono segnali di disagio e inquietudine, se ci sono milanesi che fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine mese, ha risposto nell'intervista, se ci sono milanesi che hanno paura a uscire di casa, presto o tardi non sarà più la loro città. Tra i temi che Calabresi indica come priorità per la futura amministrazione c'è quello di trattenere i giovani. Per questo, dice, servono più servizi alle famiglie e mettere in testa i temi della casa, della sicurezza e dell'ambiente.
6: L'uragano Isaias ha toccato terra nel sud-est degli Stati Uniti. In queste ore la sua intensità sta diminuendo, ma milioni di persone restano in stato di allerta lungo la costa che va dalla Louisiana alla Florida.
5: In India il cosiddetto partito degli scarafaggi ha denunciato l'arresto del suo capo a poche ore dalla manifestazione annunciata oggi a New Delhi. La protesta riguarda la revisione delle liste elettorali iniziata l'anno scorso. L'accusa è quella di esclusioni illegittime dagli elenchi di chi ha diritto al voto per favorire il partito di governo. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
12: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.

0: Allora, palesemente ti piace quello con cui stai chattando. Si capisce dal sorriso compiaciuto.
1: Ma va, no, mi faceva ridere, tra l'altro un collega che ti salutava, pensa.
0: Assolutamente. Attenzione, collega, chiunque tu sia, sappi che la Stripoli c'è un debole per te. Si capiva dallo sguardo.
1: Ma non è vero, no. Guardavo un messaggio, mi faceva molto ridere, proponeva una sfida. Ma dai, ma no, si dice il peccato ma il peccatore.
0: Ma me lo dici fuori onda?
1: Dopo fuori onda.
0: Quello sai che poi dopo lo dico in onda.
1: Certo, ovviamente, per questo non te lo dirò mai.
0: Che storia.
1: Sono le 10:38 minuti, ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici.
0: Sì, e se state pensando che lui, non quello della telefonata, ma quello che abbiamo ascoltato fino a questo momento sia Beck, state sbagliando, non è il nuovo disco di Beck che invece è più meditativo, questo è il pezzo più pop che i Junkyard, Junkyard, arrivederci, gli Yard Act abbiano mai scritto, ma non è di musica che vogliamo parlare, ma per esempio di chi ci scrive, ci ha scritto il collega Mario Portanova, e il collega Mario Portanova del Fatto Quotidiano, nonché amico e collaboratore di Radio Pop, ci scrive quanto segue. Giulio, che è suo figlio,
1: okay,
0: mi urla dalla cucina: papà, alla radio non ho detto cazzo! No, Giulio, ascolta, può esserti sembrato, perché, come dire, esiste una cosa che si chiama assonanza.
1: Sì.
0: Vuol dire che due parole sono uguali, sì, ma cambia una consonante. Mm. Nel caso specifico, la canzone diceva col razzo, perché era una canzone che parlava dell'ambizione di raggiungere nuove frontiere dello spazio profondo, SpaceX, tutta quella roba lì.
1: E se la prendeva con qualcuno che fosse un pazzo.
0: Sì. Sì, dovevamo una spiegazione al bambino Giulio, che saluto, ciao Giulio,
1: ciao,
0: sempre,
1: Giulio.
0: Sempre il mio preferito di tutti i tempi, l'ultima volta che l'ho visto stava mordendo dei cavi elettrici alla festa della radio, mi piacerebbe vederlo prossimamente e capire se è diventato Magneto nel frattempo.
1: Giulio, vieni a sfidare qualcuno, qualcuna di noi, oppure anche altri bambini nati con Radio Popolare come te, bambini, bambine, insomma, lancia delle sfide, lanciateci delle sfide. Gianmarco, accettiamo delle sfide via messaggio? No, solo tramite telefono.
0: Sarebbe meglio, ma a proposito di telefono, abbiamo una telefonata che adesso dobbiamo prendere. Scriveteci se volete, meglio se poi ci telefonate. A proposito di sfide del papà di Giulio, mi sfidò inconsapevolmente nel campo dell'amore.
1: Ah, sì?
0: E vinse lui.
1: Ah.
0: L'ho scoperto tanti anni dopo e l'ho odiato per quello, ma non lo racconterò adesso.
1: Ti ha ciulato la fidanzata.
0: Dopo ti racconto, perché ci dobbiamo collegare con Tiziana Ricci. Titti!
2: Pronto?
0: Ciao!
2: Ciao, mi senti?
0: Certo.
2: Mi sto chiamando dal cuore di Lodi.
0: Mamma mia, è bellissima Lodi in questa stagione.
2: È bellissima, confermo, dal cuore del Festival della Fotografia Etica, perché siamo qui con un bel gruppone di ascoltatori, ascoltatrici, abbonati, e facciamo la visita guidata col direttore del festival, che ci racconta di questi reportage bellissimi, fotografie che spesso poi non si possono vedere altrove, che raccontano storie purtroppo non belle del mondo. E sono qui con due ascoltatori, un'ascoltatrice, Manuela, e Andrea. Allora, vi passo Manuela, che è abbonata con noi dal 2001. Ciao a tutti, quindi
1: ciao.
2: Sono abbastanza storica, sono felicemente abbonata. Allora, io che vengo qui a Lodi sono tantissimi anni, però devo dire che con una visita guidata è diverso, perché si vede dietro la scena, per cui fatele, quando ci sono approfittatene ampiamente, ecco, voglio dire questo, sono molto contenta.
0: Manuela, com'è cambiata Lodi dal 2001 a oggi? Parliamo della gentrificazione di Lodi.
2: Io sono abbonata dal 2001, vengo qua da pochissimi anni, i primi anni eravamo in pochi, era una cosa quasi intima, che da un lato bene, da un lato male. Adesso fortunatamente tante persone da un po' da tutta Italia, un po' dall'estero, per cui è diventato un evento veramente fondamentale.
3: Sì, un evento che si è ingrandito, Gianmarco. E qui con me c'è anche Andrea, e questa storia è bellissima, perché sapete che noi, insomma, cerchiamo di coinvolgere i giovani, invece in questa storia è il giovane che ha coinvolto il papà, Andrea.
4: Sì, esatto, il giovane che ha coinvolto il maturo distratto, no? Appunto, mio figlio 20 anni mi ha detto: ma papà, ma non sai che c'è un evento di Radio Popolare a Oli? Ci possono così un po' illustrare la mostra? E allora ho detto: perché no? Quindi io mi sono abbonato ieri. E...
0: Bravo Andrea, bravissimo.
4: Esatto, ho detto partecipiamo a questo evento perché da un lato dico, riflettendo, se la fotografia ha bisogno della luce, anche un po' tutto quello che ci circonda ha sempre bisogno della luce, no? E la fortuna che ci sono radio, come Radio Popolare con la vostra voce, che comunque vi ascolto da sempre, che portano un po' di luce, soprattutto negli angoli un pochino dimenticati o magari più di nicchia, no? Perché magari non è che sono sotto i riflettori tutto l'anno. Cioè Lodi, ripeto, è una bellissima città. Negli ultimi 20 anni, sì, cambiamenti ci sono stati, però...
0: Andrea sta rispondendo seriamente alla domanda cretina che io vado prima, ma io lo apprezzo per questo, perché è una capacità di stare sulle cose. Andrea, senti, ma la cosa...
1: romanticismo, dai!
0: La cosa che non abbiamo capito, Andrea, ma c'è del sentimento con l'altra ascoltatrice, oppure siete due ascoltatori e vi siete incontrati lì alla visita guidata della Titti?
4: C'è anche il marito che si sta riprendendo, penso.
0: Ah, ok. Quindi c'è del potenziale sentimento, il marito se ne è accorto e sta riprendendo tutto per incastrarvi.
3: No, noi creiamo questi pettegolezzi online, cioè così di fresche, fare gossip.
4: Ti temevamo, infatti.
1: Perché no?
3: Paurito, ho detto no, Gianmarco, che mi piaci tantissimo, ho detto no, Gianmarco mi fa paura.
0: In che senso? Io sono come Bambi, cioè posso, non credo di poter far paura nemmeno a Bambi stesso, che si guarda allo specchio. Senti, ma tu che ti sei abbonata nel 2001, di la verità, ti sei abbonata per Rebotti nel 2001?
3: No, io mi sono, allora io nel 2001 ero a casa in maternità, io durante i giorni di Genova ero a casa in maternità, ho partorito da 2 giorni, quindi tornata a casa ho detto no, devo fare qualcosa, vi ascoltavo, però ho detto no, assolutamente si deve.
1: E da lì non hai più, cioè sei rimasta così costante, ricorrente.
0: Non nei parti costante, cioè non è che ha avuto 20 figli da allora, con una costanza che la Meloni apprezzerebbe all'insegna della...
3: No, no, c'è stato un abbonamento, una radio e una figlia.
0: No, tra l'altro mi fai venire in mente una cosa a proposito di relazione tra... parto, nascita e catastrofe, che anche il mio primo figlio è nato il giorno in cui crollarono tutte le borse del mondo all'epoca di Lehman Brothers, e lo dico perché oggi compie 18 anni e non gli ho ancora fatto gli auguri. Auguri Jacopo!
1: Auguri!
0: Mi odierà in questo momento, per fortuna è a scuola e non lo sa, però ne approfittavo.
3: Gianmarco, liberiamo gli ascoltatori che si stanno perdendo un pezzo di visita,
0: sì,
3: guidata.
0: Titti, senti, comunque tutto bene, grande soddisfazione, tutto molto bello?
3: Sì, molto bello. Devo dire che questa edizione, come dicevamo, ogni anno è più ampia. Ci sono 150 fotografi, più di 30 mostre, in varie sedi, alcune in bei palazzi o in ex chiese. No, è una cosa che ha successo, veramente. E poi, come dicevo prima, sono reportage, lavori che è difficilissimo vedere in televisione, nei media soliti. Qui c'è davvero l'opportunità per vedere cose che succedono nel mondo, belle e meno belle, diciamo, e quindi è una grande occasione per prendere coscienza. È proprio un momento in cui la fotografia ha un significato profondo e importante.
0: Titti, grazie, noi ti lasciamo ovviamente agli ascoltatori abbonati che sono con te per questa visita guidata. Fate tutti come ha fatto Andrea, che ha colto l'occasione per andare a fare questa gita e nel frattempo abbonarsi, cosa che non aveva ancora fatto.
3: Ringraziamo suo figlio Gabriele,
0: soprattutto Gabriele.
1: Ciao Titti, grazie.
3: Ciao a tutti,
0: buona giornata. E mannaggia, sono già le 10:47.
1: Come vola il tempo quando ci si diverte e si fa abbonare, no? Mi sembra di capire. C'è Mauro che si era anche lui abbonato poco fa e aveva... allora, lui ha detto, dice ora, mi sembra di aver capito che una signora di anni 82 aspetta un abbonamento sospeso. Se mi date il nome, provvedo la prossima settimana. Sì, Mauro, assolutamente sì. ti facciamo in qualche modo, non so, se è all'ascolto, la signora che ci aveva chiamato,
0: Giovanna,
1: prima, Giovanna, ti diamo magari i suoi recapiti. Effettivamente potrebbe essere una cosa bella e ovviamente ti ringraziamo anche a suo nome. Poi c'è invece Daniele che ci saluta e ci dice che siamo due facce di strazio, che era forse l'assonanza. Questa potrebbe essere un'altra sfida, no? Rispondere all'assonanza, ma non ti è venuta molto bene però, Daniele, peggio delle mie battute non fanno ridere. E poi
0: Madonna, che cazzatona che gli hai tirata, Daniele.
1: Ma dai, ma razzo con strazio, avresti perso, che comunque, boh, voglio dire, l'importante non è partecipare in questo caso, te lo sei dimenticato, Daniele. Poi la mia sfida è vivere il tempo che ho con Radio Popolare da oltre 50 anni. Effettivamente c'è anche nel senso la sfida, cioè rimango attaccato nonostante tutto a Radio Popolare, cioè mi incazzo, però sto lì e sono uno di quelli che mi scrive: ma vedi, non ti coglio così.
0: Fa molto cozza sullo scoglio come immagine figurata in termini di sfida. Ma torniamo per l'appunto alle sfide, perché ascoltatori, perché adesso vogliamo chiacchierare anche un po' con voi al telefono. Va bene scrivere, va bene i messaggi, però vogliamo parlarvi un po'. Perché torniamo sulle sfide? Perché sotto l'involucro del gioco si cela, e forse l'avete capito, anche una grossa operazione motivazionale. È una specie di, come dire, colossale esercizio di maieutica per provare ad estrarre il meglio di voi, sì, per portare alla luce i vostri talenti, anche quelli sopiti, anche quelli dimenticati. Diciamola così, una sorta di carotaggio nel giardino dell'autostima che farà germogliare un baobab di fiducia in voi stessi.
1: Speriamo.
0: Come dicevamo prima, no? C'è sempre questa reticenza: no, ma io non so fare niente, no, ma io non sono capace. Non vi preoccupate, ci chiamate 02 33 001 001 e cominciate a raccontarci i vostri talenti. Noi siamo qui per dare valore alle vostre capacità, per allestire un grande pantheon pieno di tutte le vostre competenze, e quella sarà la base su cui costruire poi il campo delle grandi sfide. Sai che dovrei fare il guru digitale?
1: Potresti.
0: Allora, guadagnerei 10 volte
1: quello di che... più.
0: Anche dicendo sì. 4 cazzate.
1: Decisamente sì.
0: E anche perché ci vuole pochissimo a guadagnare di più rispetto allo standard di riferimento. Però una stagione da guru digitale,
1: sì,
0: magari me la posso
1: coach.
0: Fare. Un giro di valzer.
1: Hai voglia. Da coach, che è da stimolatore in qualche modo.
0: Questa roba qua la sto facendo con la Martina Stefanoni,
1: che ha trovato tra l'altro delle risorse incredibili.
0: Sì, Martina Stefanoni è cambiata molto, era un'austera redattrice di Esteri e adesso cavalcatori meccanici, ha guardato dentro se stessa e
1: ha trovato
0: talenti, competenze e soprattutto obiettivi e desideri che non conosceva.
1: Così accade.
0: Adesso mi querelano i genitori.
1: Qualunque sia, ma anche il buon Parena mi sembra abbia scavato dentro di sé, trovato un abile tamburellista.
0: Allora, Parena è uno che secondo me ha grandissime capacità, ma ha eretto un muro.
1: Si nasconde.
0: Siamo riusciti ad abbattere quel muro durante la 50-50 quando ha imitato Don Vito Corleone, e lì si è capito che aveva della grande stoffa dentro, e poi è tornato a mettere su il muro. Noi questi muri li vogliamo abbattere. Walls come tumbling down, come cantava Paul Weller, come quando era incazzato negli anni 80. 02 33 001 001. Intanto, ascoltatori, cominciate a raccogliere i guanti della sfida, ma soprattutto mettete in campo, osate, guardate dentro voi stessi e diteci quali sono i vostri talenti, dov'è che avete eccelso.
1: Esatto, quale che sia la sfida, ovviamente noi siamo qui ad ascoltarla. Potete fare delle proposte che poi ovviamente sono valutabili, però magari potreste eventualmente sfidare, lo ripetiamo, un redattore, una redattrice, altri ascoltatori, altre ascoltatrici o addirittura voi stessi.
0: Ma intanto basta chiacchierarne, ci piacerebbe sapere di cosa siete stati azzurri, di quella volta che avete trionfato e ne siete ancora orgogliosi.
1: Soffiatrici di pastine calde, lanciatori di coriandoli, vi amiamo tutti.
0: ti dovevo un racconto, perché mi hai chiesto di Mario Portanova,
1: sì,
0: di quella volta che mi ha sfidato nel campo dell'amore.
1: Sì.
0: Ma lui non lo sapeva che mi sfidava nel campo dell'amore, e io nemmeno lo sapevo, ma perché forse nemmeno ci conoscevamo,
1: okay,
0: ancora. Ma secondo me questa roba qua l'ho già raccontata 200 volte, come i nonni.
1: Non a me.
0: Non a te, ma magari alla gente che ascolta gliene frega niente. Ma sta di fatto che scuole medie,
1: sì,
0: c'è una bambina, beh, cioè all'epoca mi sembrava bellissima, la più bella che ci sia. E però non, zero speranze, almeno sulla carta.
1: Sì.
0: Io non avevo grande fiducia in me stesso. Avrei potuto dare molto di più, ma non avevo fiducia in me stesso. A un certo punto struggimento, perché lei si fidanza con un mio compagno di classe.
1: E tu perso.
0: E io disperato. Fortunatamente dura molto poco. Molto poco. E lì, perlomeno del sollievo.
1: Sì.
0: E lì che cosa succede? Che un giorno mi dice, mi accompagna a casa. Io mi ricordo, avevo la mia Saltafos da una parte e lei dall'altra, no? E ci incamminiamo verso casa sua.
1: Sì.
0: Era maggio, fine maggio, quasi al tramonto. Arriviamo sotto casa sua, io ho le mani sul manubrio della Saltafos e lei mette una mano sulla mia e con un grande brivido enorme, e con un sorriso dolcissimo mi dice, domani andiamo a vivere a Torino. E se ne va per sempre.
1: E lì si è solo sentito il tuo cuore in frantumi.
0: Esatto. E lì cric, crac, croc. E io poi me ne sono tornato con la mia salta, mentre il sole tramontava, fino a casa, dove mia mamma era incazzata perché era tardi,
1: certo,
0: doveva mangiare, eccetera, eccetera. E poi fortunatamente negli anni l'ho dimenticata, finché ho conosciuto Mario Portanova. Sono passati 30 anni probabilmente,
1: sì,
0: nel frattempo, no? Un giorno, non so perché, viene fuori quel nome.
1: E capisci?
0: E lui mi dice, ma veramente? E mi dice quel nome. Dico, ma perché, la conosci? Allora lui, come solo i maschi in certi momenti.
1: Certo,
0: immagino.
1: Lui
0: dice, no, perché un giorno ero al mare, stavo correndo sulla spiaggia, scena da Ultimo bacio di Muccino, probabilmente apocrifa, ma me l'ha raccontata così per farmi soffrire.
1: Certo.
0: Ovviamente, lui corre da una parte, lei corre dall'altra, lui si volta e la rincorre, e poi ti lascio intendere, eccetera. E io 30 anni dopo mi ha riaperto una ferita, maledetto.
1: Hai riraccolto i pezzi del tuo cuore in frantumi.
0: Ho pensato anche di rompere per sempre l'amicizia con Mario Portanova, e poi a un certo punto ha prevalso, come dire, la ragione dell'adulto.
1: Beh, per fortuna, insomma, non ne vale mai la pena delle ragioni di cuore.
0: Non la racconterò mai più questa.
1: Allora, diciamo che la sfida a chi ha la storia più triste, questa no, è l'unica che non accettiamo, cioè solo cose briose, divertenti, simpatiche, o forse no.
0: Amici, dai, non facciamoci necessariamente del male a tutti i costi. Raccontiamo dell'allegria. So che non siamo portati.
1: Parla per te, io sinceramente sono una persona abbastanza...
0: No, ma adesso non mi riferivo né a me né a te, diciamo al contesto culturale di riferimento, che non è portato spontaneamente all'allegria.
1: Però posso dire che questa è una bolla molto tipica del mondo della sinistra, in cui bisogna essere cupi perché il mondo è triste, perché tutto va male, perché tra un po' ci cadono le bombe in testa. Sì, tutto vero, dopodiché, mantenere, come dire, l'entusiasmo alto, un certo livello di endorfine, io lo trovo un atto coraggioso, oltre che una postura politica.
0: Io ho paura che la tua endorfina possa esplodere da un momento all'altro, siccome tra due minuti abbiamo il blocco pubblicitario, ti do il tempo non dico di azzerare, ma perlomeno di ricontenere nel suo alveo naturale tutta l'endorfina che sta esondando. Tra poco torniamo dopo il blocco pubblicitario. Loro intanto si chiamano Sweeping Promises, e questa è My Friends an Entomologist.

0: è ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
1: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
2: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sa di sconti.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: forse la migliore canzone scritta dagli Strokes negli ultimi anni, ma non sono gli Strokes, bensì i Kiwi Junior, alle 11.03 minuti, qui sulle frequenze di Radio Popolare nel corso di questa campagna abbonamenti 2026. Una domanda, ed è una domanda importante.
1: Seria.
0: Ma ho visto che gli facevi la danza del cowboy, era una danza della seduzione.
1: Era per stimolare
0: l'entusiasmo. Ma che faccia dell'entusiasmo che c'ha Fignani?
2: Che mi stavo domandando, cioè, la sostanza che le consentisse di stamattina alle 6 di ululare, che voi non sentite perché si abbassano i cursori, ma noi sentiamo gli ululati.
0: Cioè, ha disturbato il lavoro in redazione, Stripoli?
2: Incredibile, cioè, no. Ci guardavamo con Andrea, cioè, dall'altra parte dici, ma che energia, ma che ugola.
0: Allora, io difendo Stripoli, sì. Devo dire, grazie, però, per onestà intellettuale, e tu non c'entri, parlo in generale, che quelli troppo carichi la mattina presto, faccio un po' fatica anch'io.
1: Capita, mi spiace per voi.
0: Perché è un fatto, come dire, di velocità di crociera,
1: sì,
0: di bioritmo.
1: Capisco.
2: No, ma la cosa più allucinante è che normalmente lo dicono a me.
0: Dopodiché ti ho fatto la danza del cowboy, questa... Fimiani,
2: cioè,
0: cerca di capirla anche tu.
1: Comunque...
0: Era Fimiani quello con cui chattavi prima?
1: No.
0: No, quindi escludiamo Fimiani.
1: Mi stavo
0: escludiamo
1: allenando,
0: me.
1: Comunque.
2: È multitasking.
1: Esatto.
0: Molto, troppo, sì. Multitasking.
1: Io mi stavo allenando per la mia sfida di balli di gruppo da sola.
0: Però non torniamo sulle tue sfide, perché adesso stiamo aprendo un altro capitolo. Fabio Fimiani non è qui a caso, perché c'è tutta una gamma di sfide, cari ascoltatori, e secondo me qua sarà facile che raccogliate la sfida, e adesso capirete perché, che stanno nella categoria gusto. Al momento abbiamo tre sfide schedulate. Una sfida di palato assoluto, di natura generale, che ha come protagonista Niccolò Vecchia, è lui che lancia la sfida. Una sfida di palato assoluto alcolici, lanciata da Alessandro Braga, e una sfida di palato assoluto formaggi, che ha come protagonista il qui presente Fabio Fimiani. Di che cosa stiamo parlando? Viviamo immersi nella cultura del food. Prova classica è quella dell'assaggio bendati di formaggi, in questo caso, e tentativo di riconoscimento degli stessi. Quando hai scoperto in te questo talento?
2: Mai.
0: E come mai?
2: Perché non li faccio.
0: Ma se l'hai messo giù tu, che non c'è nessuno al mondo che conosce i formaggi
2: ma
0: più
2: no,
0: di te.
2: Ma avete fatto il trappolone alla cieca.
0: Che
2: io non le gusto alla cieca.
0: Perché tu allo sguardo anch'io lo riconosco il gorgonzola,
1: esatto,
0: e lo distingo dal primo sale.
2: Ma l'analisi sensoriale che noi facciamo è molto più complessa e parte dall'aspetto visivo. Invece,
0: attenzione, perché quando dice noi è un plurale maiestatis.
2: Certo, cioè, mica è una
1: due?
2: Roba. E gli assaggiatori di formaggi.
0: Ah, quindi vedi che sei assaggiatore?
2: Sì.
0: Ah,
2: c'ho questo difetto anche.
0: Dopodiché Fimiani...
2: Mi avete creato un dissesto nel mio schema mentale.
0: Allora, se volete creare un dissesto anche nella tenuta psicologica e morale di Fabio Fimiani, candidatevi a sfidarlo, perché terrorizzato, ma veramente terrorizzato, di fronte alla possibilità di perdere. Sono giorni che va in giro scuotendo la testa dicendo: nel nostro ascolto c'è gente, ci sono campioni del mondo,
1: caratura.
0: Sì, di riconoscimento di formaggi, perderò, e scuote la testa e va. Come De Gaulle sul viale del tramonto.
2: Ma è così, io sono lo scarso nella setta, cioè è un dato oggettivo.
0: Però che cazzo di assaggiatore di formaggi sei se
2: vabbè,
0: sei lo scarso?
2: Ma qui dentro giocavo facile, avete scoperto il gioco ed è un casino.
1: Hai capito,
2: adesso
1: va dato delle pippe praticamente.
0: Peraltro ci potremmo permettere solamente dei formaggiacci industriali, perché altrimenti non ci finanziano l'operazione. E quindi, come dire, non aspettate.
2: Quindi l'amministrazione Braccino non ci dà della roba buona.
1: Dobbiamo pagare il toro meccanico, scusate.
2: Già che c'è il mitico toro meccanico,
0: l'investimento prioritario
2: che assorbe tutte le risorse aziendali.
0: Adesso vedremo di bilanciare in qualche modo l'investimento, cioè. Vabbè, detto questo, se volete sfidare Fabio Fimiani lo potete fare a partire da domani, quando troverete il carrello delle sfide sul sito, e a quel punto potrete dire: sì, sarò io l'assaggiatore rivale. Potete essere anche più di uno, in realtà.
1: Sì.
0: Saremo noi a scegliere, le sfide possono essere anche multiple. Ultima domanda, ne hai parlato col cardiologo?
2: No, con lo psicoterapeuta però.
1: Che comunque, voglio dire.
2: Gli ho chiesto consiglio perché appunto sono in ansia e quindi...
0: Perché sogni camembert di notte, è per quello che parli.
2: Ma diciamo qualcosa di un po' più locale del camembert, ecco, sono un po' più per i formaggi alpini, ecco. Gli ho detto che dovrei fare questa roba, mi ha detto no, ma è impossibile, non la reggerai. E io...
0: Ti piace nuotare a rana nello squaccherone, quando nei momenti onirici. Fabio, contiamo molto su di te.
2: Va bene, quindi, ma abbiamo deciso se è sabato o domenica la sfida?
0: È domenica, le sfide gusto sono domenica.
2: Domenica.
0: Domenica.
2: Domenica.
0: Non c'hai un cazzo da fare, inutile che
2: a
0: pensi.
2: Che ora?
0: A quell'ora lì che puoi, non ti preoccupare.
2: No, era giusto perché, no, cerco ostacoli per gli altri.
1: Non trovare scuse.
2: Domenica. No, sto cercando di sabotare quelli bravi che conosco, che così, perché sono pure abbonati ascoltatori, per cui, cioè, magari invento qualcosa.
0: Allora, quelli bravi che conosce all'ascolto, candidatevi, e battetelo possibilmente, così almeno, come dire, gli diamo la giusta carica per arrivare preparato. Come ci si allena alla sfida? Poi ti lasciamo andare.
2: Come ci si allena? E questo è un casino, cioè devo allenarmi alla cieca, quindi adesso vado a casa, mi bendo, apro
0: adesso va a
2: la
0: casa,
2: mia scatola
0: e si benda, prendi una craniata contro lo stipite, lo porta via, è finita la sfida.
2: E quindi incomincio ad aprire la scatoletta dei formaggi, che è abbastanza fornita, e incomincio a cercare di vedere se li riconosco.
0: Mi raccomando, bendati,
2: dal profumo.
0: Bendati all'ultimo, può essere pericoloso prima.
1: Fatti bendare.
0: Grazie Fabio.
2: Grazie.
0: Ciao. Allora.
1: Ma cosa sai tu di formaggi? Io pochissimo, quindi perderei.
0: No, io sono un grande appassionato. Sì.
1: Ma l'altra sfida di gusto è...
0: Da bambi...
1: Non è formaggi.
0: No, allora io ho detto... Non possiamo dirlo a Niccolò, in realtà.
1: Okay. Non lo sa.
0: Perché se no si arrabbia. Però ci sarà un... Niccolò, junk food. Sai che lui è un altro fighetto, no?
1: Sì.
0: Ecco, e quindi c'è la peggio me.
1: Ok, quindi insomma dobbiamo, no, pensavo ci fossero delle indicazioni, magari esperti di, invece no. L'altro è solo
0: ricapitolando, tre sfide gusto, palato assoluto Niccolò Vecchia,
1: sì.
0: Palato assoluto formaggi Fabio, sì. Fimiani, palato assoluto alcolici genericamente intesi Alessandro Braga.
1: Che mi sembra anche
0: un fenomeno.
1: Esatto, cioè giochiamo su alti livelli.
0: Abbiamo pochi minuti.
1: Sì.
0: Questi pochi minuti dobbiamo concentrarci solo possibilmente su cose essenziali. La prima, abbonatevi, ascoltatori,
1: sì.
0: È il momento di farlo, e soprattutto andate sulla pagina del sito e troverete tutte le nuove straordinarie pirotecniche modalità per potervi comodamente abbonare con carta di credito. Nel frattempo a tutti gli appassionati di motori dico: meno male, mi è andata bene, ci è andata bene, perché piove a Singapore, quindi hanno rimandato la sprint e riesco a vederla, perché altrimenti non riuscivo a guardarla perché ero in onda. Chiusa parentesi, la seconda cosa importante che dobbiamo dire è che tra le prove,
1: sì.
0: Tra le sfide, ce n'è una anomala.
1: Che è?
0: Ma su cui io conto molto, che è la sfida speciale ballando con le stelle.
1: Ok, sì.
0: Allora, ascoltatrici e ascoltatori, ballerini e ballerine all'ascolto, la sfida speciale ballando con le stelle funziona così. Sei tra voi, tre maschietti e tre femminucce, che sapete ballare bene assai, potrete decidere di partecipare alla sfida scegliendo, a vostro insindacabile gusto, giudizio, orientamento e passione, un partner o una partner tra i lavoratori, i conduttori di Radio Popolare. Per esempio, Stripoli si capisce che balla bene perché fa addirittura
1: la
0: sfida, io ballo da sola, i balli di gruppo. Però per dire, siete state, come dire, étoile,
1: sì.
0: Dell'Opéra de Paris e avete sempre desiderato di ballare con Disma?
1: Lo potete
0: fare e partecipare in coppia a questa sfida di ballando con le stelle, che avrà luogo in auditorium, dove ci sarà, su cui palco poi ci saranno tutte le battle di cultura e spettacolo che abbiamo in parte enumerato, in parte no. Ci sarà la battle di Giro di Do di Alessandro Principe, quella della Ghidini che canta, quella del canto di coppia con Stefanoni e Manetti. Ci sarà la battle di chitarra bossa nova con Monica Paes, la battle di batteria con Dario grande, la battle di fischio, sempre con Alessandro Principe che si dice grande campione di fischio, e anche la battle di canto col naso della Cizia Poli, insomma tutte le, e insieme questa specifica prova di Ballando con le Stelle potete scegliere il vostro partner tra di noi, e poi sei coppie, tre maschi, tre femmine, con tre maschi e tre femmine, oppure anche i misti, chi se ne frega, si sfideranno in, in questa super sfida,
1: in questa incredibile performance. Anche questa è per una data da destinarsi o accadrà quella domenica, la domenica?
0: Domenica 18, domenica, okay. 18 ci sarà la grande massa delle 107 sfide, potrebbero esserci delle sfide anche sabato 17, soprattutto per le sfide che necessiteranno di location esterne.
1: Certo.
0: Il tennis, tanto per dirne una.
1: O il bowling.
0: O il bowling.
1: Sì.
0: Bowling, Disma Pestalozza, lancia la sfida e lancia anche la boccia, speriamo, verso i birilli
1: e non
0: sullo stinco di quello che gioca nella pista di fianco.
1: Sarebbe molto divertente.
0: Ma dicevo, il tennis è un momento delicato per il tennis italiano.
1: Sì.
0: È un momento in cui il tennis italiano è orfano di Jannik Sinner. Sì. E resterà orfano di Jannik Sinner, ma c'è per fortuna una figura in grado di colmare quel vuoto.
1: Chi è il nostro?
0: Una figura paragonabile a quella di Jannik Sinner, non solo grande DJ, ma anche straordinario ed emergente tennista. Lele Sacchi sarà il defender per Radio Popolare e sfiderà chi di voi avrà il coraggio di incrociare la racchetta con lui. Prova che si svolgerà per esempio il sabato pomeriggio, dobbiamo trovare il campo, ma dobbiamo trovare gli sfidanti, per cui da domani sappiate che se volete sfidare Lele Sacchi nella disciplina del tennis lo potrete fare, e poi noi prenotiamo.
1: E potrete proporre ovviamente voi stessi come sfidanti, anche qua ovviamente singolo si può fare anche il doppio, cioè Lele propone...
0: Allora in questo momento, se non ricordo male, è previsto solamente il singolo. Perché c'era una possibilità di doppio, perché si era originariamente candidato anche Ian Paglia a difendere la corona del tennis, e poi Ian Paglia invece ha preferito spostarsi sul terreno del basket. Allora, il basket abbiamo tiri liberi, alone, potete sfidare alone. E poi un 3 contro 3 familiare, nel senso che Claudio Iampaglia insieme a due dei suoi figli sfidano un'altra famiglia in un 3 contro 3, e anche lì dovremmo individuare la location, anche questo sarà il sabato pomeriggio, le esterne tendenzialmente sabato pomeriggio.
1: So che c'è anche un'altra sfida lanciata da Davide Facchini per il basket da tavolo.
0: Il basket da ufficio. Abbiamo due defender che si contenderanno la corona con voi. Li potrete sfidare. Basket da ufficio e pallina di carta dentro al cestino. Naturalmente, i nostri defender Davide Facchini e Matteo Guastafierro.
1: Che voglio dire, Matteo Guastafierro che si è candidato anche per un'altra disciplina, se non sbaglio, insieme a Luca Parena. Perché è qui per ricordarvi che le sfide proposte possono essere anche comunque delle sfide creative. Date sfogo alla vostra immaginazione, loro hanno proposto il tambour padel, che ancora non ho capito che cos'è, è una via di mezzo tra...
0: Non l'ha capito nessuno, adesso competerà a loro trovare una sintesi nella sostanza. Uno gioca a padel, l'altro a tamburello, volevano tanto giocare insieme, ha detto ma perché non inventiamo una nuova disciplina che poi magari gli va di culo e diventa una disciplina,
1: una cosa
0: popolare,
1: sì.
0: E a quel punto fanno un sacco di miliardi, ci guarderanno dall'alto al basso e saranno oligarchi del tambour padel.
1: Aspetto questo momento, lo aspettiamo un po' tutti e tutte. Non credi?
0: Sì.
1: In cui Parena e Guastafierro ci porteranno con loro nell'Olimpo dei grandi atleti.
0: Un secondo, che io intanto devo guardare delle cose che mi scrivono, no, questioni familiari.
1: E io invece volevo ricordare.
0: Era mio figlio che è a scuola in questo momento e mi scrive: fossi la McLaren, metterei delle belle gomme da asciutto per questa sprint.
1: Che potrebbe essere un'ottima considerazione.
0: Secondo me non, no. C'era l'interrogazione di scienza, oggi secondo me non lo sta interrogando di scienza.
1: Oppure abbigliato.
0: Però sta compiendo, no, ha compiuto gli anni, per cui oggi...
1: ci sta. Allora, io vorrei intanto ristimolare la vostra creatività, se vuoi, caro Gianmarco, con delle sfide che sono certificate, per dirti. Cioè, tu sapevi che c'è...
0: Uscirai un giorno dal loop dei Guinness. No, non lo sapevo.
1: No,
0: dimmelo.
1: Sai che c'è un Guinness World Record conquistato da Sofia Tepla? che ha eseguito 21 flessioni in posizione contorta in 30 secondi.
0: Mamma mia!
1: Cioè lei con le gambe in su... E le gambe in su, però tipo a fenicottero, mi viene da dire, come se, non ho un altro modo per descriverlo. Faceva le flessioni, pensa ai bicipiti.
0: Attenzione però, perché mi dai lo spunto per ricordare altre due sfide che sono già state lanciate.
1: Sì.
0: Allora, il nostro uomo della palestra, Omar Caniello. Omar Caniello vi sfida in flessioni, attenzione, in flessioni e anche in plank. A proposito di plank, anche io mi sono imbattuto in una notizia della notte.
1: Sì.
0: Che a un certo punto ho incrociato su Twitter e che devo aver screenshottato. Una notizia sul New York Post, l'ho letta. Aspetta. Nonna di 12 nipoti stabilisce il record mondiale con un plank addominale di 5 ore.
1: Hai capito? Sì, sì.
0: Ecco, Omar Caniello più o meno è a questi livelli qua.
1: Esatto. Voi potreste anche fare di meglio. Te ne dico un'altra perché so che me la volevi.
0: Aspetta, che beh, il fenicottero mi ha stimolato il ricordo di un'altra sfida. Non la Veronica, la Federica, la Francesca. Oddio, come sono rincoglionito. Vabbè, di l'altra cosa che mi viene in mente.
1: Questa anche te ne stimolerà un'altra, perché Ted Hastings in Canada ha raggiunto...
0: Niente volevo dire che Ted Hastings...
1: Lui ha raggiunto una quota di 260 magliette indossate nello stesso momento.
0: Brava che hai detto magliette. Claude Bergonzi lancia la sfida di magliette a righe. Lei si è autoproclamata la più grande possessora.
1: Colei che possiede.
0: Possessora di magliette a righe al mondo.
1: Sì.
0: E quindi sfida qualcun altro ad avere altrettante magliette a righe. Come funziona la sfida? Bergonzi si presenta con il suo trolley o il suo valigione strapieno esclusivamente di magliette a righe. Chi la sfida dovrà fare lo stesso, e a quel punto si andrà alla conta e si vedrà chi ha più magliette a righe.
1: Eh sì, questa è un'altra delle sfide proposte, ovviamente sempre di quelle che troverete da domani sul nostro sito internet, al quale vi potrete iscrivere oppure proporne delle altre.
0: La trovate nella categoria, aspetta, com'è che si chiamava la categoria in cui c'è la sfida? Bizzarrie, artigianato e sorprendenti abilità,
1: della quale fa parte anche
0: un'altra. Queste bizzarrie.
1: Queste bizzarrie. Sì. Te ne dico un'altra, se vuoi, di incredibile sfida, che richiama un'abilità di un'altra nostra redattrice che abbiamo già menzionato, ma che lei è multipotenziale.
0: È sempre bello rimenzionare chi?
1: Multipotenziale. Beh, una di quelle che ha scoperto il vero sé. In questo caso il Guinness World Record ha documentato diversi primati in tale disciplina, ma lui solo ha vinto, l'esempio storico, Ferdi Ato Adoboi ha corso i 100 metri all'indietro in 13,6 secondi. Ti ricorda qualcun altro?
0: Mi ricorda una donna dal multiforme talento,
1: esatto.
0: Sempre lei, Martina Stefanoni, che si candida in una sfida di lettura al contrario.
1: Hai capito?
0: Oh.
1: Mamma mia.
0: A proposito di grandi,
1: sì,
0: tra poco arriva lui, il tuo mentore.
1: Sì. Ciao.
0: Cioè quel che resta di quel mentore che una volta aveva una forte e solida identità maschile e che, di cui adesso raccogliamo solamente i gocci. E quindi, visto che sta per arrivare Claudio Agostoni subito dopo di noi, metto intanto per fare atmosfera le Womack Sister.

0: mi dichiaro particolarmente colpito perché non ero ancora andato nel sito di Radio Pop, nella sezione abbonamenti, e mi ha colpito particolarmente l'interfaccia.
1: Hai visto?
0: Mamma mia!
1: Cioè, il sol dell'avvenire.
0: Andato nel sito di Radio Pop, nella sezione abbonamenti, e mi ha colpito particolarmente l'interfaccia.
1: Hai visto?

0: chiamata da redattore di Radio Popolare, cittadino del mio tempo. Non uno che arranca disperatamente, non dico verso la modernità, ma verso il più basico presente,
1: la quotidianità.
0: Evviva! Fatelo anche voi, andateli, utilizzate questa possibilità, sentitevi cittadini del vostro tempo, cliccate, abbonatevi e non se ne parli più. Va bene, cara Giulia, siamo arrivati praticamente alla fine delle nostre due ore. Tu sei arrivata alla fine di un percorso infinito che ti ha vista protagonista assoluta fin dalle 6 di questa mattina.
1: Sì, esattamente. E terminiamo ricordandovi gli appuntamenti di questa settimana, perché abbonaggio significa anche appuntamenti tutta la settimana dell'abbonaggio in auditorium, abbonamenti che appunto ricordiamo sono liberi, gratuiti, potete partecipare senza pagare una lira. E lunedì 12 di ottobre ci sarà Milano 1976, il mio condominio, ovvero lo spettacolo di e con Ira Rubini e con le musiche a cura degli Slide Pistons. Ricordiamo, spettacolo che tra l'altro ha appena debuttato al Teatro Gerolamo e che è stato un grande successo e vi verrà riproposto qui in auditorium. Martedì 13 di ottobre invece, Verde di Sera, l'alimentazione vegetale è la chiave per un mondo diverso? Questa è ad altre domande risponderanno Federica Giordani e Cecilia Di Lieto, ovviamente conduttrici della trasmissione Considera l'Armadillo. Mentre invece per mercoledì 14 abbiamo pensato ad una serata musicale. Torna Marta Del Grandi dopo aver calcato il palco del Castello Sforzesco con Patti Smith per festeggiare appunto i nostri 50 anni e la serata sarà guidata da Niccolò Vecchia. Giovedì 15 di ottobre invece, altro compleanno che dobbiamo festeggiare dopo quello di ieri di Esteri, arrivano i 15 anni di Bollicine, per cui Francesco Tragni e Marco Carini festeggeranno sul palco del nostro auditorium giovedì sera, mentre invece venerdì 16 di ottobre ci sarà un altro gioco molto interessante e simpatico, ovvero Ascolta questa foto, una serata speciale tra fotografia e musica a cura di Tiziana Ricci, e parteciperanno anche Giovanna Calbenzi, Rudy Bergioni e Antonella Martinelli. Queste e altre proposte.
0: Che professionista!
1: Hai visto?
0: Mamma mia, brava Giulia!
1: Insomma, complice un po' il sonno, credo di essermi inceppata 3-4 volte, ma chi se ne importa? Siamo arrivati alla fine di queste lunghe due ore.
0: Sì. Come lunghe? Prima l'avevi detto quando si stava insieme il tempo vola via.
1: Incredibile! Ma io dico un sacco di cose, poi me lo insegni tu, la radio è fiction.
0: E soprattutto la radio è donna, e invece tra poco dell'orgoglioso patriarcato in onda con Claudio Agostoni.
1: Quasi impossibile, perché sarà accompagnato da Elena Mordiglia.
0: Ecco la Mordiglia!
1: Confido in lei. Grazie Gianmarco Bacchi.
0: Grazie a Giulia Stripoli, detta anche meglio conosciuta H.
1: Giulia Balita.
0: Tra poco Ago Balito con Elena Mordiglia. Mi raccomando, ascoltatori, fate il vostro dovere, raccogliete i guanti della sfida. A partire da domani troverete tutto quanto sul sito, le sfide, quelle che potete raccogliere, avrete la possibilità di lanciare le vostre sfide. Tutto questo accadrà tra il 17 e il 18. Tanto grazie per esserci, ci risentiamo in onda, andiamo a letto alla Giulia, ciao.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro. E lascia che gli altri si

0: Bagnino, fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno

0: autunno-inverno 26-27, non so se si dica così. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, direi di sì. Abbonaggio autunno-inverno mi sembra molto bello, e ultimo dell'anno anche, possiamo dirlo, il rush finale.
0: Cambio di conduzione, Elena Mordiglia.
1: Claudio Agostoni, un'ora e mezza insieme con voi.
0: Allora, parcheggiamo per un attimo il discorso delle sfide, poi magari lo...
1: Sì.
0: Scusa, tu per esempio?
1: E io, allora, io ne ho proposte ben due, capito? Perché sennò poi sembra sempre che non propongo niente, invece ne ho proposte ben due. Quindi mi sono proposta per il burraco, che però ho visto che non è scritto fuori nei tabelloni, non capisco perché là fuori è pieno di gente che gioca a burraco e che tra l'altro si trasforma completamente quando gioca a burraco, e noi vogliamo vedervi nella vostra versione peggiore anche, per poi ricordarci di quella di migliore. E poi ne ho proposta anche una invece per i bambini e le bambine, che così se ci dobbiamo portare appresso tanto vale fargli dire le loro barzellette, che è sempre un momento, non so se sai che adesso le creature sono proprio, c'è una fissazione per le barzellette.
0: Ah, no.
1: Ma meno male, è una specie di mania che ha preso tra le creature, appunto, 6-7 anni.
0: Ah,
1: così.
0: Ecco, 6-7 anni, no, io ho la nipotina, ne ha 4, quindi è un attimino indietro.
1: Vabbè, è una specie di incubo, perché loro imparano una quantità straordinaria di barzellette che non sanno raccontare, quindi è un vero incubo. E allora ho detto, vabbè, magari una sfida di barzellette tra tutte quelle che si raccontano, magari una divertente. Potrebbe anche saltare fuori così.
0: No, io più da osteria ho proposto la sfida Ciapanò.
1: Che cos'è Ciapanò?
0: Ciapanò, mi vede a protagonista nella bar di Metanopoli, e quindi lì mi sento veramente forte. Poi mi è stato dato...
1: No, ma che cos'è? Non ho mica capito cos'è la sfida Ciapanò.
0: Le regole del 3-7 al contrario.
1: Ah, carte?
0: Sì, carte. Le regole del 3-7 al contrario. Poi ho la sfida delle capitali.
1: Ai, terribile.
0: E invece Ginnico, i calci di rigore. Quelli non me li hanno mai fatti tirare quando giocavo a pallone. Qua mi sfogo. Ma dicevamo, mettiamo un attimo da parte queste sfide. Ricordiamo, l'appuntamento è per il prossimo fine settimana. E chiediamo agli ascoltatori, prima di tutto, se non siete ancora abbonati, di abbonarvi, di fare la tessera se proprio non ce la fate a fare l'abbonamento, o anche se siete già abbonati di darci una mano con tutti i vostri amici, conoscenti e parenti che abbonati non sono,
1: certo.
0: Perché una vostra buona parola vale senz'altro moltissimo.
1: O anche ritoccarvi, ecco, avete già un abbonamento, potete fare qualcosina di più, magari è un momento buono, speriamo per voi, e allora qualcosina di più a noi ci fa sempre piacere, ecco, non ci lamentiamo. radiopopolare.it, lì trovate comunque tutte le informazioni, cioè, è veramente facilissimo, quindi fatelo, abbonatevi se potete.
0: Daniele dice, non si può non sapere cos'è Ciapanò, ma probabilmente è anche una questione generazionale, cioè le osterie chiudono e quindi...
1: E Ciapanò, poi sai, Ciapanò è proprio un nome lombardo, cioè milanese, io arrivo dalla Liguria, no, Ciapanò non lo conoscevo, e comunque no, non conosco le carte, conosco solo il burraco, così, e forse rubamazzetto, potrei arrivare a rubamazzetto, a poker, ecco, una cosa così.
0: Vabbè, insomma...
1: Quello che serve per fare i quattrini, insomma.
0: Buttala lì, comunque allora, il burraco e Ciapanò. No, sono, abbiamo detto, due delle sfide, ma torniamo a noi, vi dicevamo di abbonarvi e abbonarvi perché Radio Popolare, come sapete, compie 50 anni e quindi nel corso di questi 50 anni voi quando è che avete avuto questo colpo di fulmine, questo incontro, questo momento che per molti è stato decisamente importante di incontrare Radio Popolare? L'avete scoperta per caso, qualcuno ve l'ha consigliata, arrivavate da una delle 100.000 radio libere che erano nate 50 anni fa e che poi purtroppo una alla volta tutte si sono spente.
1: Oppure siete ascoltatori e ascoltatrici molto più recenti, quindi magari ci ascoltate da poco. Qual è stato il vostro inizio? Ci siamo detti, siamo all'inizio della campagna abbonamenti in versione appunto autunnale, ogni inizio comunque un momento per tirare fuori delle idee, grazie alle vostre idee, al vostro momento in cui avete incontrato Radio Popolare, oppure al momento in cui avete iniziato a sostenerla. Tanta gente ha detto, sono uscito dalla depressione di tanti anni di scroccaggio e finalmente ho cominciato una nuova vita come abbonato o come abbonata, e allora lì è cambiato tutto. Anche questo è un inizio, raccontateci i vostri inizi, che insomma potrebbero essere anche di ispirazione per persone che sono là fuori, che vogliono interrompere questa monotona vita da scrocconi e scroccone.
0: Noi preferiamo le telefonate, e per farlo basta digitare lo 02 33 001 001, se proprio non ce la fate a telefonare va bene anche un messaggio via WhatsApp, via mail, via Telegram, 331 62 14 013. Questa era una delle canzoni che giravano molte su queste frequenze un po' di anni fa.

0: Alyosha non se ne avrà a male se rispondiamo al nostro ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, sono io.
0: Ascoltatrice.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ti chiami?
1: Juliette.
0: Juliette, tu quando hai scoperto Radio Popolare e come?
1: Allora, si parla del 2000, era il Pleistocene e io arrivavo da Firenze da Controradio. E allora ho cercato qualcosa che somigliasse, ho trovato voi e devo dire che ho scroccato per parecchi anni e poi adesso basta. Se uno vuole essere collettivo, allora deve essere collettivo fino in fondo, sostenere le radio libere, le ultime robe indipendenti ci sono e quindi abbonatevi, figlioli, fatelo.
2: Oh,
0: benissimo, anche con bello. Una cadenza toscana. Tra l'altro Controradio è una delle poche radio che non ha ancora spento le proprie frequenze, che salutiamo, è una radio del network, e quindi che differenza hai trovato tra Controradio e Radio Popolare?
1: Allora, siete un pelino più strutturati forse,
2: che insomma c'è tutto dire.
0: Che è tutto dire.
1: Sì, è parso, nel senso, forse non so, sì, forse perché vi associo a tante cose, poi forse perché vi ho imparato a conoscere meglio nel tempo, mi sembra che, ecco, forse radicati localmente, però ecco, più internazionalità e più organizzazione ora, ecco. Questo quello che ho visto io, poi è la mia impressione, non vuol dire nulla.
0: No, d'accordo. Ok, grazie mille.
1: Ciao
2: Juliette.
0: Ciao
1: a tutti, ciao.
0: Ciao. Vediamo invece su quest'altra linea che abbiamo. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Wanda.
0: Ciao.
3: Allora, io sono arrivata alla Radio Popolare attraverso Caterpillar, perché ero una ascoltatrice della Caterpillar, siccome io abito a Bergamo e Radio Popolare a Bergamo non è molto pubblicizzata. Ascoltando Caterpillar un giorno, non so, hanno fatto riferimento a Radio Popolare, visto che il conduttore era un ex di Radio Popolare.
2: Certo, Massimo Cir.
3: Mi sono informata, ho visto dov'era, siccome era tra l'altro vicino a casa di mio figlio abita in Principe Eugenio, allora mi sono fiondata in radio, ho fatto l'abbonamento.
0: Ah, ecco.
3: Allora, e da allora non ho più smesso. Non chiedermi la data perché non mi ricordo, però c'era già l'euro, quindi deve essere 2001, una cosa di questo genere.
0: 2000 e qualcosa, va bene, cogliamo l'occasione per salutare Sergio Ferrentino e Massimo Cirri.
2: E anche la Sara Zambotti, loro facevano qua La Terra è Blu, che era una trasmissione stupenda di salute mentale. Io mi ricordo, a proposito di inizi, tra le prime cose che ho fatto, a un certo punto facevo la regia per La Terra è Blu, quando mancava Cirri, facevo io la regia per
0: sì, Sara. Il tuo curriculum è è quasi infinito.
2: Mi mancano le pulizie.
0: Hai messo le mani in un sacco di trasmissioni.
2: Sì, è vero. Vabbè,
3: comunque io sono abbonata, pluriabbonata, cioè nel senso che ho un abbonamento più alto di quello di base, poi ho fatto abbonare anche mio marito e quindi siamo a posto.
2: Grazie.
0: Perfetto,
2: Wanda.
0: Allora ti salutiamo, e se Liverpool ha i Beatles, Bergamo ha gli Arpioni, e noi ti salutiamo con gli Arpioni.
3: Va bene.
2: Ciao Wanda.
3: Ciao.

Claudio da Nerviano ci racconta che lui ascoltava Canale 96, ma avete aperto la radio e lui ha avuto Carlo Oliva come professore al liceo, e quindi era doveroso per lui.

0: Belle e divertenti a loro modo, è che come tutte le cose ci sono delle persone che sono entusiaste quando inizia la campagna abbonamenti. Qualcun altro, per esempio, qua un ascoltatore che non si firma, scrive: francamente non esiste cosa più deprimente della vostra campagna abbonamenti.
1: Ma sei cattivissimo comunque.
0: No, ma io mi permetterei solo di fargli presente una cosa, che se ci fossero molti più abbonamenti, certo, noi ne faremmo anche a meno di fare la campagna abbonamenti, perché ricordiamo per l'ennesima volta che Radio Popolare vive solo perché ci sono 17.000 erotti ascoltatori che pagano un canone volontario. Tra l'altro è una cosa incredibile, io girando un po', viaggiando, mi dicono: tu di che testata sei? Radio Popolare. Ah, il vostro editore? No. Non c'è l'editore, siamo noi. Come noi? Noi e chi ci ascolta. In che senso? Ed è incredibile, perché per molti è una cosa scontata, è una cosa che non ci si fa più caso, ma quando la si racconta a gente che non ci conosce, sembra fuori dal tempo poi in tempi come quelli che stiamo vivendo, certo. In questo periodo. Sì, c'era qualche cosa di analogo in Argentina, a me è capitato una volta di trasmettere per un mesetto in una radio a Montreal in Canada, ma avevano una particolarità, erano radio di italiani trasferiti là che parlavano solo per la loro comunità in italiano.
1: Quindi un po' sì, un po' di nick. No, ma infatti a me invece la cosa che chiedono di più è: ma quindi se non sei abbonato non puoi ascoltarla? E allora lì è faticoso far capire: no, tu l'ascolti comunque, ma poi ti abboni, perché al giorno d'oggi, dove appunto devi abbonarti per avere delle cose in più, da noi invece no, cioè tu ti abboni solo perché vuoi sostenere la radio. Comunque Dominique ci scrive: io adoro la campagna abbonamenti e non so dove altro potresti imparare tutti i modi per chiamare Ciapanò. Perché ci dicono
0: un altro?
1: Altri due: in zona della Brianza e del Varesotto il triset Ciapanò si chiama Aldule Bass. E questo,
0: vabbè, sì, certo, perché il 2 è la carta più scarsa.
1: A Massa si chiama Rovescino. E invece, per fortuna, scrive Cinzia, per il burraco, tuffo al cuore per il burraco, lei addirittura pluristorica abbonatissima, bisogna venire in due, non lo so Cinzia, però sorella, ti capisco, anch'io un tuffo al cuore quando si parla di burraco, noi burrachisti siamo così, proprio il burraco ci porta via, capito, è bellissimo.
0: No, io sai che burraco non proprio non ho mai giocato, burraco si gioca con le carte quelle da scala 40.
1: Io non so neanche che cosa vuol dire questa frase, perché io gioco solo a burraco, capito? Comunque sono le carte quelle, non quelle napoletane, per dire.
0: Quelle normali sono quelle 40.
1: Esatto, quelle che c'è, asso, 2, 3, 4, e poi jack, donna, re.
0: Burraco si gioca con quelle da scala 40.
1: Con queste qua che ti ho detto.
0: Sono 54, cioè ci sono anche il 9, i 10.
1: Sì. Sì,
0: ah, ecco, allora sono quelle,
1: esatto,
0: altre.
1: Esatto. Io quelle altre, quelle bastoni, ma io non so neanche che cosa, cioè le guardo come una cosa artistica, capito?
0: Folcloristica,
1: dico guarda che belle che sono, ma non capisco neanche cosa vuol dire. E Velia ci manda una fotografia, buon abbonaggio. Comunque Salvini non è passato in via Rizzoli di fronte all'Ambretta. Ragazzi tanti e stupendi, ironici, anche qualcuno di noi vecchi.
0: Ah già, è vero che questa mattina c'era la mobilitazione perché per fare la sua campagna elettorale insieme alla simpaticona della Lega che è candidata per il comune avrebbero dovuto andare a provocare all'Ambretta, se non c'era meglio. Chi c'è qua invece? Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, ti chiami?
2: Senti?
0: Sì.
2: Io mi chiamo Simona, cioè sono in macchina, spero che si senta perché si sente un po' di rumore di fondo. Io
0: forte chiaro.
1: Simona, qual è stato il tuo inizio con Radio Popolare? Da dove sei entrata?
2: Allora, il mio inizio è stato con un gruppo di amici, sono sicuramente più di 30 gli anni, quindi non me lo ricordo esattamente, però mi ricordo che eravamo in montagna, era Capodanno e abbiamo deciso poi la mattina del 1° gennaio di fare l'abbonamento per essere i primi che si erano abbonati in quell'anno lì. Erano ancora le lire sicuramente, quindi non esattamente le cose.
0: Quindi prima del 2000?
2: Prima del 2000, sì. Avevo fatto 4-5 anni prima, insomma, e sono ancora abbonata adesso.
1: Ma che cos'è che però vi ha spinto ad abbonarvi così in massa? Qualche ragione particolare?
2: Ma eravamo tutti degli ascoltatori un po' giovincelli, un po' studentelli, senza tanti soldi, allora abbiamo deciso di fare una specie di colletta, abbiamo raccolto i soldi e abbiamo fatto l'abbonamento. Poi vabbè, poi ognuno ha separato il conto e ha fatto poi il proprio abbonamento, però allora non ce la facevamo da soli e abbiamo fatto una colletta, insomma, eravamo in cinque, tutti e cinque abbonati con il primo gennaio del chissà quale
0: anno. Chissà quando, perfetto, grazie mille.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Simona.
0: Vediamo invece qua chi ci abbiamo, pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sì.
3: Caro, senti caro, caro, mamma mia.
1: Claudio.
3: Sono Magda, ci conosciamo da un secolo.
0: Uè Magda, come stai?
3: I 91 li ho finiti e di questi 91 anni, cominciando da che ne avevo 40 meno, sono con voi. Io avevo cominciato a seguire Scaramucci, che era regionale della RAI, dopodiché avevo saputo pure che si era una radio, aveva fondato una radio. Insomma, la vostra storia io l'ho seguita dall'inizio. Mi senti?
0: Magda è mitica, è un'ascoltatrice che posso mettere in piazza i nostri fatti. Se non ricordo male, noi ci siamo conosciuti ai tempi di una trasmissione che era Movie, quando chiedevamo agli ascoltatori di portare in radio una fotografia.
3: Sì, questo è vero, questo è anche vero. Comunque la mia storia, ripeto, io ho iniziato a interessarmi a voi perché seguivo Scaramucci, che era su regionale, avevo sentito che in qualche modo, ragazzi, io ho 91 anni finiti, dunque sono passati tanti anni, e dunque mettere insieme proprio il dettaglio di come, perché poi ho iniziato.
0: Ma abbiamo capito che c'era una liaison con Scaramucci, dai, diciamocelo.
3: Come?
0: Abbiamo capito che c'era una liaison con Scaramucci.
3: No, vabbè, ho cominciato, lo vedevo in televisione, no? Regionale, lui era lì, poi il percorso è stato lungo. Comunque guarda, io sono stata tra le prime 40 persone, ero lì ad abbonarvi a voi, non so, allora, ripeto, è passato un po' di tempo, però sono immediatamente arrivata, non vi dico quanta pubblicità ho fatto finché il più possibile di persone potessero seguirvi, ecco.
0: Perfetto Magda, un mito.
3: Sono veramente in gamba, dimmelo,
0: Va bene, va bene. Complimenti a Magda.
3: 91 li ho finiti, Ciccio Bello.
0: Ascolta, tu burraco o ciapanò?
3: No, mai. Io giocare a carte non mi è mai piaciuto, né burraco né ciapanò, mi dicevano delle amiche lì. Vieni a giocare a burraco, no, non mi è mai piaciuto. Io ho altri interessi fin da allora, leggevo magari.
0: Va bene.
3: Mi mettevo davanti al tavolo a giocare. No, ho sempre avuto molti interessi di vario genere.
0: Magda, un abbraccio.
1: Ciao.
3: Bene, anch'io, ciao.
0: Ciao.
1: Ugo ci scrive: il burraco, neologismo snob, tu pensa, non so, altro non è che la canasta di antica memoria, però se vado da qualcuno a dire giochiamo a canasta mi guarda come mi prendi in giro, cioè non mi sembra strano.
0: Invece io la mordiglia che gioca a canasta
1: mi sembra
0: non
1: un
0: me
1: po'
0: la
1: troppo.
0: Vedo.
1: No, e invece Giuse ti lancio una sfida diretta proprio a te personalmente, Agostoni, se ricostruisci l'ambiente da Trivenna, una parola che esiste, voleva dire taverna, non Trivenna, anni 60-70, tavolo con gambe in ferro, piano di formica verde, sedie in ferro con seduta col cavo, i bicchierini a campana da 10 a litro, la bottiglia di bianco, potrei sfidarti a 3-7 a perdere, e però si fuma pure, cioè, ma alza molto l'asticella, giusto, po' troppo,
0: sì,
1: però
0: no, tutto tranne il fuoco che mi dà fastidio, no, per il resto
1: si può fare.
0: Non lo so, adesso dobbiamo Andiamo. Ancora entrare nei dettagli, però quello di ricreare un po' l'ambiente della trattoria per il tavolo in formica forse ce la possiamo fare, vediamo un attimino quello che riusciamo a mettere in piedi.
1: Sei abbonato, Giuse? Abbonati, perché tu sei un grande, così chiacchieri molto con noi eccetera, e secondo me sono quelle cose che poi magari uno dà per scontato che Giuse sia abbonato. Sei abbonato,
0: va che ti va di lusso, perché burraco forse non è proprio canasta,
1: no,
0: perché ci dicono che canasta si gioca con tre mazzi, invece burraco
1: Burraco, allora se giochi di base con due, se poi giochi in cinque ne usi tre, però il gioco diventa mortalmente lento per i miei gusti e quindi non... ma poi io non sono davvero un'esperta, cioè ci gioco in campeggio, ecco, questa è la verità.
0: Va bene, va bene. Allora, Radio Popolare per chiamarci è lo 02 33 001 001, e noi aspettiamo appunto un cortese vostro cenno di riscontro.

0: brano dei Dexys Midnight Runner era la colonna sonora di una sfida che feci anni fa durante, sai, quelle cacce al tesoro ormai mitiche entrate nella storia di Radio Popolare. Eravamo alle conduzioni alle 2, alle 3 di notte e non so per quale idea balzana mi era venuta di sfidare l'impossibile per il sottoscritto, ovvero mangiare una nespola. Ho messo questo brano in sottofondo e ho dovuto andare al pronto soccorso.
1: Cioè, l'hai mangiata così com'era?
0: No, l'ho mangiata. Sono allergico alle nespole.
1: Ah, ma non lo sapevo!
0: È venuto fuori.
1: Non ci posso credere, ma è follia!
0: Non so, ero con. Mi pare. Forse Cir in conduzione. No, Casamonti, Ivano Casamonti. E quindi per me questa canzone dei Dexys è sempre. E mi è venuta in mente questa mattina, perché a proposito di sfide folli, un ascoltatore si è candidato per fare il nodo al pistolino.
1: Ah, sì, al picciolo.
0: Al picciolo della ciliegia pistolino. Con la lingua.
1: Ma io non so, ma guarda che.
0: Forse è rimasto
1: ancora fuori, cioè.
0: Il patriarcato, non lo
1: mi
0: so.
1: Mi sa di sì che ti è uscito. Se lo sta la Stripoli, viene qua, distrugge la porta e ti.
0: Ma no, pistolino adesso è proprio. Vabbè,
1: si chiama picciolo. Il picciolo.
2: Pronto, ciao, sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao,
2: io ho conosciuto Radio Popolare nel 92 quando sono venuto a Milano.
0: Da dove?
2: Da Gallarate, Varese.
0: Beh, non è che aveva un grande viaggio. Però, cioè, sembrava che arrivassi da...
2: No, però sono migrante anch'io, diciamo.
0: Sì.
2: E ascoltavo Radio Lupo Solitario lì di Samarate ed era una bella radio, ho ascoltato Radio Popolare per 4-5 anni, poi mi sono per lavoro e tutto, sentivo soltanto Caterpillar quando c'era ancora Ferrentino e Cirri e
0: sì.
2: Basta, poi per più di 20 anni non ho più ascoltato radio.
0: Cioè neanche Lupo Solitario, niente.
2: Ma non so nemmeno se c'è una frequenza, adesso credo che sia da qualche parte, ma niente, zero. L'anno scorso, a giugno, è venuto in mente, ma vediamo un po', ma così, senza avere riferimenti da parte di qualcuno altro, vediamo un po' Radio Popolare se esiste ancora. Poi dall'anno scorso, da luglio, con lo sgombro del centro sociale Un Cavallo, che era a Milano in quei giorni, ho sentito tutto. E adesso vi ascolto con regolarità, ammetto le mie colpe e rimedierò, prima o poi, vi do solo il 5 per 1000 per ora.
0: Vabbè, è già meglio di niente, bravo che l'hai ricordato,
1: sì,
0: che
1: non
0: da quest'anno
1: detto.
0: C'è anche questo discorso.
2: Ma recupererò perché veramente vedo che il lavoro fatto è eccezionale,
1: cioè
2: veramente, ma a tutto tondo, ragazzi, è una cosa, lo fate voi, tu Claudio, lo fate proprio le persone fanno la radio ed è una cosa specialissima. Rimedierò con qualche versamento, adesso un po' di dipendenze varie, però sono sicuro che vi verrò incontro con l'abbonamento con qualcos'altro, prima o poi.
0: D'accordo, scusa, è un po'
1: grazie,
0: dipendenze
1: Paolo.
0: Varie, non per farmi i fatti tuoi, però vorrei sapere, perché anch'io in questo periodo mi sono trovato l'assicurazione sulla casa, quella della macchina, dei soldi
2: no,
0: che dovevo mio figlio.
2: Quelle sono ordinarie, vanno bene, ho il tetto che ha problemi.
0: Ah, ho capito, ok.
2: Cazzi mazzi, scusate il termine. Scusate.
0: No, ascolta... Che non ti venga in mente di provare a vedere se c'è ancora Radio Lupo Solitario.
1: No, resta con noi.
0: Capito?
2: No, ma era simpaticissima comunque come radio.
0: Non lo metto in dubbio.
2: La conosciate. Comunque era collegata al Nautilus di Cardinal Campo, gli eventi, le cose.
0: Guarda, ti lasciamo perché incombe la pubblicità.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao
1: pubblicità, Paolo.
0: Che non è la fonte primaria di reddito, ma finché non vi abbonate tutte, un po' di pubblicità dobbiamo mettercela. E la mettiamo.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
6: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
5: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
7: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
8: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
9: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: L'abbiamo ascoltata quasi tutta. Perché ormai potremmo fare anche un album di tutte le sigle.
1: Ma sarebbe bello. Secondo me andrebbe a Ruba, una di quelle, quei gadget che tutti vogliono avere. Un po' come il CD di Crapa Pelata.
0: Vi scrivo, scrive appunto Caterina, perché telefonarvi dall'estero costa troppo. Sono abbonata da circa 8 anni. Sono abbonata nonostante vivo all'estero e nonostante siete molto milanesi. Mi sono abbonata da quando mi sono resa conto di ascoltarvi ogni giorno. Mi sono abbonata perché da quando mi sono separata mi sono ritrovata da sola. E voi avete colmato, e non mi vergogno a dirlo, un grande vuoto. Invito tutti gli italiani all'estero come me ad abbonarsi. Con voi non si sente più la nostalgia dell'Italia e ci si sente sempre a casa e fra amici.
1: Bello, un bellissimo messaggio, Caterina, grazie mille. E questa è una roba che anche me...
0: Posso dire che sì. Io questa Caterina probabilmente la conosco?
1: La conosci?
0: Sì, perché è una ascoltatrice che è venuta in viaggio con Radio Popolare. Se chiama, se ci scrive dalla Germania, è quella Caterina
1: lei.
0: Lì. Magari ci manda un cortese cenno di riscontro con un segnale per vedere se l'abbiamo individuata.
1: Comunque tanta gente a me dice, quando torno dalle vacanze, quando torno, magari sono stata all'estero eccetera, una delle prime cose che faccio è accendere Radio Popolare, ed è lì il momento in cui dici ok, sono tornata, sono di nuovo a casa, è una cosa molto, anche di questo forse dovremmo parlare, di quanto la vostra radio vi fa sentire poi a casa, di quanto è una presenza quotidiana nelle vostre vite. Sarebbe bello che ce lo raccontassi.
0: Sì, adesso c'è il telefono, c'è la possibilità di ascoltarla anche in streaming, e quindi la si può sentire anche all'estero. Però è vero che per quanto riguarda la quotidianità, chi magari ascolta sempre per questione di lavoro o di impegni allo stesso orario, è un qualche cosa di particolare.
1: Alex si ricorda che un anno fa invece era a Cagliari per il primo Parodi e c'era pure Claudio a presentare il suo libro dedicato a Pierpaolo Pasolini, dice, a proposito di ricordi belli.
0: Tra l'altro settimana prossima c'è il Parodi e quindi ci risentiremo da Cagliari, ma mi sono fatto prendere un aereo alle 6 di mattina della domenica. Quindi arrivo a Milano alle 7:30, 8:15, per poter essere qui a fare la gara di Ciapanò e tutto quello che c'è da fare.
1: Lucidissimo sarai, naturalmente.
0: Ehi, la Caterina risponde ya. Caterina, un bacio, a presto. ti aspettiamo in uno dei prossimi viaggi. Anzi, colgo l'occasione per dire che forse veniamo noi da te. Perché potrebbe esserci tra i programmi dei viaggi dell'anno prossimo anche un viaggio in quel di Monaco, che è la città di Caterina, e quindi preparati che magari ci dovrei fare un po' da guida. Ricordo il telefono 0233 001 001. Chi abbiamo su questa linea? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
1: Come ti chiami?
2: Fabio, ciao.
1: Ciao Fabio.
2: Allora, io sono abbonato da quando c'era Radio Milano International Centrale, non mi ricordo come cazzo si chiamava.
0: Centrale.
2: Centrale,
0: non so se c'erano già gli abbonamenti, ma radio...
2: Da 76 sostanzialmente,
0: sì.
2: Per cui insomma, e sono sempre stato abbonato, adesso ho credo 2 abbonamenti e mezzo, qualcosa del genere insomma. Telefonavo per dire che effettivamente è vero, anche quando vado in giro, io sono uno che gira in camper, anche quest'anno, come l'anno scorso è stato a Capo Nord, quest'anno è stato in Romania, però quando arriva alle 12:30, no? Attacco, come si chiama lì, ascolto il GR, quantomeno il GR sostanzialmente, a mezzogiorno e alla sera.
1: Certo, e vedi, a proposito di abitudini che ti fanno sentire a casa, sì, certo.
2: Esatto, e questo appunto mi sembra di stare sempre, come si chiama lì, a un passo da casa.
1: Fabio, ma tu ti ricordi perché hai cominciato ad ascoltare la radio? Cioè, che cos'è che qualcuno te l'ha consigliata?
2: Allora, ho cominciato a sentire, come l'altro ascoltatore che ho sentito prima, prima anche di voi, di Canale 96.
1: Ah, ok. è passato
2: poi
1: da lì.
2: Girando in giro su Radio Popolare, poi Canale 96, purtroppo la sua esperienza si è conclusa abbastanza in fretta e ho continuato a sentire Radio Popolare, per cui credo di aver fatto un giro una volta anche per via Pasteur nel Pleistocene inferiore, insomma, ecco.
0: Va bene, ti ringraziamo.
2: Prego, ciao.
0: Ciao. Se Caterina ci scriveva da Monaco, da Rabat ci scrive Alessandro che dice: elezioni comunali del 92, campagna elettorale a sindaco per Dalla Chiesa. Si aspettavano istruzioni da Radio Popolare sui luoghi della campagna e del volantinaggio, altro che WhatsApp. Questo è il ricordo di Alessandro. E poi...
1: Invece ci scrive Ennio da Genova, anche lui un ascoltatore di lunga data: sono di Genova, abbonato in streaming da 14 anni. Avete attraversato diverse stagioni della mia vita, non solo politica e militanza, ma anche personale. Confermo, tante volte avete riempito di intelligenza e bellezza il vuoto di quando finisce, ad esempio, una storia d'amore. Mi avete fatto persino amare Milano, che questa è una cosa, può essere una cosa grossa. Che bello, ma che bei messaggi. C'è anche del romanticismo oggi nell'aria, vedi? E carte, perché qua ancora Stefano scrive sulla briscola, c'è la sfida briscola chiamata, al
0: no,
1: due...
0: A Ciampa no.
1: No, briscola no, perché la briscola secondo me tira fuori troppa aggressività.
0: No, però,
1: il burracco un po'
0: però,
1: meno.
0: Briscola chiamata stavo per dire.
1: Ma io ho visto gente trasformarsi, però con la briscola chiamata, proprio persone
0: fuori,
1: gentili tirare
0: il
1: fuori.
0: Trump che c'è in te.
1: Mamma mia, ma delle cose che non mi avvicinano neanche al tavolo. Maurizio dice invece che il burracco più eccitante, questa è la parola che usa, è di 6 giocatori 3 contro 3 da provare, dice proprio qua, insomma. Sembra proprio, vabbè, le carte vi piacciono un casino, mi sembra di capire, quindi qualche sfida a carte bisognerà pur farla. È una telefonata questa? No.
0: No, telefonata.
1: Lo sciabordio.
0: Lo sciabordio era l'inizio di questa canzone.
1: Ah.

0: Un brano che profuma di Senegal. Il Senegal è una delle mete dei prossimi viaggi.
1: Ah, che bello.
0: Il 27.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Non lo sapeva nessuno, perché siamo delle anteprime che stiamo dando. Io ricordo che, come tutti gli anni, poco prima di Natale faremo una cena con i viaggiatori per vedersi, incontrarsi. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti quelli che erano a Venezia in questi giorni, in un viaggio. Non so se è capitato anche a quelli che hai accompagnato tu. C'è il gruppo sulla chat poi dopo, anche arrivati a casa, ci si continua a scrivere per un po' di giorni.
1: Io so che c'è questa cosa, perché come sai io ho lo smartphone da 10 minuti, quindi non sono mai riuscita a essere in una chat di un viaggio, ma so che loro si sentono, cioè ogni tanto qualcuno mi manda una mail e io rispondo tutta contentona, capito?

0: sabar.
1: Beh, Ciro è un esagerato, non penso che sia il nostro Ciro, Ciro Infantozzi. È un ascoltatore che si firma Ciro e propone una sfida: radersi e depilarsi indossando guantoni da box. E il titolo della sfida si chiama Muhammad Peli.
2: Mohamed Peli, come Mohamed Ali. Ma tu sei pronto
1: Mohamed
2: per
1: Peli.
2: Ma lui è pronto per la sfida delle barzellette, secondo me. Secondo me ti possiamo prendere anche se sei adulto nella sfida delle barzellette. Queste sono quelle sfide che piacciono solo ad Agostoni, che è pronto ad andare in pronto soccorso per Radio Popolare, no?
1: Allora, chi c'è qua? Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, eccoti.
3: Sono io, sono Bianca.
1: Ciao Bianca.
3: Allora, come vi ho scoperto, mio ex marito vi sentiva, era fatto per Caterpillar che ci faceva morire dal ridere. Non so mai se lui si è abbonato o no, io mi sono abbonata da tanto tempo.
1: Brava. Ma
3: mi sono sbonata perché qualcuno mi ha risposto malissimo al telefono.
2: Cattivo.
3: E mi sono un po' arrabbiata. Poi però mi sono...
1: Ma poi ti è passata e ti sei riabbonata?
3: Brava.
2: Può capitare, dai, può capitare, però sì, è una mela marcia, un compagno che sbaglia.
3: Bellissimo che ci sosteniamo con gli abbonamenti, veramente commovente, posso dirlo?
2: Evviva!
1: No, evviva, tra l'altro prima Elena ricordava che qualcuno chiede ancora, ma se non ci si abbona non... vi sente, non vi si sente. No, noi siamo proprio contrari. Per esempio, abbiamo ricevuto delle lamentele di ascoltatori che dicevano, in merito al concerto di Patti Smith di quest'estate, ci sono dei non abbonati che hanno trovato i biglietti e degli abbonati che non sono riusciti a prenderlo. Perché noi vorremmo rompere questa logica che adesso ti abboni e dai diritto ad una serie di cose.
3: È vero, perché è tutto così nella televisione e nelle radio. Devi comunque, la televisione devi pagare qualcosa per vedere in streaming i film, per vedere i programmi. Siete un po' i Ciapanò della radio.
1: Brava, questa la copiamo. Se non è coperta da copyright la facciamo nostra.
3: È vero. E comunque oggi stamattina pensavo alle voci che io riconosco, potrei riconoscere dappertutto la tua voce, Claudio, quella della Barbara Sorrentini, quella del Demone del Sardi, di lui che mi fa morire da ridere, Mattia Guastaferro. Però
1: sì.
3: non so le facce come siete.
1: È una spesso fatica. Una delusione.
2: Sì, quasi sempre. Sì.
1: Cioè in alcuni casi no, ovviamente.
2: No, ma a me una volta mi ricordo Elena,
1: una delle voci migliori, è d'accordo. Con altri come il sottoscritto, però chi se ne frega.
2: Una volta un ascoltatore mi ha guardato deluso e mi ha detto: ma non sei bionda? E io ho detto: no, guarda, no, cioè mai stato. Così.
3: Una paziente mi ha detto: ma prova a guardarli nel web, vai su Google e vedi
2: sì.
3: Come sono.
2: Hai ragione.
3: Stamattina l'ho fatto con il ragazzo del Demone del Tardi, che io mi immaginavo alto, magro e ricciolino.
1: Gianmarco, alto, magro e ricciolino? Beh, snello.
2: Vabbè, è per
1: ricciolino
2: il resto.
1: Meno.
2: È meno ricciolino.
3: Ha una faccia più lunare, più tonda, molto simpatica, ma diversissimo da come io me lo immaginavo, incredibile.
2: Ma vienici a trovare in radio, comunque in redazione si può anche venire, insomma, non in massa, ma vieni a trovarci una volta, vieni qua.
1: Fai... Scusa, mi dici come ti fai bacchetta?
3: Mi dici?
1: Come ti immagini bacchetta?
3: Bello Angelo, quei capelli neri, lisci, tanti capelli, quindi un po' alla riga, magro anche lui, vestito con un pullover, girocollo, la camicia bianca, i pantaloni jeans grigi.
2: Ci picchia, come galoppa la tua fantasia.
1: Mi piace troppo questa cosa, te ne chiedo un altro, Ambrosio.
3: Ambrosio me lo faccio... più riccio, bianco, biondo.
2: Ma vedi, ma incredibile.
1: Mitica.
2: Comunque i capelli sono essenziali nella tua fantasia. Qua a capelli non stiamo messi benissimo, dico in generale.
3: Sì, è vero, i capelli sono importanti. A un certo punto della nostra vita li perdiamo, li decoloriamo.
2: Mm-mm. Eh sì, beh, divertente, è un gioco divertente. Comunque no, non hai azzeccato neanche uno dei ritratti che hai fatto, proprio completamente sbagliati. Sì.
3: Comunque non voglio guardarli sul web, perché mi cadono le voci, mi cadono i miti, per cui non lo farò più.
2: Non farlo,
1: te ne
2: siamo grati tra l'altro se non lo fai.
1: Grazie mille.
3: Grazie a
2: voi. Ciao Bianca.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Mitica questa qua.

Per tutti i nostri ascoltatori che si intristiscono durante queste giornate di abbonaggio, ricordiamo che però c'è l'occasione tutte le sere, a partire da lunedì, di raggiungerci qua in sede per fare l'abbonamento per chi... Per tutti i nostri ascoltatori che si intristiscono durante queste giornate di abbonaggio, ricordiamo che però c'è l'occasione tutte le sere, a partire da lunedì...

0: firmato Ira Rubini.
1: Eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno a tutti e a tutte coloro che sono in studio oggi per la campagna abbonamenti. Io volevo solo ricordarvi che lunedì sera saremo in auditorium per la prima serata della campagna abbonamenti di questo autunno con 1966-1976 Milano, il mio condominio, lo spettacolo che abbiamo costruito insieme agli Slide Pistons, Raffaele Köhler e Luciano Macchia, rispettivamente alla tromba e alla fisarmonica, per raccontare 10 anni importanti per Milano, ma anche per la sottoscritta Ira Rubini, con una chiave che definirei condominiale. Vi aspettiamo, perché prima come sempre c'è l'aperitivo, ma prenotatevi sul sito di Radio Popolare lunedì 12 ottobre, la prima serata, con uno spettacolo che spero vi faccia ridere in auditorium.

0: al dibattito, ci scrivono, caro Ezio, tra l'altro mi chiama Ezio, mi può farmi piacere, è un modo per ricordare il leggendario capo Servezio, certo. Ma ci scrive: ma se non ci saranno più differenze tra abbonati e no, perché mi devo riabbonare?
1: Ma sono secoli che lo ripetiamo, per sostenere Radio Popolare. Non ci si abbona per avere il servizio, ma ci si abbona perché ci si crede in quel servizio, perché in qualche modo si fa parte di un'impresa collettiva. Ho detto bene?
0: Brava, brava.

0: strasciti.
1: Eh sì.
0: Avete le splendide foto della mostra e del catalogo dei 50 anni, mettetele sul web.
1: È una bella idea comunque, però Enrico dice che è perché vi immaginiamo sempre giovani e belli, quindi non so se è una buona idea, tenetevi l'immaginazione, forse siamo giovani e belli, figurati, però forse è più bello immaginare.
0: Vi ascolto dal 79, sono abbonato e azionato, prima ero tesserato e adesso che sono pensionato e un po' disabile siete la mia primaria fonte di informazione e compagnia. Grazie da Luigi, che noi salutiamo.
1: Leggiamo anche Salvatore.
0: Vai.
1: Salvatore, mi sono abbonato mercoledì scorso, nonostante io viva a Salerno e nonostante la vostra padanità, un altro argomento un po' che ogni tanto ci riportano, l'ho fatto perché c'è un grande bisogno di fare comunità e di essere inclusivi. La distanza è solo materialità, ma la rete che si crea resta per sempre.
0: E invece per le cose tecniche, sinceramente, non vi posso aiutare, ma posso fare tramite PayPal 8.95 al mese per 12 mesi?
1: Scrivi ad abbonamenti@radiopopolare.it.
0: Ma come faccio a fare la tessera a nome di mio figlio? Idem.
1: abbonamenti@radiopopolare.it. Sul figlio c'è anche un messaggio di Stefano, anni 90, saltavo sul letto con mio figlio di 4 anni con il bacinin di sottofondo, sigla Esercito dell'Ebro, abbonati poi dal 2001, ciao figlio, non Giglio, dice, perché aveva scritto Giglio, in effetti ma l'avevamo capito, va.
0: Era il 1983, avevo 16 anni e alla sera prima di addormentarmi ascoltavo la

0: In cuffia una vecchia radiolina rossa. Ho incrociato per caso Radio Popolare e la storica trasmissione Bar Sport. Da allora non l'ho più lasciata. Siete unici.
1: Che bello, su questo andrei in pubblicità, no?
0: Eh sì.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: No, questa canzone di Khaled,
1: mamma mia, è una delle preferite di mia mamma, che tra l'altro probabilmente ci sta ascoltando, quindi questa mamma è per te. Non l'avevo mai fatto questo.
0: E allora invito te e tua mamma nella trattoria gestita da amici egiziani proprio a pochi passi da casa mia, dove regolarmente, se vai a mangiare la sera, perché di giorno magari ci sono gli operai eccetera, così la sera a un certo punto si spengono le luci e parte a palla questa canzone, perché wow, c'è qualcuno che compie gli anni e usano questa canzone.
1: Ma prenota subito.

0: allora, un'ascoltatrice, Daniela, ci scrive: con tutto il bene per la radio non mi avete convinto. Ma come la pubblicità di Mourinho, io, noi, prima. Daniela, voglio la telefonata. Daniela è un'ascoltatrice che anche lei è, ho conosciuto durante i viaggi di Radio Popolare. Telefona Daniela, che questa ce la spieghi meglio, che non ho capito. A parte che a me la pubblicità di Mourinho fa impazzire. Pubblicità numero uno. Ma a parte quello, Daniela, aspetto la telefonata
1: sì.
0: tua e di tutti gli altri allo 0233 001 001.
1: E poi Patrizia invece ci scrive: nel 1999 mi sono trasferita a Milano dopo l'università. Avevo già sentore che sarebbe stata una permanenza lunga e dopo 27 anni sono sempre qui. E arrivando da una piccola città avevo bisogno di sentirmi parte di una comunità. Mio cugino che viveva qui mi ha consigliato di accendere Radio Popolare. Non l'ho mai più spenta. Sono abbonata e ho abbonato le mie figlie perché la loro coscienza civica è cresciuta anche grazie a voi. Arrivano dei messaggi bellissimi, vero?
0: Ma scusa, invece sai, ti ricordi quello dei peli? Del depilarsi,
1: sì.
0: Com'è che si chiamava?
1: Mohamed Pelì.
0: Era proprio Ciro Infantozzi. Era il leggendario Ciro Infantozzi, che salutiamo. D'altronde una sciocchezza simile, stavo per usare un'altra espressione, non poteva che essere il mitico Ciro Infantozzi, che salutiamo. Che altro, è improprio dire essere abbonati da 40 anni.
1: Vabbè.
0: Non era abbonato, che mette i puntini sulle i.
1: Freddy ci scrive: sono stato un fedele abbonato per tanti anni, poi ho sospeso l'abbonamento a causa delle vostre posizioni filonato a seguito del conflitto russo-ucraino, ma visto che continuo a sentirvi farò una tessera. Va bene, grazie. ci piace, grazie.
0: Vediamo chi c'è su questa linea telefonica. Pronto?
2: Pronto?
0: Daniela!
1: Oh! Ora ci dici come convincerti.
0: No, dici cos'è che non funzionava.
2: Cosa?
0: Non ho capito il tuo messaggio. Tutto il bene per la radio non mi avete convinto.
2: Mi riferisco alla storia di Patti Smith, che è rimasto una grande ferita.
0: Ah, un vulnus.
2: Esatto, perché sì, è vero, però insomma noi abbonati, e noi siamo straabbonati qua in famiglia, perché io ne ho tre figli, nipotini, adesso ne arriva un'altra e sarà un altro abbonamento, quindi proprio un riconoscimento un po' particolare, secondo me ce lo meritavamo, però non è che la voglio far lunga, era solo per dire, mi veniva in mente quella pubblicità per dire: oh, io prima, ecco, insomma, così.
0: sì, quella di Mourinho. D'accordo, no, hai capito invece il senso del perché volutamente non l'abbiamo fatto, perché ci piace.
2: Sì, io lo capisco, però tra capirlo e non condividerlo è uguale, giusto?
0: No, è chiaro.
1: Fa una piega.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao.
1: Poi ci scrive Claudio: ciao, ascolto la radio dal 1983, 17 anni, quindi azionista, mattonato, abbonato, ritoccato. Questa radio è essenziale, per quanto a volte sono in dissenso. Alcune trasmissioni non mi piacciono e sento la mancanza di altre, ma in fondo anche la vita è così. Per me Agostoni numero uno è il suo post-scriptum. Bello. E poi invece ci scrive via SMS qualcuno che non si firma, che forse lancia un'idea: un episodio dei Simpson in cui probabilmente un canale televisivo lancia una maratona televisiva di raccolta fondi, interrompendo la serie preferita da Homer, esasperato, telefona spacciandosi per un donatore anonimo e promette $10,000 che naturalmente non possiede, pur di interrompere le estenuanti richieste di soldi per riprendere lo show.
0: Ma davvero che abbiano preso ispirazione?
1: Forse qualcuno adesso lo farà, ma noi tanto non ci interrompiamo prima della fine dei 10 giorni, quindi mettetevi comodi e comode, che
0: il cuore in pace.

0: Allora, un ascoltatore ci scrive: ma un viaggio in Costa d'Avorio? Beh, allora, sì, l'Africa è grande, l'Africa è tanta. Allora, a dicembre c'è un viaggio in Sudafrica.
1: Bello.
0: E quello è stra sold out. Per l'anno prossimo, vi ho detto del viaggio in Senegal, poi stiamo ragionando per un altro viaggio in Africa, che potrebbe essere a Sao Tomé oppure a Capoverde, non lo so, però in Africa abbiamo delle mete per l'anno prossimo.
1: Andiamo.
0: A Costa d'Avorio la mettiamo magari per il 28.
1: Ci scrive anche il nostro collega Massimo Bacchetta, Claudio.
0: Sì.
1: Passami un po' la musica, e risponde all'ascoltatore di prima e dice: certo che lo può fare con PayPal, ma non 8,95 al mese, 9 euro al mese, totale 108, perché non prende decimali strani, oppure 7,5 euro al mese, totale 90, che faccia il bravo, dice, sono un po' più di... una cifra un po' più tonda, dice.
0: Bacchetta è quel lavoratore della radio, com'era la descrizione che ha fatto l'ascoltatrice, col gilet, la giacca, alto,
1: capelli fluenti,
0: con la riga,
1: e con la riga, è lui, mi sembra di ricordarlo più o meno così. Ci scrive anche Homer Simpson, che ci offre 200.000 euro sulla fiducia. Siete proprio scemotti.

0: Scrive chi? Gianluigi. Non ci si abbona per avere, ci si abbona per donare.
1: E Giusti invece dice che è abbonato, abbonato molto, nonostante l'allergia alle critiche di alcuni, tipo nel caso del concerto, a volte magari anche solo dire sì, capisco il disappunto senza tirar fuori subito la risposta pronta, non voi due ma altri, questo lo dice lui, non lo dico io, sarebbe già qualcosa. Sì, capiamo il vostro disappunto. Abbiamo detto, l'ho detto. Sì.
0: Chi c'è qua? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, chi sei?
2: Mi chiamo Maria da Val Greghentino, provincia di Lecco.
1: Ciao.
0: Val Greghentino?
2: Sì.
0: Ciumbia, questa mi manca. Dacci una, prima di tutto una cartolina della Val Greghentino.
2: La cartolina politica che do, perché mi piace tanto, e che governiamo questo paese, insomma amministriamo dal 95. Abbiamo un sindaco giovane del 90 e quindi questa è la cartolina, una scuola magnifica, si vede i monti Resegone eccetera nel verde, quindi questa è la cartolina.
0: Bellissima.
2: Ecco. Poi ascolto dal 95, non mi ricordo proprio chi mi ha indirizzato, no? Però sono abbonata a 180 euro all'anno, felicissima di questo, e niente, la radio guai se non ci fosse, anche se certe volte politicamente mi fa incazzare, però fa niente questo, meno sarcasmo verso il PD, l'avevo detto anche a Bacchetta quando era venuto a Lecco.
0: Bacchetta è sempre quello lì alto con la riga, la giacca, il gilet.
2: Non ha proprio indovinato, alto sì.
0: Ah, tu lo conosci?
2: Sì, quando è venuto, cioè, la radio che è itinerante, era venuta a Lecco 2 anni fa e sono andata, appunto avevo fatto anche la tessera perché per una cosa in più, e quindi sì, come conosco Facchini per esempio, e basta, ecco. Tu poi ho il catalogo della mostra, quindi
0: ah, ogni tanto vai lì e li riconosci, ah questo è quello, ah ho capito.
2: Certo che la voce che non corrisponde alla persona, per esempio io non lo dico, io c'ho una voce che non sopporto e fa niente, però per esempio mi piace la voce di Schiaffino, ha un abbonamento, l'avevo anche detto, e quindi la radio è voce, però guai se non ci fossi. Io mi ricordo ancora lo scherzo che avevate fatto, non so se 20 anni fa, che la radio non ci sarebbe più stata, che mi ricordo anche cosa stavo facendo, ero al lavandino in cucina, quindi guai, abbonatevi.
1: Che bello, grazie Maria.
0: Beh, sai che un po' il nostro padre putativo è Orson Welles, che ci insegna che la radio mente con quella trasmissione.
1: Che ha iniziato a Radio Popolare anche lui, tra l'altro, esatto, probabilmente, esatto. Come tutti i grandi.
2: Però poi anche la musica mi piace tanto.
1: Ah,
2: bene. Khaled non sapevo ai tempi neanche che esistesse, e quindi imparo tante cose, ecco. Poi in quel momento non mi va la persona che conduce o il programma, spengo, cioè non è che
1: Udì e via, grazie,
2: non mi rappresenta a me questo sì, radical chic, no? Anche politicamente parlando, e no, quello così, cosa parlo del campo, non mi piace largo, della sinistra, centro-sinistra, e io sono iscritta al PD con tutti gli mal di pancia, di stomaco e tutto, però non mi piace, non mi rappresenta, ci abbiamo la Meloni, quindi...
0: Vabbè, allora guarda, organizzeremo un viaggio, oltre che a quelli in Africa, anche in Val Greghentino, e riprendiamo il discorso dal vivo.
2: Che lo meritiamo, Accade il Diavolo, abbiamo il circolo Arci che si chiama Accade il Diavolo.
0: Ah, beh, però, questo è
1: scusa, bene.
0: Lì al circolo vostro giocate a Ciapanò?
2: Ma io, come l'altra, le carte non so che esistono e basta. Sì, però hanno fatto anche, a parte la serata per Cuba, ma anche il Burraco abbiamo organizzato qualcosa, ecco, quindi il gioco delle carte si può fare.
0: Capito Elena, Accade il Diavolo, potresti andare a sfoggiare,
1: certo,
0: le tue qualità di burrachista.
1: Certo, come no.
0: Va bene,
1: ciao,
0: grazie,
1: Maria.
0: Ciao.
2: Buona giornata, buona conduzione a tutti.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: E ora faccio io un attimino polemichina, cioè rispondo a una richiesta di un ascoltatore che dice: ciao, sicuramente un viaggio in un paese come il Senegal, che non ha emanato leggi contro gli omosessuali. L'Africa è grande, ci sono paesi che almeno non la combattono. Ecco, questo vale un po' per tutte le località, per i nostri viaggi. La strategia, quello che abbiamo pensato noi, è che non abbiamo dei divieti perché in quel paese, non so, la Turchia per esempio era stata criticata perché c'è Erdogan. Diventa veramente difficile entrare in questa logica, perché in questo punto mi chiedo quali sono i paesi che possiamo andare. Anche l'Italia, col governo che ci abbiamo, diventerebbe off limits. E poi i nostri viaggi, io ricordo, visto che parliamo di Turchia, uno splendido viaggio a Istanbul, dove ovviamente centri curdi erano un po' il nostro luogo di interesse, e un bellissimo dibattito, c'era Piero Scaramucci quella volta con il responsabile di quel centro culturale curdo. E ovviamente in Senegal questo discorso sull'omosessualità è previsto, e quindi
1: certo. Poi ne facciamo viaggi di turismo responsabile, quindi anche questi temi insomma li trattiamo.
0: E giustamente in questo periodo andare in Iran è difficile anche per l'incolumità degli ascoltatori, no? E il nostro amministratore delegato, amministratrice delegata, non ce lo consente. Ma non andare perché là c'è un governo assolutamente che noi deprechiamo, eccetera. Io vorrei farvi vedere le mail che ricevo da una comunità di donne che producono lo zafferano, che siamo andati una volta a trovare, e che ci dicono: ma perché non venite più? Per noi è fondamentale il fatto che delle persone vengano da noi, siamo delle donne, produciamo il zafferano, gestiamo noi tutta l'economia, siamo un qualche cosa, vogliamo che si sappia di noi, e quindi i nostri viaggi sono anche questa cosa qui, e quindi noi andiamo nei paesi dove ci sono dei problemi, non è che pratichiamo la politica inversa.
1: Certo, assolutamente. 3316214013 per SMS, Telegram e WhatsApp. Ci scrive Pietro, dice: da quando mi sono abbonato alla radio che ho in cucina si è bloccata la sintonia, guarda caso su Radio Pop. Ma questo non è una nostra responsabilità, però in fondo ci fa un po' piacere. E poi ci scrive Gianfranco: io ricordo le interruzioni finte, la finta acquisizione da parte di un editore capitalista fatte dalla radio. Agostoni ha parlato di internazionalismo al di fuori della metafora calcistica. E poi Val Greghentino dopo Calolzio Corte, mamma che difficile.
0: Ah, ecco, dopo Calolzio
1: messaggi.
0: Corte, bravo, così io riesco a metterla sul mappamondo. Radio Popolare l'ascolto da quando sono piccolo e mi svegliavo con il GR mangiando biscotti. Mi abbono se fate ancora il Border Trophy, ero troppo piccolo nel 96. Un saluto da Matteo di Radio Macchina. Radio Macchina è una concorrente?
1: Non la conosco Radio Macchina, però tanto tu, noi ci pensiamo alla
0: dalla radio della macchina.
1: Ah, beh,
0: oh, non lo so.
1: Chi lo sa, però tanto abbonati, dai, non dirci mi abbono se fate quella cosa lì, no, lo dicevamo prima. Tu abbonati, se noi abbiamo delle risorse, più risorse abbiamo, più robe assurde ci vengono in mente di fare, naturalmente.
0: Pronto? Pronto?
2: Pronto, sono io?
0: Sì, sì, sei tu.
1: Chi sei?
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
2: Titti. Sono abbonata da sempre, da c'è l'abbonamento. Non mi ricordo quando ho cominciato a seguire Radio Popolare, c'ho la tessera, sono perfino una mattonata, se vi ricordate che cos'era.
0: Beh, certo, ricordiamolo a chi non lo sa, noi siamo in una sede, la sede di Radio Popolare, che è nostra perché gli ascoltatori anche in quel caso sono stati determinanti. Vendavamo a una cifra che adesso non ricordo, tu che l'hai pagato, esatto,
2: no,
0: non te lo ricordi neanche te, e c'è un quadro, cioè la riproduzione di un quadro qua nel cortile della nostra sede che ricorda proprio quell'operazione, l'operazione del mattonaggio.
2: Era stata carina quella cosa lì, cioè,
0: certo,
2: a me
0: certo.
2: Piacciono sempre le campagne di abbonamento, devo dire che mi divertono sempre, mi divertono soprattutto i jingle delle campagne di abbonamento a cui sono molto affezionata. Vabbè, niente, avevo telefonato semplicemente per dirvi che Ciampanò, che era piccola chiamata,
0: sì,
2: sono dei grandi classici dei preti pendolari,
0: questo non lo sapevo. Cioè sul treno pendolare si gioca a Ciapanò?
2: Vabbè, io non viaggio più da secoli, però quando facevo l'università ero un fisso.
0: Grazie, grazie, questa non la sapevamo. Grazie mille.
2: Tradizioni. Va bene, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Titti, ciao. E ci scrive un'altra persona: ho conosciuto Radio Popolare per l'altro martedì quando ero un giovane disorientato e spaurito gay. Avete acceso un percorso di consapevolezza che mi ha portato ad essere maturo. Rimango un po' perplesso sulla scelta dei viaggi in Senegal, dove ci sono leggi penali carcere che puniscono l'omosessualità. Però interessante quello.
0: Sara Milanese, buongiorno.
1: Ciao.
3: Buongiorno, microfono 4.
0: Sì.
3: Eccoci.
1: Ragazzi, è subito yalla yalla qua, eh? Cioè, a proposito di inizio, io ho cominciato con voi due a yalla yalla.
3: Non lo so se l'avevate già fatto il momento a Marcord, ma ero in macchina che vi ascoltavo, non vi ho sentiti per tutta quanta la durata, perché stamattina sì, c'erano le borse da calcio da fare, varie robe. Però mentre vi ascoltavo arrivavo qua in macchina e dicevo: no, ma questo è un Marcord totale.
1: Incredibile.
3: Quindi sono appena arrivata, ho buttato la borsa e mi sono precipitata qui in studio con voi.
1: Erano 15 anni fa.
3: No, brava che tieni il conto, io l'ho perso, 15. Non so Claudio. Ma sì, è quel che è rimasto della redazione di Yalla Yalla.
1: Mamma, che bello.
3: Claudio lo sa, io ogni tanto vado lì e gli dico: ma quando è che la rifacciamo?
1: Ma era bellissimo Yalla Yalla. Io ho fatto il mio primo servizio per la radio, è stato per Yalla Yalla, è stato un servizio sull'omosessualità nel mondo animale.
3: No,
1: ma era stato, a parte che io ho imparato un sacco di cose, avevo scoperto un sacco di cose. Gli animali fanno delle cose veramente che tu dici, cioè curiosissime, una fantasia, delfini, vabbè, ma adesso non entriamo in questa.
3: Potremmo fare un'intera conduzione sugli aneddoti e i ricordi di Yalla Yalla, con ospiti vari al telefono eccetera, e tutto sommato ho detto: adesso vado dentro, la faccio questa cosa qua, perché secondo me sono tanti anche gli ascoltatori che se la ricordano.
1: Sì.
3: Questa è una delle tante trasmissioni che ha segnato la storia di Radio Popolare. Era molto originale in quella fase e ha fatto delle robe pazzesche. Io mi ricordo, Claudio, quando abbiamo fatto i collegamenti con il barbiere turco.
0: Ma
3: che meraviglia. poi tante altre
0: cose turche,
3: sì, cose speciali, sì.
1: Bellissimo. Avevano tutti gli stacchetti, jingle che ci venivano a fare gli ospiti. Era veramente una cosa, sì, era stata a proposito di inizi che ti parlavo.
0: Va bene, siamo arrivati al capolinea di questa conduzione. Tu sei DGR?
3: Sì, ma farò comunque anche un po' di conduzione abbonaggio, quindi ci risentiremo tra pochissimo.
0: Perfetto.
1: Vanessa si abbona, così proprio sul filo del rasoio della nostra conduzione. Vanessa dice: mi abbonerò per la prima volta. Oh, che bello.
0: Brava Vanessa.
1: Eh?

0: Cosa rivela un racconto più di un articolo? Persone non numeri, emozioni anziché flash, storie al posto di annunci. Sul nostro periodo distopico come mai è uscita la raccolta Il futuro alle spalle, ebook di 18 racconti prodotti da artedelnarrare.com. Il futuro alle spalle.
1: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
2: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
2: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
5: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
6: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Popolare Network.
8: Ucraina, le autorità denunciano 15 morti, tra cui 3 bambini, nell'ennesima strage di civili di cui viene accusata la Russia negli ultimi giorni. Poche ore fa l'annuncio del patto tra gli Stati Uniti e Mosca sul gasolio, celebrato da Trump e Putin e contestato da Zelensky, annullata la seconda giornata di colloqui USA-Kiev che era prevista oggi a Miami. A Gaza una bambina di 8 anni uccisa dal fuoco israeliano, secondo l'agenzia palestinese Wafa, un anno fa l'entrata in vigore del cessate il fuoco, ma gli attacchi dell'esercito di Netanyahu continuano a causare vittime. Rilanciare l'unità del campo largo. Alla festa del manifesto nel pomeriggio si incontrano i capi del centro-sinistra, i nodi per adesso restano irrisolti. Allerta meteo arancione della Protezione Civile fino a stasera per Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. A Napoli stamattina un'auto è stata inghiottita da una voragine, salvo il guidatore. Nel Regino, a Melito di Porto Salvo, strade allagate da fango e detriti con auto trascinate fino al mare. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. In Ucraina le autorità dicono che 15 persone sono morte in un attacco russo sulla zona di Zaporizhia, tra loro ci sarebbero 3 bambini. Si tratta dell'ennesima strage di civili denunciata da Kiev negli ultimi giorni e questa arriva a poche ore dall'annuncio di Trump su un accordo con Putin per la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo agli Stati Uniti. Un patto confermato dal Cremlino e con dichiarazioni di grande cordialità reciproca. Assolutamente terribile, sembra un regalo di compleanno per Putin, ha detto Zelensky, aggiungendo che ogni allentamento delle sanzioni contro la Russia le permetterà di prolungare la guerra. Secondo fonti citate dal sito statunitense Axios, l'accordo sarebbe legato al fatto che le forze di Kiev continuano a colpire le raffinerie di petrolio russe contro la volontà di Trump. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, che in questi anni è stato più volte in Ucraina.
9: Un accordo che sta nelle corde del rapporto tra Putin e Trump, sottolinea naturalmente il rapporto privilegiato, quest'idea di un mondo dominato dalla potenza, che non importa che contraddica il diritto internazionale, gli accordi con gli alleati, l'opposizione all'invasione russa, il sostegno all'Ucraina, l'Europa che è sotto attacco perché è sotto attacco della Russia e quindi un alleato degli Stati Uniti che viene totalmente tradito da questo accordo e naturalmente una violazione delle decisioni prese fin dal 2022, addirittura dal 2014, di imporre sanzioni alla Russia. Quindi è una violazione di tutto e quest'idea che io posso qualsiasi cosa perché sono una superpotenza, mi accordo con un dittatore, con un'altra superpotenza e decido io, come Trump tra l'altro lo ha detto, il diritto internazionale sono io, lo ha detto ufficialmente, è un'idea ottocentesca, chi è più forte può tutto.
8: Colpisce anche il fatto che abbia ringraziato pubblicamente Putin, è molto raro che Trump si abbassi a ringraziare qualcuno in una fase tra l'altro di bombardamenti feroci, di stragi proprio degli ultimi giorni.
9: La Russia sta lanciando una serie di attacchi volutamente mirata a creare stragi tra i civili ucraini senza precedenti, adesso si è allargata dalle strutture energetiche al trasporto, agli autobus, ai treni, ai ponti, alle strade, come abbiamo visto negli ultimissimi giorni.
8: L'annuncio di Trump è arrivato ieri sera al termine di una giornata di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Miami, colloqui che, secondo indiscrezioni circolate stamattina, non continueranno oggi come invece era in programma. Raffaella Baritono insegna storia politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
7: Il grande tema è la difficoltà di Trump per quello che riguarda le elezioni di metà mandato. L'alto costo della benzina e del diesel costituisce soprattutto negli stati rurali, in quelli dove più forte la penetrazione del Partito Repubblicano, un elemento molto importante. Ci sono sondaggi che fanno vedere come anche in stati solidamente repubblicani, dove Trump aveva vinto con percentuali molto alte, i democratici per la prima volta possono avere una chance. Questo accordo, che dovrebbe includere nel mercato americano tonnellate di diesel per abbassare i prezzi, è chiaramente una operazione di opportunismo politico, di opportunità politica.
8: L'accordo si aggiunge ad altri fatti delle scorse ore che coinvolgono l'amministrazione Trump. Pensiamo a due annunci, quello delle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, dopo il Nobel per la pace all'ex giudice del tribunale Navi Pillai, e quello della pena di morte in diretta streaming sventolata dal ministro della difesa Hegseth per il caso di un uomo che dovrebbe essere ucciso a dicembre. Cosa ci dice tutto questo sull'epoca del trumpismo? Sentiamo ancora Raffaella Baritono.
7: L'atteggiamento critico statunitense nei confronti della Corte Penale Internazionale non nasce con l'amministrazione Trump. Trump non fa altro che riprendere una tradizione in realtà di lungo periodo rispetto all'atteggiamento ambivalente degli Stati Uniti nei confronti degli organismi internazionali. La questione invece della pena di morte getta una luce inquietante da tanti punti di vista. L'ultima volta che ci fu una esecuzione pubblica fu nel 1936 davanti a una folla di 20.000 persone, fu in Kentucky, richiamava in maniera molto evidente anche quelle pratiche di linciaggio nei confronti degli afroamericani nel sud e non soltanto nel sud degli Stati Uniti. È un elemento di ulteriore crudeltà rispetto già a una scelta come quella della pena di morte, che è un elemento problematico naturalmente rispetto allo Stato di diritto. L'idea di un'esecuzione pubblica via streaming, da l'idea più che di una giustizia, di una vendetta d'altra parte da Hegseth, non ci si può aspettare niente di diverso visto il modo in cui lui, come dire, interpreta il suo ruolo di ministro della guerra, come ama definirsi, dentro a una visione di mascolinità aggressiva in cui c'è più l'esercizio della forza che non il senso di giustizia.
8: Secondo l'agenzia palestinese Wafa, stamattina una bambina di 8 anni è stata uccisa dal fuoco israeliano a Gaza City. La bambina sarebbe stata colpita da un drone a un anno esatto dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, che non ha portato alla fine degli attacchi mortali israeliani. Martina Marchiò è vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia. In questi anni ha lavorato per la ONG nella striscia.
10: A Gaza oggi è difficile parlare di futuro, anche quando sono in contatto con i miei colleghi Gazawi, che sono ancora lì in prima linea per lavorare con Medici Senza Frontiere, mi rendo conto che proprio l'intera giornata viene un pochettino scandita da questa routine di violenza, di lotta per arrivare al giorno successivo. Banalmente ci sono famiglie che devono lottare per trovare qualcosa da mangiare per i propri figli, devono lottare per una tanica di acqua pulita, per capire dove montare la tenda un'altra volta senza finire sotto una bomba. Quindi fare progetti, parlare di progetti è complesso. È proprio il fatto di vivere nella distruzione, nella perdita continua, che però diventa la normalità. Ci vorranno sicuramente intere generazioni solo per provare a ricucire proprio queste ferite fisiche e psicologiche di questi ultimi 3 anni, ferite che continuano ancora a lacerarsi, perché ovviamente, ecco, questo genocidio non ha ancora visto la parola fine.
8: In Italia proseguirà fino a stasera l'allerta meteo arancione della Protezione Civile per Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. A Napoli stamattina, nella zona Mater Dei, si è aperta una voragine e una macchina con dentro un automobilista è stata inghiottita. I passanti hanno aiutato il guidatore a uscire illeso. Stanotte una bomba d'acqua a Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, ha provocato l'allagamento di alcune strade con fango e detriti e con auto trascinate fino al mare. Sulla statale 106 ionica ci sono state cadute di alcuni massi, difficoltà per raggiungere in auto Maratea in Basilicata al confine con Calabria e Campania per danni alle strade per le forti piogge. Temporale con strade allagate da fango e detriti anche a Lipari, in parte arrivate sulle spiagge, in parte anche nel centro e nell'area del porto di Sottomonastero, dove le auto sono rimaste impantanate. Per le due trombe d'aria di ieri, tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ci sono 11 famiglie rimaste senza casa per il danneggiamento delle loro abitazioni e un plesso scolastico con elementari e medie per oltre 270 persone danneggiato a Marsala. Il comune di Petrosino, ancora nella zona del Trapanese dove c'è stato il tornado, ha chiesto lo stato di emergenza. E a Lampedusa nelle ultime ore sono sbarcate 81 persone migranti, 8 di loro sono state salvate mentre erano in acqua, dove erano state abbandonate dalla barca su cui erano partite dopo aver pagato, secondo il loro racconto, 20.000 euro per il viaggio. Ci sono altri 9.500 posti di lavoro a rischio per lo spegnimento degli impianti dell'ex Ilva di Taranto, deciso dalla magistratura per i danni alla salute degli abitanti dei quartieri circostanti e la mancanza di un piano per la messa in sicurezza. Si tratta dei lavoratori del gruppo Acciaierie d'Italia di Genova, Novi Ligure, in provincia d'Alessandria, e Racconigi, in quella di Cuneo. Per proseguire l'attività serve che la proprietà, controllata dallo Stato in via di vendita, acquisti sul mercato l'acciaio da lavorare a freddo, finora prodotto a Taranto. Stefano Bonazzi, segretario della FIOM di Genova.
11: Per gli impianti del nord, Genova, Novi, Racconigi, la situazione è surreale, nel senso che sono impianti a freddo, quindi che valorizzano, che lavorano i rotoli di acciaio. Questi stabilimenti che potrebbero lavorare, che avrebbero mercato, di fatto vengono bloccati, perché viene bloccata dalla sentenza della magistratura, dal Tribunale di Milano, viene bloccata l'area a caldo di Taranto che produce l'acciaio, i COILS. La questione che si apre è così fatta: si blocca Taranto, bloccandosi Taranto si bloccano gli impianti del nord. La domanda che ci poniamo e a cui abbiamo una risposta è: se si blocca Taranto, se si blocca quella produzione, si può comunque alimentare gli impianti del nord acquistando i rotoli sul mercato? Sì, sì, è possibile ed è quello che chiediamo, perché gli impianti del nord, penso a Genova e a Novi, potrebbero lavorare a piena capacità se solo il padrone, quindi stiamo parlando del governo di fatto, ci mettesse dei denari per comprare il materiale e alimentare gli impianti del nord. Quindi da questo punto di vista siamo alla scelta, per noi scellerata, surreale, di un blocco degli impianti anche del nord al 15 di novembre. Ci sono 9.500 lavoratori in cassa integrazione, da qui a chissà quando.
8: Insieme per rilanciare l'unità del campo largo. Oggi pomeriggio i capi del centro-sinistra si incontrano alla festa del manifesto, i nodi politici però restano irrisolti. Da Roma, Luigi Ambrosio.
12: Vedremo se oggi ci sarà un disgelo o un clima migliore tra leader politici che provano anche a diventare alleanza alla festa del manifesto, perché fino ad oggi e soprattutto nelle ultime settimane la lotta per il potere nella coalizione è stata condotta pubblicamente e senza esclusione di colpi dalla festa dell'unità in poi. Perfino D'Alema se ne è accorto ed è intervenuto ieri per riportare Conte e Schlein alla calma, rendendosi conto, come tutti noi, che questa rivalità così esibita alla fine non può che danneggiare la coalizione, perché non fa certo guadagnare in credibilità. Ieri Conte e Schlein sono stati a un convegno insieme a Milano, stretta di mano, sorrisi, ma niente discorsi politici. Oggi parleranno, con loro ci saranno anche Maggi, Bonelli e Fratoianni, e tutta l'attenzione di chi li ascolterà verrà posta, al netto degli slogan e dei buoni propositi che non mancheranno, sui nodi irrisolti. Chi deve stare nella coalizione? Renzi sì, Renzi no. Chi la deve guidare dopo le abboccate sui federatori, i tatticismi, Schlein che alza la testa e ricorda il peso del suo partito e gli altri che si coalizzano contro di lei? Cosa fare dei punti di programma su cui sono in disaccordo, visto che non è certo credibile che una coalizione che si prepara a governare un importante paese europeo e della NATO non spieghi cosa intenda fare sulla guerra in Europa? Il tempo per continuare a discutere non è poi così lungo.
8: Mario Calabresi ha ufficializzato la propria candidatura alle primarie del centro-sinistra di Milano, non ancora formalmente convocate. Obiettivo dichiarato: ricucire tra la città che corre e quella che fa fatica. Per il giornalista: ci sono segnali di disagio e inquietudine, se ci sono milanesi che fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese, che hanno paura a uscire di casa, presto o tardi non sarà più la loro città, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Tra i temi che ha indicato come sua priorità per una futura amministrazione di Milano, quello di trattenere i giovani. Per questo, ha aggiunto Calabresi, servono più servizi alle famiglie, mettere in testa i temi della casa, della sicurezza e dell'ambiente. E alcune centinaia di persone delle realtà dell'autogestione milanese di Alleanza Verdi e Sinistra hanno presidiato lo spazio di mutuo soccorso di via Rizzoli a Milano, zona Crescenzago. Qui la Lega stamattina aveva indetto un presidio sotto il centro sociale Lambretta, che anima lo spazio concesso dal comune, con la distribuzione di pacchi alimentari a chi è in difficoltà, e non solo. C'erano 20 persone per il carroccio con 5 bandiere. C'era anche il ministro Matteo Salvini e c'era l'europarlamentare Silvia Sardone. Sentiamo Raja del centro sociale Lambretta.
13: Come già avevamo previsto, dall'altra parte parliamo di 20 persone, anche se potrebbero essere anche meno, perché si mescolavano con i giornalisti, che chiaramente, sapendo di un ministro di governo nonché vice premier e di un europarlamentare presenti in un remoto quartiere popolare di Milano, sono accorsi in tantissimi. Quindi dalla nostra parte ci siamo divertiti tanto, nel senso che è stata un'occasione, ringraziamo anche per questa situazione, un'occasione per stare insieme, per ascoltare della bella musica, per cantare e soprattutto fare degli interventi indirizzati a chi oggi, in questo momento, in questo minuto, dovrebbe fare ben altro piuttosto che venire a contestare uno spazio come il nostro, che sabato, tra l'altro, rinomatamente fa attività di mutuo soccorso, cioè consegna di pacchi alimentari, riunioni col quartiere e attività con i bambini.
14: Quante persone passano tipo una giornata come sabato mattina da voi?
13: Tra persone volontarie e persone che hanno necessità di prendere il pacco perché è una situazione economica difficile, parliamo di 200-300 persone. Non è un numero che rimane sempre fisso, delle volte sono in tante, delle volte sono in meno. Abbiamo supporto di Emergency, che proprio oggi, tra l'altro, è arrivato col camion e si è trovata a dover fare un'altra strada perché aveva lo sbarramento di polizia di quei 10 della Lega Nord, e sono venuti a portarci appunto i pacchi che poi stiamo consegnando anche in questo momento alle famiglie indigenti.
8: Stop ai data center oggi alle 15 in Piazza della Scala a Milano, prima manifestazione nazionale della rete dei comitati che si oppone ai maxi insediamenti della logistica digitale senza programmazione, oltre alle numerose realtà di base della città metropolitana, dove ci sono molte proposte di costruzione, c'è l'adesione di Legambiente. Cittadini ambientalisti sono preoccupati per le decine di progetti presentati, con relativa occupazione di suolo, anche agricolo, per i consumi di energia e acqua, per il rumore. Secondo il Politecnico di Milano, quasi un quarto dei nuovi data center in costruzione in Europa nei prossimi 3 anni sarà nella città metropolitana di Milano. In India il cosiddetto partito degli scarafaggi, nato da una protesta per i test di ammissione all'università, ha denunciato l'arresto del suo capo a poche ore dalla manifestazione in corso adesso a New Delhi, da cui in questi minuti arriva notizia di altre centinaia di persone fermate dalla polizia. In questo caso la mobilitazione riguarda la revisione delle liste elettorali iniziata l'anno scorso. L'accusa è quella di esclusioni illegittime dagli elenchi di chi ha diritto al voto per favorire il partito di governo. Diana Santini ha intervistato Simona Vittorini, professoressa al Dipartimento di Studi Politici e Internazionali alla SOAS, University of London, esperta di India.
15: I manifestanti chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale e la revoca della revisione speciale delle liste elettorali. L'Indian Express, che è uno dei giornali più importanti indiani, ha rivelato che due commissioni elettorali avevano messo per iscritto almeno 14 obiezioni in 10 mesi contro le decisioni prese, a loro dire senza che ne fossero state informate o le avessero approvate. Questo è importante perché la commissione elettorale è composta da 3 membri, quindi a obiettare sono stati 2 membri su 3. Non è più solo l'opposizione o gli studenti a contestare, sono 2 membri dell'organo stesso a contestare come sono state prese le decisioni all'interno della commissione elettorale.
16: C'è di mezzo in tutto questo il cosiddetto movimento degli scarafaggi.
15: Ormai è qualcosa di più di questo fenomeno social, sicuramente anche perché attinge a questo malessere reale, disoccupazione giovanile e anche crisi della democrazia indiana. Infatti adesso ha spostato il suo bersaglio dalla scuola alla democrazia elettorale e questo è un salto, secondo me, importante.
8: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Fabio Fimiani, la prossima edizione alle 15.30.
17: Popolare Network.
18: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Eccoci, eccoci, cambio di voci, no, lo studio è rimasto lo stesso, ma siamo qui per ricordare a tutte e tutti voi che l'abbonamento a Radio Popolare è un'azione politica molto importante e a ricordarvelo sono Cecilia Di Lieto,
1: Sara Milanese, Alessandra Tommasi.
0: Ecco, per ora, poi ci raggiunge anche Andrea Monti.
1: Direttamente dallo studio 1, lo aspettiamo qui.
0: Esattamente dopo le fatiche del GR e dell'apertura, perché voi lo sapete che chi sentite magari all'una, come nel caso del sabato e la domenica, comunque è qualcuno che arriva la mattina alle 5, 6.
1: Il sabato alle 6, la domenica alle 7, durante la settimana alle 5. Su questo sono preparatissima, esatto. Ceci. Esatto. comunque levataccia.
0: Assolutamente.
1: Lo sappiamo che il mondo si divide in allodole e gufi, e c'è chi più ha portato per una cosa e chi più per l'altra.
0: Gufa tutta la vita. Allora, prima che qualche entità superiore ci arrivi a bacchettare dicendo
1: mettiamo le mani avanti
0: e non parlate degli abbonamenti, ricordiamo che c'è un modo molto molto semplice per abbonarsi, davvero. Una volta, io ho una memoria storica, diciamo così, della radio, una volta era un pochino complicato.
1: Io me le ricordo le telefonate in redazione, Ceci.
0: Ti ricordi?
1: Sì.
0: E allora c'era da compilare un modulo che si poteva fare manualmente, fisicamente, voglio dire, non c'era il sistema.
1: No, dimmi se mi ricordo giusto, gli ascoltatori chiamavano. Rispondeva un redattore più o meno a caso,
0: certo,
1: che si metteva lì e compilava insieme. Devo dire che era una rapporto, una relazione ascoltatore-redattore che diventava molto stretta. Dopodiché non so quanti errori nelle compilazioni si siano state fatte.
2: Tutto è un po' folle.
1: È tutto corretto, adesso è tutto precisino, si fa online, ognuno compila il suo, ci sono una serie di questioni di privacy, adesso ne fa sapere i propri dati, e siamo a posto così. Però effettivamente dal sito di Radio Popolare è tutto molto chiaro e molto semplice, ci sono dei grossi bottoni, basta cliccare su quelli. Il sito in questi giorni è in una veste, diciamo così, ancora più facile, facilitata, si trova facilmente anche la pagina per abbonarsi, ci sono le varie modalità ed è tutto molto più liscio. Chiaramente poi resta anche la versione telefonica, no? Per chi avesse qualche problema.
0: Naturalmente, sempre tutti disposto ad aiutare. Eccolo qua. No, vai Alessandra.
2: Volevo solo dire che da quest'anno ci si può abbonare anche con la carta di credito, prima non si poteva fare.
0: Certo. Comunque se voi andate sul sito di Radio Popolare, proprio vi spiegano passo passo tutte le possibilità per contribuire con il minimo di 90 euro all'anno alla vita di questa emittente. E noi ve lo diciamo e voi forse non ci credete fino in fondo, ma in realtà l'abbonamento e il sostegno economico degli ascoltatori è la grande, enorme possibilità per la radio di restare indipendenti. E voi sapete che il panorama editoriale nazionale e non solo è un panorama abbastanza triste e devastante. Buongiorno Andrea Monti.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ecco, loro, gli ascoltatrici e gli ascoltatori ti hanno sentito da stamattina.
3: Più attenti mi avranno sentito qualche minuto fa. <sì. ride>
0: Però insomma adesso qua sei qui in camera di decompressione, come i sub, è così?
3: Sì, esatto, ho mangiato prima perché non mi sembrava bello mettermi a mangiare in onda, ma sì, adesso sono qua in decompressione dal GR.
1: E non c'è neanche da portarti un caffè, Andrea, perché tanto
3: non lo
1: bevi.
3: Non sono dal caffè.
0: E quindi in sostanza voi che state all'ascolto, adesso inizierà il vostro flusso, speriamo, di telefonate e di messaggi, ma noi ci teniamo moltissimo a ricordarvi che è fondamentale, insomma, questo vostro contributo è davvero essenziale ed è anche qualcosa che secondo me è molto alla page.
3: Sì.
0: Vi è piaciuta questa?
3: Sì.
0: Perché in realtà è diventata anche un po' di moda questa cosa del contribuire, ci sono anche altre testate, altre situazioni che chiedono gli abbonamenti. Noi siamo arrivati primo,
1: diciamo di sì, non l'abbiamo fatto, no, il brevetto su questa cosa, se no adesso direi di sì.
0: Certo. Però prima di entrare nel vivo ricordiamo che per tutta la settimana, già ieri sera c'è stata un'anticipazione con la doppia proiezione di Nazza per i nostri ascoltatori qui nel nostro auditorium, è stato insomma un momento importante, assolutamente partecipato, perché tutte e due le proiezioni sono andate sold out, come si suol dire, ma vi ricordiamo che a partire da lunedì ci sono tutte le sere degli appuntamenti nel nostro auditorium, ma poi man mano ve li raccontiamo. Però ecco, ci tenevo, come si suol dire, ma vi ricordiamo che a partire da lunedì ci sono tutte le sere degli appuntamenti nel nostro auditorium, ma poi man mano

0: iniziare questa nostra conduzione con una canzone che dà il gancio in qualche maniera a un premio Nobel che ci è piaciuto tantissimo, no? Sara, ne parlavamo prima,
1: Sì.
0: Alessandra, insomma, questo Nobel per la pace alla, mi viene da dire, mitica Navi Pillay è qualcosa che ci ha riempito di grande gioia, no?
1: Beh, un po' perché lo porta in Sudafrica, un po' perché lei ha una storia strepitosa, un po' perché ha un carattere, no? L'abbiamo vista riprendere Trump, ben agguerrita nonostante l'età, e poi perché effettivamente è un premio, per la pace, un Nobel per la pace che riporta l'attenzione sulla giustizia e sullo Stato di diritto, che è esattamente quello che, purtroppo da Washington, dall'amministrazione statunitense negli ultimi anni viene attaccato costantemente, quindi c'è sicuramente una motivazione, una serie di motivazioni profonde dietro la scelta di questo, insomma, di questo premio quest'anno.
0: E siccome io ero molto scocciata perché tutti i premi scientifici, premi Nobel per la scienza, per la medicina, per le ricerche varie, sono andati esclusivamente agli uomini, aver avuto la Carson per la letteratura e Pillay per la pace un po' mi ha pacificato.
1: Sì, ci riequilibria, dai. Anche perché diciamo, letteratura e pace sono quelli un po' che ci animano di più. Sulla chimica, sulla fisica, tutto sommato, no? Diciamo, ah, va bene,
0: Lo
1: se lo
0: so,
1: dite
0: lo so.
1: voi, vi crediamo.
0: E allora sentite, io così mi è venuta voglia di sentire lei, mi piace l'idea, cioè, secondo me dà energia soprattutto perché questa è l'ora classica in cui le persone stanno mangiando, quindi magari hanno meno spinta a telefonare, allora questi 4 minuti li dedichiamo a chi sta scolando la pasta, però subito dopo arriva col telefono o col messaggio.

0: Se Black Parade mi piaceva immaginare tutto questo corteo di ascoltatrici, ascoltatori, tutti volti verso un mondo migliore, una battaglia per un mondo migliore, mi piacerebbe
1: Abbiamo
0: tanto.
1: bisogno di immagini come questa, Cecilia, sì.
0: Per forza.
1: Tirarci un po'
0: I
1: su.
0: tempi sono trucidi,
1: Ma figurati noi, guardaci,
0: orribili.
1: tutti e tre che facciamo il notiziario, cioè, non lo so, ma diamo notizie tendenzialmente, raga,
0: Agiti.
1: torniamo a casa ogni giorno un po' appesantiti,
0: Noi che vi ascoltiamo, non vi posso dire. poi mi fa ridere perché è una sorta di plotone d'esecuzione. Sono io alla regia e loro tre che mi guardano e io tempo sempre che possano farmi anche un po' del male, ma spero
2: Ma
0: proprio di no.
2: tirare fuori notizie terribili
0: Esatto,
2: all'improvviso.
0: Esattamente.
1: Ma no, ne abbiamo una buonissima invece di
3: infatti io volevo
1: notizia,
3: partire da una notizia positiva,
0: come no,
3: finalmente.
0: certo.
3: Cioè, ci è arrivato un abbonamento sospeso per una signora Giovanna, la signora Giovanna, che era in diretta stamattina, 82 anni, da Mauro, che appunto fa un annuale, quindi 90,
0: Sì.
3: e appunto parla di abbonamento e abbraccio. Signora.
1: Grazie, anche noi
3: anche noi,
1: mandiamo un abbraccione,
3: infatti.
1: mitico.
0: Naturalmente, grazie mille Mauro e per la Giovanna, la nostra ascoltatrice. Intanto io vorrei ricordare 0233 001 001 per le telefonate e invece per WhatsApp, SMS e Telegram, ogni tanto l'ingarbugliamento esiste, 331 62 14 0 13 mail diretta @popolarenetwork.it, così abbiamo dato tutte le coordinate. Ma Andrea,
2: vuoi sapere delle serate?
0: No, io voglio sapere soprattutto
2: vuoi sapere
0: delle
2: di come ci
0: sfide.
2: Si abbona?
0: No,
1: è preparato su tutto, hai sbagliato qualsiasi cosa.
0: Vedete perché parlavo di plotone di esecuzione? Anche questo per stare sull'attualità, purtroppo. Ecco. No, era sulle sfide. Sulle
2: Sulle
0: sfide,
2: sfide.
0: perché io so che tu. Allora,
2: Sì, ho appena
0: dobbiamo.
2: svelato fuori onda a Sara e Alessandra che a loro insaputa, anche loro in qualche modo saranno coinvolte dalla mia di sfida, perché la sfida che ho così immaginato con grandissimo estro è riconoscere chi ha scritto una notizia del giornale radio sentendola da chi l'ha letta in onda, che naturalmente spesso non è chi l'ha scritta. Questo per dire delle abilità assolutamente inutili che si sviluppano lavorando 15 anni al giornale radio. Uno dice, ma questa l'ha scritta questa collega o questo collega.
1: Certo. E Disma, questa proposta di sfida te l'ha bollinata, approvata?
2: Immediatamente. Io
1: Immediatamente,
2: lui mi ha scritto,
3: comprensibile.
2: mi scrive Dismo e fa: ma allora le sfide? Faccio: guarda, io ho pensato questa roba qua, però magari è una cagata. Lui fa: no, no,
1: No, scherzo,
2: bellissimo, bellissimo.
1: figurati.
0: Anche perché il ragionamento è stato quello di avviare una sfida che è quella di costruire 107 sfide.
3: Almeno, tra l'altro,
0: Esatto.
3: dicevano.
0: E quindi, insomma, c'è un sacco di roba strana. Non mandate messaggi vocali per cortesia come Danilo, perché non siamo in grado di trasmetterli. Quindi, scusate, ho visto adesso.
2: Chiamateci, fateci in diretta
0: Esatto,
2: messaggi vocali.
0: esattamente. E quindi tu hai colto il guanto della sfida e farai questa cosa.
2: Sì, non so bene quando e come, ma dovrebbe succedere.
1: Se non ho capito male, è da domani che sul sito compariranno. Se non sarà domani, più tardi sarà lunedì, però prima o
2: Vabbè.
1: poi devono comparire sul sito tutte quante le sfide e quindi con un meccanismo un po' particolare che Diego gli ha cercato di spiegare in onda, restando sul vago, ci si potrà iscrivere non a tutte le sfide, chiaramente ci sarà un meccanismo in modo da permettere a tutti quanti di iscriversi a qualche sfida senza per forza iscriversi a tutti quanti.
0: Sì,
1: Io già vorrei iscrivermi alla tua, Andrea, perché mi sento molto preparata su
2: Ah,
1: questa
2: bene,
1: sfida.
2: perché doveva essere una
0: Vabbè,
2: sfida con me stesso, ma io sono contentissimo di sfidare altri.
0: Però forse è ancora più divertente se sono gli ascoltatori, così
1: sì.
0: incalliti
2: Bisogna essere
0: ascoltatori
2: veramente
0: da.
1: Ma
0: Ma noi abbiamo sentito questa mattina, nella conduzione precedente, che ci sono ascoltatrici e ascoltatori che ascoltano indefessamente da anni e che.
1: più di noi, sono più preparati di noi.
0: Esattamente, però ecco, io pur essendo una che faceva parte della super giuria, cioè quelli che hanno inventato le prove del Border Trophy, non, quando qui alla radio partono queste cose il 50-50, adesso questa sfida. Io mi arrendo perché sono meccanismi così complessi che io non sono in grado di spiegarli per radio, quindi spero che prima o poi arrivi una spiega papabile, no? Come avverrà, no? Intendo dire.
1: Beh, però il concetto della sfida, sì, tutto sommato è semplice. Questo. Sul meccanismo, come dici tu, tutti quanti ci aspettiamo.
2: Sarà un grande flusso di sfide, tipo Olimpiadi, no? Che giri i vari canali, c'è sempre qualcuno che sta facendo qualcosa.
1: Perché... ma io me lo immagino così, il prossimo weekend sarà così, no? Dal sabato mattina fino alla domenica, non so fino a che ore, qui sarà una sfida dietro l'altra. Ci sono delle sfide in esterna, ma probabilmente passare da dentro la redazione, magari la sfida che hai lanciato tu si farà concretamente dentro uno studio per poter ascoltare gli audio,
2: sì.
1: E ce ne saranno, speriamo che non piova, raga,
3: no, infatti.
1: Ce ne saranno fuori, ce ne saranno in auditorium, uno può anche passare semplicemente a vedersele, a godersele un po' tutte quante queste sfide. Io una delle sfide che avevo proposto è stata abbastanza bocciata. Io sono una grandissima campionessa di riempimento e svuotamento lavastoviglie. Io faccio delle robe incredibili. Quando ho gente a cena sono di una velocità pazzesca e credo davvero di essere in grado di poter dire che là fuori c'è poca gente che resiste al mio livello, senza romper niente, tra l'altro. Ma
0: sarebbe facile.
1: Ma niente, è troppo complicato portare qua una lavastoviglie, sembra.
3: Comprensibile.
1: Il toro da montare, quello invece lo stiamo cercando, no? Beh, quella lavastoviglie invece è complicatissima. Va bene, ma io non me la sono presa, assolutamente.
0: Meno male, perché noi siamo sportivi, non è che ci arrabbiamo. Ricordo che mentre noi vi invitiamo appunto a raccontarci, intanto se avete in mente delle sfide che vi piacerebbe cogliere o proporre, o insomma qualcosa a proposito del vostro rapporto con Radio Popolare, per l'appunto questa mattina c'era una sorta di amarcord, tant'è che Sara ha fatto irruzione nello studio a proposito di insomma di esperienze dirette con la radio. Vi ricordo appunto che lo potete fare allo 02 33 001 001 al telefono, perché ci piace sentire le vostre voci, e poi con i messaggi. Ribadisco a Danilo che non possiamo mandare il tuo vocale perché
1: l'ha rimandato
2: no, la perché sua ha riscritto, farci mandare in onda un vocale.
0: Ha scritto della serie ascoltate il vocale, Danilo, non possiamo ascoltarlo, è un problema tecnico, e quindi o ci telefoni oppure ci scrivi. Dicevo che però non bisogna perdere di vista il fatto che è sabato primo pomeriggio, 13:40, forse quelli che mangiano presto hanno finito di mangiare, quelli che mangiano tardi non hanno ancora incominciato a mangiare, insomma comunque è sabato, si sa che a parte quelli che lavorano per il resto c'è una certa libertà di movimento. Bene. Ma che cavolo avete da fare? Andate sul sito di Radio Popolare, è l'apertura, cioè non potete sbagliare mira, non so come dire, anche il più imbranato di voi, se va sul sito, e poi voi nessuno, soprattutto se è un abbonando.
2: Sì, ma poi se non lo fate ora vi si rovina il weekend, cioè se poi restate tutto il weekend sì, mi devo abbonare, lo fate subito, poi cioè è in discesa.
1: Cioè se non lo fate porta sfiga.
2: No, è un affatto emotivo, cioè ti senti il peso di questa cosa che devi fare e che lasci lì invece.
1: No, e soprattutto se non lo fai nel weekend che c'hai un po' di tempo libero, durante la settimana è un bordello.
0: Certo, poi dopo c'hai sempre qualcos'altro da fare, sì. Che cosa, come non approfittare di questi minuti preziosi? Per fare questa cosa,
1: E Cecilia comunque dice che noi, consapevoli della situazione, noi proviamo a chiamarle le telefonate, ma al momento non arrivano, sono ancora lì al massimo col mestolo in mano col caffè, cioè.
0: No vabbè, io adesso prima o poi qualcuno chiamerà.
1: Dai, sì.
0: No, figurati.
1: Almeno Danilo, forza, dai Danilo.
0: Danilo che credo ci scriva dalla Spagna, perché credo che sì, sia da quelle parti, e quindi magari anche delle cose particolarmente interessanti da raccontarci, però ce le deve raccontare o scritte o dal vivo. No, io non sono preoccupata per le telefonate che sicuramente arriveranno, ma ci tenevo a ricordare questa questione, che è quella di un contributo economico alla vostra radio. Noi chiediamo 90 euro minimo all'anno, da 90 in su, insomma, potete scegliere voi, potete scegliere la formula tutte insieme, la formula in più rate, cioè abbiamo creato, come dire, una sorta di gamma di possibilità piuttosto ampia, cercando di venire incontro alle vostre varie esigenze. Ma noi crediamo, lo dicevamo all'inizio, Sara, che insomma l'abbonamento a Radio Popolare sia un'azione politica molto importante.
1: E ricordavi proprio giustamente il clima, questi tempi bui è uno anche dei motivi, no, che proprio nel presentare questo abbonaggio vi abbiamo raccontato. In questi tempi bui c'è ancora più bisogno di sentirsi parte di una comunità e di raccontare le cose con un punto di vista che sia condiviso ed è quello che insomma cerchiamo di fare tutti i giorni, in particolare lo dico noi tre, io, Andrea, Alessandra, tu lo fai col tuo specifico, certo, settore, questo è quello che portiamo avanti e ci facciamo forza tra di noi, abbiamo bisogno anche a maggior ragione del vostro sostegno.
0: E sì. Poi no, scusa, ma
3: no, volevo dire che ci è arrivata una donazione, altra buona notizia, da Tiziana, che la fa per il figlio Ares per il suo 17° compleanno.
1: Oh, questa è una bellissima azione politica.
3: Ma soprattutto ci racconta il suo rapporto con Radio Popolare. Dice che hanno due abbonamenti in casa, che ci hanno scoperto per caso nel 2005. Quando lei viveva a Milano, ho vissuto lì mentre ero incinta del mio primo figlio, racconta, e da allora l'ascolto è stato saltuario finché nel 2014 è diventato consolidato. 2014,
0: È un po' di tempo, grazie.
3: Grazie mille, infatti.
1: Grazie davvero e grazie Alessandra che sta diventando la ragazza delle buone notizie, davvero.
3: Magari.
1: Speriamo che vada avanti.
3: Sarebbe
1: così.
3: Il mio sogno.
1: Sì, sarebbe la mia vita. Un notiziario di buone notizie, sarebbe bello.
2: E so, quindi sarà l'abitudine alle brutte notizie del GR, sono un po' allergico alla categoria delle buone notizie in quanto tale bisogna dare le buone notizie, però queste mi piacciono molto.
0: Va bene, ma invece a riuscire a dare anche le buone notizie sarebbe proprio una meraviglia, perché in realtà fanno parte a volte proprio della resistenza alle cattive notizie. Adesso mi sto addentrando.
1: Guarda, però, il premio Nobel per la pace di ieri, no?
0: Certo. E peraltro Tiziana, che appunto ha mandato appunto la donazione, di cui la ringraziamo moltissimo, per Ares, che ha peraltro un nome bello. Interessante, ci dice anche: io ho spiato le vostre facce del web perché sta a Parma, perché stamattina è stato molto divertente un'ascoltatrice che raccontava come lei si figurava alcune voci, e io ridevo da pazzi, perché ricordo la prima volta che io sono arrivata a Radio Popolare, che conoscendo voci per me mitiche, e appunto la grande sorpresa, diciamo così, a volte deludente. Difatti io quando con gli ascoltatori capita che ci incrociamo eccetera eccetera, dico: guarda, mi spiace, sicuramente sarai deluso, ma non perché uno è brutto o bello, semplicemente perché te lo figuri in un'altra maniera.
1: Guarda, io dico sempre che faccio la radio perché non si vede la faccia. E mi piace così mantenere l'anonimato, vado in giro tranquilla.
0: Maledetto web, però. Però a volte è la voce che ti tradisce, cara, perché questo è il fatto. Vabbè, comunque, quindi dicevamo che questo sostegno economico serve assolutamente per gli Andrea Monti, che ci portano tutte queste brutte notizie,
2: ma anche per le Alessandra Tommasi che ci portano le buone
0: notizie, ma anche perché la radio non è soltanto notizie e GR, è fatta in realtà di una comunicazione a 360 gradi che a volte insomma crea quella relazione anche di simpatia, di passione, di consolazione persino, no? di storie, e questo aspetto comunitario della radio mi sembra una di quelle cose altrettanto preziose, insomma, da tutelare.
2: Non lo so se sto dicendo una cosa controproducente, ma io ho sempre trovato un po', come dire, miracoloso, e mi viene la parola commovente, forse un po' eccessivo, però ecco, il fatto che comunque ci siano, in questo momento siamo a 17.000 persone che ci sostengono e che liberamente, senza dover rinunciare a Radio Popolare, diciamo nell'immediato, se non lo facessero, ci danno il loro sostegno economico perché la radio esiste e sia sempre migliore. Per me è una cosa veramente, veramente bella, ecco.
0: Sì.
2: Dopodiché, appunto, abbiamo bisogno che siate sempre di più, perché vogliamo cercare anche di fare una radio sempre migliore, ma queste campagne sono, secondo me, anche banalmente l'occasione per ringraziare anche chi continua a permetterci di fare questo.
1: E per incontrarli, che è esattamente, no, quello che stava dicendo Cecilia, cioè creare anche non solo la voce e notizie, ma proprio anche comunità. E quindi ve l'abbiamo già accennato, ve lo ricordiamo, tutta la prossima settimana, ogni sera a partire dalle 19:30 fino alle 21 ci saranno dei DJ set. Lunedì c'è Andrea Cegna, martedì c'è Missing Red, mercoledì Elisa Graci, giovedì Dario Grande, venerdì Giulia Strippoli con aperitivo, e sarà solo la prima parte della serata, perché poi invece ogni sera c'è qualcosa di diverso in auditorium che vi può interessare. Sul sito ci sono tutte le serate.
0: Certo, diciamo che possiamo aiutare almeno le prime, perché poi man mano nel corso della settimana si continuerà a parlarne. Partiamo da una bellissima occasione lunedì sera, perché c'è dopo la anteprima mondiale che è stata fatta al Teatro Gerolamo di Milano con grande successo, c'è la possibilità di accedere allo spettacolo di Ira Rubini che si chiama Il mio condominio, anzi si chiama Milano 1966-1976 Il mio condominio, ed è una storia molto divertente dove Ira Rubini assieme agli Slide Pistons faranno il racconto, insomma, di questa bambina che arriva in questa città e che chissà cosa scopre, insomma. Quindi lunedì non perdetevi dalle 21 alle 22:30 questo spettacolo.
1: È un'occasione per vedere Ira sul palco, secondo me imperdibile, però vi dovete prenotare, perché lo sapete, l'auditorium ha una capienza limitata, e sul sito di Radio Popolare tra gli eventi cercate la lista di tutti quanti gli appuntamenti delle serate, e lì troverete anche il link al modulo da compilare per prenotarvi. Non so in questo momento se siamo già al pieno, ma sicuramente verremo a sapere quando la cosa sarà sold out. Per il momento approfittatene e cominciate ad iscrivervi. E poi, Ceci, dai, raccontaci della serata di martedì.
0: Ah, sì, però adesso arriva un messaggio della serie che forse ci sono dei problemi col telefono, perché ha provato a chiamarci, che non siete
3: sempre
0: disponibili.
3: Danilo, sì,
0: no,
2: sempre Danilo.
0: Sì, Danilo, che evidentemente c'ha voglia proprio di comunicare, quindi è importante questa cosa. Adesso io vado un attimo di là a verificare che cosa può esserci, se magari c'è qualche telefono bloccato, e voi vi lascio parlare tra voi, tanto voi avete
1: abbandonare il microfono, ci lascia qua, oppure vogliamo mandare un brano?
0: Com'è facile la vita, bella questa cosa. Ah, guarda che pigra la
1: io
0: milanese.
1: Poi volevo dire, no, volevo dire anche questa cosa qua, perché ti ho vista mettere dentro il CD, ed sì, è una cosa, Ceci, ormai che fanno pochi,
0: lo so, io,
1: e poi si lamentano, no, mi è andato in crash, no, non funziona, Winup non si sente, e invece quando metti il CD, no,
0: è
1: un'altra
0: certezza
1: roba.
0: Ma io volevo raccontare un dietro le quinte che mi ha fatto troppo ridere, perché avete sentito con che sicurezza Sara Milanese ha enunciato tutti i DJ che ci saranno all'aperitivo. Io guardavo e dicevo, non sta guardando il telefono, cosa cavolo, come fa a avere questa prodigiosa, straordinaria memoria, ma che appassionata dei... E poi mi sono accorta che guardavo un foglietto attaccato sul vetro dello studio.
1: Sì, abbiamo memo sparsi dappertutto, cari ascoltatori, cari ascoltatori.
0: Sono l'unica che non li vede, praticamente, ho capito, vabbè. È così. Allora, aspetta, perché tu mi hai sfidato sul CD, ma mi devo organizzare, perché naturalmente, essendo una cosa che non usano tutti, era virato da un'altra parte. Allora io vado a vedere se riesco a capire il mistero dei telefoni. Intanto, vabbè, per pigrizia. Vi lascio qui, ma vi lascio con un grande, grandissimo.
1: Dai, grazie.

0: Vabbè, insomma, era così, non so perché ho scelto China Girl, ma va bene, insomma, per me David Bowie può fare un po' quello che gli pare, no?
1: Giusto, giustamente.
0: Sentite, quindi Alessandra, c'era un
1: C'è
0: qualcosa che
1: un'altra
0: volevi
1: buona
0: dire?
1: notizia.
0: La nostra addetta alle buone notizie.
2: Sai che
1: Abbiamo un altro.
2: resterai in onda per tutta la settimana.
1: Finché sono buone notizie, vabbè,
3: Va
1: mi
3: bene.
1: presto, mi presto. Abbiamo un altro abbonamento sospeso.
0: Che
3: Ma
0: bello.
3: grazie, ascoltatori, ascoltatrici, ma come ringraziarvi? Raccontaci.
2: Doppia generosità.
1: Allora, non abbiamo un nome perché si tratta di una timida, una sostenitrice timida. Abbiamo le sue iniziali, SCV, grazie, chiaramente.
0: Grazie perché anche questa cosa dell'abbonamento sospeso è una forma così, mi viene da dire nobile, no? Di stare vicino a qualcuno che magari ha dei problemi e non può farlo, perché noi naturalmente insistiamo sulla necessità di fare gli abbonamenti, ma sappiamo benissimo che non è che tutti possono permetterselo e quindi noi lo chiediamo naturalmente a chi può farlo. C'è uno stacco pubblicitario che io sono terrorizzata possa tagliarmi perché naturalmente uno va in onda quando c'è la campagna abbonamenti.
3: Afflusso, via,
0: Capito? E
3: continua,
0: quindi
3: certo, non c'è.
0: non sa mai quale stacco è. Questo è quello delle 14, ad esempio. E allora becchiamocelo.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da 1 litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da 1 chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
8: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Mi alzo, passo in posta a spedire il pacco per Roberto, poi vado in ufficio, il regalo per la Marti vado a comprarlo in pausa pranzo. Dopo il lavoro faccio un salto a salutare i miei.
11: Ma non dovevi andare in palestra?
10: Non mi serve, faccio tutto in bici.
11: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
0: Ecco, le 14 torniamo in linea e miracolo, forse c'è una telefonata. Pronto?
12: Ciao a tutti, sono Manuel.
0: Ciao
13: Manuel.
0: Ciao.
12: Ciao. Allora, devo capire com'è la crew, perché c'è Cecilia, che è la sultana degli armadilli, poi c'è Sara Milanese, giusto?
3: Sì, bravo Manuel.
12: Ok, e poi c'è?
2: Adesso devi indovinare.
3: Dalla voce, parlate.
2: Dai.
12: Lei le vuoi?
0: No, no, no, no,
12: Mamma
0: no.
12: mia.
0: Mamma mia. È solo un'altra
2: Qua in
0: possibilità.
2: radio, se non sbaglio, in questo momento ci sono due toscani. Uno è una donna, quindi non sono io. Vai tu.
3: Beh, così facile.
12: Niccolò Vecchia.
2: Ah, no,
3: No, non è proprio
12: Mamma
3: toscano.
12: mia.
2: Chissà se si
12: No.
3: Dai, rivelati.
2: Andrea Monti, Andrea Monti.
12: Ah, Andrea Monti, chiedo venia.
2: No, figurati, mancherebbe.
3: Ma c'è anche una quarta che non, forse se
2: Ciao.
3: parla un po' la lasciamo
1: Sempre a
3: parlare.
1: Manuel.
2: Sempre Centro Italia, sì.
3: Sì.
12: Aspetta, chi? Martina?
1: No, Martina è decisamente nordica.
12: Giulia?
0: No, neanche, la nostra romanaccia non è lei. Lo dico
3: In tono affettuoso
1: sarebbe anche un po' più
0: ovviamente.
1: loquace.
0: Niente, Manuel, siamo molto semplicemente con ecco,
1: Alessandra Tommasi.
0: che
12: Alessandra, ciao,
1: Ciao.
12: L'ho conosciuta anche dal vivo, tra l'altro.
0: Persino.
12: L'ho vista al Marlando qua a Brugheria. Ciao
1: Ah,
12: Alessandra.
1: ciao, ciao Manuel.
3: Devo dire che abbiamo l'impostazione della lettura del giornale radio quando poi siamo invece in versione più informale. a volte non corrisponde,
0: non
3: sì.
0: Mi si riconosce
3: così,
0: proprio.
3: Vado a così
2: aiutare
3: a sostenere. Manuel, come stai? Come mai ci chiami?
12: No, beh, io ho chiamato perché volevo salutarvi innanzitutto e poi volevo dire che la radio comunque fa dei programmi molto belli e poi se io vorrei mettere un accento su una cosa che, di cui secondo me si parla molto poco, che è il podcast, cioè il fatto di poter ascoltare delle trasmissioni bellissime, sono tante quelle del Radio Popolare che magari non vanno più in onda, no? Mi viene in mente quella delle città per il clima, anche quella che faceva Sara, quella con la terra di mezzo, che era molto bella. Cioè, tu il fatto di poter ascoltare gratis queste trasmissioni mi sembra una cosa, cioè tutti cosi per far, cioè, elementi che concorrono a rendere necessario un supporto economico al Radio Popolare. Io ho chiamato per questo, nel senso che, allora, io non avendo un'entrata fissa non posso fare l'abbonamento, l'ho fatto per 3 anni, poi non ho potuto farlo, poi sono stato 5 anni senza guadagnare niente, adesso ho un lavoro saltuario, arriva qualcosa ogni tanto, però qualcosa entra. Io cosa ho fatto? Ho telefonato all'inizio dell'anno, c'è stato un evento con Cecilia in studio, ho promesso, c'era Diana Santini, poi c'era Schiaffino, io ho detto guardate io farò una tessera a 50 euro, no? E Schiaffino serissimo, infatti prendo in parola, io sono arrivato giù e ho fatto la tessera per me e per mia mamma all'evento di Cecilia e sono 50 euro. Adesso io voglio dire, io martedì spero di venire all'evento armadillesco e a quel punto farò una donazione di 40 euro.
0: Grazie, insomma Manuel, noi come sempre diciamo chi può faccia, chi non può, tutta la nostra comprensione e affetto naturalmente, ci mancherebbe
12: sì.
0: Altro. Benissimo.
12: Volevo dire un'ultima cosa, sì. Ragazzi, cioè io mi sono reso conto che ascolto Radio Popolare dal 2001 al 2003 proprio fissa, non ho mai conosciuto da vivo Sara Milanese.
3: Cioè, ma dai.
12: Ti giuro. Sì.
3: E non so se riuscirei nemmeno questa volta. Ma martedì sera sai che forse riusciamo a incrociarci, perché io lavoro al giornale radio fino alle 20 sono qua e forse se arrivi in tempo volentieri, palesati che ci salutiamo, Manuel.
12: Certo, grazie Sara. E anche Andrea Monti, cioè nel senso ho conosciuto la...
3: Lo tengo qua, fisso, non so neanche se è in turno martedì pomeriggio, ma me lo tengo qui finché non arrivi.
12: Sì, sì, comunque veramente complimenti e davvero. Poi sono rimasto stupito dal fatto che eccellete in tutte queste discipline, c'è cioè chi ha calcio balilla, chi ha calcio.
3: Ma eccelliamo.
2: Sono dei requisiti.
3: Abbiamo studiato anni, sì.
0: Non c'è, se no non si entra a far parte della compagnia qua. Grazie mille Manuel.
12: Un abbraccio grande.
3: A te ciao, Manuel, ciao. Grazie. A te in bocca al lupo per il futuro, per il lavoro, per tutto.
12: Il lupo sempre.
0: Sempre, sempre. Sempre viva il lupo.
12: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Oh, così abbiamo sbloccato il telefono, quindi lo 0233 001 001 funziona e avete quindi la possibilità di comunicare con noi, ma a questo punto, visto che anche Manuel ha evocato la serata armadilla, diciamo così, ve ne dico qualcosa.
3: Dicelo, sì.
0: Sì, perché è una serata, abbiamo deciso io e Federica Giordani che mi affianca da poco, ma che è entrata, è un'armadilla doc, come si dice,
3: con la corazza giusta.
0: Esatto, esattamente. Abbiamo deciso di affrontare un tema che l'armadillo scusatemi tocca qua e là, ma che è determinante, ed è il nostro rapporto con l'alimentazione,
3: che è implicito nella linea dell'armadillo. Esatto, dai, no?
0: Precisamente, perché l'armadillo, come,
3: se stai dalla parte degli animali,
0: come fai a mangiarli? È un po' difficile. E quindi il ragionamento è che, però, non è che noi lo facciamo in termini ideologici o cercando di convincere le persone così, ma lo facciamo scientificamente raccontandovi delle cose, e adesso vi dico che cosa, ma intanto voglio prendere la telefonata per sicurezza. Pronto?
13: Pronto, buongiorno, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
13: Volevo sapere una curiosità, io mi sono abbonato quando c'era ancora le famose vecchie lire, come diceva Berlusconi.
0: Ah, ok, come ti chiami intanto, scusami?
13: Ah, io mi chiamo Walter.
0: Ciao Walter.
13: Allora, volevo sapere, ma è cambiata la tariffa? Cioè adesso l'abbonamento è diverso, cioè costa di più, cioè come faccio a fare l'adeguamento?
0: No.
13: Di adesso.
0: Allora, l'adeguamento lo puoi fare semplicemente scrivendo una mail a abbonamenti@radiopopolare.it e lì dici: io vorrei passare alla cifra che decidi tu, in sostanza. Cioè, dici...
13: No, io volevo fare l'abbonamento normale, perché mi sono ricordato che era fatto, cioè non so quanti anni fa.
0: Sì, sì, quindi probabilmente non sei neanche più, diciamo, abbonati. Allora...
13: No, no, sono abbonato, perché i soldi me li porto via.
3: L'hai verificato questo? Perfetto, allora intanto grazie mille per il tuo sostegno da così tanti anni, addirittura da quando c'era la lira. Per ogni particolare che tu voglia però verificare o modificare, come diceva Cecilia, è meglio se senti direttamente Anna e Beatrice dell'amministrazione, giusto?
0: Esatto, perché loro hanno davanti il computer, possono risalire alla tua situazione. Sistemare
13: tutto. No, no, no, mi arrangio.
0: Senti, ma Walter, perché da tanti anni, così tanti anni, continui ad ascoltare la radio?
13: No, è una domanda difficile, potrei rispondere in modo ideologico. Allora,
0: e invece di cuore, di pancia, che a me piace di più?
13: Perché io ascolto esseri, trovo esseri una cosa notevole,
0: sì,
13: nel panorama attuale.
0: Sì.
13: Il resto, come sempre, in tutte le cose c'è un po' di buono, un po' ci sono delle cose molto pallose, però pazienza, cioè
0: certo.
13: E poi la cosa carina è che c'è ancora tutto l'armamentario un po' della vecchia sinistra di una volta, per cui c'è il verde, c'è quello del che mangia vegetariano, il vegano. Questa radio c'ha tutto l'assortimento,
0: la gamma degli strappalati, diciamo così.
13: E allora non si può non ascoltarla, perché sono strappalati. Poi immagino che io mi ricordo dal 75, per cui da tantissimi anni.
0: Certo, quindi dall'origine proprio, chiaro.
13: Qualcuno sarà anche morto.
3: Sì. Ma ce ne sono tanti di nuovi. Senti, ma se vuoi vedere quanto strambi siamo pure dal vivo,
2: siamo qua.
3: Vienici a trovare in radio, dai, passa.
13: Io conosco una mia quasi nipote che lavora lì,
0: ecco,
13: che non ci fa il nome perché lei poi si diventa rossa.
0: Certo, poi sei quasi nipote, siamo poi ancora più imbarazzati anche noi.
13: No, quasi, perché è acquisita, perché è l'amica della mia bambina.
0: Certo, certo, certo.
13: Comunque sì, rimanete strampalati. Ogni
3: dai.
13: Per cui bravi.
3: Grazie.
1: Un augurio bellissimo.
13: Ciao, ciao.
3: Dai, vieni a trovarci, ciao. Grazie.
0: Tra strampalati ci capiamo. Grazie mille, Walter. Comunque, quindi abbonamenti@radiopopolare.it per tutti i vostri dubbi, le vostre incertezze, anche perché a volte sappiamo che le banche fanno degli strani inghippi, quindi può anche accadere che voi pensiate di essere regolarmente abbonati, eccetera, eccetera, invece è cambiato l'IBAN piuttosto che l'assetto societario.
3: Sì, insomma, l'acquisizione da un'altra banca.
0: Cose brutte.
2: Vi rendete conto, dici, ma io ho troppi soldi.
3: Questo non succede mai.
0: Ma questi 90 euro, da dove diavolo, esatto, cos'è tutta questa ricchezza? Perché poi uno ci pensa e dice, ma scusatemi, adesso guardiamoci veramente, veramente, veramente negli occhi. 90 euro all'anno, adesso scusatemi, ma è una quisquiglia, nel senso che è meno di... non mi ricordo, 33 centesimi al giorno, una cosa del genere, quindi anche un terzo di caffè vi potete bere. Quindi io capisco, cioè tutti abbiamo difficoltà, ci mancherebbe, però non so, poi io sento gente ad esempio che tutte queste piattaforme, queste
3: brava, c'hai
0: ragione, eccetera, eccetera, come se piovesse, e quindi mi viene a dire, ma forse allora la gente non è che tutta, proprio tutta la canna del gas.
3: È questione anche lì di scelte, no? Tra l'altro anche questa è una delle cose che l'armadillo consiglia, scelte consapevoli, no?
0: Certo.
3: Puntare sull'economia circolare, o se uno fa tutta una serie di scelte, poi magari le priorità dipendono anche da questo.
0: Certo.
3: In ogni caso noi siamo disponibili a qualsiasi tipo di sostegno, dalla tessera all'abbonamento, all'abbonamento doppio, quello sospeso, scegliete la vostra.
0: E in ogni caso, se andate sul sito della radio vi si apre proprio, come andate a radiopopolare.it, si apre tutto quello che dovete sapere per abbonarvi. Facile, ve l'abbiamo fatta facile, facile, facile. Oh, stavamo parlando della serata di martedì, scusate, a sto punto, visto che faccio parte degli strambi che Walter citava, per l'appunto parleremo di alimentazione e lo faremo però da tanti punti di vista. Lo faremo con una biologa nutrizionista che è Maura Bozzali, che ci spiegherà insomma cosa succede al nostro organismo quando mangiamo vegetali, quando rinunciamo alle proteine animali, è proprio da un punto di vista nutrizionale. Abbiamo con noi Massimo Filippi, che invece è un filosofo, e quindi parleremo degli aspetti etici che questa scelta di alimentazione vegetale comporta. Avremo con noi Francesco Ceccarelli, che invece è responsabile delle evidenze e documentazione di esseri animali, quindi un'associazione che fa della sua missione l'indagine su quello che accade negli allevamenti intensivi, che sono poi il 99% di quello che noi mangiamo quando mangiamo carne o derivati e cose di questo tipo. Ma avremo anche, ne sono molto felice, Stefano Caserini, che è un climatologo, anzi lui è in realtà un ingegnere ambientale, è un grande divulgatore scientifico. Uno dice, vabbè, ma che cavolo c'entra la tua voglia di non mangiare bistecca con il clima? E scoprirete che c'entra.
3: Assolutamente.
0: E che c'entra tanto. E quindi, secondo me, è una serata, insomma, che può interessare anche il più gran carnivoro dei nostri ascoltatori. Non è una, appunto, non è un approccio ideologico, è un approccio, direi scientifico, insomma, la questione. Poi forse c'è anche un'altra persona, ma purtroppo ha in mezzo un viaggio, quindi non sappiamo se riuscirà a esserci, quindi potrebbe esserci una grandissima ospite a sorpresa, e quindi insomma è una serata verde di sera. Noi...
3: E ce lo svelerai solo, io ve lo... solo all'ultimo momento?
0: Sì, io perché persino in queste ore potrebbe arrivare o meno la conferma, quindi...
3: State attenti, ascoltatori e ascoltatrici, seguiteci. Gigi, volevo raccontarti questo. Ci è capitato a casa, all'inizio di settembre, devi sapere che casa nostra è un po' un porto di mare.
0: Sì,
3: ogni
0: immagino,
3: tanto arriva gente, quindi abbiamo ospitato un docente madrelingua di inglese per una settimana, per un progetto della scuola, ed era un ragazzo vegano. E quindi abbiamo, ci siamo dovuti preparare quella
0: era
3: settimana.
0: Normale, non è che c'aveva le corna.
3: No, era stranissimo, coda, ma per motivi non legati alle sue scelte alimentari. Era un tipo fuori di testa comunque. Ma per una settimana abbiamo mangiato vegano con lui, quindi con lui che ci ha cucinato il tofu un paio di sere, l'ha fatto assaggiare ai ragazzi. Devo dire che abbiamo avuto delle difficoltà per quel che riguarda i formaggi. Perché nemmeno il pesto, cioè il pesto comunque, che so, c'ha il grana, ci sono alcune cose che sono state un po' complicate, ma è stata una settimana assolutamente semplice.
0: Non è morto nessuno, nessuno è stato male.
3: No, assolutamente no. No, ma neanche difficile da gestire, tutto sommato. Certo, cioè, giusto con quelle tre accortezze. Probabilmente anche perché noi abbiamo comunque un regime molto, molto aperto, molto fatto di verdure. Però è stata una bella settimana interessante, un bel tentativo, interessante anche per i ragazzi.
0: Sì, sì.
3: E ci siamo proprio divertiti.
2: Devo
3: sì.
2: dire che voi avete una capacità di accoglienza, appunto tu stesso parlavi di sì. porto di mare, che non so se sia la capacità standard della famiglia media, però è un bel...
3: Però probabilmente sul cibo invece c'è qualcuno che è più preparato anche di noi, che invece viaggiamo su così molto, no, di velocità. E questa è stata proprio una sfida, per cui noi ce l'abbiamo fatta.
0: Certo, ma guardate che si può, non è una cosa così, perché per quello ti ho chiesto se c'era per caso, c'era le corna, la coda o qualcosa di strano, perché in realtà una scelta di alimentazione vegetale non comporta proprio nessun tipo di questione, è proprio una questione mentale e culturale, che peraltro diciamo che il sistema ama perpetrare, anche perché a volte certe scelte sono, come dire, il granello di sabbia nel meccanismo, e quindi ecco.
3: Fortunatamente c'è un'attenzione che cresce anche nei ristoranti, per esempio abbiamo trovato un ristorante che fa la pizza vegana, quindi con la mozzarella vegana, cioè tutto sommato sì, c'è questa consapevolezza che cresce, c'è un'attenzione anche che si vede in giro, non so qual è il tuo osservatorio.
0: Sì. Secondo me sta migliorando sicuramente la situazione, persino si trovano anche i ristoranti normali, cioè,
3: che hanno alcuni piatti, l'attenzione di avere alcuni piatti dove
0: addirittura vegani, perché vegetariani è facile.
3: Facile,
0: ma vegano è un po' più tosto. E io davanti a me ho naturalmente un toscano, Andrea Monti, che praticamente è una bistecca da...
2: Stavo proprio pensando a certi menù che trovo in certi ristoranti toscani, dove devi andare proprio lì a dire: ah caspita, eccolo un piatto senza carne.
0: Esatto, sono momenti difficili, pur essendoci ad esempio il fagiolo all'uccelletto, che potrebbe essere
3: le grandi zuppe toscane, dai.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Ce n'è, se basta soltanto concentrarsi un po'. Comunque insomma, martedì 13 ottobre, Verde di Sera, vi assicuro che, insomma, ve lo dico con convinzione, sarà una serata interessante, ricca di ospiti, con ritmo eccetera eccetera. Ce la faremo e sarà bellissimo se vi prenotate per la serata. Peraltro Cinzia no, ha risolto il problema sulla questione del modulo per abbonarsi. Se andate sul nostro sito c'è l'elenco delle serate, e alla fine, diciamo, del riassunto di cosa accade quella serie, c'è un click da fare sul modulo che si riferisce proprio a quella specifica serata.
2: Ma
0: quindi,
2: questa cosa è una cosa nuova di questa campagna?
0: Ma qui
1: è un Google Form.
2: No, dico, però non mi sembra di ricordarla nelle campagne precedenti.
3: Anch'io ricordo che di solito dicevamo: scrivete a prenotazioni chiocciola radiopopolare.it, e quelle poi impazzivano a fare l'elenco.
2: Per valorizzare, perché è una veramente
0: evoluzione, si chiama evoluzione.
3: Grazie al gruppo Digital che la lavora sempre un po' nell'ombra.
0: Grazie naturalmente alla segreteria che si sbatte quando c'è l'abbonaggio, come veramente tantissimo. Scusate il termine poco scientifico, si sbatte, comunque vabbè. Sentite, però lo devo leggere il messaggio di Sandra, perché dice: certo che c'entra il clima con la carne. E lei aveva scritto anche prima, a proposito di un suo convincimento, che è il vero e unico solo possibile sol dell'avvenire per la sinistra di questo millennio, quindi anche per Radio Pop, sarebbe assumere il punto di vista politico dell'antispecismo. Vabbè, lei fa riferimento a Considera l'Armadillo, che ovviamente è una piccolissimo inserto nella nostra programmazione, che proprio in realtà di tante cose si occupa, ma da un punto di vista antispecista, e si occupa di ambiente, di clima, di tutte le cose, insomma, che dovrebbero essere nell'agenda di una sinistra o di un fronte politico progressista, perché questo è il futuro, il nostro pianeta.
3: Sono d'accordo con te, è proprio la battaglia per il futuro,
0: capisci?
3: È cruciale.
0: A me mi viene proprio male all'anima pensando, insomma, a quanto la lungimiranza non appartenga alla nostra politica. Questo è tristissimo, secondo me.
3: A tutti i livelli, a livello locale, certo, fino a livello internazionale.
0: Certamente.
3: Purtroppo
0: è proprio sì una brutta storia, ed è molto triste che appunto il fronte progressista, diciamo così, che dovrebbe essere quello, almeno sulla carta, che combatte un certo tipo di oscurantismo culturale e politico, non sia in grado ancora adesso di fare dei passaggi un po' più evoluti sulle questioni ambientali. Basta, ho fatto il mio predicozzo adesso. Abbattetemi, potete abbattere.
3: No, non lo faremo. Già ci hai presentato come un plotone d'esecuzione all'inizio della conduzione, non ci permetteremo mai.
1: Antispecisti e poi abbattiamo te, cioè, nel senso.
0: cioè, se non sarebbe bellissimo. Vabbè. Allora, 02 33 001 001 per le vostre esternazioni vocali, diciamo così, a proposito del vostro legame con la radio, del vostro legame con le voci in generale. Magari c'è qualcuno di voi che sente le voci, può anche raccontarcela, perché beh, insomma, ci sono stati momenti in cui insomma questa cosa era molto forte, molto presente, nel senso di disagi, no? Per cui a volte davvero sappiamo che nel disagio mentale il sentire le voci è un sintomo, diciamo così, e quindi noi per certi versi siamo una grande malattia mentale.
3: Noi come radio, quando ci lasciano accesa la radio, diventiamo le voci sottofondo.
0: Sto scatenando l'inferno, mio malgrado.
3: Vabbè. Beh, dopo che ci hanno detto che siamo strambi, adesso si può fare un po' di tutto, direi.
0: Allora, siamo liberi, liberissimi di farlo. Sono le 14:22 minuti, 0233 001 001. Il grigio che vediamo, non capiamo se uscirà fuori in lacrime di pioggia o se rimane stabile, perché magari la gente è al parco.
2: Eh sì, ma ci si può abbonare anche dal parco, prendi il telefono, ci si può abbonare, ci si può iscrivere agli eventi in auditorium, si può far tutto.
0: Esatto, esatto, bravo, bravo, bravo, perché come lei mi insegna, insomma, c'è un sacco di roba. Allora, sì, le serate dell'auditorium andranno in diretta, saranno in diretta dalle 21 alle 22:30, lo dico perché Piera, che si dice Armadilla, è interessata, chiedeva questa cosa. Sì, ci sarà anche questo, ma naturalmente per noi avervi in diretta nello studio è sempre una cosa estremamente importante e piacevole. E adesso... rulli di tamburo, è entrato in studio. Chi vi ho detto prima? Prima o poi arriverà un'entità superiore che ci bacchetterà.
14: Hai detto avervi in diretta in studio, io sono entrato. Ah, vogliono anche me. Cioè, pensavo, no, non era una convocazione. No, avevo due specifiche da dare delle cose che sono state dette in onda che magari sono utili. Uno. L'ascoltatore che ha chiamato ha detto io sono abbonato, c'erano ancora le lire, poi adesso però non so, eccetera eccetera. È giusto dirgli di scrivere una mail, però gli dico anche che io fossi lui approfitterei del sabato che in questo momento ci sono in segreteria de persona, sì. Sia Anna che Bea.
0: Oh, tesoro.
14: E quindi secondo telefonate. Me se adesso tu chiami il centralino generale, cioè 02 39 24 11, secondo me la fai più veloce, cioè parli direttamente con Anna o con Bea, gli chiedi, guardate se risulto abbonato, eccetera, eccetera, così ti dicono per che cifra risulti abbonato e così se la vuoi aumentare ti dicono loro come fare e la risolviamo, perché poi qui, no?
0: Uno c'ha certo,
14: tante
0: certo.
14: Intenzioni, poi dice sì sì, la mail quando arrivo a casa. E certo. Questa era la prima, quindi te che Walter, chiamalo 02392411 adesso, tipo nel pomeriggio, parli con Anna e Bea direttamente e la risolvi. La seconda, l'abbonamento sospeso di cui parlavate, allora, conviene così. Che chi vuole dedicare un abbonamento sospeso lo fa, fa il modulo, cioè fa quello che deve e fa l'abbonamento. Poi scrivete una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it e dite buongiorno, sono Pinco Pillo, ho appena dedicato un abbonamento sospeso e lo dite all'ufficio abbonamenti. Contemporaneamente chi di voi è all'ascolto che vorrebbe beneficiare di un abbonamento sospeso, perché non c'ha i soldi, però gli piacerebbe, altrettanto scriva una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it dicendo buongiorno, sono Pinco Pillino, vorrei beneficiare di un abbonamento sospeso e mettete magari, se volete, anche il vostro recapito telefonico. E comunque di certo c'è la mail. A quel punto è l'ufficio abbonamenti, cioè Anna o Bea, che mettono insieme le due cose. Dicono, ah ok, abbiamo Giovanna che ha dedicato un abbonamento sospeso, c'è Marcellino che vorrebbe coso, e loro, bing, mettono insieme le cose e vi avvisano, così avvisano sia Giovanna, guarda il tuo abbonamento sospeso, va a Marcellino, e Marcellino, guarda, risulti abbonato all'abbonamento che ha fatto Giovanna. Quindi... entrambi scrivete una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it in modo che loro fanno l'ingaggio.
0: Certo, no, certo.
14: Basta, volevo solo dire questo.
0: No, no, ma come vedi, no? Noi, avete notato il silenzio che
3: sì.
0: Abbiamo...
14: entrambi scrivete una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it in modo che loro fanno l'ingaggio.
0: Certo, no, certo.
14: Basta, volevo solo dire questo.
0: No, ma come vedi.
14: No,

0: Io mi sento uno con i capelli ricci e lunghi e biondi, te lo dico.
1: Cioè, sappiamolo, tu sapevamolo.
0: Però poi sapendo che con l'età il biondo scurisce, anche
2: va bene, anche castano, okay.
0: Tipo l'Andrea Monti, va bene, certo. Cioè, mi sento così. Ecco. Sulla riga no, un po' più scarmigliato mi sento,
1: sì,
0: però è tutta una cosa dentro di me, come certo, si può capire, lo so, certo. Funziona così. Va bene, torno nel buco di là. Ciao.
2: Grazie Massimo.
1: Ciao. Allora 02 33 001 001, il numero per chiamarci in diretta, 331 62 14 013, per SMS, Telegram, WhatsApp, per i vostri messaggi, diretta chiocciola popolarenetwork.it. E io sono terrorizzata perché c'è un altro stacco pubblicitario, ma c'è la telefonata.
2: Sì,
1: pronto?
2: Perfetto. Ciao.
3: Ciao, sono io?
1: Sì.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Chi sei?
3: Se io voglio... Sì, ci sono.
1: Chi sei? No, ho detto chi sei?
3: Ah, sono la solita... io.
1: sì. Allora, ti chiamo io, va bene.
3: Siamo io.
2: Niente difficile.
3: Se io voglio regalare una tessera, io sono già abbonata, ritoccata. Se io voglio regalare una tessera a un amico caro, che però purtroppo mi sa che sta volgendo a destra, cioè
1: sì.
3: Un po' una provocazione,
2: sì. Sì, conversione.
3: Che io scriva regalo, giusto? No,
1: sì.
3: Spiegatemi.
4: Scrivi dispetto.
1: Okay. Cattiveria, uno che sta scivolando a destra, vedi così.
3: Cazzo, no. Sì,
1: cerchiamo di prenderlo per come dire, per la coda, mettiamola in questa maniera. Sì. Senti, io e non m'hai voluto dire il nome, forse per delicatezza nei confronti dell'amico che scivola a destra, allora io ti continuo a chiamare io. Senti, o telefoni adesso, come ci diceva Massimo Bacchetta,
3: sì.
1: E parli direttamente con la segreteria, oppure scrivi ad abbonamenti @radiopopolare.it. Oppure sei già andata sul sito a vedere se c'è anche questa opzione? Secondo me può essere.
3: No, però secondo me se scrivo l'indirizzo email a cui mandare la cosa, secondo me funziona,
1: sì,
3: anche così.
1: Io credo.
3: Le delucidazioni, visto che c'era lì il Bacchetta che è l'espertone.
2: Sì, infatti è uscito dallo studio giusto sulla tua telefonata.
3: Fra 2 ore poi magari mi risponde.
2: No, ma magari sai che adesso durante lo stacco pubblicitario andiamo a chiedergli questa conferma e subito dopo la pubblicità ti diamo la risposta in onda.
3: Quindi, ho capito, allora abbiamo detto.
2: Dai, ascoltaci.
3: Meraviglioso. Certo, sempre io, sempre.
1: Senti, io, ma adesso scusa, io ti devo fare una domanda indiscreta, ma al volo, ma da dove ci chiami? Sei in giro...
3: Da Varese in macchina.
1: Ah, ok. Era per avere un'idea di cosa stavi facendo. Sono un po' impicciosa con gli io, soprattutto.
3: Non
1: d'accordo?
3: Ti preoccupare. Bravi, brava Cecilia, grazie ragazzi, bellissimi. Sempre.
4: Grazie a te.
1: Grande
4: grazie.
1: Abbraccio. Ciao. Stacco pubblicitario, se no c'è taglia, ve lo dico.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Campagna abbonamenti autunno-inverno 2026. Palinsesto stravolto, come da tradizione di questi periodi, palinsesto stravolti perché in qualche modo vogliamo farvi sentire anche forse la mancanza di quelli che sono i vostri appuntamenti quotidiani, perché io non so se i miei colleghi per loro è lo stesso, ma io ad esempio sono regolata sulle trasmissioni di Radio Popolare, cioè io dalla mattina so se sono in ritardo, se pubblica è già partito, faccio per dire, so che se sono le 9 quando attacca tutto scorre,
1: non chissà so quanti ascoltatori come te in effetti,
0: perché se hai l'abitudine alla radio inevitabilmente diventa veramente lo scandire del tempo, insomma, quindi per me è un po' così, quindi stravolgere il palinsesto vuol dire anche stravolgere un po' le vostre abitudini d'ascolto e mettere in circolo anche voci che altrimenti sentite solo in determinati ruoli,
1: diciamo. E anche creare coppie, gruppi, no? delle truppe un po' originali che sono estemporanee, durano il tempo di una conduzione di abbonaggio, tipo io e te, cioè, che voglio dire, se ci aprissero il microfono prima del giornale radio si farebbero di quelle di risate tutti quanti, invece no, quando poi è il nostro turno, sempre molto seri. E Andrea, quanto stai ancora qui?
0: Quanto
1: con noi?
0: Già,
2: me ne vado.
1: Te ne vai?
0: No, perché così pare brutto. Detto così, tutti amici, tutti fratelli, Andrea.
1: Però adesso Andrea, scusa, ha colto una, c'è una famiglia, Andrea?
2: Direi di sì.
0: No, allora, no, la domanda era perché il nostro Andrea Monti è qui da stamattina alle 6, giusto?
2: Alle 6,
0: ecco,
2: esatto.
0: Quindi, sì. Essendo adesso le 14:30.
2: E delle bambine da andare a
0: prendere.
2: Tieni
0: delle creature, quindi pure.
2: Quindi ecco. Vi saluto.
0: Senti, ma le vai a prendere, le porti dove? A giocare al
2: parco? A
0: casa,
2: e tipo io muoio sul divano e loro giocano, perché dopo aver fatto l'apertura. Poi domani ho progetti un po' più ambiziosi, tipo okay. Andare al parco.
0: Ok.
2: Però oggi direi...
0: Oggi
1: stiamo schisci. Alla Lombarda stiamo schisci sul divano.
0: Oggi in gabbia.
1: No, ma poi creature. Andrea, piove, ci sono due gocce fuori, non si sa mai, è un brutto periodo questo.
0: Il raffreddore.
1: Al nido, alla materna, è un...
2: Hanno ancora l'età in cui gli puoi dire più o meno qualunque cosa e ti credono per questo.
1: Goditela tanto.
0: Questo però è un tema, ragazzi, che
2: è un potere che bisogna usare bene, perché gli dico cose a caso.
0: È certo, è certo. Quindi, caro Andrea, vuol dire che te ne stai andando?
2: Sì, vi dico di abbonarvi, di continuare ad ascoltarci e chiamate le mie colleghe per raccontare i vostri abbonamenti.
0: Perfetto.
1: Sfidate Andrea Monti a riconoscere chi scrive le notizie del giornale radio, non appena ci sarà la possibilità dal sito di Radio Popolare. Io mi iscrivo, Andrea.
2: Io sono molto contento. Anch'io. Di questo, spero che diventi veramente una cosa fratricida e sororicida in relazione. Ciao, grazie.
1: Grazie a te, ciao.
0: Grazie a te, Andrea. E io, scusate, ma mi viene da ridere perché Ruggero dalla Bovisa scrive: io so che devo buttare la pasta quando comincia l'armadillo, mi regolo con quello, ecco, perché effettivamente alle 12:45 minuti può essere un orario ragionevole per buttare la pasta. Vabbè, bene. Non so,
1: Massimo ha delle risposte per noi e per l'ascoltatrice, vero Massimo?
3: Sì, stavo pensando che a volte il sadismo c'è anche nei soggetti apparentemente più miti, cioè, Andrea Monti è un soggetto mite, cioè, si vede...
0: sembra.
3: E poi ha detto spero che diventi una cosa fratricida, cioè, proprio,
0: Perché sai che i toscani sono così, paiono tutti, c'è papata pumfete, proprio tremendi.
3: Allora mi sono informato.
1: Per tutti voi all'ascolto.
3: Sì, c'è una richiesta ufficiale di Insola Milanese, mi sono andato a informare. Per regalare una tessera a qualcuno, giusto? Funziona così. Se tu lo fai, tu lo puoi fare.
0: Questo è il messaggio per io drizza, ecco, le orecchie un attimo.
3: Io ascolta. Se tu lo puoi fare online. Se lo fai con un bonifico bancario, mettiamo, cioè che tu fai un bonifico, quindi vai sulla voce, sostienici, cerchi la cosa, fai la tessera, fai il bonifico, nella causale del bonifico metti tu ti chiami io, vuoi regalare la tessera a Cecilia? Allora fai così, nella causale scrivi tessera Radio Popolare per Cecilia di Lieto e poi scrivi anche inviare a, e a quel punto decidi se vuoi che te la mandino a te, alla tua mail, e poi tu la regali a mano a Cecilia, metti la tua mail. Se tu vuoi che invece quella tessera che spediranno via mail vada direttamente a Cecilia, metti l'indirizzo mail di Cecilia. Ma se lo fai col bonifico, la cosa però più richiesta è questa: tu manda ad abbonamenti@radiopopolare.it lo screenshot del pagamento del bonifico che hai fatto e scriviglielo, perché delle volte, come sai, nelle causali dei bonifici non si legge una mazza, e quindi scrivi ad abbonamenti@radiopopolare, gli mandi la fotina, lo screenshot del pagamento come si fa abitualmente, e poi dici tessera per Cecilia di Lieto, inviatela a, e metti la mail a cui vuoi che venga inviata.
0: Non sto scivolando a destra, però volevo dire questo a io, perché visto che io volevo fare la tessera provocatoriamente a uno che stava scivolando a destra.
3: Ah, ok.
0: Ecco, non sono io.
3: No, no. Chiedo scusa. Anzi. Era solo casuale il riferimento.
0: No, era solo, ci tenevo molto.
3: Se invece lo fai tramite PayPal, che è un altro modo, lì tu vai sulla voce PayPal, fai il pagamento. Sotto c'è anche lì una causale e anche lì scrivi tessera per Cecilia di Lieto, se lo regali a Cecilia di Lieto, e ugualmente scrivi inviare a e metti la mail a cui vuoi che venga inviata, o quella di Cecilia o la tua, che poi gliela consegni a mano. Lì non c'è neanche bisogno che poi scrivi una mail ad abbonamenti@radiopopolare, perché con PayPal la causale si vede più facile. Quindi si fa in quel modo semplice. Devi solo decidere se vuoi che la mandino a te e poi tu gliela consegni a mano al tuo amico o alla tua amica, o se invece vuoi che gliela mandino direttamente, allora devi mettere la mail della tua amica o del tuo amico.
0: Eh certo. E allora, già che sei in piedi, Massimo,
1: facciamogliele tutte queste domande.
3: Nel buco.
1: Ma tanto poi tornerai lo stesso.
3: Certo.
0: No, che ci ha scritto la Cinzia.
4: Sì, ci ha chiesto se è registrata per la serata di Cecilia, se riceverà una mail o no.
0: L'armadillo, no, così siamo sicuri.
3: Madonna mia, cosa diciamo, Sara?
1: Secondo me non riceve una mail.
3: No,
1: non ha scritto a prenotazioni, dovresti avere la conferma dal modulo direttamente.
3: Brava, tu hai fatto il modulo, sei sicura delle tue azioni, di quello che hai fatto.
1: Vai serena.
3: E ti presenti tronfia alla serata. Alla serata, anche perché alla serata ci sarà qualcuno che ha l'elenco delle persone che si sono prenotate. Quindi ti dirà come ti chiami. Mi chiamo Cinzia Taldetani, e quando
0: la
3: vedrai
0: Cinzia,
3: la persona
0: si
3: che
0: chiama
3: dice,
0: La Cinzia
3: e non risulti, vuol dire che non avevi compilato il modulo, e se no invece risulti
0: tranquilla.
3: Quindi
0: tranquilla.
3: No, non riceverai niente. Ma
1: se ti dice che l'iscrizione è andata a buon fine, basta, vieni qua a prescindere.
3: Se è andata a buon fine è tutto bene.
1: E comunque fa testo il podcast di questa conduzione, eventualmente dirgli no, ma guarda che del mio caso hanno discusso ampiamente in diretta e questa è la conferma che io...
3: E hanno deliberato.
1: O vai dritta da Cecilia. Cecilia, ti ricordi?
3: È vero.
1: Cecilia ti mette in prima fila.
3: È vero, certo. Poi vado a Cecilia. Quindi
1: A posto, vai serena.
0: Adesso la Cinzia ha risposto a lei.
1: Però non vale, raga. Cioè, non è che adesso chiamate tutti. Anch'io volevo dire no.
3: Esatto.
1: Questo era un caso particolare. Per il resto, conta il modulo.
3: Anche perché la Cecilia riconosce chi è in buona o in cattiva fede. Dice ogni tanto.
1: Lei la Cecilia sta lunga, ti guarda negli occhi.
3: Ti dice, guardiamoci nelle palle degli occhi, e poi aggiunge ma vattin, va, è finito, cioè ti sgama subito.
0: Non ci sono possibilità di fuga, decisamente. 14:41 minuti,
3: torno nel buco.
0: Ma guarda, per noi se vuoi stare
3: non da dopo.
1: Vabbè, fra un po' torno a chiamarti di nuovo, va bene? Alessandra, facciamo un giro.
0: Prima o poi ci servi. Allora, grazie Massimo Bacchetta. Sono le 14:41 minuti. In realtà noi aspettiamo sempre le vostre telefonate allo 02 33 001 001. A quest'ora veramente dovreste aver smesso di mangiare, dovreste aver
1: no,
0: smesso...
1: non lo so, Ceci, però siamo entrati nell'ora del pisolino del sabato pomeriggio. Adesso non vorrei dire.
0: Porca
1: però
0: miseria.
1: In attesa di telefonate, io muoio dalla voglia di conoscere le vostre sfide. Partirei da Alessandra, facciamola un po' sentire sta Alessandra, che l'abbiamo messa a leggere i messaggi. Dai, io so che tu hai una lista di sfide da lanciare pazzesca.
4: Una lista di sfide?
1: No.
4: No, dai, ho qualche sfida. Devo dire che sono rimasta molto sul classico, nel senso che, diciamo, sfruttando un po' tutta l'esperienza decennale di quattrate a carte con mia nonna e amici vari, di famiglia, eccetera, farò briscola e 3-7 sicuramente. Quindi, come dire, sicuramente non è leggere al contrario, cantare col naso.
1: No, certo, no.
4: Ne abbiamo un po' di strane. E farò quello, poi...
1: guarda, se le hai scritte, perché sennò se le dimentica.
0: Certo, ne ha troppe, ne ha troppe. Sai, questi che sono così prestazionali. Se non si scrivono.
1: No, ma poi sembra tanto tranquilla, ma vedrai come ci dà sotto poi. Secondo me non ce la fate a vincere, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. E in sfide come questa, invece, c'è un sacco di gente
4: tantissima
1: che sa giocare. Per cui
4: no, ma sarà veramente difficilissimo.
1: Sfide. E anche tu, sì, chiaramente, al momento non sai niente se saranno grandi tavolate in cui ci si sfida o saranno piccoli gruppetti e tipo a modi di torneo.
4: Sì, ma non so neanche se faremo in coppia, se sarò con qualcuno di voi, non so proprio.
1: Ah, con me o di sicuro, te lo dico. Io, la Ceci.
0: Peraltro non so, io sono un po' offesa da una cosa. Ci pensavo adesso, perché si è parlato di burracco, 3-7, eccetera, eccetera. Oh, ma lo scopone scientifico, che è uno dei più bei giochi di carte esistenti nell'universo, non l'ha minimamente considerato nessuno e non sto sfidando nessuno.
1: Ah, no, secondo me ti sei giocata
4: infatti.
1: Veramente adesso. Non so Disma che è impegnato nel trasloco, lo sappiamo, in questi giorni incasinatissimo, ma secondo me se Bachi ti ha sentito 2 minuti ti manda un messaggio e ti è già segnata.
0: No, guarda, purtroppo non gioco a scopone da saranno 20 anni, quindi non sarei proprio. Però è un gioco meraviglioso.
1: Hai una settimana per allenarti.
0: Dovrei andare a riprendermi il chitarrello in mano. Il chitarrello è il grande guru del gioco dello scopone scientifico, ha scritto
1: veramente?
0: Dai,
1: quante ne sai?
4: Sì, infatti, vabbè. Proprio...
0: Vabbè, no, comunque, quindi tu giochi a carte come una
4: parte. Sì, beh, gioco.
1: E tu hai passato gli
4: anni
1: universitari a giocare
4: proprio...
1: a carte.
0: Tu ti rendi conto, cioè, abbiamo delle biscazziere e non lo sappiamo.
1: Lo scopriamo adesso.
4: Vabbè, poi mi sono segnata per Shanghai. Sicuramente Jenga.
1: Ma che figo, molto, Shanghai,
0: sì,
1: bello.
0: Shanghai bello,
1: Shanghai
0: tanta roba. Mi piace, sì.
4: E poi non so, cioè, credo che farò cose, tanto sarà una giornata, immagino che veramente tutti faranno qualsiasi cosa probabilmente.
1: Comunque tutte robe seduta a tavola, ti vedo, cioè...
4: No, ma allora, ma ping pong, biliardino, quello poi...
1: Nessun limite.
4: Nessun limite.
1: Ceci, e tu?
0: Sara, io non ho capito tu che sfida hai accettato.
1: Allora, quella della lavastoviglie me l'hanno bocciata.
0: No, quella l'abbiamo purtroppo.
1: E quindi ho fatto ricorso alle mie risorse familiari e ho proposto una sfida genitori e figli. Quindi è
0: chi
1: una sfida...
0: Figli? Chi ha più figli?
1: No. Una sfida composta da necessariamente... un genitore e un figlio sotto i 10 anni, quindi parliamo di età elementari. La sfida è Pictionary, che è quel gioco in cui qualcuno disegna e l'altro deve indovinare. E la cosa sarà composta così: il minore di 10 anni disegna,
0: sì.
1: E qui si valorizzano le sue capacità,
0: doti artistiche, certo.
1: Eccetera, eccetera. E il genitore, l'adulto, ma va bene, credo anche uno zio, una zia, un nonno, qualsiasi cosa, l'adulto che lo accompagna deve indovinare. E qui si fa leva sulla capacità interpretativa e intuitiva dell'adulto che accompagna. Però c'è anche questa dimensione di sintonia tra il piccolo e il grande che va valorizzata. E devo dire che è anche un po' un'idea, perché cioè noi stiamo invitando ascoltatori e ascoltatrici in tutti i modi, ma voglio dire, i bambini da qualche parte bisogna metterli, e uno, e due, e se c'è una cosa che dà fastidio a un bambino è stare a guardare un gioco senza poterlo fare. Per cui qualcosa
0: anche un grande adesso guardiamo, uno fa finta che sia interessante,
1: ma poi
0: quando aspetti il turno a calcetto
1: sei lì, appendi a biliardino
0: e poi fai invece con l'elegante, no?
1: Certo.
0: Perché pare brutto, no ma vai pure tu gli sbraneresti il cuore, cioè, no?
1: Certo, vedi, vai giocare.
0: Pensa che livelli si può arrivare di agonismo, no?
1: Non è l'unica sfida che riguarda anche piccoli, diciamo così, ce ne sono altre, ne sono sicura, non le conosco bene e quindi non ne parlo, però ascoltatori e ascoltatrici con figli sotto i 10 anni, perché abbiamo pensato che quelli più grandi che arrivano direttamente dal corso di fumetto, no, non li vogliamo, vogliamo bambini delle elementari, accompagnateli e sfidate me e Irene a Pictionary. Voglio vedere.
0: Che paura! Mamma mia, paura, mamma mia. Sentite,
1: dobbiamo riprenderci da queste. Sì, tu non ci hai raccontato le tue comunque, guarda che ce lo siamo segnate.
0: Io guardate, non sono molto competitiva, neanche prestazionale, e quindi in realtà ho sentito in onda che sarei stata inserita
1: di strafo malgrado
0: in una gara di parole crociate, ma il problema è che io con le parole crociate ormai mi annoio un po', allora faccio solo quelle senza schema, perché mi diverto di più.
1: Certo.
0: Ecco. Però ecco, questo non lo sapevo. Disma premeva perché io mi lanciassi sui cocktail, però francamente ci vuole un'attrezzatura.
1: Beh, sarebbe una sfida bellissima. Non parteciperebbe nessuno, tra l'altro, soprattutto per berli. Tutti vorrebbero berli, nessuno
4: infatti.
0: Però insomma è anche una sfida dispendiosa, perché ci vuole un tot di superalcolici importanti, quindi insomma. E non lo so, non è per farla preziosa, è solo
1: appena
0: che...
1: finita questa conduzione impiegherò tutte le mie energie per convincerti ad accettare questa sfida di cocktail.
0: Certo, facile così, facilissimo. Sentite, però, visto che abbiamo parlato di scopone scientifico, che insomma, come sapete, lo scopone, la scopa è un gioco un po' sudicio, nel senso del sud, intendo dire, in quel senso, mi è venuta voglia anche così di sentire una bella canzone napoletana. Ma fate
1: tenere. Andiamo,
0: certo. A Budimmo fa.

0: La grandissima Noa in questa interpretazione di un superclassico napoletano dedicato allo scopone scientifico, a tutti i cultori dello scopone scientifico e non solo. Vabbè, non vi distraete, ricordatevi che andare sul sito di Radio Popolare e proprio all'inizio andare a vedere che cosa, come ci si abbona a questa radio è una cosa
1: facile.
0: richiesta, sentitamente richiesta, perché noi crediamo che il vostro sostegno, non crediamo, sappiamo perfettamente che il vostro sostegno è fondamentale per l'indipendenza di questa radio, che può essere anche che non siete d'accordo, e ci mancherebbe che fosse d'accordo su tutto quello che trasmettiamo, cioè
1: No,
0: sarebbe anche un po'
1: chiaro.
0: mostruoso dire la verità, ecco, non
1: Non siamo d'accordo nemmeno tra di noi, figuriamoci
0: voglio
1: se potete
0: dire,
1: essere d'accordo
0: ma
1: voi.
0: poi scusate, adesso non per fare discorsi alti di cui non sono assolutamente all'altezza, ma cioè, soprattutto a sinistra, volete che si sia d'accordo
1: Un
0: su
1: pensiero
0: tutto, su
1: unico su
0: cosa?
1: qualcosa non è
0: Cioè,
1: possibile,
0: io voglio
1: no.
0: proprio vedere come va a finire, cioè noi abbiamo il governo di destra, di fascisti, perché qui lo dico senza ombra di dubbio, con il rischio che si aggiunga il superfascista Vannacci, quindi ancora meglio. Ecco, noi l'altro fronte è lì che, ma guarda, no, ma davvero, allora ti applaudo. No, vai, devi morire, come si diceva, no? Ecco, quindi figuratevi se uno che si abbona a Radio Popolare può essere d'accordo a tutto quello che va in onda, ma sarebbe anche per l'appunto già. Persino a destra sarebbe, del resto anche loro non è che sono sempre d'accordo, anzi si litigano, solo che sono più furbi.
1: Stanno nei ranghi loro perché è nella
0: Certo,
1: loro
0: capitano mio
1: identità.
0: capitano, e quindi loro belli belli, noi invece ale ale, è quello là, non
1: C'è del
0: conosce.
1: vantaggio in questo, anche perché è anche per
0: Per
1: questo,
0: loro di sicuro,
1: per
0: no.
1: loro di sicuro, ma anche per noi, per avere una visione effettivamente più eterogenea, anche punti di vista diversi. E questo è il dibattito anche
0: Certo.
1: importante, democratico, che c'è e più a sinistra, a volte troppo.
0: Stavolta è troppo,
1: Bisogna
0: come dire,
1: quagliare,
0: dettagliato.
1: diciamo, a un certo punto bisogna quagliare, in effetti, però è importante anche avere la possibilità di confrontarsi con idee diverse. Ed è anche per questo che noi apriamo i nostri microfoni con voi durante tutto l'anno e in particolare in questa settimana, in queste occasioni di abbonaggio. Ci sono stati dei microfoni aperti all'aperto, molto belli, nell'ultima settimana, nella precedente settimana di abbonaggio. Abbiamo occasione di vederci anche nei prossimi giorni. Le proposte che vi facciamo serali sono tutte quante molto, interessanti, che toccano temi attuali o che portano cultura anche, in, tutti i vari ambiti, per cui venite a trovarci oppure, partecipate ai nostri spazi aperti anche in onda. Quindi vi aspettiamo, insomma.
0: Certo, vi aspettiamo e vi ricordiamo appunto che il contributo, il sostegno, rappresentato dall'abbonamento a Radio Popolare è qualcosa di concreto che potete fare per dire sì, guarda, io comunque, anche se non sono d'accordo con tutto, però credo a questo progetto di informazione libera e indipendente in un panorama nazionale e internazionale che io direi così, in due parole, de paura. Personalmente non trovo espressione meno, cioè più adatta di questa, come si suol dire. E quindi, insomma, fate questo gesto, andate a radiopopolare.it e scoprite tutti i vari modi che possibili per sostenere questa emittente che con le unghie e con i denti per 50 anni comunque vi ha raccontato la realtà che vedeva, vi ha coinvolto, vi ha fatto partecipare, vi ha divertito, vi ha fatto incazzare, ma comunque credo faccia parte della vita, di molti di voi. Bene, 90 euro all'anno il minimo, naturalmente sarebbe 176, ma insomma voglio dire, io mi limito a dire la base, poi voi fate i
1: Fate
0: vostri
1: voi.
0: ragionamenti, esattamente. È così. Ecco, cosa dovevamo dire? Quindi mi raccomando, andate sul sito e fate questo gesto. Intanto l'altro gesto possibile è naturalmente telefonare allo 02 33 001 001, oltre che naturalmente a scrivere i vostri messaggi in vario modo, SMS, WhatsApp, Telegram e via così. Tra poco credo che Sara vada a farsi il suo turno di GR del 19.30.
1: È ora di andare a lavorare. Volevo stare qua con voi tutto il pomeriggio, ma vi lascio con gli ascoltatori che adesso si saranno risvegliati dal riposino post pranzo. È ora del caffè, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Alessandra e Cecilia restano qui in onda ancora fino alle 15.30, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Per raccogliere le vostre telefonate, io ringrazio tutte e due per questa chiacchierata, per questo tempo passato insieme. È sempre bello vederci fuori dagli schemi
0: esatto. Anche a volte che ci costruiamo anche oltre la nostra volontà, diciamo così. Quindi è stato bello, Sara Milanese, e non è che io ti volessi cacciare, era solo per, è chiaro, no? Però sì, siccome c'è la pubblicità, era anche un modo.
1: Sappiamo che la pubblicità per te è un momento spartiacque per salutarci. Allora, buona continuazione, buon abbonaggio e chiamateci.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
5: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
7: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Alessandra Tommasi, questo è per quelli che stavano pisolando e gli abbiamo dato la sveglia, no? Alle 15 vi volete alzare, sì o no? E che diavolo, volete
1: infatti, un abbonamento, due.
0: Tutto il pomeriggio lì a cischiare, ciondolare tra il letto, il divano, la poltrona, dai, dai, una mossa, una mossa.

0: 0233 001 001 per chiamarci, così ci fate piacere, perché ci piace sentire le vostre voci, ma naturalmente 331 62 14 013 per i vostri messaggi nelle varie modalità che già sapete benissimo. Ma noi tanto continuiamo a invitarvi ad andare sul nostro sito per fare questo gesto, che è quello di partecipazione alla grande avventura di Radio Popolare, che peraltro quest'anno sta festeggiando i suoi 50 anni, quindi c'è anche una valenza simbolica, no? Che dice Alessa?
1: Eh sì, certo.
0: Vale. Vi ricordiamo che a partire da lunedì tutte le sere l'auditorium è animato da dal lunedì al venerdì è animato da proposte che vi facciamo. Vi ricordiamo il primo appuntamento, quello di lunedì, Milano 1966-1976, Il mio condominio, è un spettacolo di Ira Rubini con le musiche degli Slide Piston. È sicuramente un'occasione da non perdere, quindi lunedì dalle 21, sempre qui nel nostro auditorium. Dovete prenotarvi col modulo che trovate nella nostra pagina dedicata alle iniziative per l'abbonamento. E lunedì è proprio qui, quindi ci teniamo molto a ricordarvelo questo appuntamento, proprio perché c'è stato poco tempo per promuoverlo, diciamo così, ma è sicuramente da non perdere.
1: E arrivate anche prima, perché si comincia comunque alle 19:30 con il DJ set di Andrea Cegna, e anche quello imperdibile, direi.
0: Decisamente. E questo quindi per quel che riguarda lunedì. Martedì, ve l'abbiamo detto, Verde di Sera è un invito che vi fa Considera l'Armadillo. Parliamo di alimentazione, lo facciamo con un sacco di ospiti che insomma dovrebbero allargare il nostro sguardo, il nostro approccio alla questione. E anche qui la serata inizia alle 21, ma dalle 19:30 c'è il DJ set di Missing Red, anche questo da non perdere. E poi di seguito, ma non ve li diciamo tutti perché sennò poi vi ingolfate, però voi sapete che tutte le sere c'è qualcosa da fare qui all'auditorium di Radio Popolare. Senti, Alessandra, c'è un messaggio che volevo leggere, perché sennò pare brutto, ed è di Fabio che dice: vi faccio i complimenti per quello che fate, però voleva chiedere a me perché non parlo di quel che sta succedendo a Reggio Emilia e al Bosco Ospizio. È una vicenda, la sai questa?
1: No, io no.
0: E vabbè, praticamente un'area a Reggio Emilia dove è cresciuto su una zona abbandonata, diciamo così, un bosco spontaneo che è diventato un bosco rifugio di tantissimi animali, di una grande varietà di vegetazione. Ecco, però quel bosco è stato già in parte abbattuto, perché lì la Conad, che è proprietaria degli spazi, deve fare un altro supermercato.
1: Grande classico.
0: Esattamente, in realtà ci saranno anche degli spazi di tipo la biblioteca, piuttosto che altre cose. Ci sono anche degli spazi socialmente utili, diciamo così, ma la vera tragedia è che quel spontaneo punto di verde è stato in parte abbattuto, fregandosene altamente degli animali e di tutto quello che è il microclima che si crea in questo tipo di situazione. E c'è stata una forte mobilitazione, in realtà c'è stata anche una sentenza l'altro giorno che ha praticamente stoppato i lavori, e che quindi insomma vedremo come andrà a finire. Fabio, non è che non ne parlo, ne ho parlato alla Considera l'Armadillo, non facendo una puntata specifica, perché era impossibile per ragioni tecniche nostre, però certo che l'attenzione è assolutamente più che viva anche su quel tipo di mobilitazione, come è stato con chi ha combattuto fino all'ultimo per gli alberi di Gallarate. Insomma, figuratevi se non
1: sarebbe stato strano il contrario.
0: Esattamente. Va bene,
1: allora io risponderei a Silvia. Intanto sì, le serate saranno trasmesse in radio,
0: sì,
1: dicevamo,
0: sì,
1: prima,
0: sono in diretta. Naturalmente per noi avervi in auditorium è sempre una cosa particolarmente importante e interessante. Invece io volevo anche dire, perché poi uno non sa mai la storia com'è, delle persone, a che ora mangiano, cosa stanno facendo. Non so te, io sono sempre stata curiosa di sapere che cosa fanno le persone mentre uno è in onda. Perché poi, insomma, tu ti puoi immaginare delle cose e poi a volte scopri universi paralleli. E ad esempio Tiziana, che ci manda tanto di foto con la sua, la loro, perché è più di una persona, Tiziana, della loro zuppa vegan, ce la manda alle 14.43, quindi per dire c'è gente che mangia alle 14.43
1: e ascolta la radio,
0: e nel frattempo ascolta la radio, ovviamente. Vabbè, senti, ma ti ho interrotto perché tu stavi... tu volevi raccontare le tue sfide, le ce le hai già raccontate.
1: Sì,
0: ma,
1: più o meno, sì.
0: Ma senti, ma siccome sei una relativamente nuova collaboratrice e lavoratrice di Radio Popolare, ci vuoi raccontare il tuo primo approccio con la radio? Tu sei arrivata dalla scuola di giornalismo, va bene, ma qual è stato? Dai, vai brutta.
1: Il mio primo approccio? Sì. Ah, allora... Credo, lavorativamente parlando, in generale ho mia mamma che è una grande ascoltatrice purtroppo di Radio DJ.
0: Ok, della concorrenza.
1: Della concorrenza.
0: Certo. Quando gli ho detto, mamma, vado a fare uno stage a Radio Popolare, ha detto, ma vergognati. No?
1: No, lei era felicissima, però in realtà, essendo noi del centro Italia, diciamo che ecco, Radio Popolare non era proprio conosciutissima, certo, ovviamente.
0: Certo.
1: Però no, comunque è un mondo talmente bello questo, che c'è una realtà talmente vivace sotto tutti i punti di vista. Appunto parlavamo anche del rapporto con gli ascoltatori, del fatto che comunque si organizzino iniziative, eccetera. Quindi, cioè, come dire, è anche una radio speciale questa, direi.
0: Sì, anche se tu ci sveli qualcosa di straordinario, perché molto spesso qui, ad esempio, succede che ci sono delle giovani che arrivano a fare degli stage, oppure c'è l'alternanza, una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, adesso c'è un'altra sigla, non chiedetemi qual è, chi se ne frega, ma insomma avete capito, ogni tanto compare qualche volto nuovo in redazione e uno primo giorno dice, vabbè, sarà lo zio o il nipote, l'amico, il fratello, di quello. Quando al terzo giorno vedi questa persona e nessuno ti ha detto chi è, e io vado e mi presento. Per cui invece tu sei stata presentata in pompa magna, ti hanno tutti accolto a braccia aperte, di la verità.
1: Ma qui, ma vabbè, no, dai, cioè, nel senso sì, non in pompa magna, però insomma.
0: No, perché sai, se no sembrava il paese della cuccagna, dai.
1: No.
0: Perché qui insomma ogni tanto c'è anche un po' di truciderrima modalità, ma così, data del fatto che ognuno è preso dalle sue cose e magari non ti accorgi, no?
1: No, vabbè, ma poi ho avuto il battesimo di fuoco delle albe, quindi certo, da questo punto di vista.
0: È stata dura, certo, bisogna, come dire, bisogna educarli da subito, capite qual è lo spirito?
1: Educazione siberiana.
0: Esattamente, cose brutte. Vabbè, quindi insomma ci stai dicendo, cara Alessandra Tommasi, che insomma tu sei stata accolta tranquillamente, non hai avuto nessuna difficoltà a inserirti.
1: No, nel senso poi sono un po' una timida tendenzialmente, quindi come dire, la difficoltà principale è quella.
0: Certo, ma
1: sempre quella.
0: Questo ci sta. Ci sta tutto quanto. Sono le 15:10, ci sono ancora ben 18 minuti per parlare con noi, che sono poi Cecilia Di Lieto e Alessandra Tommasi, sul vostro rapporto con la radio, nel bene e nel male. A noi speriamo sempre nel bene, ma anche gli aspetti critici sono in realtà molto stimolanti,
1: certo,
0: interessanti, quindi
1: sempre.
0: Va molto bene anche sapere la vostra resistenza, diciamo così, che non sia determinata da ragioni strettamente economiche naturalmente, a fare questo gesto che io ho definito fin dall'inizio un gesto altamente politico, perché lo credo sinceramente. Quindi vabbè, noi siamo qua, noi siamo qua, e a questo punto io un'altra canzone me la faccio sentire.

0: Sì, speravo in questo intervallo di musica, che mi sento un verme a chiamarlo così, la musica va rispettata e non è mai un intervallo, ma dicevo, speravo di avere la risposta sull'ospite misteriosa della serata Armadilla di martedì e invece non ce l'ho ancora, però sono speranzosa perché visto che il messaggio non lo riceve, potrebbe essere in viaggio, che è la ragione per cui era incerta la sua partecipazione, perché se è in viaggio adesso potrebbe esserci martedì. Mamma mia, che tensione, che suspense.
1: Beh, ci lascio con un po' di
0: Eh sì, però
1: suspense.
0: mi pare scortese fare il nome se poi
1: No,
0: lei non c'è, mi pare
1: certo.
0: brutto, perché pare no, insomma. Però vi assicuro che è un ospite che vi farebbe sicuramente un grandissimo piacere avere, anzi di avere con noi. Senti, Alessandra, ma secondo te perché non ci ha chiamato tanta gente? Siamo antipatiche?
1: Sabato pomeriggio,
0: Sono a fare
1: purtroppo.
0: shopping, sono a fare la spesa al
1: È
0: supermercato.
1: il pisolo
0: Ma
1: che
0: si fa
1: dice.
0: ancora la spesa al supermercato il sabato pomeriggio?
1: Tendenzialmente,
0: Sì? Boh,
1: boh,
0: non lo so.
1: non saprei.
0: Non so bene. Non, magari invece di essere al supermercato si ha il grande magazzino per comprare l'arredamento.
1: Il preaperitivo, ormai qua.
0: La Cinzia ne sa una più del diavolo, che ha scritto immaginando l'ospite, però io non posso dirlo in onda. Sì. Comunque sì, è esattamente così. È solo che ci sono problemi di data, ma noi siamo. Ecco, c'è una cosa che io sono, nonostante i tempi che viviamo e tutte le vicissitudini che ognuno di noi ha nella sua vita, anche privata e via di seguito, ma se c'è una cosa che mi contraddistingue è un inguaribile ottimismo.
1: Meno male,
0: Se no
1: ce n'è
0: sarei.
1: proprio bisogno adesso.
0: Quindi
1: Ma
0: anche rispetto agli
1: Cinzia,
0: ospiti.
1: cos'è che sai che non sappiamo rispetto alla serata?
0: No, no, è bastato l'accenno, capisci? A
1: Ah,
0: dire
1: ecco.
0: potrebbe essere,
1: Ma
0: ecco.
1: soprattutto, Cinzia, chiamaci, visto che ci sei.
0: No, vabbè, cioè, certo, se vuoi chiamarci lo sai come fare, ma è molto divertente anche questo interloquire a messaggi a distanza. Comunque, insomma, noi speriamo che comunque la vostra poca partecipazione telefonica, abbia voluto dire che eravate impegnate ad andare sul sito a fare l'abbonamento.
1: È possibile.
0: Cioè, Alessandra,
1: Parlando di ottimismo.
0: che diamo, eh?
1: Ah, Silvia vuole saper di più sul mio ingresso al Radio
0: Eh
1: Popolare.
0: certo, perché vabbè che sei timida, però sei stata veramente molto avara, più che timida, eh?
1: Vabbè, no, in realtà non c'è, cioè nel senso, non c'è granché da dire, nel senso che ero sulle chiusure prima, facevo il GR delle 22:30, forse. I più, come dire, quelli che ci ascoltano di più, magari mi avranno sentito in quella fascia oraria lì.
0: Sì, ma il ragionamento, Alessandra, è che uno, insomma, ci sono delle figure un po' fantasma alla radio, appunto, sono quelli che noi chiamiamo i chiusuristi, cioè
1: Chiusuristi, eh
0: quelli
1: sì, di
0: che
1: fatto sì.
0: fanno quella trasmissione lì.
1: Beh, ormai che collaboro saranno più o meno 3 anni, che inizia ad
0: Certo.
1: essere un po' di tempo,
0: Un po' vecchia, mi stai invecchiando così
1: Cavolo,
0: sotto gli occhi,
1: grazie.
0: porca
1: Così,
0: miseria.
1: davanti a tutti.
0: Però. Difatti c'è Marco Schiaffino che dice una di quelle che io vedevo di più, per forza fai la trasmissione
1: No,
0: serale,
1: infatti.
0: Marco, è troppo facile così si gioca, si bara in questa maniera. Sentite, però adesso a parte gli scherzi, mi piacerebbe davvero andare a chiudere questa conduzione con una bella telefonata che ci raccontasse, sì, perché nel 1983, no, 83 no, perché gli abbonamenti sono iniziati nel 1990, quindi nel 83 non vale. Ma voglio dire, oppure l'altro ieri, sì, ho deciso di fare l'abbonamento e l'ho fatto. Questo qui sarebbe la chiusura giusta per questa nostra conduzione, no?
1: Ah sì, sarebbe perfetto.
0: Però mi sa che non lo faranno perché sono in fondo dei grandissimi bastardi. Questa è la verità, noi siamo tutte qui carine e simpatiche a dire così, e invece chi lo ha fatto, chi lo sa, non ci farà partecipe. Senti, carissima, Cara Alessandra, sai che io ho un po' l'avversione per tutte le varie giornate, la giornata della pianta con la foglia storta, la giornata della sindrome dell'occhio azzurro con la venatura verde, insomma tutta questa moltiplicazione di giornate. Non ti dico, nel campo dell'ambiente e degli animali è un mal di testa continuo, però quella di oggi è una giornata che a me piace molto, molto, molto, perché mi riporta alla nostra vicinanza, a quanto siamo animali, no? A nostra volta. Perché il 10 ottobre è la giornata internazionale degli uccelli migratori.
1: Bello.
0: Pensare a queste creature, a questi esseri che magari pesano pochi grammi, e che attraversano intemperie, situazioni difficilissime, fanno migliaia e migliaia e migliaia di chilometri, ecco, io le trovo meraviglioso. Inevitabilmente a me viene da pensare a poi ai nostri simili, no? A quanti migliaia e migliaia e milioni di esseri umani o di animali non umani e umani si muovono, spinti ognuno dalle proprie necessità. E quindi questa giornata internazionale degli uccelli migratori, pensando anche all'abominio di questo governo e a quello che sta per fare a proposito di una legge sulla caccia, che è veramente un insulto alla democrazia, al mondo animale, ma direi al pianeta in generale. Ecco, pensare appunto al fatto che sui valichi montani ci siano persone col fucile che aspettano il passaggio obbligato di questi uccelli per sparargli, ecco, per me è una mostruosità. Volevo dirvi sta cosa di questa giornata bellissima.
1: Splendida, sì.
0: Va bene, allora, visto che di questa giornata splendida bellissima ho parlato, beh, a questo punto vi beccate pure questo.

0: E sfumiamo, sfumiamo Battiato, magari lo riprendiamo dopo perché c'è una telefonata e siamo lì che non l'ascoltiamo. Pronto, chi sei?
1: Pronto, sono Paola.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Paola.
1: Buongiorno. Allora, io penso di essere una... Dunque, da anni e anni e anni ho verso un total mese, ma me lo sono ricordato dopo anni che lo facevo, perché per motivi di lavoro non riuscivo mai a seguire nessuna radio, tranne, e qui vengo al punto, perché dagli, diciamo dalla concorrenza si può imparare sempre,
0: sì.
1: Radio Maria.
2: E neanche ovunque.
1: Allora, loro sono bravissimi. Dunque, io innanzitutto a loro non li sostengo, perché penso che ne abbiano già...
0: Sì, sì, loro sono aiutate dall'alto molto, molto, sì.
1: Voilà, ma sì, però hanno anche, sono stati anche molto, come posso dire, hanno precorso i tempi, perché io la prima volta che ho sentito parlare dei lasciti testamentari,
0: certo,
1: da padre Livio, e devo dire la verità, non ha avuto torto, perché poi alla fine in effetti un buon lavoro lo fanno, non c'è poco da fare.
0: Sì.
1: Adesso non è concorrenza con voi, perché non è una radio che, come posso dire, trasmette, non ha rubriche o tipo di conduzione simile al vostro, quindi
0: sì,
1: non ascolto nessun altro tipo di radio, ma neanche ormai ascolto Radio 24, niente, non ascolto più niente, perché tanto non lo so, ho l'impressione che nessuno dica la verità.
0: Mm.
1: Detto questo, però, quando loro fanno la campagna acquisti,
0: sì,
1: la Mariatona,
0: sì,
1: e la fanno, mi pare, più volte l'anno.
0: Si chiama Mariatona, davvero?
1: Mariatona.
2: Splendido,
0: no,
2: a livello di marketing proprio.
1: No, veramente.
0: Certo.
1: Ripeto, io lo dico con ammirazione.
2: Sì, sì, no, infatti anch'io ero ammirata.
0: Anch'io, giuro.
1: È la Maratona di Maria, lo fanno nel mese di maggio, se non vado errata, però, ripeto, lo dico proprio perché sono rimasta negli anni, l'ascoltavo soprattutto in auto,
0: sì,
1: quando viaggiando,
0: sì,
1: e vi devo dire che si impara moltissimo, perché loro anni l'ascoltavo soprattutto in auto,
0: sì,
1: quando viaggiando,
0: sì,
1: e vi devo dire che si impara moltissimo, perché loro hanno innanzitutto tanti giovani, tanti

0: di visibilità,
1: sì,
0: quindi hanno,
1: sì,
0: Facebook, hanno tutto, per cui loro ti dicono vi diamo anche il rosario, vi mandiamo questo eccetera, però io devo ammettere che tutto questo ha funzionato.
1: Certo. Sì. Immagino. Senti Paola, ascolta, devi essere adesso però molto sintetica perché tra un minuto c'è il notiziario. No, no, ma è molto interessato, interessante.
0: Io l'ho fatto per motivi politici.
1: Sì.
0: E vi dico, pensateci, ascoltatemi tanto Radio Maria, ma
1: scusa, scusami Paola. Paola,
0: ciao,
1: scusami, hai fatto... No, fermati, hai fatto, dimmi, per motivi politici cosa? Non ho capito.
0: L'abbonamento, cioè l'abbonamento, sostengo da anni un tot al mese alla Radio Popolare.
1: Sì, sì, sì, quindi, sì, l'hai fatto per ragioni politiche questo,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì, sì, perché doveva esistere una radio che... Infatti l'unico notiziario che ascolto è il vostro.
2: Grazie.
1: No, no, e ti ringrazio comunque per questo sguardo, sì, su Radio Maria che era molto,
0: guarda,
1: molto interessante.
0: Troverai delle cose molto interessanti.
1: Certo.
0: Allora, ciao a tutte.
2: Grazie.
1: Ciao. E del resto, insomma, loro hanno una storia molto più lunga dei nostri 50 anni, quindi ci sta che la sappiano lunga, come si suol dire. Senti, noi adesso dobbiamo proprio andarcene, Alessandra, perché c'è il notiziario e quindi su quello non si può sforare, non c'è niente
2: no.
1: che si possa fare, però noi lasciamo tutte e tutti con un messaggio. Continuate ad andare sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, lì subito capite come ci si abbona a Radio Popolare e lo capite assolutamente. Ecco.
2: E fatelo,
1: allora,
2: fatelo.
1: E allora grazie mille, un abbraccio e continuate a stare all'ascolto. Però ci vediamo martedì, ma ci vediamo tutte le sere in auditorium da qui a venerdì. Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai Teddy, un mondo di idee.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
5: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente francese Macron ha telefonato a Zelensky per esprimergli solidarietà.
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani della

0: Annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
1: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
0: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
1: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista, Piscina, spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
0: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito. E in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni, però questa confusione, insomma, sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono, insomma, alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici, perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
1: Grazie Roberto Maggioni. Il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Sette minuti dopo le 3:30, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, preparatevi perché questo è un momento di
3: Emozioni. È uno spazio di emozioni, è una conduzione di emozioni, le nostre, speriamo anche le vostre. Ah, siamo in campagna abbonamenti, eh?

0: diceva il tale, che non si interrompe così, è un'emozione. E infatti vi invitiamo, voi che siete all'ascolto della radio, in questo sabato pomeriggio alle 3:30 fino alle 5:30, quello dove non si capisce mai che cosa cavolo fanno le persone, cioè sono quelli che dormono, quelli che fanno l'amore, quelli che vanno a fare la spesa, quelli che puliscono casa, insomma, vabbè, un mischione, quelli che sperano nel weekend che sarà bellissimo e poi ti scivola via. Noi intanto siamo in campagna abbonamenti ottobre 2026, nel 50° di Radio Popolare, andiamo verso i prossimi 50 anni e vogliamo entrarci in molti di più di quanti siamo adesso con 17.000 abbonati alla radio. E chi di voi sta facendo questa sottoscrizione sa cosa vuol dire, no? Cioè una sottoscrizione libera a Radio Popolare, 90 euro all'anno per farla vivere Radio Popolare. Più di metà del nostro bilancio, ben più di metà del nostro bilancio è affidato a voi, quindi fatevi un'idea. Gli altri che non lo sanno pensano magari, ascoltandoci da qualche anno, ah beh sì, anche loro come tutti, le piattaforme, se non ti abboni ti dicono abbonati, così ci senti. No, a noi ci sentite uguale. Tranne che se nessuno si abbona e chiudesse proprio tutta la baracca, allora non ci sente più nessuno. Ma vi dicevo, io sono Massimo Bacchetta, ma è un momento di emozione, uno spazio di emozioni, speriamo, è una conduzione di emozioni, la nostra di sicuro, speriamo anche la vostra. Ma dato che solo non sono per niente, la mia emozione è essere in onda con lei. La sua emozione mi sa che è essere in onda, come ogni volta. Monica Pesch, benvenuta, bentornata.
1: Ciao Massimo, ciao a tutti, tutte e tutto in ascolto.
0: Vedi, ecco. Allora credo che funzioni così, che chi ha esperienza d'ascolto di Radio Popolare sa che mondo porta in onda Monica Pesch da sempre, da 30 anni?
1: Eh sì, sono stati 30, tondi, dal 95 al 2025, 30 stagioni di Avenida Brasil.
0: Perché tu ti sei presentata bella 30 anni fa dicendo, ma sai che io ci avrei un pensiero su una...
1: No, a dire il vero mi ha suonato alla porta Miriam da Silva, che chi ha viaggiato in Brasile con Radio Popolare conosce bene, e lei mi ascoltava perché io facevo una trasmissione Europa Radio,
0: okay.
1: E avevo fatto, insomma, la comunità brasiliana mi conosceva e lei mi ha suonato letteralmente alla porta e mi ha detto vieni che ti porto a Radio Popolare.
0: Ah ok, questa è stata lei il tramite.
1: Sì, perché perché Miriam faceva l'extra festa,
0: uh-huh.
1: Insieme a Ellen dos Santos avevano il chiosco di cibi brasiliani fuori dai concerti di extra festa.
0: Giusto per andare indietro negli anni, l'extra festa di Radio Popolare era quella cosa per cui a Milano sono passati musicisti, gruppi musicali, eccetera, che mediamente, quando la radio diceva, oh, c'è il concerto del Tè dei Tali, un bel pezzo di gente di Milano diceva, e chi è quello lì?
1: Di solito erano artisti che venivano in Italia per la prima, esatto, volta da fuori della comunità europea.
0: E poi erano quelli che tempo qualche anno poi invece tutti dicevano, ah cavoli quella cosa lì, e poi si dicevano, sai che per la prima volta ha fatto un concerto a Milano chiamato da Radio Popolare. Parliamo, esatto, di gente come Khaled eccetera eccetera. Io mi ricordo dei Carlinhos Brown, mi
1: di
0: ricordo
1: Carlinhos Brown, cioè Olodun nel ventesimo della radio,
0: però detta
1: tutta
0: così
1: la,
0: no?
1: Banda Olodun,
0: ed era fantastico,
1: è arrivata Dove era il Pala qualcosa?
0: Pala qualcosa, ed erano concerti che la gente diceva, ma chi è sto qua? E poi tempo qualche anno, sì.
1: E fuori, tutte le comunità straniere di Milano portavano il suo cibo, il suo artigianato, insomma. Quindi Miriam era già amica della radio e noi abbiamo parlato con l'Orrai, allora direttore programmi, che ci ha dato 8 settimane.
0: Ah, cioè vi ha detto, vi do 8 puntate.
1: Vedete un po' secondo
0: cosa succede.
1: Stiamo a vedere.
0: Da 8 sono diventati 30 anni. No.
1: Sì. Sì. Sì, dopo poco due anni la Miriam è tornata in Brasile e io ho detto basta, chiudo, il programma è nato con lei e chiude con lei. E allora mi ha telefonato e ha detto non ci pensare nemmeno, arriva Carlinhos Brown e quindi Avenida deve andare, deve continuare. E da lì, in men che non si dica, sì, sono diventati 30 anni.
0: E Avenida Brasile come è nato? Il titolo proprio,
1: per la colonna sonora, per la sigla, era un brano di Marina Lima e Antonio Cicero che parlava. Avenida Brasil è un viale di enorme traffico automobilistico di ingresso nella città di Rio de Janeiro. E cosa fa la gente? Ascolta la radio mentre è imbottigliata in macchina, no? Di quello parla la sigla.
0: Okay.
1: E quindi è partito da lì. Poi Avenida Brasil è diventata una telenovela della Globo, quindi se facevi Avenida Brasil su Google appariva tutto tranne che la nostra piccola,
0: ovviamente.
1: Metodo di insegno della lingua portoghese, agenzie di viaggi, ma dopo, tutto dopo il 95.
0: Allora, cuccioline e cucciolini che state ascoltando a Radio Popolare, il numero di mail, insomma di messaggi per mandarceli sono, è il 331-6214013, il numero per chiamarci è lo 0233-001-001. Attorno alle emozioni, perché qui, come capita a Radio Popolare, non è che uno dice delle cose e poi rimangono tra di noi, dice delle cose e poi qualche ora dopo quelle robe capita che vadano in onda, adesso vi spiego. Cioè, Monica, io lo dico, Cioè, la dico.
1: Sì, digli.
0: No, quella roba che hai detto ieri la dico.
1: Certo.
0: Ok.
1: È la vera verità.
0: No, so che è la vera verità. Cioè, perché sono giorni, sapete, no? Che il Brasile sta aspettando di andare a un ballottaggio per le elezioni presidenziali, di quelli da brivido. Dove c'è il presidente Lula uscente e il suo oppositore che il primo turno l'ha vinto come voti, si chiama Bolsonaro, ma non è il Bolsonaro che è in galera con l'accusa di aver tentato il golpe alle elezioni precedenti, è il figlio, che mediamente uno se lo può immaginare che se vince, come una delle prime cose va e libera il padre, insomma si sta parlando di robette così, che non è poi solo il Brasile, è tutto un po' il mondo, abbiamo davanti delle scadenze elettorali da brivido, perché qualche giorno dopo che si voterà il ballottaggio in Brasile, poi si va in Israele, il 27 si vota in Israele, e che te lo dico a fare, la destra nera è lì che spera di continuare a comandare e a bombardare, poi si va negli Stati Uniti con le elezioni di medio termine che i sondaggi gli dicono male, ma metti che va a finire che rivince Trump, fatevi un'idea. Poi se non ti basta vai in Spagna perché ci saranno le elezioni anticipate, Sanchez che le ha indette. E lì c'è Vox, i fascisti di Vox, che invece contano molto di riuscire a vincere le elezioni, andremo a vedere, neri anche loro.
1: Vabbè, lo stesso 25 di ottobre si vota anche in Serbia.
0: Si vota in Serbia, giusto. E poi se non ti basta aspetti lì i primi mesi, forse dell'anno prossimo vieni in Italia, no? Dove c'è la destra e poi si fanno le loro leggi elettorali, loro, quelli del governo, gli altri sono lì che litigano. Poi ci sono le amministrative, poi comunque se non ti basta aspetti anche che ci sono le elezioni presidenziali in Francia. Ah, chi è che si candida? A Marine Le Pen? Ah, giusto, lei. Vabbè, tutto questo è un po' da brividi. Va da sé che capirete che Monica Paes, dal momento del primo turno, cioè da prima del primo turno ad adesso che sta aspettando il ballottaggio, la vive un po'...
1: No, vivo attaccata al telefono, ecco. A militare nelle reti, perché è quello che posso fare. E i miei amici sono tutti brava gente, tutta gente che non ha nessun dubbio su da che lato stare o se pensa se va a votare o meno, perché c'è stata insomma un'astensione del voto in Brasile che per dire le medie di qui, per esempio, cioè 80% della popolazione è andata a votare, ma quel 21 e qualcosina per cento che non è andato sono 33 milioni di voti.
0: E quindi una bella differenza.
1: La differenza tra Bolsonaro e Lula al primo turno sono stati poco più di 2 milioni.
0: Ma quindi, scusami, tu e un sacco di gente che vive fuori dal Brasile sta facendo...
1: Allora,
0: lavoro di
1: sì, assolutamente,
0: di campagna.
1: Cioè, il lunedì, o meglio, io, va bene, sono rimasta in piedi domenica, perché sapete che il voto in Brasile, il voto elettronico, la tecnologia delle elezioni in Brasile sono un'avanguardia mondiale, e quindi dopo 3 ore/3:30, da qui i seggi sono chiusi, noi sappiamo i risultati, e ho fatto tutta la notte, sono rimasta in piedi fino alle 5, terrificata, terrorizzata, perché purtroppo il Congresso, il Senato, i governi degli stati, perché questa votazione ogni 4 anni è anche molto complessa, no? Molto difficile, sì, perché si votano 6 nomi, c'erano 2 voti per il Senato che durano 8 anni, mandati al Senato, i deputati statali, federali e i governatori degli stati. Il Brasile è una repubblica federativa. Quindi è anche complesso votare per gran parte della popolazione, no? Non è solo Lula o Flavio Bolsonaro, perché, come è successo in questo terzo mandato di Lula, ha votato con un congresso contrario per la grande maggioranza, cioè tutto quello che lui è riuscito a fare l'ha dovuto negoziare con una fatica allucinante. Bolsonaro ha dato il governo in mano al legislativo brasiliano, non era capace, voleva solo fare quello che conveniva fare, certo, per lui e i suoi amici, l'industria delle pistole, delle armi, no? Cioè gli evangelici, e quindi è stato tutto molto difficile. Infatti il governo di Lula, questo terzo mandato, ha avuto una popolarità che non è mai stata così bassa, senza che la gente si ricordi che lui ha vinto dopo essere uscito di prigione, facendo una fronte ampissima per la democrazia. E infatti l'8 gennaio successivo sono arrivati a cercare di far cadere il governo di Lula, no? L'8 gennaio, guardando a Trump, come era successo, certo, prima
0: al Campidoglio.
1: E quindi niente, il rischio, cioè il danno è fatto al legislativo.
0: Chi
1: viene eletto adesso deve nominare almeno 3 giudici della Suprema Corte, per cui si piglia pure il giudiziario, ossia è una questione di vita o di morte, non solo per il Brasile, ma purtroppo anche per il pianeta, perché abbiamo visto cosa Bolsonaro ha fatto in Amazzonia durante i suoi 4 anni. Record di distruzione.
0: Eh sì, anche perché il Brasile, diciamo, è il tassello che manca a tutta l'America del Sud e America Latina per spostarsi sul trumpismo.
1: E loro sono negazionisti, loro, come tutta l'estrema destra, come a esempio di Trump, sono terrapianisti, non c'è nessun cambiamento climatico, è una cosa che veramente mi ha tolto il sonno. E quello che posso fare, perché finalmente Lula non ha il cellulare, Lula è analogico, lui... Io anche sono motivo tra cui per cui chiede un ascoltatore, Paola chiede perché è finita Avenida, perché io voglio buttare il cellulare, cioè, e credo che Radio Popolare, come Lula, ha bisogno del digitale, della comunicazione in rete.
0: E quindi voi state passando le notti a fare...
1: Allora, abbiamo, cioè, una cosa incredibile, io che cosa non faccio per il mio paese, sono diventata un soldato dell'esercito di Lula, ti rendi conto? Perché chi sa, chi capisce, i grandi politici che sono eletti anche senza fare grande fatica, hanno vinto nella rete, con i milioni di followers, con i milioni di reel, quello che sanno fare loro, io non so neanche dire queste cose, no? Penso che Radio Popolare abbia bisogno di gente che viene qua a parlare del Brasile e che è lì con i suoi canali, i suoi social, i nativi, i podcast, che sono bravi a farlo. Io ho fatto 30 anni in onda che sono qua, che sudo sotto le ascelle. Capisci che bisogna dare spazio ai giovani.
0: Allora adesso vi dico come tutta questa cosa si tiene con questa conduzione per la campagna d'abbonamenti. A quelli che ci stanno chiamando adesso vi dico, aspettate un secondo, e così capite tutto il film. L'altro giorno Monica si presenta in redazione e dice: no ragazzi, lo devo dire, però, cioè, come mi ha detto una mia amica.
1: No, aspetta, una tua amica, te la racconto bene.
0: Vai.
1: No, un meme, perché un meme. Non c'è come il brasiliano.
0: Aveva fatto ridere,
1: a saper fare questa cosa qua. I brasiliani sono il massimo. Vi ricordate Ainda Estou Aqui, che ha vinto tutto all'Oscar? Ecco, l'Academy non ha mai avuto così tanti views, no? Così okay, tanto movimento. Siamo in 220 milioni fin dai tempi di Orkut, no? Dell'Orkut, il primo social, battiamo tutti i record. A fare i meme, no? Come noi, non ce n'è. E mi è arrivato questo che finalmente mi ha fatto ridere. Erano dopo una settimana di disperazione. Niente, mi è arrivato questo qua. Sono stufo di... Com'è che dice? No, tô com saudade, mi manca tanto, soffrire per amore. Non ce la faccio più a soffrire per lo Stato democratico di diritto.
0: E lì a noi è venuto un pensiero. Perché che nostalgia, mi manca tanto soffrire per amore, non ce la faccio più a soffrire invece per una roba serissima, appunto, che è quello che ci sta raccontando Monica Paes, cioè di soffrire per il destino del mio stato, del mio
1: della
0: paese,
1: democrazia, sudatissima democrazia. Abbiamo avuto 21 anni di dittatura militare, io non ho votato fino all'84, avevo 24 anni.
0: Allora noi abbiamo pensato, adesso andiamo in onda, parliamo poi anche del Brasile, eccetera, però abbiamo una propostina. Ma coi tempi che corrono, ma perché non vi fidanzate un pochino con noi di Radio Popolare?
1: Ma sì, diamoci, eh? Prendiamoci per mano.
0: Sì.
1: Non vogliamo più, ninguém larga a mão di ninguém, avevo la maglietta l'altro giorno, nessuno molla la mano di nessuno.
0: Cioè, poi magari a volte soffri anche un po', ma è sofferenza d'amore, cioè ci siamo fidanzatini, poi magari a volte non ci piace, non ti piacciamo, ce l'hai con noi, si bisticcia.
1: Anche questo è democrazia.
0: Mamma mia,
1: è democratico,
0: un po'
1: discutere, avere idee diverse, non essere perfetti, se non che amore sarebbe. Amare il perfetto è troppo facile.
0: Oh! E quindi abbiamo pensato, ma perché non vi fidanzate un pochino con noi? E vi potete fidanzare, ci possiamo fidanzare, voi fate l'abbonamentino, che è come lo scambio degli anellini, così, piccolini, andate sul sito, vi abbonate a Radio Popolare e magari poi ci chiamate e ce lo dite, quindi voi che non siete ancora abbonati e ci ascoltate. Guardate che c'è anche l'amore nella vita, l'amore poi vabbè va un po' su, un po' giù, ma l'importante è che ci sia, e se volete lo potete fare abbonandovi a Radio Popolare, è una sottoscrizione libera, e poi si sente la radio, si sente lo stesso finché c'è, e quindi finché ci sono degli abbonate e degli abbonati, e quindi quello, voi che ci state ascoltando e non siete ancora abbonati, pensateci in questo sabato pomeriggio.
1: Massimo, allora bisogna dire anche questo, no? L'amore per Radio Popolare è anche amore per l'informazione libera, per un'informazione seria, e anche lì in Brasile i media tradizionali da anni e anni, da decadi, da tutta la storia, hanno un lato.
0: Sì.
1: Sono loro stessi l'elite e tifano per questo sistema in cui, appunto, in un paese dove la maggior parte delle persone, perché mi fa anche ridere ogni tanto, vedo questa cosa, no? Le politiche pubbliche di Lula che guarda le minoranze, ma quali minoranze? È la maggior parte del popolo brasiliano, che è povero, che è nero, che è donna. In Brasile viene uccisa una donna ogni 6 ore per femminicidio. E l'informazione libera è fondamentale. l'industria di fake news, no? Questo distribuire in rete palle. Cioè, come fa la gente a sapere cosa votare? È fondamentale per la democrazia.
0: Vi prego di notarlo, Monica Paife è una delle voci che ha la maggior capacità nella storia della radio di tenere la leggerezza, e quando una voce come quella di Monica Paife scende dalla leggerezza, capire.
1: Va bene, basta.
0: Allora, invece per tutti gli altri, quelli che sono già abbonati, vale il corrispettivo, voi ci potete chiamare allo 02 33 001 001, per dirci però una cosa, l'abbonamento che così lo dite anche agli altri, l'abbonamento che avete Radio Popolare sta durando da di più o da di meno della vostra più lunga storia d'amore nella vita? Perché poi se ci fai un calcolo rischia che anche di più, E quindi se volete voi ce lo potete dire. 02 33 001 001. Quelli che si vogliono fidanzare con Radio Popolare ci chiamino, guardate che bella la cosa, e vi abbonate. Chi è già abbonato? Sta durando da di più o da di meno della vostra lunga storia d'amore? Vabbè, un brano, tutta la playlist è
1: Brasil
0: Made in Monica Paife.

E perché poi Monica, la vita è così, infatti ci scrive Davide, io ho abbonato da meno di un anno, ma comunque è già più lunga di ogni mia relazione sentimentale. Però dice un altro discorso, non faccio testo.

0: Allora, qui ci siamo, ci sono Caetano e Bettania, i fratelli, nel loro tour, hanno fatto per
1: Monica
0: due anni.
1: Dice Caetano e Caetano Veloso.
0: Caetano Veloso e Maria Bettania, fratello e sorella, hanno riempito gli stadi in Brasile in una lunghissima tournée insieme. E questo brano è di Isa, è un successo di un artista che è andato a fare lì quel festival americano, il più famoso di tutti, Coq, non so che cosa, non mi viene il nome, mi dimentico. E tutti gli artisti brasiliani si sono già dichiarati per Lula e hanno messo a disposizione le loro pagine.
1: Ci fermiamo 9 secondi e poi continuiamo. E anche con le vostre telefonate.
2: State ascoltando Radio Popolare.
1: Vabbè, poi te lo chiedo in diretta, se passa direttamente a quella dopo in questa playlist. Ma pigliamo una telefonata. Adesso vediamo se è pronto. Mamma mia, Monica, quanti cuoricini che stai ricevendo. Pronto, pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, chi sei? Sì.
3: Sono Gerardo.
1: Ciao, Gerardo. Sei abbonato o non sei abbonato?
3: Sono abbonato da tanti anni al doppio del minimo.
1: Ok, allora mi devi dire, l'abbonamento da tanti anni a Radio Popolare sta durando da più tempo o meno tempo della tua più lunga storia d'amore?
3: Io penso da più tempo, dall'inizio, dal primo giorno.
1: Dal primo giorno, quindi dal 90, quindi sono quasi 30 anni e la tua storia d'amore è durata meno?
3: Sì, però prima c'è stato, non so, il mattonaggio, l'azione,
1: tutte
3: le cose l'ho fatte.
1: Perché ci sono tanti modi di dimostrarsi l'amore, insomma, quindi questa è una cosa buona.
3: E poi dal primo giorno dell'abbonamento mi sono abbonato.
1: Ah, ok. E stiamo andando avanti bene in questa storia d'amore, cioè...
3: Certo, vale
1: sempre la pena
3: per Monica Pai.
1: Dici niente.
0: E come sempre i nostri ascoltatori sono venuti in nostro aiuto e il festival è il Coachella, eh?
1: Ah, è vero,
0: Diego è venuto,
1: è vero, ci hanno scritto
0: a salvare.
1: Ok,
3: ho conosciuto la musica brasiliana tramite Monica dal primo giorno quando è cominciata a venire dal Brasil, tutte le sere che c'era io da Brasile, così ho conosciuto per 10 anni la musica brasiliana che mi era sconosciuta.
1: Ma mi sa, ti fermo, ti ringrazio molto, come, ma se sentiamo un po' lo schifo sta
0: grazie,
1: telefonata
0: grazie.
1: Mi sa come molti di noi, insomma, poi molti di noi della radio hanno avuto anche una fortunella in più, perché poi stando qua con Monica Paci ogni tanto lei diceva no, c'è quel concerto bello, vieni a vederlo. E poi scoprivi che quello che cantava era un suo amico, cioè un suo amico nel suo canale lo conosceva, e quindi poi, insomma, vabbè, si sono fatte delle conoscenze belle anche nella vita personale di un sacco di noi. Ma quanti cuoricini che riceve Monica? Alfredo ha appena fatto una donazione mensile di 9 euro, quindi un abbonamento a Radio Popolare, complimenti, dice, per tutte le trasmissioni, una più bella dell'altra, e questo è un annuncio che ci fa assolutamente piacere.
0: Sì, amore vero.
1: No?
0: Amore vero.
1: Cioè, poi io non osavo chiamarlo fidanzamento, perché poi fidanzamento, insomma, una relazione in qualche modo, una relazione. Quant'è voi che siete abbonati, la relazione più... no. L'abbonamento sta durando da più o meno,
0: allora, Claudia,
1: della vostra
0: Claudia,
1: più lunga relazione d'amore?
0: Claudia Dumaragnão,
1: stato
0: dove siamo andati insieme a Radio Popolare quest'anno a maggio, un viaggio della vita veramente, dice ciao, dal 1991 3 innamorati e una sola radio.
1: Vedi?
0: Mitica Claudia.
1: Ma guarda che ci abbiamo preso, rischia che è il vostro matrimonio più lungo, poi ognuno si faccia le sue deduzioni, Vabbè, tutto funziona se in questo sabato pomeriggio, e io continuo a ripeterlo sabato pomeriggio perché guardate che poi la mannaia arriva, vabbè. Ma ci scrivono anche i neofidanzatini con noi, cioè quelli che dicono ma sì dai, fidanziamoci un pochino. Intanto però, Monica, a proposito di Salta Beccaria, che poi questa è un po' la scuola a cui ci hanno, insomma, in cui ci hanno tirato su tutti a Radio Popolare, c'è il serio e c'è il leggero, il pesante e il leggero, il serio e l'allegro, e le cose si possono mischiare, si devono mischiare. e si passa da Monica che non dorme da una settimana e fa lavoro di militanza per le elezioni in Brasile, il ballottaggio che arriva, voi che invece siete gentilmente invitati a fidanzarvi un pochino con Radio Popolare
0: e siete invitati anche a venire qua durante tutta la settimana prossima, tutte le sere dalle 19:30 alle 21. Si balla con i DJ set, si comincia lunedì, ci sarà Andrea Cegna alla console e poi dopo dalle 21 alle 22:30 cominciando con Ira Rubini.
1: Serata in auditorio.
0: Vi vogliamo vedere, vi dobbiamo abbracciare, baciare di persona.
1: Capito? Perché la Monica lo dice, ho nostalgia delle sofferenze d'amore, non ne posso più della
0: sofferenza. Venite ad abbracciarci.
1: Per la democrazia, ma poi diciamo bene le serate. Ma sotto il titolo hai voluto la bicicletta, adesso pedala, che è una cosa che secondo me molti di noi hanno spesso pensato quando la guardavano in faccia, anche stanchina delle volte, ma altre volte ne uscivamo dicendo hai voluto la bicicletta e pedala, tipo quando lei ti diceva no, non posso stasera, no, perché sono ho una trasmissione televisiva, mi hanno invitato e devo andare. Noi diciamo, quando? A mezzanotte. Hai voluto la bicicletta, pedala. E poi delle volte la facciamo pedalare davvero e quindi anche in questo caso le abbiamo detto, hai voluto la bicicletta, pedala. Ha detto, no, io sabato non ci sono. Sono a Roma alla festa del manifesto perché noi abbiamo contatti stretti. La direttrice di Radio Popolare.
0: Grande Lorenza.
1: Lorenza, hai voluto la bicicletta, pedala Ghidini. Benvenuta, Lorenza.
4: Bacchetta, stai diventando come Bachi.
1: Una merda, lo so, vabbè, no, però abbiamo pensato un po' così, pensa che ci sei pure andata in treno, però seriously invece, sei a Roma alla festa del manifesto?
4: Sono a Roma alla festa del manifesto, siccome ho chiappato il...
1: Ma ci sei, ti sei imbucata o ti hanno invitato?
4: No, mi invita, metà e metà, lo confesso, dopo vi racconto, però siccome lui ha una cosa importante da fare fra 20 minuti, lo acchiappo adesso.
1: Vai.
4: Andrea Fabozzi, seconda edizione della Mani Festival, sono appena arrivata, vedo già un pienone, primi due giorni, bene, bene.
1: Direttore del manifesto.
5: Eccoci, sì.
1: Ciao Andrea.
5: Sì, eravamo un po' in ansia, ciao. Eravamo in realtà un po' in ansia per il tempo, perché ieri a Roma pioveva, oggi per fortuna no. Comunque stamattina c'è stata una grande emozione perché abbiamo proiettato Gaza, dando così la possibilità a tanti che volevano vederlo di vederlo gratis, e poi c'è stato un bel dibattito con Michele Giorgio, con Gad Lerner, e sì, è una grande emozione, e adesso insomma facciamo quello che bisogna fare in qualche modo, provare a tenere insieme i leader del campo largo o i cinque Avengers, come se li ho sentiti chiamare qui. E diciamo che non è facile, ecco, già averli tutti quanti qua è un primo passo, visto che dobbiamo, diciamo, faticare abbastanza per tenerli sullo stesso palco, farli parlare, vediamo che ci dicono, siamo tutti molto curiosi, in fondo è la curiosità che ci ha mosso a organizzare questo e altri dibattiti.
1: Andrea, direttore Fabozzi.
4: I giornali,
1: prego, prego.
4: Scusami,
1: ho preso il telefono.
4: Perché stavo raccontando che mi veniva in mente che in questi giorni abbiamo letto tutto il peggio sui giornali, non si sono salutati, quello non l'ha applaudita, lei ha fatto finta di non vederlo, naturalmente si sa di chi parla, insomma, e le due superstar ancora non sono arrivate, e però è effettivamente la prima volta dopo l'approvazione della legge elettorale, dopo una serie di battibecchi, perché purtroppo... La parola è un po' questa, diciamocelo, un po' è un irritante battibecco sulla questione delle primarie, la prima volta tutti insieme sullo stesso palco. Ho capito bene o hanno cercato di, diciamo, schivarlo questo appuntamento, Andrea?
5: No, non lo so, non lo so se hanno cercato di schivarlo, però sicuramente, diciamo, non è stato semplice organizzarlo e adesso siamo contenti. E siamo, dicevo, anche abbastanza curiosi, perché poi questo dibattito che si sta concentrando su primarie sì, primarie no, terzo nome, quarto nome, io l'ho detto, tu non l'hai detto, sta lasciando da parte quelli che sono poi i temi fondamentali sui quali dovranno chiedere i voti. È un campo largo che è largo per autodefinizione, diciamo, forse perché sono tanti, ma vediamo se sarà largo anche nel sostegno e nella rappresentanza, che poi alla fine è quello che conta.
4: Bene, dai, lo lasciamo andare perché adesso ho visto il portavoce di Elie Schlein, vuol dire che la segretaria sta arrivando, lui dovrà fare gli onori di casa, in bocca al lupo. al manifesto.
1: Sai che Lorenza, che Lorenza hai voluto la bicicletta a pedala Ghidini, che a te direttrice e a lui direttore, professionalmente vi invidio molto in questo momento, umanamente sono poco sopra lo zero nell'invidiarvi nel fare un pomeriggio, sabato pomeriggio, ascoltando i litigi in bassa frequenza di un po' di persone sul palco. Cioè, è un clima strano.
4: È interessante, comunque.
1: Sì, no, no, vi invidio molto.
4: Anche questo è vero.
1: Ah, è vero?
4: Questo è vero. Dopodiché, intanto, io sono a Roma e tu no.
1: Infatti, ho detto.
0: Com'è il clima? Com'è il tempo, Roma?
4: Allora, ti ho vigilato stamattina. Adesso c'è una grande umidità. Comunque la temperatura è tipo Milano.
1: Però hai capito, Monica, che piccole soddisfazioni tenta di prendersi Lorenzo. Intanto io sono a Roma, cioè,
0: ha ragione.
1: Un po' se la racconta bene.
0: Ha ragione. Sei in minoranza, Massimo.
1: C'hai ragione.
4: E poi domani arriva anche Roberto Maggioni, perché facciamo un dibattito a due voci, o meglio a quattro, io e Roberto e due colleghi del manifesto, Luciana Cimino e Giuliano Santoro, sulle prossime amministrative. Come sapete, va al voto anche Roma, oltre a una serie di altre importanti città. A Roma non c'è tutto il tormentone delle primarie, perché sarà sicuramente ricandidato Gualtieri, un sindaco che mi pare di capire, insomma, per il poco che seguo, che abbia un discreto gradimento. Ma a Roma, nella sinistra romana, c'è un movimento, diciamo così, preoccupato che Gualtieri possa nei prossimi anni importare il modello Milano, dove per modello Milano intendono diciamo una certa benevolenza verso la finanza immobiliare. Il recente sgombero di Spin Time è stato un campanello d'allarme, anche se abbiamo letto e raccontato che il sindaco Gualtieri ha incontrato la proprietà, ha cercato di convincerli. Ma però, insomma, Spin Time è stato sgomberato, l'immobile torna alla proprietà, chissà che cosa ne faranno. E allora ci hanno invitato per raccontare un po' com'è che sotto un'amministrazione di centrosinistra si è arrivati a una situazione, un problema della casa, una situazione di prezzi folli per gli studenti, per i lavoratori, insomma tutto quello che noi raccontiamo quotidianamente. E per così vedere un po' di confrontare le situazioni milanese e romana. Quindi questo è il dibattito per cui Radio Popolare è stata invitata, come diceva Bacchetta, un po' si è anche imbucata in virtù dell'amicizia con il manifesto. Ma ci piace fare le cose col manifesto, perché infatti, in realtà poi
0: imbuchiamoci. Ghidini.
4: Loro sono bravi, sono come posso dire, hanno anche loro una nuova generazione di giornalisti molto, molto curiosi, molto sul pezzo, molto, molto attenti, molto, molto competenti, io trovo. Lo leggo molto volentieri il manifesto, devo dire. E quindi, insomma, quando noi li avevamo invitati alla nostra festa, loro hanno ricambiato e così è. Racconteremo un po' il modello Milano, poi vabbè, noi abbiamo tutto il tema delle primarie. Anzi, Bacchetta, possiamo anche dirlo, abbiamo invitato tutti i candidati e le candidate.
1: Gli abbiamo detto.
4: Buonaggio, iniziamo un giro di interviste da te.
1: Sì, perché abbiamo pensato, vabbè, stanno girando dei nomi. Quello che non sta girando è ancora la definizione se fanno le primarie o no a Milano, ma sti nomi, benedetti, stanno girando. Abbiamo detto, ma sai che c'è?
0: Conosciamoli
1: meglio. In attesa che decidano se le primarie le fanno o meno, intanto cominciamo a portarli in onda uno a uno e parliamo un po'. No, di quelle cose che poi si faranno in campagna, eventuale primarie, cosa fai sulla singola cosa, eccetera. Ma perché cavolo ti è venuto in mente di voler fare il sindaco di Milano o di presentarsi? E quindi abbiamo deciso, vabbè, pigliamoci un po' di volte, di puntate da tutto scorrere, appunto alle 9 del mattino, e facciamoli venire uno a uno. Ma al momento l'agenda sarà lunedì e venerdì, e li portiamo uno a uno a parlarci un po' di...
4: Sì, hanno aderito tutti e tutte.
1: Hanno aderito subito? Sì. Ma tu guarda.
4: Non ne manca neanche uno. Io ho mandato dei messaggi un po' buffi, non sapendo bene. Ciao, vorremmo fare un giro di candidati / disponibili, perché non si sapeva mai
1: esatto.
4: Chi era ufficialmente.
1: Manco sai come chiamarli.
4: Si era detto solo disponibile, ma insomma con qualche faccina che rideva, cioè, ci siamo capiti. E quindi sì, certo, si parlerà di Milano,
1: Parlerà
4: per forza di Milano, in qualche modo dovranno dire tutti e tutte che cosa vogliono per questa città.
1: E forse potremmo chiamarle proprio così, i disponibili.
4: Perché,
1: sì, vabbè, in attesa, e quindi lo faremo. Lorenza, Ti lasciamo al dibattito, magari ci sentiamo domani mattina, che tanto sarò in onda, che così mi racconti, se ti va, una cosa che a me interessa alquanto, più che quello che diranno sul palco, che ovviamente sarà notizia, se ne parlerà nei giornali radio oppure sui giornali domani, ma mi piacerebbe sapere un po' con che spirito sentirai che la platea accoglie le cose che dicono, perché poi c'è anche un problema, sì, di, certo, delle cose che dicono, come vengono accolte da noi esauste persone che vediamo coi balletti ogni tanto, no? Quindi sarà...
4: Sì, sì, certo, è ancora più importante, come diceva Fabozzi, come le prende l'elettorato, siccome qua di elettorato ce n'è.
1: Esatto, e quindi magari ci sentiamo domani mattina con l'occorrenza, preparati anche su una questione editoriale che stiamo portando avanti anche in nome tuo, perché noi stiamo proponendo alle persone in questo sabato pomeriggio di fidanzarsi un pochino con Radio Popolare, con un abbonamento, e a quelli che sono già abbonati gli stiamo chiedendo se il loro abbonamento a Radio Popolare sta durando da più o da meno della loro più lunga storia d'amore. Al momento, per un bel po' di persone, è da più, cioè che ci scrivono: dal 90 ho avuto 3 storie d'amore, una sola radio, un solo abbonamento, capito? Quindi, però preparate...
0: C'è scritto anche Schiaffino, dicendo 26 anni di radio e 17 di rapporto.
1: Vai.
0: Vince sempre Radio Pop per il momento.
4: Anche per me vince Radio Pop.
1: Infatti, per quello...
0: No, per me di gran lunga.
1: Però agli interni di Radio Popolare non si chiede da quanto dura l'abbonamento, ma magari gli si chiede quanto è durata la tua più lunga e la tua più breve storiella, così, di affetto, di amore, di sentimento. Vabbè, ci sentiamo domani mattina, Lorenza.
0: Baci,
4: va bene, buon
1: lavoro. Ciao, buon sabato pomeriggio.
0: Romano.
1: Sì, cioè, capito, lei è lì che si puppa ste robe qua e noi invece siamo qua che chiediamo a voi di fidanzarvi un pochino con Radio Popolare.
0: Anche subito, anche adesso mentre siamo in onda fino alle 5:30.
1: Per esempio Alfredo ce l'ha scritto, no? Che si è appena... Cioè, fidanzato, adesso, non so, bisogna anche trovare... Che cavolo di parola troviamo?
0: Allora, Alex, per esempio, ci ha scritto al 331-621-4013 e mi chiedeva a me cosa ne penso della ripubblicazione dopo 50 anni dell'album La Voglia, La Pazzia, L'Innocenza, L'Allegria. Vabbè.
1: Vanoni, Tocchino, Vinicius.
0: Ma, cioè, 50 anni come Radio Pop è un album... antologico, proprio meraviglioso, bellissimo. Purtroppo, appunto, Vinicius e Tocchinho erano qua in quegli anni anche perché scappavano sempre dalla dittatura militare brasiliana, quindi torniamo sempre lì, cioè l'affinità tra l'Italia e il Brasile è nota. Io dico anche, l'ho detto più volte, l'italiano ha una vocazione per essere brasiliano, è quasi lì. Cioè, se si togliesse la chiesa e forse la mamma, hai capito, che rimangono lì un po' di mezzo, sono nati pronti per essere brasiliani. E infatti sono 30 milioni di italiani.
1: Adesso mi fai venire un po' male perché hai citato i 50 anni del disco Vinicius, Tocchinho e Vanoni. Ora, a 50 anni pure... Questo che sto per mandare, che risegnalo, è sabato pomeriggio. Vi stiamo proponendo un piccolo fidanzamentino con Radio Popolare, niente di che, però state sulle emozioni. Prima di noi era in onda l'Armadillo insieme a Cecilia Di Lieto e quindi...
0: E l'Alessandra.
1: Ma ci chiama... Allora, chi ci chiama, se è abbonato, ci dica se sta durando da di più o da di meno il vostro abbonamento della vostra più lunga storia d'amore allo 02-33-001-001. Chi invece sta pensando che può essere un sabato pomeriggio il momento buono per fare un abbonamento a Radio Popolare sul sito radiopopolare.it, lo faccia, ma lo faccia particolarmente adesso e chiamateci su questa canzone che viene da 50 anni fa, è un sabato pomeriggio.
0: E lo stiamo ripetendo, però forse non tutti, sai, i verba volant, si può fare anche con la carta di credito.
1: Adesso. Ah sì, sul sito trovate tutto, radiopopolare.it, il bottone sostienici, potete farlo o con la domiciliazione bancaria o con PayPal o con la carta di credito. Ma pensateci, fidanziamoci un pochino. No, io lo so che di fronte alla tua playlist tutta Brasil onore, però pensateci. Ma davvero pensateci. Ma infatti, ma cosa saremmo senza di voi?
0: Nada.
1: Scusa se la colpa è poco. Ma va bene, è vero, facciamo un sacco di cazzate. La scusa, la colpa è nostra. È vero. Però vi invitiamo, stateci.

E infatti, se uno può dire no, ma venire dal Brasile era meglio di quello che c'è adesso, e poi una volta c'era la caccia, adesso non c'ho, certo, cos'è stato di quella morte? Però la radio c'è ancora adesso.

0: Attenzione, Diego è fidanzato da più tempo di quanto è abbonato. Però dice, però sono fidanzato dal 97, quindi chissà da quando, se magari sei abbonato nel 98.
1: Dare contro il cielo, non lasciarmi solo.
0: E comunque ha appena scritto che comunque aggiunge una piccola donazione una tantum per ringraziare Monica e tutti di quello che la radio fa. Quindi è fidanzato da più tempo, però aggiunge.
2: Grazie.

0: Ma pensate che noi ve lo stiamo dicendo in coro, tutti noi nel nostro cuore, eh?
1: Hai giocato un po' basso con Baglioni.
0: Però è sabato pomeriggio, che devo fare? Mica colpa mia. Se io mi fossi mandato in onda di lunedì,

questa è un po' forte, eh? Noi come due gabbiani, cioè, cioè questa è un po' forte, però metti. Cioè, ma più che altro vieni qua, abbonati, cioè non vieni qua, abbonati. Confermiamo tutto. Che cazzarola facciamo senza di voi?

0: Ecco, su questo acuto è il momento in cui tu compili il modulo e ti fidanzi un pochino con la Radio Popolare. Poco poco, un pochino. Diego ha appena mandato
1: con screenshot e tutto.
0: Con screenshot e tutto, si è appena abbonato. Ah no, ha fatto una tessera. Grazie Diego.
1: Grazie, grazie. Obrigada.
0: Obrigado.
1: No, invece ci ha scritto Jus, no? E dicendo che lui tanti anni fa ha visto un video di Milton Nascimento insieme a Socrates, che cantavano insieme in un'osteria brasiliana, no? Io purtroppo non l'ho mai visto, adesso lo sto cercando, magari se lo trovo te lo posto.

0: Avete finito di compilare il modulo, lo inviate, ci mandate lo screenshot. Fidanziamoci un pochino in questo sabato pomeriggio. Pronto? Tu che hai il 49 finale, pronto?
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Ciao Monica, ciao Bacchetta. Ah. Velocissima.
2: Sì. Come ti chiami?
1: Mi chiamo K-R-I-K.
0: Porca. K-R-I-K è Crick.
1: Abbonata, sì, Crick è nomi, diciamo pseudonimo.
0: Ok, beh.
1: Però abbonata credo dall'82-83.
0: No,
1: abbonata.
0: Beh, aspetta, dal 90, perché prima è solo
1: va bene,
0: una tua
1: erano
0: idea.
1: E vabbè, non importa. Comunque, non voglio.
2: Sostenitrice.
0: Dura da di più della tua più lunga storia d'amore?
1: Più o meno compatibile.
0: Compatibile,
1: la cosa.
0: Ah, ok.
1: Sì. Sono del 57, quindi fai i tuoi calcoli e dico solo, non voglio togliere tempo a chi si deve abbonare, io sono abbonata da sempre, ho anche abbonato persone che poi non hanno ascoltato mai la radio, però io l'ho fatto per anni. Io sono adesso con quell'abbonamento che un ex direttore aveva fatto un euro al giorno all'anno.
0: Sì.
2: Ecco. Hai avuto anche il diploma allora?
1: Non lo so, guarda, no, magari non lo so, poi recentemente ho dovuto purtroppo togliere un pezzo, non di quello, ma di uno che avevo aggiunto,
0: okay.
1: E vabbè, però...
0: Cioè tu sei abbonata con la formula Gold, 365 euro all'anno.
1: Il signore che c'era come ex direttore.
0: Beh, ha un nome, è Alessandro Giglioli. Cioè, okay,
1: sì, lo okay. So, ma sai, con l'età, come dice, come ha detto stamattina Bacchi.
2: Cioè, no, sì, ma Crick, cosa sei, hai chiamato a dire qualcosa?
1: Sì, voglio dire che non allora, io ci ho provato anche l'altro giorno, 12 minuti con l'età, come dice... Come ha detto stamattina Bacchi.
2: Cioè, no, ma Crick, cosa sei? Hai chiamato a dire qualcosa?
1: Sì, voglio dire che non

0: avete guarda, vi ascolto.
1: Ma se dico... noi, Cric, un pensiero, ma c'è, cioè, un parere. Ma se noi in questo sabato pomeriggio, appunto, puntiamo, cioè, sull'emozione, cioè, perché delle volte mica solo razionali, no? Si fanno anche,
0: no,
1: per affetto.
0: Infatti,
1: le cose.
0: Io la mia telefonata è sull'emozione. Esatto. Perché assolutamente. Però, siccome in questi giorni ho ascoltato gente che vi ha sgridato perché non avevano, perché gli abbonati devono avere qui, devono avere là. No, non esiste questa roba qua.
2: Grazie.
0: Sono quelli,
2: grazie,
0: sono quelli che
2: vero,
0: non si abbonano, che hanno, stanno sbagliando, e sono così tanti. Da quello che ha detto la vostra direttrice,
1: sì.
0: Sono troppi, sono
2: da 200.000
0: troppi
2: che ci ascoltano ogni giorno, abbiamo 17.000
0: sì,
2: abbonati,
0: esatto, e questo non è corretto, perché siete un simbolo di quest'epoca che dura da 50 anni.
2: Cric, sento tanta passione,
1: ciao, grazie,
2: in quello
1: Cric
2: che dici, grazie.
0: Ciao, ragazzi,
1: grazie.
0: E ditelo a tutti che si devono abbonare, anche al minimo.
1: Vabbè, che poi, grazie, che poi pensateci, cioè, a proposito di finanziamenti, ma con quanti cretini e cretine poi vi siete anche finanziati un po' nella vita? Cioè, succede, vuoi provare a rischiare un pochino anche un fidanzamentino con la Radio Popolare? Che ne sai, magari poi invece va anche meglio. Vabbè, ci fermiamo 1 minuto e 20, poi continuiamo. Chi è già abbonato a Radio Popolare ci può chiamare per dirci se questo abbonamento sta durando di più o di meno della sua più lunga storia d'amore, diciamo. E gli altri invece ci scrivano, magari ci mandano uno screenshot per dire: oh, mi sono appena un po' fidanzato insieme a voi. Cioè, che bellino, no? Un sabato
2: sarebbe
1: pomeriggio,
2: bello,
1: dai.
2: Sarebbe una grande notizia.
1: Vabbè, ci fermiamo 1 minuto e 20.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Sono le 4:30, un sabato pomeriggio. Sulle frequenze di Radio Popolare siamo in campagna abbonamenti. È tutta musica dal Brasile questa, fino alle 5:30. Poi Monica, finito sto brano, racconti invece di...
1: No, ma va bene, già
0: del sospeso
1: non
0: che c'è
1: problema,
0: che...
1: non c'è problema. Questa è Anita, Grammy Latino, candidata artista dell'anno,
0: E ditemi se sull'onda delle emozioni non merita anche un abbonamento a Radio Popolare.
1: Dichiarato voto a Lula, chiesto appoggio a Lula, lei e la sua milioni e milioni di...

0: Monica Stefano la mette giù un po' dura, dice sì sì sono abbonato, e poi visto che ogni numero è già maggiore di zero, sì il mio abbonamento dura da più di ogni mia inesistente relazione sentimentale, la mette giù un po' grossa, però noi riferiamo. Invece mi sto chiedendo che cosa voglia dire Vic quando scrive devoto
1: a Radio Pop.
0: Ah, Radio Pop,
1: eh sì, oh, eh.

0: C'è uno che mi scrive che vacilla se gli mettiamo su balcone.
1: Ti ho detto che avevi esagerato.
0: Adesso gli metto su una lunga storia d'amore di Gino Paoli, che stiamo dentro in quello.
1: No, Gino Paoli non c'è paragone. Tra Gino Paoli e Baglioni.
0: Dico, magari. Vabbè.
1: Meglio Gino Paoli, molto meglio.

0: pensar.
1: Equilibrium è il nome del nuovo album di Anita.
2: Bellissimo. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Ah, Equilibrium, ma io sono sulla bicicletta, lungo la Martesana.
2: Non te lo voglio dire, ma si sente che sei sulla bicicletta. Andiamo!
1: Fermati un attimo.
3: Allora, c'è una pacchetta che mi accompagna il mattino, che sono là per la sveglia.
2: Aspetta, ma puoi fermarti un attimo?
3: Mi sono fermata.
2: Infatti adesso si sente bene. Come ti chiami?
3: Adesso. Liliana. Allora, ciao bacchetta, che ti sento tutte le mattine perché appena mi sveglio apro la radio.
2: Ciao Liliana, che io ti vedo tutte le mattine andare in bicicletta, figurati.
3: No, non lo so. E poi ciao Monica Paes, perché abbiamo un'amica comune che è la Zezinia.
1: Ah, ciao, claro, che certo, grande Zezinia in Brasile, tra l'altro.
3: Sì, è lì che si batte per Lula.
1: L'ho vista, l'ho invidiata.
3: Fa parte della squadra 3, mi sembra. Non so che ho messo su un post che dice sono della squadra 3 per Lula, una roba del genere.
1: Sì, l'ho vista online.
2: Ma tu sei abbonata alla radio, sì o no?
3: Beh, direi proprio di sì.
2: Allora, dura da di più o da di meno?
3: Ma io sono abbonata da tantissimo, vi ascolto da quando avevo 16 anni, ne ho 65, vedi un po' te.
2: Ci ascolti da allora, quindi sei abbonata tipo dal 90, 91?
3: Sì, secondo me sì, o poco dopo.
2: Quindi andiamo verso i 25 anni di fidanzamento.
3: Sì, penso di sì, però non mi sono mai ritoccata, non chiedermi perché, farlo, perché comunque poi ho avuto degli eventi in casa, ho perso il marito, 4 anni fa, ma perché è morto, cioè perché mi sono separata. Okay.
1: No, a 107.6, dai.
2: Vabbè, ma
1: puoi ritoccare a quella da 90 a 107.
3: No, ho ritoccato a 107.6.
1: Ah, visto.
3: Mi hai dato l'imbeccata. Quello sì, ho colto l'invito.
1: Brava. Brava, va bene.
2: Duriamo, siamo la tua storia d'amore più lunga.
3: No, perché con mio marito sono stato insieme a 40 anni.
2: Oh, cavoli, ok. No, ma la nostra è una domanda laica, volevamo sapere semplicemente.
3: Sì.
2: Ah, okay.
3: Però io quello che dico, invito tutti gli ascoltatori di Radio Popolare ad abbonarsi, perché siete una delle voci, forse l'unica comunque una delle più libere e più coinvolgenti. Ci fate sentire più liberi in questo mondo in cui invece liberi non siamo più. Io sono appena tornata dalla cosa del contro i data center in Piazza della Scala e
2: partecipato
3: alla biciclettata che andava sul Vigorelli in delle manifestazioni di Filmi Bike.
2: Ah, ok, è per quello quindi che vai in giro in bici, in bici tu.
3: Però sono full con le bike, con la pedalata assistita, non sono una muscolare.
2: Ah, ok, e ci ascolti regolarmente con le cuffie in giro?
3: Adesso sì, ho messo l'auricolare nel telefono perché sennò non c'è l'antenna e vi sto ascoltando tramite la funzione radio del telefonino.
1: Quindi sei una fan dell'abbonaggio comunque.
3: Senz'altro.
1: Vero, bello. Senz'altro.
2: Ma voglio dire, siamo nel film giusto, no? Se ti chiedo, sulle emozioni oggi, poi c'è Monica Paes, ha insegnato a tutti noi come il serio e il leggero si possono tenere insieme, tutto il trambusto, eccetera, eccetera. E quindi sull'emozione se proponiamo un fidanzamento.
3: È tutto un compromesso, perché tutte le cose sono bianche o nere, e per fare qualcosa che ci coinvolge tutte dobbiamo creare un mix.
2: Però noi speriamo che ci dicano di sì, perché sennò.
1: Esatto.
3: Sì, no, ma dai.
2: Capito?
3: Chi non è si abbonato, si abboni. In fondo è solo il costo di un caffè, come gli avete sempre detto in uno dei primi spot dell'abbonaggio.
1: Grazie Liliana, grazie. Buona passeggiata. Bacione.
2: Ciao. Che poi mettetevi nel vostro ricordo dell'adolescenza, eccetera. Com'era brutto quando dicevi a uno o a una: senti, ma vogliamo uscire insieme? No. È brutto, noi vi stiamo proponendo, ma dai, finanziamoci un pochino.
1: Vabbè, insomma,
2: no,
1: è sempre lecito, a domanda
2: si risponde,
1: libertà di risposta. Però chi ci ascolta, come diceva bene KRIK, fateci un pensiero, andate un po' più in profondità, non è giusto, come dice lei, perché alla fine sfruttate qualcosa per cui non collaborate e che senza di voi non esisterebbe.
2: Abbonati, ci potete chiamare o scrivere per dirci se il vostro abbonamento alla radio sta durando da di più o da di meno della vostra più lunga storia d'amore. Poi
1: Giuseppe ci ha scritto, azionato, matonato, tesserato, Il mese scorso ho festeggiato il 39esimo di matrimonio, vi ascolto da Radio Milano Centrale.
2: Ah, quindi l'abbonamento, non ci hai detto da quando sei abbonato, però calcoliamo che dura da meno della tua più lunga storia d'amore. Questa è una cosa bella. Prendiamo questa telefonata, pronto?
0: Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Monica, Gabriele da Lecce.
2: Benvenuto.
1: Ciao Gabriele.
0: Allora, abbonato, tesserato, mattonato,
2: okay.
0: Attivista.
2: Dura da di più o da di meno della tua più lunga
0: allora,
2: storia d'amore?
0: L'abbonamento in quanto tale dura da un periodo leggermente inferiore a quella che è stata la più lunga storia d'amore.
2: Ah.
0: Perché l'abbonamento dura da 27 anni, la più lunga storia d'amore è durata 28 anni, però l'abbonamento dura decisamente da un periodo maggiore rispetto a quella che è tuttora la più bella e importante storia d'amore, che a sua volta dura da 17 anni.
2: Ah.
0: Penso di essere stato chiaro.
2: Sei stato molto chiaro e comunque, visto che non c'è alle viste una separazione tra te e Radio Popolare, tempo un pochino diventa anche la più lunga della più lunga storia d'amore.
1: Siamo lì lì.
2: Vabbè, questo va molto bene. Grazie, grazie, ciao.
0: Ciao,
2: ciao Gabriele, ciao ciao a te, a Lecce. Invece Marcello, che ci ascolta da Barcellona e dice che non ha mai smesso di ascoltarci, chissà da quando, dice che sia la sua finestra bella sull'Italia, anche sul mondo, un abbraccione. Marcello, ma chi se ne frega, siamo più lunghi o più corti del tuo abbonamento, della tua più lunga storia d'amore?
1: No, è molto carina anche questa qua, questa mail,
2: cioè?
1: Per ora dura di meno anche se sono abbonata dall'inizio, ma prima di fidanzarmi mi sono assicurata che fosse anche a lui un vostro ascoltatore.
2: Oh,
1: non è firmata, ma è molto carina.
2: Vedi?
1: E insomma, patti chiari.
2: Ma sì, e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Pronto?
4: Pronto?
2: Ciao!
4: Ciao! Mi chiamo Mari.
2: Mari,
1: allora,
2: ciao.
1: Ciao Mari.
2: Rispondiamo alla domanda.
1: Oh, Massimo fa tutto scorre tutti i giorni, per cui è molto
2: stiamo
1: focato.
2: Facendo.
1: Non dovete fuggire
2: divagare
1: dal tema, rispondere. Niente, è questa la domanda. E la risposta allora, deve essere
4: la
1: questa.
4: La risposta è questa. Oh. Io vi ascolto da un numero inenarrabile di anni, fin dall'inizio.
2: Oh. E vabbè, e questo è come quando ci si piace da tanto tempo. Poi c'è il momento in cui ci si fidanza. Da quanto sei abbonata e se dura
4: guarda,
2: da più o meno?
4: Da quando sono abbonata esattamente non me lo ricordo.
2: Quindi tu non ci festeggi l'anniversario, cioè è come quelle storie in cui dice cara, caro, è il nostro anniversario e l'altro ti guarda e dice ma quale?
1: O ancora un po' Massimo vi chiede il bigliettino per San Valentino, dovresti non darci di biglietti di amore per San Valentino.
4: Esattamente non mi ricordo il giorno o il periodo, l'anno preciso in cui mi sono abbonata, però posso dirvi questo.
2: Vai.
4: Che io vi ascoltavo da ancora prima di sposarmi la prima volta, e parliamo del 1977-78. Ho fatto in tempo a divorziare, a riavere un'altra storia, un figlio, un altro marito, a divorziare anche da quello e i matrimoni se ne sono, il figlio no, i matrimoni se ne sono andati.
1: Radio Pop rimane.
4: Rimane.
1: Ah, grande Mario.
2: E vedi che va a finire così. Beh, a noi fa piacere, perché è importante avere dei sentimenti solidi, no?
4: Esatto, quindi il mio vero sentimento solido siete voi, la mia certezza nella vita, il mio punto fermo nella mia vita siete voi.
2: Tu non ti offendi, no? Se noi in un approccio un po'...
1: Cioè, e non sei d'accordo sempre al 100% con tutto quello che succede da questi microfoni.
2: Questo è uno. E poi se sono con un approccio un po' poliamoroso stiamo anche cercando altre fidanzate, altri fidanzati. Tu non ti offendi, no?
4: No, no.
2: Cioè, più siamo, meglio siamo.
4: Posso dire una verità così scomoda. L'ho fatto anch'io.
2: Vedi? Vedi? Infatti, perché poi delle volte...
4: Però... però la prima cosa che faccio al mattino è riempire la caffettiera e accendere Radio Popolare.
1: Anch'io, quindi, Mario, uguale.
4: Nel mio cuore ci siete sempre solo voi.
2: Eh sì, perché poi delle volte...
4: Venite per primi,
2: ma infatti,
4: sempre per primi.
2: Delle volte va a finire così, che poi uno tromba con l'altro, però al primo bacio al mattino lo dà alla persona che dice ma io ti amo tanto. Adesso...
4: Alla persona,
2: vabbè, succede. Esatto,
4: quindi...
2: è vero amore. Ciao, grazie mille.
1: Grazie Mari, ciao.
2: Oh, che bravo, Marcello ha completato, che ci ha scritto da Barcellona, così dice no, ha risposto alla domanda, adesso dice no, l'abbonamento è più lungo delle mie storie. Però ho fatto conoscere la radio a una fidanzata basca, un'altra argentina e un'altra ancora cilena, e apprezzavano molto. Col che ci ha detto, guardate che ne ho avute tante di storie, quindi che cavolo volete, voi siete la più lunga.
1: Sì, l'abbonamento è più lungo e anche lì, cioè, bisogna condividere i propri gusti, no? Con i partners, per quanto siano temporanei. Le proprie passioni poi vanno condivise.
2: Ma andiamo a dire un po' di, nello specifico, le serate che abbiamo davanti?
1: Sì, andiamo. Allora, la prima domani, appunto, come...
2: Aspetta, no, lunedì.
1: Ah sì, giusto, lunedì.
2: Cioè, dal lunedì...
1: Io sono già...
2: Esatto, tu sei avanti. Dal lunedì a venerdì sera, come sempre, e durante tutte le campagne abbonamenti di Radio Popolare, c'è un cartellone serale nell'auditorium di Radio Popolare, quindi anche questa volta ci sono 5 serate già organizzate e ve le diciamo così, in modo che chiunque di voi sia interessato può andare sul sito e compilare il modulo di prenotazione, perché sapete che, magari non tutti lo sapete, ma Radio Popolare è un auditorium che contiene 100 posti, non uno di più, per motivi, insomma, che sennò diventa un'altra storia e quindi ci vuole l'ingresso e tutte queste robe qua, invece sono 100 posti, quindi chiunque è interessato è meglio che si prenoti con il modulo sul sito.
1: Sì, ma dalle 19:30... fino all'inizio dell'evento, qua fuori nel cortile, col DJ set dei DJ della radio, lunedì Andrea Cegna, martedì Missing Red, mercoledì Elisa Gracci, giovedì Dario Grande, venerdì Giulia Stripoli, ci sono gli aperitivi, cibo, drinks, eccetera, e lì non è che c'è limite massimo.
2: Quindi,
1: anche se non avete potuto prenotare perché era già esaurito, speriamo che tutte le serate vadano esaurite, potete comunque venirci a trovare.
2: Allora, sto cercando disperatamente sul sito l'elenco delle iniziative.
1: Allora, iniziative, oh. C'è una voce del nostro sito che dice iniziative.
2: E io le ho cliccate.
1: E lì trovi tutto. C'è scritto abbonaggio alle serate in auditorium dal 12 al 16 ottobre. E quindi domani, appunto, Milano 1966-1976, il mio condominio. Milano 1966, una bambina arriva in città con i genitori che sino ad allora avevano vissuto in Nord Europa. La città è un calderone dove arrivano persone da ogni angolo della terra e nelle radio risuonano musiche popolari che ancora ricordiamo. Tutto questo diventa memoria, risate e musica di e con Ira Rubini, musica a cura degli Slide Pistons.
2: E questo è lunedì sera.
1: Lunedì sera.
2: Mi raccomando che poi è il più vicino, quindi se siete interessati prenotatevi. Invece martedì, serata dell'armadillo, verde di sera, l'alimentazione vegetale, chiave per un mondo diverso, si pongono questa domanda e danno delle risposte, perché dice, con i nostri ospiti scopriamo perché mangiare 100% vegetale è possibile per tutti, come farlo e perché, chi ci sarà? Ci sarà Maura Bozzali, che è una biologa nutrizionista, su cosa significa mangiare vegetale per il nostro organismo. E poi ci sarà Massimo Filippi, che è un filosofo e quindi l'aspetto etico di questa scelta. E poi c'è Francesco Ceccarelli, responsabile evidenze e documentazione di essere animali e quindi come le nostre scelte impattano sugli animali e in che modo la produzione intensiva, insomma, è uno scenario che potrebbe lasciarmo, che potremmo lasciarci alle spalle. E Stefano Caserini, ingegnere ambientale, insegna all'università e ovviamente sull'impatto della produzione alimentare sul clima, e poi anche di libri, insomma, c'è una seratona martedì sera e questo è un'armadillata. Mercoledì
1: musica. Marta Del Grandi, che se c'eravate al concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco l'avete vista prima del concerto di Patti Smith, torna a Radio Popolare in solo col suo ultimo album Dream Life, che è uscito a gennaio di quest'anno. Sarà bellissimo. Marta Del Grandi è veramente fantastica, molto molto molto brava.
2: E quel mercoledì DJ set con Elisa Gracci. Giovedì è un'altra serata di compleanno per una delle trasmissioni di Radio Popolare, perché è un compleanno di bollicine, quindi Bolli Quiz quella sera, sempre a partire dalle 9. Ovviamente è insomma presenza dei tenutari della trasmissione di bollicine,
1: Francesco Tragni e Marco Carini.
2: E quindi direi che è una serata a quiz, per partecipare tre concorrenti, tre voci della radio.
1: E c'è anche musica dal vivo con sì. Giuseppe Fiori, Walzer, Fabio Donghi e Elena Quarin.
2: La Bolli Band.
1: Esatto.
2: Non so se è per l'occasione o comunque...
1: No, vabbè,
2: così.
1: Giuseppe Fiori collabora spesso con...
2: No, ma dico, se è proprio un nome stabile della Bolli Band.
1: Non lo so.
2: Appunto, che
1: non lo so.
2: E quella sera è Dario Grande a gestire il DJ set. E invece venerdì, l'ultima serata delle serate di cartellone, DJ set con Giulia Strippoli e poi invece dalle 9 serata speciale fotografia e musica. Il titolo è molto evocativo, Ascolta questa foto.
1: Sì, sì. Sinestetico.
2: Sì, è un gioco che ci scrive Tiziana Ricci, conduciamo. E in cosa consiste? Osservare cosa cambia nella nostra percezione se guardiamo una foto una prima volta con una musica e una seconda volta con una musica completamente differente.
1: Con Giovanna Calvenzi, Rudy Bergioni e Antonella Martinelli, chiaramente tutto condotto da Tiziana Ricci, la nostra Titi.
2: E questa è il cartellone delle serate della campagna abbonamenti di Radio Popolare, che se ci pensate ha un nome, campagna abbonamenti, che ha un senso. Se voi vi abbonate a Radio Popolare sul sito radiopopolare.it trovate la voce sostienici. Noi viviamo per più di metà del nostro bilancio, ben più di metà del vostro bilancio, delle sottoscrizioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Quest'anno sono i 50 anni di Radio Popolare, noi siamo arrivati a 17.000 persone che si sono abbonate, quindi sostengono volontariamente con un abbonamento stabile nel tempo Radio Popolare, e ne siamo felicissimi. Vorremmo entrare nei prossimi 50 anni in molti di più, anche perché l'aria non è di quelle migliori, e quindi vi invitiamo a farlo sul sito. I modi per abbonarsi sono tanti: potete farlo con la domiciliazione bancaria, potete farlo con PayPal, potete farlo anche da quest'anno con la carta di credito. È importante per noi avere un abbonamento di quelli che si rinnovano automaticamente, fino a quando voi non decidete di interromperlo e basta un click e una mail. Però a noi dà l'idea che almeno su quanti budget mediamente possiamo contare. E dato che ci scrive un ascoltatore che dice: ma passiamo alla questione economica, ma ora parliamo del vil denaro. Mi scrive, dice: io nel primo trimestre dell'anno sono andato a un evento di Cecilia, ho fatto due tessere, una per me e una per Francesca Carla, totale 50 euro, faccio il possibile, vengo a farne altre 40, ma tu l'hai già detto anche nella conduzione precedente, fanno 90 euro. E poi dice, si lamenta pure: sì, non leggete nemmeno i miei messaggi. Ma hai visto che invece li abbiamo letti? E comunque tu l'avevi anche già detto.
1: Hai detto che fa la tessera al micio?
2: Va bene.
1: Manuel.
2: A noi va bene anche il micio, cioè va bene il micio.

0: Monica, c'è un ascoltatore che ha frainteso, secondo me, perché ha appena scritto: ah, io mi fidanzerei con Cinzia Poli, ma mi sa che è già impegnata. No, non è che vi stiamo proponendo di fidanzarvi con delle persone della radio, vi stiamo proponendo di fidanzarvi
1: con la radio,
0: con la radio, con Radio Popolare, attraverso un abbonamento a Radio Popolare. E fatelo, mamma mia, anche voi come siete ritrosi dal punto di vista sentimentale.

0: ma cos'è che sta dicendo Cicobuna?
1: No, stavo proprio pensando, poi posso dire, io se c'è una cosa che mi fa impazzire di sofferenza è parlare sopra la musica, Massimo, mi stai torturando.
0: Vabbè, dopo allora. Scusa, eh.

0: Comunque vedo che il countdown minaccia e quindi ci taglierà comunque. Questo è un inno contro la dittatura fatto da Chico Buarque di Olanda, A pesar de você, un brano uscito nel 1970 e che lui ha fatto scivolare sotto le forbici della censura con una metafora amorosa.
1: Capisci?
0: Dicendo: nonostante te, domani sarà un altro giorno. E poi fa tutto un discorrere come se fosse parlassi con un suo amore, no? Con una sua relazione.
1: Invece parlava con la giunta militare.
0: Perché comunque la dittatura si combatte anche con l'allegria, con il samba, no? Non è solo dicendo. Infatti sto imparando molto in questa militanza digitale. Bisogna ir pra cima, non bisogna deprimersi e dire oddio, cos'è successo.
2: E infatti ci scrive Franca che lei ha una storia d'amore con Radio Popolare da ormai 25 anni. Poi c'è anche una relazione parallela da 40 e passa anni.
0: Ben 49, mitica, 49, Franca, sì. Mitica, ci va sta, benissimo.
2: Ci fermiamo qualche minuto, sono quasi le 5, noi andiamo avanti fino alle 5 e mezza.
0: Vedete voi.
2: Stiamo proponendovi un piccolo fidanzamento.
0: Finanziamento,
2: no,
0: fidanzamento.
2: Ho sbagliato, maledetto me. Un piccolo fidanzamento, anche economico, ma insomma con Radio Popolare, così andiamo avanti tutti insieme.
0: La nostra parte la facciamo però, dai Massimo.
2: Ma infatti, da 50 anni la stiamo facendo.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
6: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio SINAB abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
7: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
8: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
10: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Gay, okay, più vicino a te.
10: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
2: Oh, come dice la pubblicità, abbiamo 40 secondi per raccontarvi che Radio Popolare ha bisogno del vostro abbonamento. E se non lo fate, c'è solo un rischio, che Radio Popolare non continui. È un abbonamento, vuol dire un sostegno volontario, e guarda caso, è strana questa storia qua, per fare andare avanti Radio Popolare, perché Radio Popolare guarda avanti, guarda i suoi prossimi 50 anni. Però uno potrebbe dire, è nata 50 anni fa. E noi saremmo contenti di continuare con un bel finanziamento insieme a voi. Poi i fidanzamenti possono interrompersi, però ti accompagno.
0: Continui a dire finanziamento al posto di fidanzamento.
2: Dici che si capisce che puntiamo
0: qui,
2: i soldi.
0: Mi sa che...
2: Porca miseria. Però, oh, abbiamo 50 anni, come questa canzone qua. Perché non canti? Ma dai, io ti ho pagato perché tu cantassi.
0: Che bella, madonna.
2: Era una cucciolina anche lei.
0: Quanto l'ho ballata.
2: 50 anni fa anche lei.
0: Amo, amo. Stevie.
2: Fateci un pensiero, abbonatevi alla radio, mandateci lo screenshot del vostro abbonamento fatto, dai bambinelli, al 331-6214013. Invece, se ci volete chiamare per dirvi che vi siete abbonati, ci chiamate allo 0233-001-001. Solo per abbonate e abbonati ci chiamate, ma solo per dirci l'abbonamento in corso a Radio Popolare dura da di più o di meno della vostra più lunga storia d'amore?

0: so che è bella, eh.
1: State meravigliosa.
0: State compilando il modulo, no? Noi abbiamo una grande sfida nostra di aumentare gli abbonamenti alla radio. Avevamo anche una sfida in corso e vi daremo i risultati, farne 1975 nel corso di quest'anno. A fine anno ne parliamo con i risultati. Ma quanti di voi 50 anni fa sentivano questo vagito di Radio Popolare e dicevano: ma sai che carina, isn't she lovely? E poi piano piano erano i vostri genitori, si sono abbonati, hanno sostenuto sta radio. Adesso tocca a voi bestioline, quarantenni, cinquantenni.

Sai, c'hai 50 anni come la radio? Sei cresciuto che ti facevano ascoltare la radio da bambino. Ne hai addirittura meno, ne hai 40, quindi sei cresciuto che magari ti facevano ascoltare la radio che era già avanti nel tempo. Ecco, volevamo dirvi che adesso toccherebbe a voi, se volete, se credete nel progetto di Radio Popolare, portarla avanti, anche economicamente. Non è che sono scemenze, perché più di metà del bilancio di Radio Popolare è fatta da voi. E oibò, è fatta da voi non obbligatoriamente. La radio si sente lo stesso finché c'è.

0: Oh, viene da dire che c'è
1: Massimo
0: anche gente...
1: Bacchetta che balla in studio, ragazzi.
0: Gente
1: vi
0: che,
1: dico,
0: la musica, che la sa far bella la musica. Ma volevo dirvi, voi che ci ascoltate, che comunque, anche se fate finta di niente, sabato pian piano se ne va, Passerotto, ma che senso ha se non ti abboni a Radio Popolare? Qui l'affetto è una cosa. Ma vi dicevo, qualcuno si è ascoltato.
1: Noi siamo adorabili anche noi, dai, lovely.
0: Ma non lo so, speriamo,
1: un
0: però
1: po',
0: poi
1: sì.
0: In ogni caso.
1: Unici.
0: Io penso
1: quasi
0: anche
1: unici.
0: Che uno possa pensare, ma siete quel che siete, il problema è che se non vi finanzio poi non ci siete più, e quindi magari la cosa può farvi venire un pensiero. Magari qualcuno all'inizio della conduzione, di questa conduzione, mi ha sentito dire che, insomma, poi. Nel corso di questi anni convivere con Monica Parrish è stato anche delle volte dire, ah sai, c'è un concerto, tu andavi lì e poi scoprivi che quello che cantava era anche un amico di Monica, e quindi poi tu ti capitava che lo conoscevi e uscivi tutto stranito dicendo, aspetta un attimo, ho appena conosciuto Carlinhos Brown, com'è la cosa? Allora, e infatti, a dimostrazione, quando poco tempo fa uno ha scritto che si ricordava di un video.
1: No.
0: Dove?
1: Sì, gli ho appena scritto, gli ho
0: vabbè,
1: risposto.
0: A lui, ma adesso lo dico a tutti, che si ricordava di un video in un'osteria in Brasile con Milton Nascimento che duettava con Socrate, e gli chiedeva a Monica, ti ricordi quel video? Monica diceva, no, purtroppo non me lo ricordo quel video, non ce l'ho, lo andrò a cercare. Poi fuori onda diceva, però l'ho conosciuto Socrate. Cioè, in che senso?
1: No, io... Sai, giravo nell'84 con un grande spettacolo brasiliano, io facevo la danzatrice, la ballerina, arrivata, cioè, poi dopo sono tornata in Brasile e poi sono tornata da sola. Ma ho girato per 6 mesi in Italia e ho incontrato Maradona, che era ospitato nello stesso albergo nostro a Napoli, al Royal. Ho la foto con Maradona.
0: Cioè, tu eri in albergo e era lì.
1: Sì, e quando arrivavamo lì dopo lo spettacolo c'era comunque gente a tutte le ore, i napoletani erano tutti lì e lui era sempre lì giù. E arrivavano le brasiliane, i brasiliani, e stavamo fuori giù al bar a salutarci, c'è stata anche una foto che mi invidiano e non ci credono in tanti, veramente. E era l'84.
0: Ma tu lì
1: a
0: ti
1: Firenze
0: sei...
1: ho conosciuto Socrates, a Roma ho conosciuto Falcão e sono andata a una festa che Toninho Cerezo ha organizzato per tutta la compagnia. A Udine ho conosciuto Zico e Edinho, entrambi. E forse mi sfugge
0: qualcuno. Cioè, stai parlando di tutto il filotto dei sudamericani a vario titolo,
1: tranne
0: Maradona, che però
1: sì.
0: Ok, che hanno attraversato il calcio italiano e mondiale, insomma.
1: Sì, poi va bene, ho conosciuto anche alla Salumeria della Musica i milanisti, sono venuti a tantissimi concerti brasiliani a cui c'ero, adesso non mi verranno i nomi, però i calciatori degli anni 2000 che erano qua, anche Leonardo,
0: certo.
1: L'ho conosciuto, Ronaldinho Gaúcho, l'ho conosciuto, veniva, voleva pagare, mi ricordo che c'era Massimo della Salumeria, milanista malato, che diceva, ma ti copro d'oro, e lui voleva pagare perché gli piaceva molto la musica e voleva sostenerla, no? Come l'altro giorno sono andata a un concerto di un brasiliano bravissimo, se faremo in tempo, metti quella...
0: Vai, quale?
1: Sessa,
0: okay.
1: È scritto lì, perché ho pagato, perché io non voglio che tornino, voglio che continuino ad arrivare, e in Italia arrivano sempre meno artisti brasiliani, e ancora meno a Milano. Adesso c'è stata Marisa Monte, è venuta a Roma, un'unica data, a Milano un cazzo. L'ultimo concerto di Caetano, la stessa cosa, l'ha fatta a Roma.
0: Ma perché?
1: Nel nord non è arrivato. Perché costa troppo, perché la gente non so, paga magari per andare a sentire Bad Bunny, giustamente, e altre... No, stelle pop, ma comunque il Brasile, per quanto Caetano Veloso possa essere un nome conosciuto e amato in tutto il mondo, ma uno magari non arriva a pagare 100 euro per un biglietto per andare a vedere Caetano, e purtroppo
0: ci sta.
1: Capita.
0: A me pare che molte, troppe persone di sinistra, scrive un ascoltatore, non abbiano compreso l'importanza appieno quale sia l'importanza e i rischi correlati alle presidenziali brasiliane e quanto rischia l'Amazzonia e il pianeta.
1: Manuel, non so, sì, è quello che io avevo detto, siamo in tanti molto molto molto molto preoccupati, tanti che ci rendiamo conto. È vero che è stata una campagna per presidente, ma in generale poco vissuta in Brasile, poco sentita, poco. Adesso c'è. Ci sono gli studenti che, come un po' anche in Spagna e in Francia, hanno preso le strade. Questa settimana è stata segnata da manifestazioni studentesche in tutte le città brasiliane, in tutte le città dove Lula ha aperto delle nuove università pubbliche, perché Lula comunque dice sempre che l'educazione non è spesa, è investimento. Nessun paese arriverà da nessuna parte se non ci sarà l'accesso democratico all'istruzione di qualità, no? E quindi lui ha creato una politica per cui i ragazzini dalle medie ricevono un aiuto dal governo per non mollare la scuola, per non poi dover smettere di studiare per andare a aiutare la famiglia, perché succede tantissimo, no? Allora c'è una politica pubblica che è stata adesso istituita durante questo governo,
0: e
1: che aiuta
0: i
1: giovani a portare a casa qualcosa per continuare a studiare. Si chiama Pegi Meia, che vuol dire fare un'economia, no? Che è tenere dei soldini per il futuro anche, e per aiutare. E quindi gli studenti continuano a dire o Bolsonaro, urlano per le strade, oppure o lavoratore, perché alcuni lavoratori che vogliono essere piccoli imprenditori e che magari ci sono tante tasse, no? Lula ha dovuto sempre contrattare molto, per cui dare da una parte e poi recuperare i soldi dall'altra, perché è un po' come facciamo qua a Radio Popolare, che i soldi, no, si tira la coperta da tutte le parti.
0: E poi forse si mobilitano adesso perché è avvenuto il primo turno, vedi.
1: Silvia mi ha mandato delle foto di Lula in questo momento, che è nel nord-est a Natal, e c'è una manifestazione. Ma tutte le manifestazioni, cioè Lula quando arriva ha un carisma tale, cioè anche Trump ha giurato amore eterno a Lula l'anno scorso all'Assemblea dell'ONU, perché il suo carisma, la sua verità, la verità della sua storia, della sua vita, comunica. E allora hai visto sempre questo bagno di folla, no? Per strada, però invece... E invece Flavio Bolsonaro si è preso delle uova in testa.
0: Certo.
1: Ma dopo è in rete che loro ci danno 6-0, 6-0, per usare una metafora tennistica.
0: Il 25 è il voto?
1: 25, sì.
0: Il ballottaggio. Ma voi, domanda a chi sta ascoltando Radio Popolare, ma in questo cavolo di futuro, che anche a breve, adesso ci sono il ballottaggio in Brasile, poi il medio termine negli Stati Uniti, poi prima Israele e poi l'Italia, e poi c'è anche la Spagna, poi c'è la Serbia, fate
1: Radio Popolare
0: che vadano
1: questo
0: male,
1: è...
0: che vadano brutte tutte, ma voi in quel futuro veramente ci volete entrare da soli? Cioè senza un gruppo, una comunità, eccetera, che almeno sapete... che ci prova almeno a, primo, a raccontarlo, due, a condividerlo, questo futuro che rischiamo di aver davanti, e magari un pochino anche a cambiarlo. Davvero ci volete entrare da soli? Noi non vorremmo.
1: Ieri abbiamo festeggiato il ventennale di Esteri.
0: Magari.
1: Solo per Esteri uno si può innamorare di Radio Popolare perdutamente.
0: Ti avevo detto? Sessa? Avevi detto?
1: Sessa.
0: Aiuto.
1: Mi ha dato un po' di sollievo in questa settimana difficile.
0: Fatto una cosa sbagliata.
1: L'hai cancellato?
0: No, ho cliccato sesso e mi dice Via Lactea, va bene.
1: Va bene, va bene, manda qualcosa.
0: Adesso. sono fatte le 5:20, noi siamo in onda ancora una decina di minuti. Aspettiamo piccoli screenshot che, dei sostegni che volete dare alla radio. Ma la musica ve la dedichiamo lo stesso, va.

0: Monica, stavo pensando a quello che dicevi prima, cioè hai detto che non passano più da Milano, e quindi cosa significa? Che tu te li vai a vedere altrove i concerti o non?
1: Ah sì, anche, è la mia attività preferita, il turismo
0: Ah
1: musicale.
0: sì?
1: Eh sì, andare in giro, insomma, se non passano da Milano, se appena riesco, se appena sono raggiungibili, se appena ho i soldi.
0: Ma ne hai già in programma?
1: No, per il momento no. Adesso arriva un altro importante a dicembre, sempre all'Arcibellezza, che è Shiku Shiku, il figlio di Cassia Eller, un
0: Consigliato.
1: grandissimo, consigliatissimo. E Sessa è arrivato, questo ragazzo tra l'altro è venuto qua in radio, Nicolò, quando venerdì sono arrivato è venuto da me e ha detto: ma tu conosci questo Sessa? Io ho fatto vedere la foto. Cioè avevo il biglietto, no, che ho preso. Tra l'altro dovevo andare anche con Giulio Ambrosio, il nostro tecnico, perché anche lui lo conosceva, avevamo detto. È stato lui a dirmi, Giulio, che arrivava l'Arcibellezza. Io ero felicissima perché è difficile che capiti, non ho queste new entry, questi qua un po' più. E invece è arrivato con due musicisti al basso e alla batteria, che sono due miti assoluti, che hanno fatto tanta roba che io amo tantissimo. Quindi ho fatto le tre giovedì. Pur di non, cioè, almeno ero lì fuori a chiacchierare con loro, con gli amici, ho conosciuto gente nuova. E sì, la musica salva la mia vita, Massimo. È una cosa che. E qui a Radio Popolare, ci pensavo oggi mentre venivo qua, sono venuto in bicicletta e pensavo tipo a Ice o Ci Pego, no? Un tormentone che tutti quanti conoscevano, eccetera, e che nessuno capiva cosa dicevano le parole, che erano sessiste, maschiliste, c'erano i bambini negli asili facendo le coreografie, anche negli oratori, no? E io non ho nessun giudizio di merito rispetto a un successo a livello mondiale, anzi, cioè, tanto di cappello a Michel Teló, che è riuscito a fare questa canzone esplodere, no? Io a Venire da Brasile non l'ho mai trasmessa, no? Non c'è mai stato, io ho sempre solo potuto mettere tutto quello che amavo profondamente, perché di amore si tratta oggi, questa condizione.
0: Esatto.
1: E qua si può fare questo, no? Cioè, i nostri volontari, i nostri collaboratori, non è che tu, il Sciauchi o chiunque, certo c'è un orientamento per il nostro magazine quotidiano, appunto Nicolò che viene a dirmi: ah, vieni qua oggi stesso, io dico: ah, che figata, sono andato a prendere Giulio, che invece non riusciva più a venire al concerto perché c'era la serata in auditorium con il coro del conservatorio, no? E quindi ci volevano i due tecnici, insomma. Questo posto, Radio Popolare, vive da 50 anni e che sia qui oggi, nel 2026, è un miracolo, è una realtà così fuori dalla dura realtà del mondo, di quello che stiamo attraversando, di questa ondata nera, cioè, di questo sembra che bisogna perdere tutto per poter ricominciare dall'inizio. E questo il mio Brasile me l'ha insegnato in qualche modo, no? Di vedere le persone che godono senza avere niente, ma che pure non riescono a avere il tempo di capire, di informarsi. Quindi raramente abbonatevi, ve lo dico, ve lo chiedo con tutto il mio cuore.
0: Nient'altro da aggiungere.

0: Volevo solo anche dirvi che saremo qua il 17 e il 18 con tutte le 107 sfide. Io mi sono iscritta, neanche so più quante modalità, non c'è nessuna eccellenza di nulla, ma per Radio Pop questo ed altro vi aspettiamo. Venite, sfidateci, partecipate, abbonate.
1: E giochiamo un po'. Invece no, una cosa l'aggiungo, ma è tecnica, che ha ascoltato Monica. Chi si vuole abbonare a Radio Popolare va sul sito radiopopolare.it, è una questione tecnica. Schiacciate il bottone sostienici e trovate tutte le modalità per abbonarvi a Radio Popolare. Sono almeno 90 euro all'anno, è una sottoscrizione volontaria, lo potete fare con la domiciliazione bancaria, lo potete fare con PayPal, lo potete fare con la carta di credito, potete fare delle altre forme di... Per abbonarvi a Radio Popolare sono almeno 90 euro all'anno, è una sottoscrizione volontaria, lo potete fare con la domiciliazione bancaria, lo potete fare con PayPal, lo potete

0: Popolare Network, direi, e poi continuiamo con la campagna abbonamenti. Si va avanti anche per tutta la prossima settimana, il tempo ci sarà, però facciamo così, anche fuori dai giochetti, fateci un pensiero. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon fine settimana.
1: Bacione, ciao, ciao. Beso.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Popolare Network.
4: .17:31 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sono almeno 17 i morti nell'attacco russo in Ucraina, a Zaporizhzhia sono tutti civili, una bomba ha colpito un condominio, tra le vittime ci sono 3 bambini, i soccorsi per cercare eventuali sopravvissuti sotto le macerie sono ancora in corso. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto riferimento all'accordo fra Putin e Trump sulle esportazioni di diesel, annunciato proprio ieri. Le bombe di oggi, ha detto, sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni.
5: I combattenti Houthi dello Yemen hanno attaccato l'aeroporto di Riyadh con un missile, 5 persone sono rimaste ferite e sono ora ricoverate in terapia intensiva, lo riportano fonti di stampa. In Yemen intanto le forze fedeli al governo stanno attaccando l'aeroporto di Sana'a, la capitale del paese che è in mano agli Houthi dal 2014. L'attacco rientra nell'operazione Alba in Yemen, lanciata domenica scorsa con il sostegno proprio dell'Arabia Saudita. L'obiettivo è la riconquista di tutti i territori sotto il controllo dei miliziani Houthi filo-iraniani.
4: La premio Nobel per la pace Nevi Pillay ha criticato duramente le sanzioni decise dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, una cosa senza precedenti, ha detto in videoconferenza da Norimberga durante un evento al Centro Nobel per la Pace di Oslo. Con la sua storia e il suo impegno di giurista, lei incarna proprio la lotta per il diritto internazionale, contrapposto all'uso della forza. L'Assemblea degli Stati che aderiscono alla Corte Penale oggi ha chiesto la revoca delle sanzioni statunitensi.
5: In tutta Italia sono in corso manifestazioni in solidarietà con Gaza in occasione del primo anniversario del cessate il fuoco nella striscia e soprattutto a 3 anni dall'inizio del genocidio. Le manifestazioni più partecipate sono quelle di Roma, Bologna e Torino, dove poco prima dell'inizio del corteo c'è stato qualche momento di tensione con le forze di polizia perché i manifestanti hanno cercato di raggiungere Piazza Castello bloccata dal cordone degli agenti.
4: Nella più massiccia operazione di soppressione del dissenso degli ultimi anni, le forze di sicurezza indiane oggi hanno fermato questa mattina almeno 7.000 manifestanti per impedire le proteste di piazza contro il provvedimento governativo che esclude dalle liste elettorali 130 milioni di cittadini. Le autorità indiane hanno imposto un rigido lockdown a Delhi e arrestato anche il leader del cosiddetto partito degli scarafaggi che insieme alle forze di opposizione aveva promosso la protesta di oggi.
5: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipende direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mediterraneo raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
4: Ci sentiamo con il giornale radio alle 19:30. Tutti una buona serata. Più tardi.

0: Popolare Network.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ma sì, ma lo sapete come funziona la campagna abbonamenti? Fuori uno, dentro quell'altro, restano solo i GR esteri e per il resto siamo sempre noi. Un saluto da Pier Giorgio Pardo
1: e Ira Rubini.
0: Una coppia inedita.
1: Inedita.
0: Ma che, insomma, promette bene, noi speriamo. Insomma, ci siamo molto simpatici e quindi passeremo con voi le prossime due ore.
1: Naturalmente, io spero che scalderete le nostre anime e i nostri spiriti già bollenti.
0: Sì.
1: Ma proprio che arrivino ai 100 gradi e facciano scoppiare il radiatore grazie agli abbonamenti che
0: farete per noi.
1: Sarete
0: per noi. Ora Massimo ha detto che non dobbiamo più fare le gare di chi fa gli più abbonamenti rispetto agli altri. Io infatti seguirò questa indicazione di scuderia. Non fateli per noi, fateli per voi stessi e voi stesse.
1: Ok, e gareggiate con noi a superarci.
0: Allora, dunque, io vi ricordo i soliti numeri 02 33 001 001 per chiamarci in diretta. Se volete scriverci, 331 621 4013 per WhatsApp, Telegram e gli SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Ma perché dovreste scriverci? Perché dovreste chiamarci? Per dirvi di voi, per dirci, scusate, dirvelo da soli forse non avrebbe tanto senso, dire a noi di voi, la cosa migliore sarebbe che ci chiamaste per dire che vi abbonate per la stima che provate nei confronti di Radio Popolare tutta e di tutta una serie di persone che la fanno, che si occupano di tantissime cose. Ma anche perché poi andremo a riassumervi tutte le iniziative che a partire dal lunedì prossimo cominceranno ad essere le solite, insomma, le solite cose importanti che mettiamo sempre in campo.
1: E tra l'altro, se proprio siete abbonati, ritoccati, eccetera, eccetera, potete anche chiamarci per aiutarci a pubblicizzare la radio. Quindi potete, per esempio, fare una telefonata e dire io vi propongo di abbonarvi, di non scroccare le frequenze di Radio Popolare, ma di sostenerle. Perché? Io lo faccio perché, o io non l'ho ancora fatto perché, voi fatelo invece, eccetera, eccetera. Insomma, potete argomentare. Avrete un dito facile per, o ce l'avete solamente per digitare cifre sui vari bancomat che state facendo fuori per le vostre spese del sabato? Basta, risparmiate e date a noi, rubate ai ricchi che non ci sono in Italia ormai,
0: rubate al vostro bancomat per darlo a noi sostanzialmente.
1: Esatto.
0: Questa è comunque l'abbonaggio 2026, quello di ottobre di Radio Popolare, prevede, come dicevamo, una serie di iniziative che vi racconteremo magari dopo il prossimo brano, dato che appunto sia io che Pier Giorgio, credo, amiamo molto parlare con gli ascoltatori, lo facciamo spesso nelle nostre trasmissioni, davvero ci farebbe piacere sentirvi, leggervi, raccontarvi, e se poi vi abbonate allora proprio, insomma, scatta immediatamente una confidenza che durerà negli anni.
1: Per sempre. Mi piaccia o no,
0: sì,
1: una cosa angosciante.
0: Che, diremo cose tipo ti ricordi Mario, quindi, sì. Che si abbonò durante quel turno di sabato pomeriggio in ottobre. 02 33 001 001, chiamateci, 331 621 4013, se volete scriverci, diretta @popolarenetwork.it. Do un indizio su una delle serate, questo è il nuovo disco degli Slide Pistons, okay. Raffaele Köhler e Luciano Macchia. Raffaele Köhler alla tromba, Luciano Macchia alla fisarmonica, ma lui è un po' l'instrumentista, è un trombonista, ma insomma suona anche molti altri strumenti. Il loro ultimo album, che da poco hanno presentato e che è sulle piattaforme, è Maledetta Balera, e allora io direi di sentirci la title track e poi torniamo da voi in questa campagna abbonamenti ottobre 2026. Abbonatevi.

0: Maledetta balera, Slide Pistons. No, non ce lo sentiamo tutto il disco Maledetta balera, questo lo potete fare tutti quanti, è da poco uscito, ma
1: loro sono bravissimi, devo dire, però li stiamo ascoltando perché hanno a che fare con una delle iniziative di Radio Popolare che vi proponiamo per la prossima settimana, che qualcosa mi dice che ti vedo un po' coinvolta, Ira, o no?
0: Ma certo, ma soprattutto mi vede protagonista, usiamo pure questo termine quando è necessario, ma protagonista per un fatto semplice, perché come gli ascoltatori che seguono i nostri social sanno, già giovedì scorso al Teatro Gerolamo c'è stata la prima di Milano 1966-1976, Il mio condominio, ed è proprio il mio condominio di quando ero bambina. Quindi dal 66 al 76 ho abitato in un condominio, in un palazzo molto particolare dove c'erano tante persone che sono anche note all'opinione pubblica, e quindi io le osservavo.
1: Hai fatto un sacco di gente, bisogna dire, cioè era proprio straripante. Silvia Sardone ti fa le macumbe.
0: Ma guarda, credo che Silvia Sardone, cioè io tra l'altro, per quello che riguarda la capacità, come dire, non solo di schivare ma anche di reindirizzare eventuali pensieri negativi, sono molto famosa, quindi sono veramente, insomma, abbastanza tranquilla. E poi chi? Sardone chi?
1: Cioè,
0: per cui nel mio caso in realtà si tratta di un racconto che è in prima persona, ma soprattutto racconta Milano in quegli anni attraverso dei ricordi che sono autentici, ma dicono molte cose su quello che succedeva allora a Milano.
1: Quindi praticamente è un monologo con musica dal vivo.
0: È uno spettacolo concerto, perché interagisco con gli Slide Pistons tutto il tempo, quindi non è una cosa molto rigida, in più anche il pubblico partecipa e soprattutto canta a squarciagola canzoni che ovviamente vanno dal 66 al 76 e che fanno parte del nostro immaginario collettivo, della memoria collettiva, quindi un po' quasi tutti sanno le parole, ma stiamo pensando di aiutarli ulteriormente. Devo dire che già le cantano abbastanza in modo molto partecipato, e spero che sarà così anche lunedì 12 ottobre, quando vi aspettiamo in auditorium per un'altra replica di questo spettacolo. Stiamo pensando se distribuirvi i testi delle canzoni, che forse potrebbero aiutare in alcuni passaggi, certe strofe, certe cose che magari sono, uno se le ricorda di meno, ma ho visto che bene o male poi
1: la gente è preparata.
0: Sì, la gente è molto preparata. Poi so che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono meglio degli altri e delle altre, quindi insomma ho grandi speranze. Come funziona? Funziona che lunedì 12 ottobre, come le altre serate, dalle 19.30 c'è l'aperitivo col DJ set, quindi potete venire prima, e dalle 21 fino alle 22.30 ci sono le iniziative, lo spettacolo in questo caso, che appunto va in scena alle 21 e appunto dura un'oretta e mezza, ma è veramente estremamente mosso, quindi vedrete, vi aspettiamo, ma dovete prenotarvi.
1: Dovete prenotarvi anche perché, voglio dire, vi facciamo fuori 3 ore della sera, cioè per 3 ore non avete proprio problemi per come occupare il tempo, non dovete fare nulla, dovete solo mettervi su un vestito adeguato alle condizioni climatiche, che in questo momento sono magari un po' ballerine, e venire qui. C'è prima Andrea Cegna che vi suona musica, penso, di varia del mondo come suole fare lui, e poi c'è lo spettacolo con Ira Rubini e i Slide Pistons.
0: Sì, per ciascuna delle nostre iniziative c'è sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it/iniziative, abbonaggio, e poi le serate in auditorium, ma è facile trovarlo in iniziative sul nostro sito. Sotto praticamente a ogni capitoletto, paragrafetto che riassume le diverse iniziative sera per sera, c'è un modulo cliccabile, la parola modulo è cliccabile, e lì vi prenotate. Potete prenotare anche più di un posto, però è importante che lo facciate. Quindi questa è il primo appuntamento, quello che ci sarà lunedì 12 a partire dalle 21 sul palco, ma a partire dalle 19.30 se volete stare con noi bere qualcosa con noi e ascoltare il DJ set.
1: E già, perché c'è anche da bere e anche da mangiare.
0: C'è Basilio.
1: C'è l'aperitivo, quindi...
0: C'è Basilio e Tiziana che ritornano con quello che fanno per gli abbonaggi, che è sempre diverso. Ogni volta che vengono sono delle proposte diverse per mangiare qualcosa e bere.
1: Il menù dell'abbonato, ci sono dei tortellini con dentro qualcosa che poi è un microchip che ti porta ad abbonarti automaticamente.
0: Sarebbe un'idea. L'unica cosa è che con Basilio e Tiziana è tutto siciliano, quindi insomma diciamo che... Bisognerebbe pensare a un pane cunzato oppure a della pasta, la norma, con dentro un microchip. Che
1: per l'abbonamento.
0: Determina subito a debita in banca l'abbonamento. Allora, su suggerimento di Pier Giorgio Pardo abbiamo pensato di ispirarci anche un po' a che cosa accade nel mondo nel corso di questa fascia di campagna abbonamenti, ricordandovi però, come sempre, che per abbonarvi basta andare sul sito di Radio Popolare. Vogliamo ricordare come si fa?
1: Prima ascoltiamo il brano che dici, così me lo ripasso io.
0: Va bene. Allora,
1: io sono
0: dedicato.
1: Abbonato, eh?
0: Tu sei abbonato, quindi
1: io sono
0: l'hai
1: abbonato.
0: Fatto.
1: Io l'ho fatto.
0: L'hai fatto, per cui si può fare.
1: Io l'ho fatto un po' di tempo fa e l'ho ritoccato un po' di tempo fa. Forse dovrei anche...
0: No.
1: Però è che prima devo ritoccarmi un attimo.
0: Allora, intanto che ti ritocchi e ritocchiamo le spiegazioni per abbonarsi e ricordiamo i numeri 02-33-001-001 per chiamarci, 331-6214-013 per scrivere a me, Ira Rubini, a Pier Giorgio Pardo, che sono in onda fino alle 19.30, ascoltiamo un brano che adesso Pier Giorgio ci presenta, dedicato agli studenti francesi.
1: Sì, cioè praticamente ho scelto questo brano che si chiama Laissez moi danser ed è in una versione, in realtà poi lo riconoscerete perché è un brano di Toto Cutugno e Minellono, quindi poi lo riconoscerete, che diventa raffinatissimo e Laissez moi danser diventa un inno in parte queer, in parte invece per la libertà, quindi diventa una canzone antifascista raffinatissima
0: per i diritti
1: in generale, che vogliamo insomma dedicare ai ragazzi francesi che sono in piazza in questo momento e anche al fatto che il 3 ottobre c'è stato il Pride a Parigi, che è stato rimandato dall'estate perché c'era caldo e c'è stata questa felice congiuntura di studenti e comunità LGBT che hanno sfilato insieme contro i suprematismi del mondo, che sono tanti.
0: E allora ce lo ascoltiamo, però aspetta, no, dimmi un'altra cosa, perdonami perché me lo sono persa, ecco,
1: allora,
0: l'ho ritrovato. Eccolo qua.

0: Oh, ma Pier Giorgio, ma che atmosfera che hai creato! Come stavo dicendo, il francese come il fritto rende tutto più buono, più bello, più
1: Sì,
0: elegante.
1: veste, vero?
0: Sì.
1: Veste di eleganza. Invece poi, quando faceva Toto Cutugno questo brano che voglio l'anima, così era un po' meno
0: Questa è Voglio
1: raffinato.
0: l'anima di
1: Questo è
0: Cutugno
1: Voglio l'anima.
0: Minellono, come dicevi.
1: Sì.
0: Mamma mia, ecco, due signori che non ci sono più.
1: Sì.
0: Però vedi la loro canzone.
1: La loro canzone rivive e assume significati altri grazie alla creatività anche della produzione di Wax. È proprio tutto molto garbato in questo brano, è molto pieno di rimandi.
0: Bene, allora, campagna abbonamenti 2026 ottobre, sostienici. Sostienici, sto leggendo la pagina degli abbonamenti di Radio
1: Sai che
0: Popolare.
1: io non mi sono buttato perché Bacchetta mi ha cazziato perché l'altra volta non so che cosa.
0: Nomen omen,
1: Nomen omen,
0: ecco,
1: esatto.
0: inevitabile. Allora, per non sbagliare e per far sì che Massimo non irrompa nel nostro studio, giustamente, insomma, per correggerci, ormai da 50 anni Radio Popolare è finanziata, e questo lo sappiamo, per gran parte della sua entrata dal libero contributo di chi l'ascolta. Non è un solo sostegno, ma è anche la partecipazione a un progetto di informazione unico, aperto a tutte e tutti, di autentica indipendenza. Ecco come si può sostenerci. In questa campagna abbonamenti noi proprio vi invitiamo ad abbonarvi. Ci sono anche altri modi, ci sono i ritocchi, ci sono come dire, il sostegno una tantum per un anno, magari da rinnovare l'anno successivo, ma noi questa volta vorremmo chiedere a chi non è abbonato oppure a chi desidera regalare un abbonamento a qualcun altro di farlo
1: Un
0: in
1: abbonamento ex
0: questo
1: novo.
0: ottobre.
1: Quindi
0: Sì.
1: praticamente la sfida è una sfida proprio numerica, cioè siamo tanti, perché siamo 17.000, ma vogliamo diventare ancora di più.
0: Sì, l'idea, come sai, era quella di arrivare a delle cifre che richiamassero le nostre frequenze, che richiamassero i nostri 50 anni, insomma, ci sono vari numeri che sono circolati nel corso di questo anno del 50° di Radio Popolare, ma noi semplicemente vogliamo e ci piacerebbe, insomma, far sì che ci fossero altri sostenitori ricorrenti e sostenitrici ricorrenti. L'abbonamento prevede una sottoscrizione bancaria, cioè un addebito bancario di 90 euro è il minimo. Questo addebito è automatico in banca e quelli che l'hanno fatto tanto tempo fa lo sanno. Abbiamo detto anche tante volte: controllate bene se avete cambiato, se la vostra filiale o la vostra banca hanno cambiato sede, si sono fuse con altre banche e così via. Controllate che l'abbonamento sia ancora addebitato e abbia viaggiato insieme con il vostro conto in banca. Se no, bisogna, come dire, rivolgersi ad abbonamenti@radiopopolare.it. Scrivere lì e noi vi aiutiamo a rifarlo. Le modalità dell'abbonamento ricorrente sono appunto quelle del rinnovo automatico, e naturalmente si può disdire quando si vuole. Le domande, se avete qualche dubbio, sono appunto abbonamenti@radiopopolare.it e dal lunedì al venerdì 02392411 per informazioni. Ci sono vari modi però per sostenerci. La domiciliazione bancaria è quella più classica che vi ospita.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappasalsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
4: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
3: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
5: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza, con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere. Il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
7: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e in programma foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao.

0: Ira, ti puoi riattivare da dove
1: guarda,
0: avevi terminato,
1: mi sono frizzata perché, essendo un orario diverso dal solito, diciamo che mi ero, come dire, infervorata nella spiegazione delle varie modalità degli abbonamenti e quindi la pubblicità, che comunque Radio Popolare non è presente come in altre emittenti, e questo è anche grazie, anzi soprattutto grazie al sostegno degli abbonati e delle abbonate. Domiciliazione bancaria, dicevamo, il modo più classico, cioè vi addebitano sul conto corrente minimo 90 euro, poi ci sono insomma donatori e donatrici generosissime che hanno degli abbonamenti che sono lievitati nel tempo e sono diventati veramente molto importanti. Ovviamente ringraziamo tutti quanti, chi riesce a sostenerci in qualunque maniera, ci mancherebbe altro.
0: Certo.
1: Da quest'anno abbiamo anche l'abbonamento con carta di credito.
0: È che è anche una bella novità, perché per esempio io mi sono abbonato tramite PayPal. A me arriva il conticino, c'è Ugo che ci manda un bel messaggio.
1: Beh, Ugo manda sempre le sue poesie, soprattutto nel pomeriggio del sabato, quindi lo saluto perché è un vero classico. Vuoi leggerlo, visto?
0: Sì,
1: che,
0: dai, perché Santa Ira benedetta, chi vi ascolta sta in bolletta, ma tira la cinghia ogni mattina per fare almeno una tesserina. Ugo, che è già poetico il nome.
1: Ma Ugo, guarda, è una sicurezza, senza le sue poesie non potremmo stare. Grazie Ugo, di solito lui ci ascolta sempre, soprattutto anche nei pomeriggi del weekend. Come Ugo potete scriverci al 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, per raccontarci se siete abbonati, perché ritenete che sia giusto abbonarsi e quindi convincere qualcun altro, se non lo siete, decidere di abbonarvi durante questa fascia nel nome di Pier Giorgio Pardo e di Ira Rubini,
0: esatto,
1: e anche di tutti gli altri. Va.
0: Ma sì, ma perché sì, non gareggiamo se non con voi a chi si abbona di più. Io per quello mi sono abbonato. Ma allora, io ti posso dire i motivi per cui io mi sono abbonato a Radio Popolare. Mm-hmm. Allora, quando ero un ragazzino, quindi insomma, che tempo fa, ma non siamo adesso a sottilizzare, Radio Popolare era l'unica fonte dalla quale poteva avere davvero un'informazione libera, sia sui diritti sia su quello che accadeva in ambito culturale e in ambito esteri. Cioè, questo era proprio la mia, era una fonte di, quindi in queste voci avevo trovato. E poi l'altra cosa è che all'epoca guardavo molto, ascoltavo molto e venivo molto anche ai concerti, e quindi questa era un'altra occasione. E poi un'altra ragione per Radio Popolare, per abbonarsi a Radio Popolare, è che lo stile comunicativo non si adeguava a nulla, cioè man mano che il berlusconismo e poi altre modalità di fare radio libera, che erano sempre più commerciali, sempre meno libere, determinavano anche i linguaggi, li rendevano più standardizzati, Radio Popolare aveva il suo, e questa era una cosa che mi rincuorava durante le giornate, e allora mi sono abbonato. C'era, mi ricordo, quel claim: Radio Popolare fa male.
1: Ah,
0: e io,
1: sì.
0: E io mi
1: abbonavo. Vuoi dire Milano fa male?
0: Milano fa male comunque.
1: No, ma avevamo fatto quel grande simbolo Milano fa male con Cristiano Valli, che aveva avuto l'idea, perché c'era lo slogan Milano fa bene, e c'era una giunta insomma molto conservatrice, e quindi noi abbiamo riunito gli ascoltatori e creato una scritta visibile anche dal satellite che recitava Milano
0: fa
1: male.
0: Ma Radio Popolare fa male, che c'era anche il gadget, è successo prima o dopo? Non è successo proprio? Vabbè, allora ok. Dice Gius: Ira, tappati le orecchie, ho da dire delle cose a Pierpardo. Vabbè.
1: Va bene, digliele.
0: Sì, magari ascoltiamo un brano nel frattempo, non saprei.
1: dunque, non lo so. Dunque, io però andrei prima in Spagna, sai?
0: Sì.
1: Andrei prima in Spagna, farei un po' di... però se hai da dire delle cose, dille, scrivile.
0: Io posso solo dire che giusto questo brano un tempo lo chiese.
1: Questo in spagnolo?
0: Questo in spagnolo, che è quello che...
1: dimmi.
0: Un brano spagnolo a...
1: Mi dicevi un brano per le proteste in Spagna, quelle per la casa.
0: Sì, e io ascolterei le Last Ketchup.
1: Ah, le Last Ketchup con cosa?
0: Con The Ketchup Song, proprio a Serehe, quella lì.
1: Ah, è Serehe, sì.
0: Questa. E quindi diciamo che è proprio in tema. E siete più sintonizzati voi che io, è giusto. In questo momento.
1: Allora, io non voglio mettermi fra te e Jus.
0: Ma volevi mettere un'altra cosa?
1: No, volevo mettere assolutamente la SketchUp, ma non me lo ricordavo e quindi secondo me sono perfette per le nostre intenzioni, quindi ascoltiamole e poi vi dico anche gli altri modi con cui vi potete abbonare, perché insomma... Non c'è soltanto la domiciliazione bancaria, ci sono anche altre maniere, non vedo l'ora di dirvele.

0: Ecco, qui con tutto l'amore per l'As Ketchup e Aserehe, non è proprio l'effetto francese come il fritto, insomma,
1: no.
0: La quarta volta che cantano
1: Aserehe
0: abbiamo capito, e infatti va benissimo, insomma, anche per sostenere la marcia, la protesta, insomma, per creare anche dell'allegria. Perché...
1: Ma sì, perché tutto sommato ci sono anche... prima parlavamo in onda, proprio tra i tanti motivi per sostenere Radio Popolare, c'è anche che comunque diffonde del buon umore, dell'ironia, e diffonde anche una lettura del territorio molto fitta, molto quotidiana, molto calda anche, e questo grazie alla presenza di voi radioascoltatori
0: abbonati. Dico gli altri due, tra l'altro intanto nel frattempo Jus ha detto bravo Pierre, era proprio la mia richiesta musicale, quindi contento di essere qui, e quindi ci fa piacere questo, insomma, era solo questo che volevi dire a Pierre o vuoi telefonargli? Jus, mentre invece un altro ascoltatore o ascoltatrice sulla nostra, sul nostro reminiscing di Milano fa male, grande idea di Cristiano Valli e poi di tutto il gruppo dei programmi di Radio Popolare, dice con questa giunta bisognerebbe replicare, insomma, la discussione, ahimè, su cosa sta diventando Milano, anche soprattutto come piazza di investimento immobiliare, finanziario, a scapito, insomma, di quelli che invece campano in maniera, come dire, più tradizionale o, diciamo, più essenziale. Ecco, versamento ricorrente su PayPal e poi versamento annuale. È tutto molto chiaro sul sito di Radio Popolare, dove trovate un pulsantone dove c'è scritto sostienici, e lì trovate tutte queste varianti. Noi ovviamente saremmo molto felici, al di là dell'introduzione dell'abbonamento con carta di credito che facilita ulteriormente, sentirvi dire che vi siete abbonati, oppure per esempio che avete abbonato una persona a voi cara o che avete convinto qualcuno ad abbonarsi.
1: Per esempio potete convincere, che ne so, un nuovo fidanzato o una nuova fidanzata, ponendola un po' come una prova di dedizione.
0: La prova d'amore.
1: La prova d'amore.
0: Come una volta, sì. Gli anni 50.
1: Sì, ecco. con la gonna corta, con la gonna lunga, per noi è uguale.
0: La prova d'amore è abbonarsi a Radio Popolare. Sì. Cambiano le cose coi tempi, no? Cioè,
1: sì, adesso è questa. La prova d'amore è diventata questa, è declinata, la prova d'amore 2.0, gonna corta o gonna lunga che sia, qualunque sia il tuo genere d'appartenenza, è abbonarsi a Radio Popolare, e già questa è una cosa. Poi a chi si può regalare? Si può regalare per esempio un abbonamento a uno studente, quindi al figlio, alla figlia, no, uno studente è meglio che non lo dica, che altrimenti i miei studenti mi dicono prof, ci regali l'abbonamento, e poi mi accusano di indottrinamento. Poi a chi si può regalare un abbonamento? A un fratello più piccolo, a un cugino, e queste sono anche tutte ipotesi. Un'altra cosa che mi viene in mente che si possa fare con l'abbonamento è per esempio un'opzione sul regalo di Natale. Cioè sarete, se voi comprate per Natale un abbonamento adesso, sarete sicuramente i primi che fanno il regalo di Natale a una persona.
0: Sì,
1: non hai ancora trovato Gianni. c'è intanto Ira che segue qua e là un po' i miei deliri sull'abbonamento del regalo.
0: In realtà,
1: e sta
0: ero perplessa
1: questo...
0: per la questione del regalo di Natale a ottobre, che in effetti è difficile da giustificare, non credi?
1: Ma sì, è un po' difficile da giustificare, però un abbonamento val bene anche una giustificazione un po' fantasiosa. Non si trova ancora?
0: No, facciamo un'altra cosa allora. Facciamo un rappel invece di altre iniziative che si svolgeranno in auditorium. Abbiamo una decina di minuti per non farci... come dire,
1: falciare
0: della pubblicità come abbiamo fatto precedentemente per dirvi cosa succede. Quindi se vai sul sito di Radio Popolare, scopriamo quali sono le altre iniziative. Una ve l'abbiamo già detta, allora il 12 di ottobre c'è come sempre la prima iniziativa, aperitivo 19.30, DJ set, poi spettacolo 1966-1976, Milano, il mio condominio con la sottoscritta e gli Slide Pistons, è uno spettacolo concerto e fa ridere, che comincia alle 21, ma appunto potete venire prima, prenotatevi però sul sito di Radio Popolare andando su iniziative e sotto la data del 12 trovate il modulo come per le altre iniziative. Quali sono le altre iniziative in auditorium?
1: Tu hai detto il lunedì, io dico il martedì, come nella filastrocca del Popolare. Quindi martedì 13 ottobre c'è una iniziativa molto alla quale teniamo molto, perché si parla di alimentazione vegetale ed è l'iniziativa che ha per nome Verde di Sera, e scopriremo insieme agli ospiti della serata come è possibile mangiare al 100% in modo vegetale e soprattutto perché può essere, con tutte le valenze di una scelta di questo tipo, può essere una scelta interessante sia dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente, sia dal punto di vista dei nostri amici animali, e poi anche per un aspetto etico, che tra l'altro sarà illustrato da Massimo Filippi, filosofo, che sarà presente.
0: Si chiama Verde di Sera l'iniziativa.
1: Si chiama Verde di Sera, e invece è di un altro colore la DJ che farà l'animazione musicale talk, che è Missy Red. Quindi
0: sì, mentre invece il 12 c'è Andrea Cegna, lunedì c'è Andrea Cegna, non l'ho detto, lo dico adesso. Ovviamente Verde di Sera di martedì è curato e condotto da Cecilia Di Lieto e Federica Giordani,
1: ovvero
0: sono le conduttrici di Considera l'Armadillo.
1: Quindi insomma, io tra l'altro Cecilia e Federica vorrei prima o poi averle ospiti a Mashup per parlare di animali in musica, che è un tema che è sempre molto caro ai nostri radioascoltatori. E poi mercoledì 14 ottobre, quindi il giorno successivo, c'è una serata alla quale tengo molto personalmente. Allora, intanto Nicolo Vecchia l'ha curata, l'ha organizzata ed è il conduttore della serata, ed è con Marta Del Grandi che ha fatto l'apertura,
0: l'opening act
1: molto apprezzato, bisogna dire,
0: sì, sì,
1: allo straordinario concerto di Patti Smith. È stata bravissima, è una cantautrice alla quale i nostri radioascoltatori sono affezionati, anche perché fa una musica di qualità, una ricerca, canta, è anglofona per adesso, ma canta solo in italiano quando fa dei featuring. E ci sarà Elisa quella sera, quindi una serata diciamo tutta animata da donne, quindi Niccolò Vecchia, sì, è lì, animata da donne,
0: problema.
1: Con Niccolò Vecchia che fa il fuco fra le api regine.
0: Marta Del Grandi sul palco, il DJ set alle 19.30, Elisa Graci, Niccolò Vecchia cura.
1: Niccolò Vecchia
0: serata.
1: Per l'occasione Vecchia, si chiamerà solo Vecchia così.
0: Vabbè Niccolò, io non credo che tu ci stia ascoltando in questo momento, perché sarai in conduzione in altre facce, ma se lo stai facendo, guarda che qua è tutta farina mi dissocio dal chiamare Niccolò soltanto Vecchia per mantenere, come dire, il 100% femminile, ma insomma è un uomo di spirito, per cui
1: sì, io penso che non si arrabbierà. Giovedì 15 ottobre c'è invece Lo diciamo adesso.
0: Ma guarda, io ti propongo un brano, intanto che poi facciamo il search per il brano che tu volevi e che io non riesco a darti, cosa che mi sta creando una, non so,
1: sì, una sorta di tensione interiore,
0: proprio una frustrazione, cioè nel senso che non ha, e quindi però volevo farti ascoltare una delle cose che ho pensato di fare io, sempre sulla linea che stavamo dicendo, e in questo senso chiederei ad ascoltatori e ascoltatrici, oltre a telefonarci anche per raccontarci insomma del loro abbonamento, 331 6214013, scriveteci qui con le varie possibilità che ben sapete, WhatsApp, Telegram, SMS oppure diretta a @popolarenetwork.it, ma telefonateci allo 02 33 001 001, con come sempre le vostre ragioni per cui intendete abbonarvi, oppure se siete già abbonati con le ragioni per cui è giusto farlo. Il momento mi sembra da un punto di vista politico e storico veramente gramo. Radio Popolare è una delle poche voci veramente libere che in Italia si esprimono e informano e prendono anche posizione. Non è semplice e quindi il sostegno è importante. Dunque, dicevo che vi chiederei anche di suggerirvi, come stiamo noi facendo a voi, brani che possano in qualche modo essere la colonna sonora
1: di questi
0: della
1: tempi.
0: Resistenza, perché sì, bisogna proprio chiamarla così, di questi tempi, no? Cioè una resistenza diversa da quella delle dittature del Novecento, ma è una resistenza a un'aggressività e a una violenza politica che sta superando, tra l'altro in termini velocissimi, tutti gli ostacoli. Quindi, ecco, io ti proporrei questa All You Fascists, canzone famosissima di Woody Guthrie, reinterpretata da Billy Bragg, da Wilco, da mille altre cose, ma data la situazione in Germania, io torno a farti ascoltare quella di Nina Hagen.
1: Bello, stupenda.

0: La cara vecchia Nina Hagen dal suo album Nina Hagen Personal Jesus, facendo il verso un po' ai Depeche Mode, però insomma, vista la situazione non tanto a Berlino, dove abbiamo visto insomma la reazione c'è stata,
1: si parlava di resistenza culturale, esatto. Lì la resistenza culturale c'è.
0: Però questo fatto che insomma resistere sono le città e nemmeno tutte, e che poi invece quando si va nelle zone anche più dimenticate e quindi magari ci sono anche dei motivi per cui la gente vota in un certo modo, la situazione sfugge di mano, sfugge proprio alle previsioni.
1: Storicamente è un processo, e di solito cominciano le città e poi piano piano l'onda rossa o l'onda rivoluzionaria si espande, quindi noi dobbiamo resistere e preparare il terreno a quello che sarà. Io sono positivo.
0: No, tu sei sempre positivo, e questa è una delle cose più belle di Pier Giorgio Pardo, che però è anche un osservatore attento. Per esempio, il tuo è proprio un osservatorio sui diritti,
1: sì.
0: Talvolta, no? Ci riferisci, ci dici,
1: sì.
0: Quindi una delle cose che sentite solo a Radio Popolare sono anche persone come Pier Giorgio, che oltre ad avere una sconfinata cultura musicale, non solo, ha anche una attenzione giornalistica che condivide con noi anche sulle reazioni di un mondo che vede improvvisamente restringersi la, sì, visuale, no? Cioè in una maniera becera,
1: perché quello che loro stanno facendo, ed è un'onda lunga che prende, è internazionale in realtà, è da un lato cercare di cancellare l'esistenza, e questo lo fanno perché sono potentissimi, no? Hanno gli algoritmi dalla loro parte, e in questo senso davvero Radio Popolare gioca un ruolo importante, perché noi sfuggiamo agli algoritmi grazie al fatto che andiamo in onda, quindi abbiamo una parte social che deve lottare per in questa competizione degli algoritmi, però navighiamo nell'aria e diffondiamo nell'aria anche questa resistenza culturale, che spesso è fatta di condivisione. E l'altra cosa è che, è come dire, spostano in avanti l'asticella, cioè dicono: ma quei diritti che voi avete acquisito non dateli per scontati, perché potremmo toglierveli.
0: Sì.
1: Allora io rilancio in questo senso uno spirito assolutamente intersezionale, cioè ogni diritto che una minoranza qualunque, quindi stiamo parlando di tutte le categorie deboli per varie ragioni, o socializzate come deboli, ogni diritto che una minoranza perde toglie un tassello di diritto a tutti gli altri. Questo è un pensiero che...
0: Sì, questo è un pensiero che andrebbe fatto anche più spesso, e che forse un po' concentrati ciascuno sui propri e sulle proprie convinzioni finiamo insomma per perdere di vista come invece le cose andrebbero fatte un po' di più insieme, perché c'è del disorientamento dappertutto,
1: sì.
0: Negli Stati Uniti moltissimo, per tutti quelli che sono tantissimi che non sostengono l'attuale presidenza e tutto quello che comporta.
1: Quel fiore di virtù.
0: Ma a parte il fiore di virtù,
1: di Trump,
0: tutti quelli che c'è intorno, guarda cosa sta succedendo.
1: Quanti fiori di virtù, una piantagione.
0: Una cosa drammatica. Noi abbiamo, questa volta siamo attenti, abbiamo una breve interruzione pubblicitaria, uh-huh, e subito dopo ritorniamo con il brano che volevamo, raccontandovi le iniziative. Intanto saluto Manuel che scrive: ciao Ira. Ciao Pardo, dovrei farcela venire martedì sera per la mitica serata Armadilla con le mitiche Cecilia e Federica. Non sono sicuro di farcela, ma farò il possibile per venire anche alla serata di lunedì e vedere lo spettacolo di Ira e Basilio. No, Manuel, non è Ira e Basilio. Ira e Basilio era il primo lunedì del mese. È Ira con gli Slide Pistons che fa un concerto spettacolo, però noi ti aspettiamo comunque. Diciamo,
1: e dopo
0: così,
1: questa cappellata, ci manca solo che non vieni.
0: No,
1: alza il culo,
0: ma poi,
1: e vieni a vedere Ira.
0: Ma non dire così, che scrive un sacco di complimenti a noi. Su, fai il bravo, povero Manuel, insomma, che sempre è una delle
1: ride,
0: persone
1: ride,
0: che...
1: ride. Comunque, diciamo, e dopo così, questa cappellata, ci manca solo che non vieni.
0: No,
1: alza il culo,
0: ma poi,
1: e vieni a vedere Ira.
0: Ma non dire così, che scrive un sacco di complimenti a noi. Su, fai il bravo, povero Manuel, insomma, che...

0: primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Caro, caro Pier Giorgio, dove si va se non a Radio Popolare? Cosa si ascolta se non Radio Popolare in un momento come questo?
1: Niente, vi leghiamo le mani se non ascoltate Radio Popolare,
2: No,
1: scherzo. Ci manda un cuoricino Manuel. Sì. Beh, secondo me in questo momento, se uno vuole ascoltare almeno quantomeno una condivisione attorno a una resistenza culturale, certamente Radio Popolare è la frequenza giusta. E dunque l'abbonamento è un modo per sostenere anche il nostro entusiasmo nel candidarci per farvi da colonna sonora per i prossimi 50 anni.
0: Assolutamente, noi possiamo farlo, sapete che a Radio Popolare anche la musica non è la solita musica, è musica che noi scegliamo senza nessun tipo di condizionamento da parte delle case discografiche. Non mi piace parlare male degli altri, ma gli altri lo fanno, noi non lo facciamo.
1: No, noi siamo... non lo facciamo, noi facciamo Papapero, se ci dicono dovete passare, no, Papapero, cioè una roba così. Abbiamo dei gestacci,
0: abbiamo dei gestacci
1: un repertorio.
0: Stare indipendenti, diciamo, e per scegliere appunto musica che tutto il nostro comparto musicale, ma insomma quasi tutti, anche i conduttori di Radio Popolare, amano la musica indipendente, di conseguenza è proprio una linea che noi seguiamo da sempre, naturalmente anche in tutti i vari settori della musica. Quindi se avete l'intenzione di abbonarvi, se state per abbonarvi, se vi siete abbonati, fatelo per Pier Giorgio.
1: E fatelo anche per Ira.
0: Ma di più per Pier Giorgio.
1: Ma anche un po' per Ira.
0: Fatelo per P.P. Fatelo perché in realtà ci piacerebbe che ce lo raccontaste, come sempre, allo 0233-001-001 o al 331-6214013 o a diretta@popolarenetwork.it. Proseguiamo con le iniziative in auditorium, Pier Giorgio.
1: Allora, proseguiamo con le iniziative in auditorium e siamo arrivati, come se niente fosse, al giovedì 15 ottobre. Vi ricordiamo però anche così, se vi siete sintonizzati solo adesso, che lunedì 12 ottobre ci sarà Milano 1966-1976, il mio condominio, che vedrà protagonista, insieme agli Slide Pistons, Ira Rubini, che però lo ha anche scritto lo spettacolo.
0: Eh sì, l'ho scritto, è il mio condominio, quindi potevo scriverlo solo io. No, loro sono fortemente integrati e soprattutto si canta molto insieme col pubblico.
1: Quindi, insomma, è anche un po' un
0: liberatorio, è una cosa molto, insomma, che richiama un pochino l'atmosfera che si creava con Rocky Horror. Insomma, io vengo da lì, da quelle cose lì, insomma, per cui non riesco a scrivere le cose serie. Cioè, non è, cioè, c'è dentro anche della serietà, ma poi, insomma, bisogna anche divertirsi, insomma.
1: Ma sì.
0: Si esce la sera, abbiamo bevuto l'aperitivo, abbiamo ballato col DJ set, andiamo dentro e sarà un concerto spettacolo.
1: Un concerto spettacolo con voi che cantate, quindi bevete anche tanto quella sera, così sono contenti.
0: No, ma
1: anche
0: non cantiamo solo noi, cantano anche loro. Canta anche il pubblico.
1: È di loro che parlavo.
0: Ah, scusa.
1: Dicevo, bevete tanto così poi cantate un sacco.
0: sì, ma noi prendiamo tutti. Poi okay. Invece abbiamo detto
1: che c'è Verde di Sera, sì, dal martedì, che è una serata condotta da Cecilia Di Lieto e Federica Giordano, quindi considera l'armadillo ed è l'alimentazione vegetale, ma vista dal punto di vista, vista dal punto di vista non si può sentire, ma comunque considerata dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente,
0: politico.
1: Dal punto di vista politico, perché essere vegetale

0: Mariani può diventare anche. Mi sa che quella sera mi convertirò forse, non lo so, perché
1: Guarda, io
0: sono
1: sono
0: già
1: vegetariana
0: quasi.
1: da 42 anni.
0: Io pesce italiano, ma.
1: Non sono vegana, però insomma sono vegetariana da 42 anni e niente, insomma, cioè come tutti i gesti di consumo fanno la differenza.
0: Eh sì,
1: Se
0: perché
1: ognuno di
0: una
1: noi
0: delle cose.
1: pensasse a come consumare, forse con che criterio, beh, effettivamente faremmo la differenza.
0: Beh, perché in Europa siamo dei grandi consumatori di un po' tutto, questo potere almeno c'è rimasto, eh?
1: Sì, in Europa va molto meglio che in altri posti dove
0: Eh.
1: proprio il consumo è totalmente acritico. Sì.
0: Sì, e così lo vogliono,
1: Eh beh,
0: peraltro.
1: certo.
0: Anche questa è proprio una manipolazione.
1: E chi è che lo può dire così apertamente in un pomeriggio di un sabato di ottobre, come se fossimo qui a berci una cosa? Solo
0: Quelli
1: a
0: di
1: Radio
0: Radio Popolare. Eh
1: Popolare, cioè, per
0: sì,
1: cui questo è
0: caspita.
1: uno dei motivi. Lo possiamo dire così, lo possiamo dire apertamente, vi assicuro, altrove non si
0: No,
1: potrebbe dire.
0: non si potrebbe dire, forse prima o poi ci manderanno da qualche parte e vi toccherà, se ci sono gli avvocati all'ascolto, venirci a difendere, ma per adesso, finché l'articolo 21 della Costituzione viene rispettato, quantomeno lo possiamo dire. Poi, mercoledì 14 ottobre, c'è Marta Delgrandi, quindi cantautrice, che peraltro anche io ho intervistato nel mio libro. Una serata tutta rosa, Niccolò Vecchia sarà nei panni di Vecchia e ci sarà Elisa Gracie e poi. E Marta Delgrandi, che ha fatto l'opening act per
1: Il concerto di
0: Patti
1: Patti Smith a
0: Smith.
1: luglio per i 50 anni di Radio Popolare.
0: Vi state ancora curando i morsi di zanzara che avete beccato quella sera, per cui se non è l'unico ricordo che avete di quella magica serata, ma vi ricordate anche Marta Delgrandi, Patti Smith, come Paganini che non ripete, ma Marta c'è ed è bravissima. E siamo così arrivati al giovedì. Il giovedì c'è un quiz. E
1: Sì.
0: poi tra l'altro anche noi faremo un quiz, lo possiamo già spoilerare? O è presto per dirlo?
1: Perché so che le sfide, insomma, le cose che tu sai che non posso dire, non si
0: Ah,
1: può dire
0: non
1: perché
0: si può. Un
1: verranno rivelate un po' più avanti.
0: po' più avanti. Quindi state in campana perché anche noi ci censuriamo. C'è
1: C'è
0: bisogno
1: bisogno
0: di
1: di
0: voi?
1: voi sia come abbonati e abbonate, sia come, diciamo, soltanto come partecipanti. Ecco, poi il resto non possiamo dire.
0: Adesso non possiamo dire. Ci sono tante cose che possiamo dire che ci hanno rotto le scatole le multinazionali, ma non possiamo dire cosa succederà la
1: Eh no, ma
0: settimana.
1: qui il motivo diverso, non è
0: Eh sì, è
1: censura, è
0: nobile. È
1: sorpresa.
0: sorpresa.
1: Ecco.
0: Ecco, come l'abbonamento che devono regalare a Natale, no? E da ora. E comunque, questo è un quiz, è il Bolli Quiz, che sono praticamente quelli di bollicine. Quindi Francesco Tragni e il dottor Carini, e dalle 19.30 alle 21 ci sarà il DJ set di Dario Grande, che poi sarebbe il co-conduttore di Volume insieme a Elisa Graci, che suona la sera prima. E così era giusto per dare un po' di continuità, così sembra tutto più epico. Ti piace?
1: Molto.
0: Arriviamo al venerdì.
1: Arriviamo al venerdì 16 ottobre.
0: Che è una serata speciale condotta da Tiziana Ricci, per cui siamo a cavallo tra i linguaggi dell'immagine e della musica, fotografia e musica, ed è un gioco che praticamente sfocia in una performance che è anche una sollecitazione dei sensi, quindi uno spettacolo sinestesico. La sinestesia è
1: Sì.
0: l'accoppiamento di due sfere sensoriali diverse, che in questo caso saranno l'immagine e il suono, e voi sarete avvolti da questa esperienza che oserei dire, se la cosa non fosse un po', come dire, pruriginosa, immersiva. Immersiva.
1: Immersiva, sì, no, ma guarda, è una roba seria. Devo dire che avevo letto qualche giorno fa questa definizione, no? Se tu mi permetti, entro in dettaglio, perché, come tu dicevi, una performance che consiste nell'osservare cosa cambia nel come percepiamo una fotografia una prima volta con una musica e una seconda con una musica diversa.
0: Quindi,
1: Capito?
0: sì, c'è.
1: Ma è fantastico, cioè un esperimento, come tu dicevi, di sinestesia. Ci sono 25 foto storiche famose, ognuna accompagnata dal racconto di come è stata realizzata, è stata creata, e ogni volta ci sono due melodie diverse che l'accompagnano. Sostituendo, no? Il
0: Un
1: testo con
0: commento.
1: la musica, non leggiamo più le foto, ma le ascoltiamo.
0: Cioè, è una cosa
1: proprio
0: incredibile. Cioè, mi sembra di aver preso un fungo da com'è sinestesica.
1: Anche io dicevo
0: cosa.
1: Che è un po' lisergico.
0: Esatto.
1: Anche un po' lisergico. Con Giovanna Calvenzi, Rudy Bergioni, Antonella Martinelli, Tiziana Ricci conduce la serata. Insomma, è veramente un esperimento che è immersivo nel senso, diciamo, che abbiamo appena detto, non nel senso di quelle mostre dove poi vi gira tutto intorno, non è quello il senso.
0: No,
1: il
0: no,
1: senso
0: no.
1: È capire
0: dovete,
1: come cambia la percezione
0: cambia
1: di
0: la
1: una
0: percezione.
1: Cosa a seconda di quello che ascolti.
0: E per prepararvi alla cosa dovete tutti quanti girare intorno come se fosse un totem a Giulia Strippoli che mette i dischi prima, dalle 19.30 alle 21.
1: Oppure,
0: Giulia.
1: Oppure possiamo, come dire, a seconda del brano che mette Giulia Strippoli...
0: trasformarci in una foto diversa?
1: Possiamo, sì, o guardare qualcosa, qualcun altro, insomma,
0: è vero.
1: Cioè, cambiare, non so, ma adesso
0: cioè, se facciamo una roba così.
1: Facciamo un DJ set sinestesico.
0: Ah, esatto.
1: Cioè, per cui è una cosa possibile.
0: Guarda che cosa carina che ci scrivono.
1: Sì, Katia.
0: Vorrei non essere già abbonata e ritoccata a 107.6 per poterlo fare adesso con voi. È una cosa molto romantica.
1: Vi ammiro tantissimo, scrive Katia. Mamma mia, Katia, che parole carine che sì. Ci scrivi. Anche noi vorremmo, no, noi siamo contenti che tu sia già abbonata e ritoccata a 107.6.
0: Siccome non abbiamo cioè no, non parlo di ira, parlo di me, io sono proprio una brutta persona, non solo sono commosso anche cerebralmente da queste tue parole, ma ti dico, visto che tu hai fatto tutto quello che potevi, ma convinci qualcuno. E se non si convince, dagli una botta in testa, no, questo no, dagli una carezza molto rude, un po' da Katia, ciao, sono Katia, ti accarezzo se ti abboni, una cosa così, come farebbe Nina Hagen che abbiamo messo prima.
1: Ah, perché infatti hai fatto un po' un accento tedesco.
0: Sì, sì.
1: Così, vabbè. In realtà noi adesso abbiamo trovato l'ambretta.
0: Oh,
1: perché
0: bene.
1: Abbiamo finito le iniziative, ce ne saranno anche nel weekend, ma abbiamo già detto troppo. Io sono terrorizzata che Bachici e altri che stanno organizzando tutto quello che faremo nel weekend ci...
0: Sì, perché Bacchetta ci bacchetta, ma Bachici bagga proprio. Cioè, ci...
1: Ma avrebbe anche ragione, perché quello che succederà lo diremo a tempo debito. Comunque sono cose evidentemente che coinvolgono gli ascoltatori. Allora io riassumo tutto. Abbonatevi, diteci invece se siete abbonati, perché dovrebbero farlo gli altri, e naturalmente telefonateci 0233 001 001, scriveteci al 331 621 4013 o a diretta @ popolarenetwork.it. A questo punto ascoltiamo quel brano che io non trovavo e che invece appena mi si è avvicinato Pier Giorgio è apparso.
0: È apparso, ma probabilmente faccio questo effetto
1: ai brani,
0: cioè sì. È così.
1: Ai brani, appaiono cosa quando tu ti avvicini, cosa fai a questi brani?
0: E cosa faccio a questi brani?
1: Presentiamolo.
0: Lo presentiamo, è un brano di Gianni Marchetti. Gianni Marchetti è un signore soave che se n'è andato, ci ha lasciati tra l'altro quest'estate, ma è un grandissimo arrangiatore e tra l'altro prima abbiamo parlato di cantautrici, lui aveva curato gli arrangiamenti per Piero Ciampi e aveva curato anche tutti gli arrangiamenti di un album che Nada ha fatto con Piero Ciampi. Nada è un'amica della radio, quindi la ricordiamo ancora, che ho scoperto che esisto anch'io, che è un album femminista che io amo tantissimo. E noi ascoltiamo l'ambretta perché è un nostro modo per fare il tifo per i lambrettiani, quelli del centro sociale.
1: E per tutti i centri sociali. E allora ascoltiamo.

0: And I'd like to ask you to sing this last song with me, which is a very strange thing to do because it's an old song and it's a trite song, but in a new context it's still a beautiful song.
1: E allora abbiamo fatto una crasi fra Lambretta, questo brano così divertente, allegro, insomma, che dedichiamo al centro sociale Lambretta, in generale ai centri sociali, con un'altra canzone, questa volta immortale, in una versione dal vivo molto speciale.
2: Che stava annunciando proprio John Betts, quindi vabbè, ma lasciamola cantare, poi diciamo.

0: Una delle celebri versioni dal vivo che John Baez ha regalato di We Shall Overcome, canzone immortale, insomma, che è giusto ritirare fuori.
1: Sì, poi tra l'altro questa era una versione che era stata ripresa all'interno di Carry On, che era un documentario che era stato proprio fatto su di lei, su John Baez, nel 1970, e che poi uscì nel 71, e dentro c'era questa versione che è stata fatta all'Arena Civica di Milano, per cui hai scelto proprio benissimo come rappresentare la resistenza culturale della nostra città, che Lambretta o non Lambretta, Sardone o non Sardone, non si lascia piegare facilmente.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, abbonarvi a Radio Popolare può essere, insomma, un modo intanto per dire quel we, quel noi che John Baez ci ricordava. C'è una telefonata e allora sentiamo. Ciao, sei tu? Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, sei tu?
2: Ciao Ida, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao Roberto.
1: Ciao Roberto.
2: Come procede?
0: Va avanti, grazie Roberto.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Non faremmo niente che tu non faresti.
2: No, volevo fare i complimenti, fare un appello per tirar su un po' gli abbonamenti. Sfidate 40 secondi.
1: 40 secondi?
0: 40 secondi.
2: Sì.
0: Vai.
1: 20 sono passati.
2: Faccio la mia richiesta alle persone attenti, ce ne sono tante a Milano che ascoltano anche Radio Popolare.
1: Sì?
2: Su 200.000 penso che un 10.000 siano abbienti.
0: È vero, è un calcolo probabile, Roberto, hai ragione, quindi rivolgiamoci ovviamente a chi lo può fare, sappiamo che altri non lo possono fare, quindi ovviamente per loro abbiamo la massima comprensione. Grazie Roberto per averci chiamato e per questo appello, un abbraccio, ciao.
2: Prego, ciao.
1: Ciao.
0: E allora, ha ragione.
1: Sì, cioè, perché anche questo è un modo di dire oui. No, nel senso proprio come dice we.
0: We nel John senso Baez, in inglese, perché sennò sembra we come dice Carla Bruni, che è in francese, perché stiamo continuando a passare
1: sì.
0: da una lingua all'altra.
1: Sì.
0: E qui mi si disorientano gli ascoltatori. Quindi noi intendiamo we come lo dice John Baez.
1: Sì.
0: We shall overcome.
1: Esatto, c'è un noi che però c'è Holly che dice. Ciao Ira e Pierre, io c'ero a quel concerto nel 1970 all'Arena, è stato uno dei pochissimi concerti a cui ho assistito, ma è stato fantastico e bangatissimo.
0: Vabbè, vorrà dire qualcosa di bello, io penso.
1: Sì, immagino di sì, oppure un errore di battitura o è qualcosa di bello, tra le due cose, poi io non so neanche la HLVVS cosa voglia dire. Però Olli, scrivici perché ti esprimi in questo gergo molto affascinante ma a volte criptico e io non riesco a decodificarti.
0: Va bene, adesso sicuramente Olli ci scriverà. Credo che Olli abbia già un abbonamento, se ricordo bene, perché ascolta fedelmente da molto tempo. Potrei sbagliarmi, però Olli, già che ci devi riscrivere per dire a tutti e due cosa significa la sigla, ecco,
1: hasta la vittoria sempre.
0: Pier Giorgio, come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto a non concentrarci e a non riconoscere che era quella sigla lì, mannaggia.
1: Credo
0: che volesse dire bagnatissimo, perché ha piovuto. Non è bangatissimo, ha sbagliato a scrivere, ma è bagnatissimo, vero Olli che pioveva? Bagnatissimo, infatti l'ha scritto. E poi manca solo di sapere se Olli ha un abbonamento, è una domanda così un po' delicata, ma io la devo fare. Sì, ho un abbonamento, purtroppo non posso ritoccare perché si diluviava.
1: La pioggia di allora deve avergli bagnato il conto? Cioè, era una cosa, è un'esperienza sinestesica anche
0: però
1: questa.
0: Però l'abbonamento ricordavo che c'era già, Olli, grazie, insomma, però, guarda, hai fatto 30, fai 31, scrivici una ragione per cui chi ci ascolta, e magari ci ascolta da tanto tempo, dovrebbe finalmente abbonarsi. Quei 10.000, insomma, che stanno un po' bene, che se lo possono permettere, sarebbe forse ora di farlo, cosa ne dite?
1: Sì, anche proprio per dire questo "we" un po' più coralmente e dire che "shall overcome", perché poi è quello un po' il punto, no?
0: Cioè, certo,
1: adesso
0: certo.
1: È proprio veramente.
0: Allora, Olli
1: momento.
0: Ha un figlio da aiutare all'estero e quindi non può ritoccare il suo abbonamento, ma l'abbonamento è questo, insomma, già ci fa molto piacere. Adesso sta la Radio Popolare, dice ancora noi, certo, dice ancora noi, e quindi.
1: Grazie,
0: insomma,
1: Olli.
0: Grazie di tutto. Noi adesso ci ascoltiamo un brano che ci è venuto in mente a Pier Giorgio e me, perché l'abbiamo ascoltato non molto tempo fa, ma che io ho sempre trovato geniale, perché le cose che dice vale la pena di ascoltarle. Ma dato che c'è un blocco pubblicitario fra un minuto e 40 secondi, forse è meglio
1: dovremmo dire
0: ascoltarlo
1: cose, no?
0: dopo. Sì. Perché Olli mi ha ricordato che ovviamente ci sono anche tutti gli altri metodi per sostenere Radio Popolare, cioè la tessera, altre possibilità, per esempio venire qui in sede per incontrarci, e qui vi aiutiamo noi o a stilare il vostro abbonamento, oppure a sottoscrivere una tessera di sostegno. Quindi diciamo ci sono anche tutte le altre modalità che avete imparato a conoscere anche in passato, anche se insomma l'abbonamento ricorrente è efficace, perché i versamenti possono essere da 20 euro in su, potete fare un bonifico, potete fare un bonifico dall'estero se ci ascoltate come molti dall'estero, per l'appunto. Insomma, le modalità per sostenere Radio Popolare sono davvero moltissime.
1: E quindi lasciamo anche alla vostra creatività. Io vorrei anche dire, a questo punto metto in palio per il primo che ci manda uno screenshot un 45 giri della mia collezione.
0: Della tua, come collezione, dire, famigerata e leggendaria collezione?
1: Io metto in palio un 45 giri. Due abbonamenti fa, o tre, era Video Kill the Radio Star dei Buggles. Ecco, e questa volta qua potrebbe essere Walk Like an Egyptian delle Bangles.
0: Solo con la B sono i 45 giri che metto,
1: no,
0: in palio.
1: Potrei anche mettere Tanta voglia di lei dei Pooh. Però forse,
0: guarda,
1: preferiscono le Bangles.
0: Io ho Fossati e Delirium con Jezel degli anni 70. Ho La bambola di Patti Pravo, ho I camaleonti in tutte le maniere, e se venite a vedere lo spettacolo capite perché.
1: Già, è vero.
0: Poi ho, insomma, devo dire che credo che potremmo passare un interessante pomeriggio facendo a cielo ce lo manca. Anche perché appunto era una abitudine dei miei genitori, quella di comprare tutti i 45 giri di tutto, cioè.
1: E alcuni arrivavano in doppie copie. Io adesso stavo facendo una cernita di qualcosa che ho doppia e la regalo con la firma mia e di Ira.
0: Allora, guardate, se vi abbonate Pardo apre così, insomma. Allora scusa, leggo prima della pubblicità. Gino, abbonatissimo da Mo, ci scrive: anch'io c'ero all'Arena per Balz nel luglio 70 e non ha piovuto affatto. Magari Olli si sbaglia. Adesso
1: Olli,
0: parte,
1: ma facevi fantozzi quella sera?
0: Non lo so. Non è che ha fatto due concerti, no, ha fatto uno solo.
1: Adesso uno questo
0: solo. Lo chiediamo a loro che c'erano.
1: Tanto
0: pubblicità, guardate, meno di 3 minuti e poi torniamo.
3: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
5: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
4: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
10: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
11: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
12: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
11: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.

0: stavamo spettegolando.
1: Sì.
0: Stavamo spettegolando dicendo cose che non si possono ripetere, perché noi in realtà, insomma, siamo qui. Allora, Claudia, che anche lei è andata al concerto di John Baez all'Arena, diluvio universale, tutti camminavano in via Legnano con le scarpe in mano e l'acqua alle caviglie. Claudia ha, come dire, detto la parola finale, pioveva.
1: Eh sì, pioveva, perché non è
0: pioveva
1: che...
0: Pioveva a Olli.
1: Chi è che diceva che non pioveva?
0: Lo diceva Gino, che però è abbonatissimo da mo', quindi...
1: Sai che forse l'abbonamento ti ripara dalla pioggia, loro non... È autunno,
0: no. cioè Gino, che era abbonatissimo, no, nel 70 noi non c'eravamo, no, quindi non può essere abbonato dal 70.
1: No, abbonato,
0: era
1: no,
0: abbonato in pectore.
1: Era abbonato in pectore.
0: Cioè sapeva che si sarebbe abbonato in futuro, quindi per lui non pioveva.
1: No, c'era un magico scudo, John Bess cantava, We Shall Overcome, e lui camminava sulle acque.
0: Ascoltatrici, ascoltatori, campagna abbonamenti 2026, allora noi siamo con voi fino alle notizie delle 19.30. Pardo praticamente si sta spogliando della sua collezione mitologica di 45 giri perché voi vi abboniate, e mi sembra una notizia talmente enorme, perché so quanto lui ama la sua collezione di vinili, non, tra l'altro ve lo firma e se ne priva.
1: Anche Ira,
0: certo, anch'io, però è più importante se lo firmi tu e la tua collezione.
1: Sarebbe carino se lo firmassero le Bengals, però loro non ce le abbiamo.
0: Ma sono vive?
1: Sì, sono vive.
0: Tutte?
1: Hanno una vita interessante,
0: insomma, sì. Cioè, per cui era, io chiedo sempre, quando si tratta di musicisti, perché non
1: sì, ma qualcuno ce lo perdiamo per strada, per magari così. Però non eccesse l'altro. Però no, queste sono proprio delle brave signore. Di quelle proprio con la gonna lunga. delle signore taglianiane.
0: Noi citiamo tagliani e la gonna lunga. Poi, tra l'altro, ripeto, la tristezza di una donna con la gonna lunga che in più deve in qualche maniera... fare compagnia a Tajani anche solo per un pomeriggio, voi ve l'immaginate?
1: Mamma mia.
0: Ecco, ma no, poi le banalità
1: generatore
0: automatico di banalità.
1: È incredibile, è vero? Però. In questo è creativo, cioè gli esce
0: però
1: sempre...
0: Però nella vita ci sono persone così, le avrai incontrate anche tu? Quelli
1: sì.
0: Che dicono nelle situazioni pubbliche o collettive o fra amici, sempre la cosa, riempiono il vuoto con il nulla.
1: Sì. È vero, e riempiono anche le storie Instagram di queste cose. Quando poi riempiono dei mega salotti televisivi sono più dannosi.
0: Sono più dannosi, poi hanno anche delle responsabilità, e quindi l'opinione general generica, o peggio ancora, insomma, come quelle ultime cose, insomma, che sono anche proprio davvero deragliate, sono importanti. Allora, non possiamo definirlo un ragazzo di destra, Tajani, però ce ne sono tanti a cui forse possiamo rivolgere questa canzone,
1: sì.
0: Che è in realtà anche affettuosa e secondo me è un piccolo capolavoro.
1: Sì. Sì.

0: Bravi, che bravi che sono, che bravi che sono, anche se adesso fanno le cose un po' anche per con ognuno per conto loro. Ragazzo di destra, resta un pezzo geniale. Allora, credo che la discussione sul fatto che piovesse o non piovesse quando Jean Baez ha fatto il concerto all'Arena si sia chiusa.
1: Sì.
0: Siamo orientati a pensare che piovesse, questa però rimane
1: come pioveva.
0: Come pioveva. Rimane la campagna abbonamenti di Radio Popolare dell'ottobre 2026. E allora vi abbiamo raccontato tutte le iniziative che partono lunedì prossimo, le trovate su radiopopolare.it/iniziative, mentre per abbonarvi oppure fare altro per sostenere Radio Popolare, radiopopolare.it/sostienici.
1: E io direi che anche un'altra cosa, che un'altra ragione per sostenere Radio Popolare è come ci occupiamo liberamente di cultura. Abbiamo parlato prima della musica, però anche la cultura, il teatro contemporaneo, cosa che ti vede protagonista, Ira. Questa è una cosa che, cioè, informare, recensire, segnalare nell'epoca in cui tutto arriva in modo quasi orizzontale, no? È disintermediato, è una cosa che costa fatica e che
0: guarda,
1: ha bisogno anche di libertà.
0: Voglio citare una colonna della redazione culturale da tanti anni, ovvero quella Tiziana Ricci che farà poi che guiderà l'esperienza sinestesica, di cui abbiamo parlato, del venerdì, quello in cui guardiamo le foto con musiche diverse, ci rendiamo
1: sì,
0: conto
1: quello
0: che
1: lì
0: cambia
1: sergico,
0: tutto.
1: Sì.
0: È anche un po' lisergico, quella cosa lì, è l'ultima iniziativa diciamo dal lunedì al venerdì, perché lei mi ha sempre detto, a Radio Popolare rivendichiamo il diritto di scegliere di cosa parlare quando parliamo di cultura, perché non si tratta soltanto, no, di esprimere un'opinione su tutto quello che c'è, cosa che per esempio le testate mainstream devono fare, devono parlare di qualunque cosa, di qualunque, anche, non so, delle cose più grosse, delle cose che magari poi non sempre sono di qualità, almeno dal nostro punto di vista. Ecco, noi non siamo costretti a farlo. Noi quando vi parliamo di qualcosa lo facciamo perché pensiamo che valga la pena di farlo. La scelta che la redazione culturale, da molto prima che io mi occupassi di coordinarla, o di fare il quotidiano culturale di Radio Popolare, ci sono state insigni firme, insomma, in quest'ambito a Radio Popolare molto prima, ha sempre fatto questa cosa, cioè scegliere è qualche cosa, è una libertà che solo Radio Popolare consente, diciamo, ai propri conduttori culturali, ai propri redattori culturali, ed è da un certo punto di vista, almeno secondo la nostra opinione, inevitabilmente possiamo anche sbagliare, ma è una cosa che dovrebbe tutelare anche voi, almeno secondo un certo filo di pensiero, un certo ragionamento che pensiamo di condividere con voi, che dovrebbe essere una garanzia di quello che ci sembra utile. Nessuno ci paga per parlare delle cose.
1: Esatto, cioè siamo liberi di sceglierle pensando che potrebbero piacervi, potrebbero farvi stare bene, potrebbero intercettare un vostro bisogno culturale o informativo. Quindi questa è
0: E poi soprattutto che abbiano una loro, una loro qualità di fondo, quindi non è soltanto per, anche se è un motivo molto importante, per proporvi qualche cosa che può piacervi, ma qualche cosa che ha un valore, secondo noi, culturale importante.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì, beh, certo, è chiaro che ecco, questa poi è anche una cosa difficile, perché senza dircelo siamo venuti anche a un'altra cosa importante, cioè noi non siamo costretti a sottostare, diciamo, alla tirannia dei click, cioè se c'è un momento in cui rischiamo di passare un brano, di parlare di qualcosa che magari non incontra da subito la vostra preferenza, però in buona fede e con l'esperienza maturata negli anni cerchiamo di proporverla. E Antonio su questo dice: mi viene voglia di disabbonarvi per riabbonarmi ed avere il vinile di Pardo. Antonio è abbonato da decenni.
0: Ti dà del
1: Allora.
0: mito, ti dà del mito. Allora si disabbona per riabbonare. No, no, no, no, no, Antonio, resta lì, resta abbonato, ti prego. Perché nel frattempo potrebbe passare un angelo, appunto,
1: Esatto,
0: sai come si
1: dice, ah,
0: diceva quando eravamo bambini.
1: mi blocca lì.
0: Mentre Ernesto, che mi scrive, me l'ha scritto altre volte, sono abbonato da anni, ascolto sempre meno la radio, mi dite a proposito di cultura, soprattutto Ira, perché sottovalutate da sempre la poesia. Grazie Ernesto, non la sottovaluto per nulla, certamente non ne parliamo abbastanza anche per questioni di spazio. C'è una bellissima trasmissione, Percorsi per versi, a cura di Paolo Massari, che ospita poeti contemporanei italiani e non solo da sempre, e sono sicura che tu l'ascolti e la conosci, però prendo la tua suggestione. Tra l'altro, appunto, il premio Nobel per la letteratura
1: Eh
0: ad
1: sì.
0: Ann Carson è proprio un premio a una poetessa, autrice straordinaria che scrive romanzi poetici con come dire, una libertà anche creativa ed artistica molto particolare, che giustifica, insomma, il riconoscimento che ha ricevuto. Quindi Ernesto, sicuramente non ne parlo abbastanza, ma certamente non la sottovaluto.
1: Sì, anche perché, insomma, tra l'altro la poesia in questo momento, forse tu, Ernesto, proprio vuoi dire della poesia, della lirica italiana, tradizione lirica italiana, che in questo momento subisce la concorrenza di tantissimi altri linguaggi e quindi è normale che seguire anche un po' la varietà delle uscite che popolano il nostro orizzonte culturale. Però va bene, abbiamo promesso, Ira ha promesso, io
0: Ira
1: sono
0: promette,
1: testimone.
0: farò di tu sì, tu sei
1: Se
0: testimone,
1: promette
0: tu
1: poi
0: fai il
1: mantiene, dice
0: notaio,
1: sì.
0: certo.
1: È così?
0: Ecco,
1: Io faccio ambra.
0: ah, nel senso che nel suo famoso brano, il
1: Sì,
0: suo grande cavallo di battaglia, no?
1: suo
0: Cioè,
1: grande cavallo.
0: mamma mia. Ecco, per cui va bene. Quindi, campagna abbonamenti 2026, abbiamo scoraggiato Antonio dal disabbonarsi per riabbonarsi. Possiamo trovare un modo per farti avere il
1: Sì.
0: sì, insomma, Pier Giorgio è gentile, adesso poi vi mettete d'accordo, insomma. Tra parentesi, Pier Giorgio, se vogliono scriverti fuori dall'onda, dove ti scrivono?
1: Ma su Instagram, per esempio, c'è il mio nome e cognome, Pier Giorgio Pardo, mi trovano lì, mi scrivono, io rispondo anche in direct. Potete inseguirmi per strada, giurando che lo fate solo perché posso guidare la macchina e tutto, e anche quella sarà un'occasione per parlarci.
0: Ma assolutamente. Allora,
1: E invece il tuo recapito, Ira?
0: e mio lo sanno, cult@radiopopolare.it, e mi scrivono lì e io rispondo. Invece, per le molte istanze che in qualche modo vi abbiamo rappresentato con della musica durante questa conduzione, ci rendiamo conto, senza neanche riderci troppo su perché c'è poco da ridere, che le donne si ritrovano ancora una volta a vedere messi in discussione dei diritti che pensavano acquisiti: il diritto all'aborto, il diritto al divorzio, il diritto al lavoro, il diritto a una sicurezza che non sia la sicurezza becera e non lo stato di polizia e così via, no?
1: E
0: Le nuove
1: anche
0: destre questo propongono alle donne di ritornare a un passato che pensavamo accantonato, almeno in certi paesi.
1: persino a prima della riforma del diritto di
0: Ma
1: famiglia,
0: sì,
1: nel momento in cui viene rivendicato
0: la
1: il patriarcato,
0: follia.
1: cioè siamo veramente alla follia. Bisogna, secondo me, io credo che Ira condivida, resistere e anche divulgare cultura perché è pervasivo questo atteggiamento, quindi finisce per convincere anche casualmente come un tormentone tra i cetrioli del supermercato, capito?
0: È la vecchia legge di Goebbels, no? Cioè quella per cui se ripeti 100 volte, in quel caso era una bugia, poi diventa una verità. Però diciamo che il meccanismo è sempre quello.
1: Anche
0: se
1: queste sono delle gran palle.
0: Sono delle palle sicuramente, ma sono proprio delle minacce, come, no? Come orientamento e come velleità, e quindi a forza di ripeterle tante persone che magari non ci avevano pensato, alla fine magari dicono, ma sì, forse.
1: Ma guarda caso, poi forse si stava meglio, no, non si stava meglio prima. No. Ragazzi, abbiamo trascorso 80 anni e rotti, e di questi 50 li abbiamo trascorsi con voi a cercare di costruire pace, libertà, condivisione e realizzare l'articolo 3 della Costituzione in tutte le sue forme. Non lasciamo che ci facciano tornare indietro, che lo facciamo anche per i nostri ragazzi, per i giovani che
0: E quindi abbonatevi a Radio Popolare anche per le donne.

0: to the Women, brano che mettiamo spesso, l'Afrobeat Collective, una telefonata, credo, in relazione allo spettacolo che andrà in scena in auditorium, in una versione fatta apposta per l'auditorium con gli Slide Pistons e la sottoscritta. Sei tu pronto? Ciao!
1: Pronto?
0: Pronto? No, è caduto, richiama. Insomma, sì. Era un ascoltatore abbonato, questo ho fatto in tempo a dirmelo quando ho raccolto la telefonata, che voleva dire che era stato al Gerolamo, dove noi abbiamo fatto lo spettacolo qualche giorno fa, e lo spettacolo gli era piaciuto. Quindi gli ho detto, ma no, ma stai in linea e ce lo racconti. Adesso se ha modo di richiamarci, certamente lo mandiamo in onda. Quindi, però
1: adesso è una fonte muta.
0: Adesso una fonte muta, potrei essermi inventata tutto.
1: No, e cioè, sono testimone senso... anche di questo, che stava dicendo queste cose.
0: No, no, è vero, era una telefonata vera, ma forse è arrivato a destinazione intanto che io lo introducevo. Se invece, ecco, lo sta richiamando, vedi. Dunque, allora prendiamolo e mettiamolo qui, vediamo se è lui. Pronto, sei sempre tu?
2: Sono sempre io,
0: ecco.
2: E di nuovo complimento per il bellissimo spettacolo che c'è stato, è emozionante, l'unica pecca, ma così tra virgolette, per i colori nero-azzurri che io rappresento contro i colori rosso-neri, comunque la storia più bella che hai raccontato è la storia di Nestor Combin, quindi sì. Devo dire veramente bello, e quindi un complimento, un abbraccio a tutti voi di Radio Popolare, e fate un sacco di abbonamenti.
0: Tu sei abbonato, me l'avevi detto prima, ricordaci come ti chiami, perdonami.
2: Sono più di 30 anni che sono abbonato.
0: Come ti chiami?
2: Giovanni Mapelli, e verrò alla festa di Bollicine anche.
0: Bene, Giovanni, sì, lo conosciamo adesso, insomma, riconosco anche la voce, quindi grazie per essere venuto al Gerolamo, per aver sponsorizzato il nostro spettacolo, che ripeteremo in una chiave adatta, insomma, all'auditorium anche lunedì sera. Grazie davvero.
2: Ecco, bravissimi musicisti.
0: Raffaele Luciano Macchi e gli Slide Pistons.
2: Mamma mia, emozionante. Basta sempre, comandante Cegrara.
0: Anche quella c'è. Grazie, ciao. Allora, lo salutiamo Giovanni, che è veramente un nostro sostenitore da tanto tempo, e insomma, non l'ho pagato per dire questa cosa, venisse
1: anzi,
0: lunedì.
1: Ha pagato lui, no? Con l'abbonamento, come potete anche fare, perché voglio dire, poi i vostri abbonamenti servono a sostenere più che noi le iniziative che portiamo avanti, e che spesso, per essere sostenibili, non è facile neanche renderle sostenibili, peraltro. E quindi, insomma, con i vostri abbonamenti, sono come i soldi per l'istruzione, sono degli investimenti per libera informazione e libera cultura.
0: Eh beh sì, questo sicuramente. Resta sempre questo vinile, al di là di quello che poi, se vorrà, ad Antonio, che si voleva disabbonare per avere il vinile di Pier Giorgio, come premio alla carriera. Però insomma ci potrebbero essere anche coloro che appunto lo vincono perché si abbonano.
1: Aspetta che qui c'è un Power to the Women che è arrivato.
0: Ciao impagabile ira, grazie, è un aggettivo carino. Anche quest'anno, come sempre, sappi che il mio abbonamento è per te.
1: Ma è nuovo?
0: Mm-hmm.
1: È un ritocco?
0: Non lo so, ma diciamo un pochino anche per tutte le altre grandi professioniste di Radio Popolare. A partire dalla direttrice, un abbraccio Angelo. Se anche quest'anno, vuol dire che è già abbonato,
1: però magari ha fatto,
0: pure è uno di quelli che fanno l'abbonamento ogni anno, cioè che fanno il corrispondente di un abbonamento ogni anno.
1: Ma senti, guarda giusto cosa dice Pier, io cerco alcuni vinili, ti manderò i titoli e poi mi fai sapere.
0: vuole scegliere.
1: Ma sei veramente una zecca rossa. E Angelo dice no,
0: abbonato da almeno 20 anni col SEPA, quindi con la domiciliazione bancaria. Grazie di avermelo dedicato questo abbonamento. Insomma, ti rendi conto, ci sono abbonati ventennali, ma ce ne sono anche di più antichi, e insomma loro sono di fatto quelli che rendono possibile Radio Popolare, quindi
1: sì.
0: Io mi sento di ringraziarli. Pier, ne parliamo, continua a scrivere Gius.
1: Ecco, non ringraziamo anche Gius perché se ne approfitta. Cioè,
0: c'è un altro Giovanni Mapelli che ci ha scritto, ecco, quindi c'è un omonimo del Giovanni che ci ha chiamato prima per dire che lo spettacolo è bello. Insomma, tra pioggia, omonimi, abbonati ricorrenti e insomma fedelissimi, che ringraziamo moltissimo, credo sia ora di chiudere.
1: Beh, è stato bello, io mi sono divertito. Potete però ancora, come dire, rischiarare ulteriormente questo nostro giubilo di sabato sera facendo tipo un abbonamento in sul ritardo.
0: Sì.
1: Il photo finish sul ritardo.
0: No, ci sono le notizie, credo che non ce la fanno. Se lo faranno, lo faranno nell'ultima fascia, quella dopo le notizie. E insomma, sarà per un'altra volta. Cosa volete che vi dica? A meno che non scriviate, avvisiate quelli dopo, che lo fate per Pier Giorgio e per vincere, ecco, soprattutto per Pier Giorgio, per vincere uno dei suoi straordinari vinili. Vi salutiamo, grazie Pier Giorgio Pardo.
1: Grazie Ira, è stato un piacere. Un bacione, zecche rosse, e resistiamo.
0: Un bacione a tutti voi, grazie di tutto. Adesso le notizie di Radio Popolare, altro motivo per abbonarsi.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grandi in concerto, giovedì 15 bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16 ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Giordani, mercoledì 14 Marta del Grandi in concerto, giovedì 15 bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16 ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno

0: L'accordo di Trump con Putin, il presidente degli Stati Uniti lo attacca, crea problemi al mondo, si faccia da parte. Gaza, ad un anno dal cessate il fuoco, gli attacchi israeliani non si fermano, almeno 9 le vittime solo oggi. Da Londra, Parigi, migliaia di persone hanno manifestato per chiedere la fine del genocidio in Italia, cortei in 50 città. Alla festa del manifesto i leader del campo largo promettono unità, ma le distanze su leadership e Ucraina sono difficili da nascondere. Il pubblico in sala chiede: fate in fretta. Gli Houthi attaccano l'aeroporto saudita di Riyadh, decine feriti, alcuni gravi. Lo scalo ha sospeso tutte le attività, decine di voli cancellati. In India la polizia arresta migliaia di persone a New Delhi, stavano protestando contro l'esclusione di milioni di cittadini dalle liste elettorali. Fermati anche i leader del partito degli scarafaggi che avevano convocato la manifestazione. E buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. Come avete sentito, partiamo dall'Ucraina, dove c'è stata un'altra strage di civili. Oggi è avvenuta a Zaporizhia, nel sud-est del paese. Un condominio è stato colpito da una bomba aerea teleguidata, è crollato quasi del tutto, 20 morti, tra cui 3 bambini, ancora una decina di persone date per disperse. Da settimane gli attacchi russi sull'Ucraina comprendono sempre più spesso, oltre alle infrastrutture, ponti, centrali energetiche, obiettivi mirati a colpire direttamente i civili. Il presidente Zelensky ha fatto riferimento all'accordo tra Putin e Trump sulle esportazioni di diesel annunciato proprio ieri. Le bombe di oggi, ha detto, sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni americane. Un accordo che ha suscitato anche la presa di posizione dell'Unione Europea. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
1: La reazione è pacata ma ferma per non rischiare lo scontro aperto con Washington e allo stesso tempo non lasciare dubbi sulla linea europea all'accesso alle fonti energetiche russe. L'Europa conosce fin troppo bene i costi nascosti legati all'eccessiva dipendenza dagli idrocarburi russi e non intende alimentare la guerra contro l'Ucraina. Così la portavoce capo della Commissione europea, contattata da Radio Popolare, ha messo in chiaro la posizione di Bruxelles sull'annuncio di ieri sera di Trump dell'accordo con Putin sull'apertura del mercato statunitense e globale al diesel russo. L'Unione continuerà a diminuire con determinazione la propria dipendenza dai combustibili fossili di Mosca, assicura la portavoce, ricordando che l'obiettivo rimane quello di un cessate il fuoco che tuteli le infrastrutture energetiche. Ma è evidente che la frattura con gli Stati Uniti di Trump sia sempre più profonda, così come sempre più concreto lo scenario di un disimpegno di Washington in Europa, se non proprio di appoggio economico al Cremlino, che con maggiori introiti può finanziare più a lungo la guerra in Ucraina, come denuncia l'alta rappresentante UE Callas. Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà. Uno scenario da incubo per l'Unione. A soli pochi giorni dall'atteso via libera al più grande pacchetto di sanzioni contro l'apparato militare russo e dal Consiglio europeo in cui è atteso l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che riceverà l'appoggio dei colleghi europei nella sua denuncia dell'evidente debolezza della decisione di Trump. Perché, sul piano pratico, sia i negoziati di pace sia il supporto finanziario e militare a Kiev diventeranno sempre più complicati. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il rapporto fra gli Stati Uniti e l'Ucraina sta precipitando in queste ore, come se non bastasse l'annunciato accordo con Putin sul diesel. Trump questa sera ha attaccato Zelensky, crea problemi al mondo, ha detto, è ora che si faccia da parte. Per Trump l'annuncio dell'accordo con Putin è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, questo è il suo problema adesso a poche settimane dalle elezioni di midterm, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Sentiamo l'analisi di Lorenzo Cremonesi, inviato dal Corriere della Sera.
2: Un accordo che sta nelle corde del rapporto tra Putin e Trump sottolinea naturalmente il rapporto privilegiato, quest'idea di un mondo dominato dalla potenza che non importa che contraddica il diritto internazionale, gli accordi con gli alleati, l'opposizione all'invasione russa, il sostegno all'Ucraina, l'Europa che è sotto attacco perché è sotto attacco della Russia e quindi un alleato degli Stati Uniti che viene totalmente tradito da questo accordo e naturalmente una violazione delle decisioni prese fin dal 2022, addirittura dal 2014, di imporre sanzioni alla Russia. Quindi è una violazione di tutto e quest'idea che io posso qualsiasi cosa perché sono una superpotenza, mi accordo con un dittatore, con un'altra superpotenza e decido io, come Trump tra l'altro lo ha detto, il diritto internazionale sono io, lo ha detto ufficialmente, è un'idea ottocentesca, chi è più forte può tutto.
3: Colpisce anche il fatto che abbia ringraziato pubblicamente Putin, è molto raro che Trump si abbassi a ringraziare qualcuno in una fase, tra l'altro,

0: feroci, di stragi proprio degli ultimi giorni.
1: La Russia sta lanciando una serie di attacchi volutamente mirata a creare stragi tra i civili ucraini senza precedenti. Adesso si è allargata dalle strutture energetiche al trasporto, agli autobus, ai treni, ai ponti, alle strade, come abbiamo visto negli ultimissimi giorni.
2: La premio Nobel per la pace, Nevi Pillay, ha criticato duramente le sanzioni decise dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. È una cosa senza precedenti, ha detto oggi Pillay. Con la sua storia e il suo impegno di giurista, incarna proprio la lotta per il diritto internazionale, contrapposta all'uso della forza. L'Assemblea degli Stati che aderiscono alla Corte oggi ha chiesto la revoca delle sanzioni statunitensi. Adesso andiamo in Medio Oriente, a un anno esatto dalla firma del cessate il fuoco, la striscia di Gaza ancora non conosce pace, gli attacchi israeliani sono quotidiani, questa mattina un drone su Gaza City ha ucciso 8 civili, tra cui una bambina, nel tardo pomeriggio un raid aereo sul centro della striscia ha causato feriti ed un'altra vittima. In occasione dell'anniversario di oggi, oltre 100 organizzazioni non governative che lavorano per la striscia hanno chiesto che gli attacchi su Gaza cessino davvero. Fatina è un'operatrice umanitaria che vive a Gaza e collabora con la ONG Action Aid.
3: Per le persone a Gaza un cessate il fuoco non è solo un titolo di giornale o un accordo annunciato durante una conferenza stampa. Quello che sta accadendo ora non sembra un cessate il fuoco. Le persone continuano a morire, le famiglie vivono ancora nelle tende, le piogge allagano i rifugi. Le persone continuano a fare lunghe file per un po' di pane, cercando qualcosa da mangiare. Vogliamo sentire gli effetti del cessate il fuoco nella nostra vita quotidiana. Per Gaza, un vero cessate il fuoco significa creare lo spazio perché la vita possa ricominciare, perché qui le persone non vogliono soltanto sopravvivere al genocidio, vogliono vivere.
2: In diverse città europee, tra cui Londra e Parigi, oggi ci sono state manifestazioni di solidarietà con la striscia di Gaza coordinate dalla Global Coalition for Palestine. In tutta Italia si sono contati 50 cortei, 5.000 i manifestanti a Milano. Le iniziative più partecipate sono state quelle di Roma, di Bologna, di Torino. Dal capoluogo piemontese sentiamo la cronaca della nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
4: In 20.000, secondo gli organizzatori, sono scesi per le strade di Torino a un anno dalla stagione del blocchiamo tutto. Il coordinamento Torino per Gaza, composto da decine di sigle, ha chiamato la giornata insieme a numerose piazze in giro per l'Italia. I manifestanti si sono presi prima Piazza Castello, rinominata Piazza Palestina, dopo che la questura di Torino aveva deciso che il punto di partenza del corteo sarebbe stato in viale Primo Maggio, collegato alla piazza. Una schiera di agenti antisommossa ha impedito per diversi minuti al furgone in testa al corteo di posizionarsi. Poi, con l'aiuto anche delle decine di manifestanti accorsi nel frattempo, le linee della polizia si sono aperte, lasciando entrare le persone. Manganellata e volata intanto. Camionette antisommossa, decine di agenti presidiano la situazione nella piazza. Il corteo è partito alle 15.30, allontanandosi dal centro per attraversare Barriera di Milano, noto quartiere multietnico. Dai palazzi le famiglie di origine straniera si sono affacciate numerose a sostenere i manifestanti mentre il corteo si ingrossava. Gli slogan e i discorsi sulla Palestina e sul genocidio che è durato 3 anni si sono alternati ai numerosi richiami alle piazze francesi e spagnole contro il riarmo in sostegno degli studenti. A Torino sono 3 istituti che hanno occupato in settimana, ma altre iniziative si aspettano per prossimi giorni, con il culmine venerdì con lo sciopero nazionale dei docenti. Il corteo si è concluso tornando in centro città, in Piazza Vittorio, dove 2 manichini, uno di Trump e l'altro di Netanyahu, sono stati presi a pomodori e poi bruciati, con l'auspicio che prima o poi vengano processati per crimini di guerra, mentre una folla ha circondato il falò ballando sulle note di una canzone araba sulla Palestina.
2: A Roma la Mani Festival, la 3 giorni del manifesto con incontri e dibattiti su tanti temi, naturalmente sulle questioni centrali della politica italiana e internazionale. Oggi si sono confrontati i leader del centro-sinistra. Alla Mani Festival partecipa anche la nostra direttrice Lorenza Ghidini, con cui ci colleghiamo. Buonasera Lorenza.
5: Buonasera Alessandro, sì, qui alla seconda edizione della Mani Festival domani si parla anche delle prossime elezioni amministrative. E insieme a Roberto Maggioni racconteremo il modello Milano. Ma sto pomeriggio, come dicevi, si sono confrontati i leader del campo largo davanti a una platea che si è fatta molto sentire, chiedendo soprattutto unità. Infatti i leader tutti quanti hanno elencato le cose che li uniscono e bisogna dire che non erano poche. Poi ci sono i 2 punti cruciali su cui tutti hanno cercato di sfumare le posizioni, non era proprio il caso di evidenziare troppo le divergenze, però sono nodi che restano da sciogliere. Sull'Ucraina tutti hanno detto bisogna negoziare, l'Europa deve essere protagonista, ci vuole una nuova iniziativa, ci vuole discontinuità. Conte però ha voluto puntualizzare che si deve tenere conto anche degli interessi della Russia, mentre finora si è scelto di dividere il campo tra bianco e nero. Sulla leadership la sala rumoreggiava, era molto chiaramente contraria alle primarie. Elly Schlein ha detto: o si candida il leader del partito che ha più voti, che poi è lei, o si fanno le primarie. Poi una frecciata al suo stesso partito: io sono scalabile, nel PD ci hanno provato dal giorno 1. Conte, che ha avuto l'ultima parola per via del giro degli interventi, ha replicato: non mi interessa necessariamente tornare a Palazzo Chigi, però la nostra comunità mi ha dato un mandato. Sembrava suggerire che se si candidasse automaticamente la segretaria del partito più grande, gli elettori 5 Stelle potrebbero non votarla. La cosa del terzo nome l'ho detta perché ho visto i sondaggi contro le primarie, ha aggiunto Conte, ma andranno fatte, e ha usato come pretesto la nuova legge elettorale. La sala ha chiesto di far presto col programma, il direttore del Manifesto Andrea Fabozzi ha sintetizzato: in fondo basta la Costituzione. A te la linea.
2: Ciao Lorenza, grazie. Intanto citavamo Milano, la destra litiga proprio sulle prossime amministrative, oggi no alle primarie, se la Lega vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte, gli ha risposto subito con una nota il segretario regionale leghista Piscina: ci spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato oggi con un'intervista al Corriere della Sera la propria candidatura a sindaco per il centro-sinistra. I data center sono al centro da tempo di riflessioni e di timori, il gigantismo delle strutture necessarie a gestire le attività informatiche, il calore che producono, l'inquinamento acustico, il consumo di territorio e di acqua, i numeri degli investimenti delle big tech su queste infrastrutture strategiche sono imponenti, e la Lombardia è la regione italiana dove sono previsti più progetti per il prossimo futuro, ma non è l'unica. Oggi a Milano c'è stata la manifestazione nazionale dei comitati Stop Data Center, la seguita per noi Roberto Maggioni.
6: Sono arrivati in Piazza della Scala da Cornaredo, Magenta, Vituone, Rho, Opera, Cesate e dagli altri comuni lombardi dove è prevista la costruzione di uno o più data center, con le loro preoccupazioni per l'impatto ambientale ed energetico, il consumo di suolo, le isole di calore, l'aumento delle bollette, progetti di nuovi data center che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori anche grazie al lavoro dei comitati cittadini che stanno incalzando le amministrazioni comunali. In Piazza Scala c'erano anche associazioni come Lega Ambiente e i partiti della sinistra. Tante domande, informazioni recuperate prevalentemente fuori dai circuiti istituzionali, una situazione che alimenta dubbi e paure dei cittadini che chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti.
7: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta: consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, le isole di calore, il rumore.
8: Non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la cittadinanza.
6: Cittadini che chiedono alla politica di fermarsi, alla destra di smettere di cedere sovranità territoriale, di governare il fenomeno e ascoltare le preoccupazioni dei cittadini.
2: Conflitto in Yemen, mentre nel paese continua la controffensiva delle forze fedeli al governo che riconquistano territori sottraendoli al controllo degli Houthi, i combattenti filo-iraniani oggi hanno lanciato un nuovo duro attacco all'Arabia Saudita. Un missile ha colpito l'aeroporto di Riyadh. Ci sono diversi feriti, almeno 5 in gravi condizioni. Lo scalo ha sospeso tutte le operazioni, decine di voli sono stati cancellati. Diverse cancellerie hanno avvisato i loro cittadini di non recarsi nell'area. Alla luce dell'attacco da Washington, Trump ha aperto alla possibilità di sostenere i sauditi. In India le forze di sicurezza oggi hanno arrestato migliaia di manifestanti scesi in piazza New Delhi per protestare contro il provvedimento governativo che esclude dalle liste elettorali 130 milioni di cittadini. Tra le persone fermate anche il leader del cosiddetto partito degli scarafaggi che aveva promosso la protesta di oggi insieme alle forze politiche di opposizione al governo di Narendra Modi. Per Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India, quella di oggi è stata la più massiccia repressione del dissenso degli ultimi anni. anni in India.
9: Quello che sappiamo è che ci doveva essere una manifestazione contro il capo della commissione elettorale, che è accusato di aver fatto dei brogli per favorire la destra hindu al governo, manifestazione che si preannunciava oceanica, ma sappiamo che le autorità indiane erano pronte e evidentemente hanno avuto l'ordine di arrestarli tutti, e così hanno fatto, nel senso che Nuova Delhi era paralizzata, hanno chiuso 45 stazioni della metro, hanno soppresso 250 treni che dovevano entrare in città, hanno creato dei centri di detenzione temporanea negli stadi e hanno organizzato un esercito fondamentalmente tra polizia, i corpi speciali e paramilitari, che è andato a raccattare chiunque volesse manifestare. Stiamo parlando di 6.000-7.000 persone, dentro c'è di tutto: giornalisti, ci sono deputati, ci sono ex capi di governi locali, ci sono attivisti, ci sono youtuber, cioè chiunque. Una cosa del genere, a mia memoria, in India a Delhi non è mai successa.
2: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione insieme a Sara Milanese. Le notizie tornano alle 22.30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.
10: Popolare Network. Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
13: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
12: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
14: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao a tutti, buona serata e benvenuti a Sabato del Villaggio. Essendo oggi sabato 10/10 dell'anno 2026, c'è il Sabato del Villaggio di qui fino alle 9:30. Oggi in piena campagna a Bonaggio. A proposito, abbiamo attaccato con Joy, Malinga and the Southern African Force, uno degli strafavoriti qui alla trasmissione, che racconta che il 25 è il giorno della paga, ma potrebbe essere qualsiasi data. Quello che conta, il vero dato, è che dura una settimana la paga mensile. Riflessioni di 40 anni fa attorno a degli strumenti, a qualche bicchiere di vin. E a proposito di vin e affini.

e al ritmo della Rotating Assembly cantata da Genevieve con Split Me Open, saluto a Manner.

bellissima, antillano progressivo, musica dalle ex colonie olandesi tra il 68 e l'86. E sentiremo qualcosa, cominciando con una cover.

se volete contattare lo studio Acquaio qui dal quale vi parlo in via Oleara 5, c'è un indirizzo di posta elettronica che è diretta a @pop.

Ah, prima che mi dimentico, stasera c'è il concerto dei Muturet, non dei Motorhead, dei Muturet, rocker milanesi.

Bella Joe. È chiaro che tutti i pezzi che ascoltate a Sabato del Villaggio sono favoriti, ma poi ci sono gli strafavoriti e Joe Button è uno di quelli, con le sue storie di strada.

Certo che gli americani sono forti, c'hanno lì il ministro della guerra che vuol fare uccisioni in diretta, poi c'hanno il papa, c'hanno tutto loro.

0: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Ridini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

etichetta specializzata in questi ritrovi, la Soundway Record, è quel disco di cui vi raccontavo prima, Antillano Progressivo Musical Experiment from the Former Dutch Caribbean, tra il 68 e l'86. Questo era il gruppo Harry con High Vienna Sheriff.

casa Banana Hill, grandissima etichetta da Stockport, UK. Il pezzo è un edit fatto da Siervo di West Naima.

anche se al sabato del villaggio abbiamo favoriti, strafavoriti, ci abbiamo pure re, regine e sua maestà Grace Jones.

Ed ora, quando si sono fatte le 8 da 48 minuti, sempre da Bandcamp, un pezzo che abbiamo sentito anche settimana scorsa. Non è vero. Abbiamo sentito un pezzo di Joshua Idehan dal suo nuovo Learn to Swim, un suo mixtape. E questa è This World is a Mother.

E proseguiamo con i sermoni, ascoltatori e ascoltatrici. Dopo Il mondo è un casino, andiamo con Solo Dio lo sa. E se prima era Joshua Idehin, questi sono The Young Gods.

Chaka Zulu, un vecchio numero metà anni 90, Strictly Rhythm. The Zulu.

Non vorrei mancare di rispetto a Tyrone, ma ho l'impellenza di farvi ascoltare un vecchio brano del Banco del Mutuo Soccorso. Ascoltatori e ascoltatrici, magari non proprio uno in stile, ma vale la pena l'ascolto di Moyo Ukoye.

Non la conoscevo, me l'ha fatta conoscere un inglese. E d'altronde tutto gira. Ah, l'altro giorno ho scoperto che la stella alpina, l'Edelweiss, simbolo della Svizzera, viene dall'Asia.

Ma è il banco che ha fatto Paolo maledetto? Mi pare la voce squillante di Francesco.

Grida al lupo una volta, ti ascoltano. Grida al lupo due volte, ti ascoltano. Ma poi basta. Ascolta più nessuno e arriva il lupo.

L'edit fatto da Moscoman per AI. E in chiusura di Sabato del Villaggio voglio farvi sentire un remix che ha fatto Carl Cox di The Phantom, pezzo di Renegade Soundwave. Danny è venuto qua in studio parecchie volte quando ci frequentavamo anni 90-2000. E per chiudere la trasmissione eccovi il Carl Cox Rewire di The Phantom, pezzo di The Renegade Soundwave.

Ascoltatori e ascoltatrici, è stato un piacere. Vi ricordo che tra poco sul sito della radio apparirà il podcast. Buona serata e buona settimana. Ma no, questa era quella di prima. È questa che dobbiamo sentire.

Un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Blue Lines. Aggiungo buon abbonaggio a chi non si è ancora abbonato a Radio Popolare. Aggiungo buon abbonaggio a chi non si è ancora abbonato a Radio Popolare.

Partiamo dall'Africa con due monumenti della musica, Cesaria Evora e Salif Keita.

Silvana Estrada con Tregua. Un suo brano è diventato virale grazie a X Factor, ultima edizione.

in arabo significa vicino. A me cantare l'amore nonostante tutto, Zeyne, che vive in Giordania, passaporto giordano, è nipote di una famiglia che è stata vittima della Nakba,

Come sempre, la prima parte di Blue Lines è molto tranquilla, soft, romantica.

brano di forse uno dei più grandi comici francesi degli anni 50, Bourvil, qui nella versione di Solane.

0: Un anno fa il cessate il fuoco a Gaza, tanta speranza, ovviamente era una bellissima notizia, ma purtroppo le cose non sono cambiate. Radio Popolare vi racconta ogni giorno quello che succede alla popolazione palestinese di Gaza.
1: Un giorno di pace.
0: Quindi mi sembra anche doveroso aprire la seconda parte con un messaggio di pace,
1: Gaza.
0: Un giorno di pace, PNL.

0: Una delle cose più belle uscite nel mese di ottobre, forse fine settembre, è questo underground dei Mogwai con Iggy Pop.
1: To make money.
0: È proprio bello.
1: But I want to make love. I want to make love.

di Nouvelle Vague. Just like a child. La voce è quella di Beth Hirsch, la voce storica degli Air.

Streets of London, Sinead O'Connor. E prima ancora, Como Veni Veni, Carmen Consoli.

Adesso è il momento di Ok Lou. La nuova stella della musica elettropop francese. Su Instagram fa delle belle storie, sempre dalla parte di chi in questo momento protesta. Ad esempio, c'è stato nel weekend scorso una grande manifestazione con 15.000 persone in Normandia contro i laboratori della Sigenta che buttano veleno nel fiume provocando malattie e tumori. E poi anche in prima fila con gli studenti liceali che stanno chiedendo più diritti alla scuola.

presto qui in Italia. Ok, Lu. E speriamo anche un nuovo album.

Questo è un bellissimo trio, perché c'è Dave Stewart in Mocadelic e Greta Scarano.

Ben. Un album che avevano presentato qui a Milano a Rolling Stone, quando c'era ancora il Rolling Stone in corso 22 marzo, Milano.

Con Elisa chiudiamo questa puntata di Esteri. Un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte e buona domenica. A sabato prossimo.

0: Cosa rivela un racconto più di un articolo? Persone non numeri, emozioni anziché flash, storie al posto di annunci. Sul nostro periodo distopico come mai è uscita la raccolta Il futuro alle spalle, ebook di 18 racconti prodotti da artedelnarrare.com. Il futuro alle spalle.
1: Popolare Network.

0: Zelensky deve smetterla di colpire le raffinerie russe. Dopo gli accordi sul diesel tra Stati Uniti e Russia, Trump attacca frontalmente il presidente ucraino. Intanto a Zaporizhzhia un'altra strage di civili per i raid russi. Colpito un condominio, almeno 20 morti. A Gaza un anno di cessate il fuoco, ma gli attacchi israeliani non si sono mai fermati. 9 le vittime di oggi. Migliaia di persone in tutta Europa sono scese in piazza per chiedere la fine del genocidio. Cortei in 50 città italiane. A Milano si protesta anche contro i data center. La Lombardia è la regione italiana con più progetti in corso, ma i cittadini sono preoccupati. In gioco la salute, l'inquinamento acustico, l'inquinamento del suolo e l'aumento delle bollette. Migliaia di persone arrestate a Nuova Delhi in India. Si manifesta per l'esclusione di milioni di persone dalle liste elettorali. Fermati anche i leader del partito degli scarafaggi che avevano guidato le proteste. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Zelensky vuole creare problemi al mondo. Zelensky deve smetterla di colpire le raffinerie russe. È il momento di un nuovo presidente in Ucraina. In serata Donald Trump è tornato ad attaccare il presidente ucraino come faceva all'inizio del suo secondo mandato. Queste nuove dichiarazioni seguono gli accordi sul diesel che gli Stati Uniti hanno firmato con la Russia di Putin. Sul cambio di registro del tycoon sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Fa parte della retorica trumpiana, soprattutto rispetto a Kiev, sono state il leitmotiv delle dichiarazioni di parte USA per tutti i primi mesi del mandato di Trump. Le riprendeva anche Musk, le utilizzava Vance, e diciamo il tema del presidente illegittimo, di quello che non vuole tenere elezioni per paura di perdere la poltrona, è stata l'arma finora più usata con Zelensky. Poi c'era stato un momento in cui tutto ciò era stato le utilizzava Vance, e diciamo il tema del presidente illegittimo, di quello che non vuole tenere elezioni per paura di perdere la poltrona, è stata l'arma finora più usata.

0: dell'export di diesel di Mosca.
1: Intanto un'altra strage di civili in Ucraina, oggi a Zaporizhia, nel sud-est del paese. Un condominio è stato colpito da una bomba aerea teleguidata ed è crollato quasi del tutto. 20 morti, tra cui 3 bambini, e ancora una decina di persone date per disperse. Oltre alle infrastrutture come ponti e centrali energetiche, da settimane gli attacchi russi sull'Ucraina prendono sempre più spesso di mira direttamente i civili. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto riferimento all'accordo fra Putin e Trump sulle esportazioni di diesel. Le bombe di oggi, ha detto, sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni. Un accordo che ha suscitato anche la presa di posizione dell'Unione Europea, il servizio da Bruxelles.
2: La reazione è pacata ma ferma per non rischiare lo scontro aperto con Washington e allo stesso tempo non lasciare dubbi sulla linea europea all'accesso alle fonti energetiche russe. L'Europa conosce fin troppo bene i costi nascosti legati all'eccessiva dipendenza dagli idrocarburi russi e non intende alimentare la guerra contro l'Ucraina. Così la portavoce capo della Commissione europea, contattata da Radio Popolare, ha messo in chiaro la posizione di Bruxelles sull'annuncio di ieri sera di Trump dell'accordo con Putin sull'apertura del mercato statunitense e globale al diesel russo. L'Unione continuerà a diminuire con determinazione la propria dipendenza dai combustibili fossili di Mosca, assicura la portavoce, ricordando che l'obiettivo rimane quello di un cessate il fuoco che tuteli le infrastrutture energetiche. Ma è evidente che la frattura con gli Stati Uniti di Trump sia sempre più profonda. Così come sempre più concreto lo scenario di un disimpegno di Washington in Europa, se non proprio di appoggio economico al Cremlino, che con maggiori introiti può finanziare più a lungo la guerra in Ucraina, come denuncia l'alta rappresentante UE Kallas. Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà. Uno scenario da incubo per l'Unione. A soli pochi giorni dall'atteso via libera al più grande pacchetto di sanzioni contro l'apparato militare russo e dal Consiglio europeo in cui è atteso l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che riceverà l'appoggio dei colleghi europei nella sua denuncia dell'evidente debolezza della decisione di Trump, perché sul piano pratico, sia i negoziati di pace sia il supporto finanziario e militare a Kiev diventeranno sempre più complicati. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: La premio Nobel per la pace, Navi Pillay, ha criticato duramente le sanzioni decise dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. È una cosa senza precedenti, ha detto in videoconferenza da Norimberga durante un evento al Centro Nobel per la pace di Oslo. Pillay, con la sua storia e il suo impegno di giurista, incarna proprio la lotta per il diritto internazionale contrapposto all'uso della forza. L'Assemblea degli Stati che aderiscono alla Corte oggi ha chiesto la revoca delle sanzioni statunitensi. Anche l'Unione Europea si è schierata con la CPI e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte possa operare efficacemente. A un anno esatto dalla firma del cessate il fuoco, la striscia di Gaza ancora non conosce pace. Gli attacchi israeliani sono all'ordine del giorno. Questa mattina un drone su Gaza City ha ucciso 8 civili, tra cui una bambina. Nel tardo pomeriggio un raid aereo sul centro della striscia ha causato feriti e un'altra vittima. In occasione dell'anniversario di oggi, oltre 100 organizzazioni non governative che lavorano per la striscia hanno chiesto che gli attacchi su Gaza cessino davvero. Fatima è un'operatrice umanitaria che vive a Gaza e collabora con l'ONG Action Aid.
3: For people in Gaza.
4: Per le persone a Gaza, un cessate il fuoco non è solo un titolo di giornale o un accordo annunciato durante una conferenza stampa. Quello che sta accadendo ora non sembra un cessate il fuoco. Le persone continuano a morire, le famiglie vivono ancora nelle tende, le piogge allagano i rifugi. Le persone continuano a fare lunghe file per un po' di pane, cercando qualcosa da mangiare. Vogliamo sentire gli effetti del cessate il fuoco nella nostra vita quotidiana. Per Gaza, un vero cessate il fuoco significa creare lo spazio perché la vita possa ricominciare, perché qui le persone non vogliono soltanto sopravvivere al genocidio, vogliono vivere.
3: People here do not only want to survive the genocide, they want to live.
1: In diverse città europee, tra cui Londra e Parigi, oggi si sono svolte manifestazioni in solidarietà con la striscia di Gaza, coordinate dalla Global Coalition for Palestine. In tutta Italia ci sono stati 50 cortei, 5.000 i manifestanti a Milano. Le iniziative più partecipate sono state quelle di Roma, di Bologna e di Torino. Dal capoluogo piemontese sentiamo il racconto della nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
5: In 20.000, secondo gli organizzatori, sono scesi per le strade di Torino a un anno dalla stagione del blocchiamo tutto. Il coordinamento Torino per Gaza, composto da decine di sigle, ha chiamato la giornata insieme a numerose piazze in giro per l'Italia. I manifestanti si sono presi prima Piazza Castello, rinominata Piazza Palestina, dopo che la questura di Torino aveva deciso che il punto di partenza del corteo sarebbe stato in Viale Primo Maggio, collegato alla piazza. Una schiera

0: Gli agenti antisommossa ha impedito per diversi minuti al furgone in testa al corteo di posizionarsi. Poi con l'aiuto anche delle decine di manifestanti accorsi nel frattempo, le linee della polizia si sono aperte, lasciando entrare le persone. Manganellata e volata intanto. Camionetta antisommossa, decine di agenti presi danno la situazione nella piazza. Il corteo è partito alle 15.30, allontanandosi dal centro per attraversare Barriera di Milano, noto quartiere multietnico. Dai palazzi le famiglie di origine straniera sono affacciate numerose a sostenere i manifestanti mentre il corteo si ingrossava. Gli slogan e i discorsi sulla Palestina e sul genocidio, che è durato 3 anni, si sono alternati ai numerosi richiami alle piazze francesi e spagnole contro il riarmo in sostegno degli studenti. A Torino sono 3 istituti che hanno occupato in settimana, ma altre iniziative si aspettano per i prossimi giorni, con il culmine venerdì con lo sciopero nazionale dei docenti. Il corteo si è concluso tornando in centro città, in Piazza Vittorio, dove 2 manichini, uno di Trump e l'altro di Netanyahu, sono stati presi a pomodori e poi bruciati, con l'auspicio che prima o poi vengano processati per crimini di guerra, mentre una folla ha circondato il falò ballando sulle note di una canzone araba sulla Palestina.
1: A Roma la Manifestival, a 3 giorni del manifesto, con incontri e dibattiti su tanti temi e naturalmente sulle questioni centrali della politica italiana e internazionale. Oggi si sono confrontati i leader del centro-sinistra, un paio di settimane di confronto serio e si chiude il programma, ha detto il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Per noi meglio trovare un accordo invece di dare la guida del campo largo a chi ha più voti, ha detto Elly Schlein. La destra litiga su Milano. No alle primarie, se la Lega vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con un'intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra. Da tempo i data center sono al centro di riflessioni e timori. La grandezza delle strutture, il calore che producono, l'inquinamento acustico, il consumo di territorio e di acqua sono tutti fattori che preoccupano i cittadini. I numeri degli investimenti delle big tech su queste infrastrutture strategiche sono imponenti e la Lombardia è la regione italiana dove sono previsti più progetti per il prossimo futuro, ma non è l'unica. Oggi a Milano c'è stata la manifestazione nazionale dei comitati Stop Data Center, la seguita per noi Roberto Maggioni.
2: Sono arrivati in Piazza della Scala da Cornaredo, Magenta, Vittuone, Rho, Opera, Cesate e dagli altri comuni lombardi dove è prevista la costruzione di 1 o più data center, con le loro preoccupazioni per l'impatto ambientale ed energetico, il consumo di suolo, le isole di calore, l'aumento delle bollette, progetti di nuovi data center che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori anche grazie al lavoro dei comitati cittadini che stanno incalzando le amministrazioni comunali. In Piazza Scala c'erano anche associazioni come Lega Ambiente e i partiti della sinistra. Tante domande, informazioni recuperate prevalentemente fuori dai circuiti istituzionali, una situazione che alimenta dubbi e paure dei cittadini che chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti.
3: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta: consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, le isole di calore, il rumore.
4: Non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la cittadinanza.
2: Cittadini che chiedono alla politica di fermarsi, alla destra di smettere di cedere sovranità territoriale, di governare il fenomeno e ascoltare le preoccupazioni dei cittadini.
1: In Yemen continua la controffensiva delle forze filogovernative che riconquistano i territori sottraendoli al controllo degli Houthi. Houthi che oggi hanno lanciato un nuovo duro attacco all'Arabia Saudita. Un missile ha colpito l'aeroporto di Riyadh. Ci sono diversi feriti, almeno 2 morti, tra cui un assistente di volo. Da Washington Trump pensa alla possibilità di sostenere militarmente i sauditi. Il conflitto va verso un'ulteriore escalation. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
5: Possiamo dire che la guerra di Yemen è ricominciata nel modo più esagerato possibile, nel senso che i contendenti sono impegnati su tutti i fronti, sono impegnati sul fronte di terra con fanteria, artiglieria, sono impegnati sul fronte aereo. Abbiamo gli Houthi, appunto il Partito Ansarullah, milizia pro-iraniana che sta tentando il tutto per tutto di riprendersi il paese fisicamente. Questo è, diciamo, l'obiettivo primario che è accompagnato da questi attacchi a strutture prima energetiche e poi aeroportuali dei sauditi, dove c'è stata un'escalation, nel senso prima hanno colpito strutture militari, poi sono andate a strutture civili energetiche, adesso vanno a strutture civili collegate al traffico aereo, per mettere l'Arabia Saudita sotto pressione e accettare la presenza de facto degli Houthi nel nord dello Yemen, in modo tale che si assestino e governino lì dove sono arrivati. Sul tema dell'Arabia Saudita che chiede aiuto a destra manca, diciamo che gli ultimi che hanno detto quasi sì da confermare sono i siriani. Siamo comunque di fronte a un grande punto interrogativo, soprattutto per i civili yemeniti.
1: In India le forze di sicurezza oggi hanno arrestato migliaia di manifestanti scesi in piazza a Nuova Delhi per protestare contro il provvedimento governativo che esclude dalle liste elettorali 130 milioni di cittadini. Tra le persone fermate anche il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, che aveva promosso la protesta di oggi insieme alle forze politiche di opposizione al governo di Narendra Modi. Per Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India, quella di oggi è stata la più massiccia repressione del dissenso degli ultimi anni.
6: Quello che sappiamo è che ci doveva essere una manifestazione contro il capo della commissione elettorale, che è accusato di aver fatto dei brogli per favorire la destra hindu al governo, manifestazione che si preannunciava oceanica, ma sappiamo che le autorità indiane erano pronte e evidentemente hanno avuto l'ordine di arrestarli tutti, e così hanno fatto, nel senso che Nuova Delhi era paralizzata. Hanno chiuso 45 stazioni della metro, hanno soppresso 250 treni che dovevano entrare in città, hanno creato dei centri di detenzione temporanea negli stadi e hanno organizzato un esercito fondamentalmente tra polizia, i corpi speciali e paramilitari che è andato a raccattare chiunque volesse manifestare. Stiamo parlando di 6.000-7.000 persone, dentro c'è di tutto, giornalisti, ci sono deputati, ci sono ex capi di governi locali, ci sono attivisti, ci sono youtuber, cioè chiunque. Una cosa del genere, a mia memoria, in India a Delhi non è mai successa.

E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, Bollicina in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
2: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.

Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Mr. Red e Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample. Questa sera riprendiamo la storia di Macklemore, ci siamo ascoltati una cover di Thrift Shop dei Broken Brass Ensemble e adesso arriva un mashup di No Scrubs di

Il mashup girava sulla base di Thrift Shop di Macklemore, ma il brano delle TLC No Scrubs è stato campionato anche nel 2024 da Shenseea nella sua Dating SZN.

State sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare, una puntata dedicata a Macklemore Part 2. Dal 2016 a oggi stiamo andando un po' a ritroso. Ci ascoltiamo adesso il brano Heroes, prodotto da DJ Premier del 2023.

Nel brano Heroes vengono campionati dei brani prima del ritornello, tra i quali questo B.E.P. Empire dei Black Eyed Peas del 2000, prodotto anche questo da DJ Premier.

State sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare. Vi ricordo il sito al quale mi ispiro per preparare Snippet, che è usample.com. Ritorniamo al brano dei Black Eyed Peas, che viene campionato da un duo di produttori inglesi che mi piace un sacco. Sono i The Next Men nella loro Amongst the Madness del 2000.

Ci siamo appena ascoltati qua Snippet 718 di Jazz O e Mobilair del 2002, anche questo prodotto da DJ Premier e campionato nel ritornello di The Heroes, così come il prossimo brano che è The Notorious B.I.G. Things Don't Change del 1994.

sono rimasta male a vedere la data in cui è uscito il prossimo brano, che è Fuck Donald Trump. Uscito nel 2016, questa è la parte 2 che vede la collaborazione di EG, il compositore del brano, con G-Eazy e Macklemore. This is the activation of the emergency broadcast system.

Del 2017, a seguire These Days feat. Rudimental del 2019 e a chiudere Summer Days di Martin Garrix. Ciao a tutti, buona serata da me, Federica Zamboni, a.k.a.

Buonasera, buonanotte ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare e state ascoltando Radio Romance. Inizia adesso una nuova puntata di Radio Romance, questa trasmissione che vi porta dal sabato notte alla domenica mattina con atmosfere musicali un po' più dilatate, un po' più tranquille, un po' più d'atmosfera e anche, perché no, romantiche, visto che ho chiamato questa trasmissione proprio Radio Romance. Anche stasera Elisa Graci con voi per circa un'ora per presentarvi un po' di canzoni appunto che hanno questo tipo di atmosfera, ma questa sera alcuni di voi lo sanno e se non lo sapete lo scoprite adesso con me, Radio Popolare è in campagna abbonamenti, accade per un paio di settimane all'anno, vi chiediamo di abbonarvi a Radio Popolare per mantenere la nostra indipendenza, la nostra libertà anche di proporvi questa musica, di proporvi la musica che più ci piace senza nessuno che ci obblighi a playlist precompilate. Questo per quanto riguarda la musica, ovviamente poi per quanto riguarda l'informazione libera ed indipendente è fondamentale il vostro contributo che contribuisce appunto, scusate il gioco di parole, a restare liberi e indipendenti. Quindi abbonatevi a Radio Popolare, costa 90 euro all'anno e proprio perché siamo in campagna abbonamenti anche io di Radio Romance questa sera ho pensato di così proporvi una playlist un po' tutta a tema. Certo, non è facile trovare canzoni che parlano di abbonamenti, ma possiamo così giocare un pochino con le parole che parlano di affezionarsi, di essere comunque innamorati, no? In qualche modo anche di un ideale e di una radio o di una particolare, diciamo, atmosfera che si può creare ascoltando la tua musica e la tua radio preferita. Quindi insomma questo è un po' il tema di questa serata e se volete potete sempre contattarmi in ogni momento via Instagram. Elisa Graci Radio è il profilo sul quale potete scrivermi, oppure c'è anche l'email musica@radiopopolare.it. Allora questa sera tutta musica dedicata a queste atmosfere, diciamo, di amore, di devozione, quella che abbiamo tutti noi che lavoriamo e collaboriamo con Radio Popolare, che insomma per noi è importantissima ed è importantissima farla vivere grazie ai vostri abbonamenti. Allora buon ascolto a tutti voi da Elisa Graci e da Radio Romance.

0: Zelensky deve smetterla di colpire le raffinerie russe. Dopo gli accordi sul diesel tra Stati Uniti e Russia, Trump attacca frontalmente il presidente ucraino. Intanto a Zaporizhzhia un'altra strage di civili per i raid russi. Colpito un condominio, almeno 20 morti. A Gaza un anno di cessate il fuoco, ma gli attacchi israeliani non si sono mai fermati. 9 le vittime di oggi. Migliaia di persone in tutta Europa sono scese in piazza per chiedere la fine del genocidio. Cortei in 50 città italiane. A Milano si protesta anche contro i data center. La Lombardia è la regione italiana con più progetti in corso, ma i cittadini sono preoccupati. In gioco la salute, l'inquinamento acustico, l'inquinamento del suolo e l'aumento delle bollette. Migliaia di persone arrestate a Nuova Delhi in India. Si manifesta per l'esclusione di milioni di persone dalle liste elettorali. Fermati anche i leader del partito degli scarafaggi che avevano guidato le proteste. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Zelensky vuole creare problemi al mondo. Zelensky deve smetterla di colpire le raffinerie russe. È il momento di un nuovo presidente in Ucraina. In serata Donald Trump è tornato ad attaccare il presidente ucraino, come faceva all'inizio del suo secondo mandato. Queste nuove dichiarazioni seguono gli accordi sul diesel che gli Stati Uniti hanno firmato con la Russia di Putin. Sul cambio di registro del tycoon sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Fa parte della retorica trumpiana, soprattutto rispetto a Kiev, sono state il leitmotiv delle dichiarazioni di parte USA per tutti i primi mesi del mandato di Trump. Le riprendeva anche Musk, le utilizzava Vance, e diciamo il tema del presidente illegittimo, di quello che non vuole tenere elezioni per paura di perdere la poltrona, è stata l'arma finora più usata con Zelensky. Poi c'era stato un momento in cui tutto ciò era stato cancellato, e anzi si era arrivati al punto in cui Zelensky era un grande condottiero, un ottimo leader, un buon capo per il suo paese. Tutto ciò in questo momento invece è stato ribaltato, riprendendo uno dei vecchi insulti e soprattutto tornando alle minacce. Anche questo ci tengo, perché è molto significativo. Kiev, non attacchi le raffinerie russe, perché altrimenti ci danneggia. Questo Trump non lo dice, però è evidente dalle sue parole. E quindi gli Stati Uniti in un certo senso fanno una capovolta a 180 gradi e si pongono quasi dalla parte della Russia, ovvero a difesa dell'export di diesel di Mosca.
0: Intanto un'altra strage di civili in Ucraina, oggi a Zaporizhzhia, nel sud-est del paese. Un condominio è stato colpito da una bomba aerea teleguidata ed è crollato quasi del tutto. 20 morti, tra cui 3 bambini, e ancora una decina di persone date per disperse. Oltre alle infrastrutture come ponti e centrali energetiche, da settimane gli attacchi russi sull'Ucraina prendono sempre più spesso di mira direttamente i civili. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto riferimento all'accordo fra Putin e Trump sulle esportazioni di diesel. Le bombe di oggi, ha detto, sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni. Un accordo che ha suscitato anche la presa di posizione dell'Unione Europea, il servizio da Bruxelles.
2: La reazione è pacata ma ferma, per non rischiare lo scontro aperto con Washington e allo stesso tempo non lasciare dubbi sulla linea europea all'accesso alle fonti energetiche russe. L'Europa conosce fin troppo bene i costi nascosti legati all'eccessiva dipendenza dagli idrocarburi russi e non intende alimentare la guerra contro l'Ucraina. Così la portavoce capo della Commissione europea, contattata da Radio Popolare, ha messo in chiaro la posizione di Bruxelles sull'annuncio di ieri sera di Trump dell'accordo con Putin sull'apertura del mercato statunitense e globale al diesel russo. L'Unione continuerà a diminuire con determinazione la propria dipendenza dai combustibili fossili di Mosca, assicura la portavoce, ricordando che l'obiettivo rimane quello di un cessate il fuoco che tuteli le infrastrutture energetiche. Ma è evidente che la frattura con gli Stati Uniti di Trump sia sempre più profonda. Così come sempre più concreto lo scenario di un disimpegno di Washington in Europa, se non proprio di appoggio economico al Cremlino, che con maggiori introiti può finanziare più a lungo la guerra in Ucraina, come denuncia l'alta rappresentante UE Callas. Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà. Uno scenario da incubo per l'Unione, a soli pochi giorni dall'atteso via libera al più grande pacchetto di sanzioni contro l'apparato militare russo e dal Consiglio europeo in cui è atteso l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che riceverà l'appoggio dei colleghi europei nella sua denuncia dell'evidente debolezza della decisione di Trump. Perché, sul piano pratico, sia i negoziati di pace sia il supporto finanziario e militare a Kiev diventeranno sempre più complicati. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La premio Nobel per la pace Navi Pillay ha criticato duramente le sanzioni decise dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. È una cosa senza precedenti, ha detto in videoconferenza da Norimberga durante un evento al Centro Nobel per la pace di Oslo. Pillay, con la sua storia e il suo impegno di giurista, incarna proprio la lotta per il diritto internazionale contrapposto all'uso della forza. L'Assemblea degli Stati che aderiscono alla Corte oggi ha chiesto la revoca delle sanzioni statunitensi. Anche l'Unione Europea si è schierata con la CPI e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte possa operare efficacemente. A un anno esatto dalla firma del cessate il fuoco, la striscia di Gaza ancora non conosce pace. Gli attacchi israeliani sono all'ordine del giorno. Questa mattina un drone su Gaza City ha ucciso 8 civili, tra cui una bambina. Nel tardo pomeriggio un raid aereo sul centro della striscia ha causato feriti e un'altra vittima. In occasione dell'anniversario di oggi, oltre 100 organizzazioni non governative che lavorano per la striscia hanno chiesto che gli attacchi su Gaza cessino davvero. Fatima è un'operatrice umanitaria che vive a Gaza e collabora con l'ONG Action Aid.
3: Per le persone a Gaza un cessate il fuoco non è solo un titolo di giornale o un accordo annunciato durante una conferenza stampa. Quello che sta accadendo ora non sembra un cessate il fuoco. Le persone continuano a morire, le famiglie vivono ancora nelle tende, le piogge allagano i rifugi. Le persone continuano a fare lunghe file per un po' di pane, cercando qualcosa da mangiare. Vogliamo sentire gli effetti del cessate il fuoco nella nostra vita quotidiana. Per Gaza, un vero cessate il fuoco significa creare lo spazio perché la vita possa ricominciare, perché qui le persone non vogliono soltanto sopravvivere al genocidio, vogliono vivere.
4: People here do not only want to survive the genocide, they want to live.
0: In diverse città europee, tra cui Londra e Parigi, oggi si sono svolte manifestazioni in solidarietà con la striscia di Gaza, coordinate dalla Global Coalition for Palestine. In tutta Italia ci sono stati 50 cortei, 5.000 i manifestanti a Milano. Le iniziative più partecipate sono state quelle di Roma, di Bologna e di Torino. Dal capoluogo piemontese sentiamo il racconto della nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
5: In 20.000, secondo gli organizzatori, sono scesi per le strade di Torino a un anno dalla stagione del blocchiamo tutto. Il coordinamento Torino per Gaza, composto da decine di sigle, ha chiamato la giornata insieme a numerose piazze in giro per l'Italia. I manifestanti si sono presi prima Piazza Castello, rinominata Piazza Palestina, dopo che la questura di Torino aveva deciso che il punto di partenza del corteo sarebbe stato in Viale Primo Maggio, collegato alla piazza. Una schiera di agenti antisommossa ha impedito per diversi minuti al furgone in testa al corteo di posizionarsi. Poi, con l'aiuto anche delle decine di manifestanti accorsi nel frattempo, le linee della polizia si sono aperte, lasciando entrare le persone. Qualche manganellata è volata intanto. Camionette antisommossa e decine di agenti presidiano la situazione nella piazza. Il corteo è partito alle 15.30, allontanandosi dal centro per attraversare Barriera di Milano, noto quartiere multietnico. Dai palazzi le famiglie di origine straniera si sono affacciate numerose a sostenere i manifestanti mentre il corteo si ingrossava. Gli slogan e i discorsi sulla Palestina e sul genocidio, che è durato 3 anni, si sono alternati ai numerosi richiami alle piazze francesi e spagnole contro il riarmo in sostegno degli studenti. A Torino sono 3 istituti che hanno occupato in settimana, ma altre iniziative si aspettano per i prossimi giorni, con il culmine venerdì con lo sciopero nazionale dei docenti. Il corteo si è concluso tornando in centro città, in Piazza Vittorio, dove 2 manichini, uno di Trump e l'altro di Netanyahu, sono stati presi a pomodori e poi bruciati, con l'auspicio che prima o poi vengano processati per crimini di guerra, mentre una folla ha circondato il falò ballando sulle note di una canzone araba sulla Palestina.
0: A Roma la Manifestival, a 3 giorni del manifesto, con incontri e dibattiti su tanti temi e naturalmente sulle questioni centrali della politica italiana e internazionale. Oggi si sono confrontati i leader del centro-sinistra, un paio di settimane di confronto serio e si chiude il programma, ha detto il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Per noi meglio trovare un accordo invece di dare la guida del campo largo a chi ha più voti, ha detto Elly Schlein. La destra litiga su Milano. No alle primarie, se la Lega vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con un'intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra. Da tempo i data center sono al centro di riflessioni e timori. La grandezza delle strutture, il calore che producono, l'inquinamento acustico, il consumo di territorio e di acqua sono tutti fattori che preoccupano i cittadini. I numeri degli investimenti delle big tech su queste infrastrutture strategiche sono imponenti e la Lombardia è la regione italiana dove sono previsti più progetti per il prossimo futuro, ma non è l'unica. Oggi a Milano c'è stata la manifestazione nazionale dei comitati Stop Data Center, la seguita per noi Roberto Maggioni.
6: Sono arrivati in Piazza della Scala da Cornaredo, Magenta, Vittuone, Rho, Opera, Cesate e dagli altri comuni lombardi dove è prevista la costruzione di uno o più data center, con le loro preoccupazioni per l'impatto ambientale ed energetico, il consumo di suolo, le isole di calore, l'aumento delle bollette, progetti di nuovi data center che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori anche grazie al lavoro dei comitati cittadini che stanno incalzando le amministrazioni comunali. In Piazza Scala c'erano anche associazioni come Lega Ambiente e i partiti della sinistra. Tante domande, informazioni recuperate prevalentemente fuori dai circuiti istituzionali, una situazione che alimenta dubbi e paure dei cittadini che chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti.
7: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta: consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, le isole di calore, il rumore.
8: Non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la cittadinanza.
6: Cittadini che chiedono alla politica di fermarsi, alla destra di smettere di cedere sovranità territoriale, di governare il fenomeno e ascoltare le preoccupazioni dei cittadini.
0: In Yemen continua la controffensiva delle forze filogovernative che riconquistano i territori sottraendoli al controllo degli Houthi. Houthi che oggi hanno lanciato un nuovo duro attacco all'Arabia Saudita. Un missile ha colpito l'aeroporto di Riyadh. Ci sono diversi feriti, almeno 2 morti, tra cui un assistente di volo. Da Washington Trump pensa alla possibilità di sostenere militarmente i sauditi. Il conflitto va verso un'ulteriore escalation. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
9: Possiamo dire che la guerra in Yemen è ricominciata nel modo più esagerato possibile, nel senso che i contendenti sono impegnati su tutti i fronti, sono impegnati sul fronte di terra con fanteria, artiglieria, sono impegnati sul fronte aereo. Abbiamo gli Houthi, appunto il Partito Ansarullah, milizia pro-iraniana che sta tentando il tutto per tutto di riprendersi il paese fisicamente. Questo è, diciamo, l'obiettivo primario, che è accompagnato da questi attacchi a strutture prima energetiche e poi aeroportuali dei sauditi, dove c'è stata un'escalation, nel senso prima hanno colpito strutture militari, poi sono andate a strutture civili energetiche, adesso vanno a strutture civili collegate al traffico aereo. Permette l'Arabia Saudita sotto pressione a accettare la presenza de facto degli Houthi nel nord dello Yemen in modo tale che si assestino e governino lì dove sono arrivati. Sul tema dell'Arabia Saudita che chiede aiuto a destra manca, diciamo che gli ultimi che hanno detto quasi sì da confermare sono i siriani. Siamo comunque di fronte a un grande punto interrogativo, soprattutto per i civili yemeniti.
0: In India le forze di sicurezza oggi hanno arrestato migliaia di manifestanti scesi in piazza a Nuova Delhi per protestare contro il provvedimento governativo che esclude dalle liste elettorali 130 milioni di cittadini. Tra le persone fermate anche il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, che aveva promosso la protesta di oggi insieme alle forze politiche di opposizione al governo di Narendra Modi. Per Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India, quella di oggi è stata la più massiccia repressione del dissenso degli ultimi anni.
10: Quello che sappiamo è che ci doveva essere una manifestazione contro il capo della commissione elettorale, che è accusato di aver fatto dei brogli per favorire la destra hindu al governo, manifestazione che si preannunciava oceanica, ma sappiamo che le autorità indiane erano pronte e evidentemente hanno avuto l'ordine di arrestarli tutti, e così hanno fatto, nel senso che Nuova Delhi era paralizzata, hanno chiuso 45 stazioni della metro, hanno soppresso 250 treni che dovevano entrare in città, hanno creato dei centri di detenzione temporanea negli stadi e hanno organizzato un esercito fondamentalmente tra polizia, i corpi speciali e paramilitari, che è andato a raccattare chiunque volesse manifestare. Stiamo parlando di 6.000-7.000 persone, dentro c'è di tutto: giornalisti, ci sono deputati, ci sono ex capi di governi locali, ci sono attivisti, ci sono youtuber, cioè chiunque. Una cosa del genere, a mia memoria, in India a Delhi non è mai successa.

0: E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con una nuova puntata di Senti un po', la trasmissione che ogni sabato vi fa ascoltare le ultime novità discografiche, che vi racconta le ultime uscite, che vi racconta anche quello che ancora deve uscire. Le canzoni sono il nostro filo conduttore, quello che ci permette di raccontare appunto quello che sta arrivando, quello che è già arrivato, e ovviamente di poterlo ascoltare insieme, di poterlo commentare. Se avete voglia poi di commentare quello che vi racconto, commentare i commenti, potete scrivere alla mia mail vecchia@radiopopolare.it. se invece vi serve ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare settimana dopo settimana, potete trovare il podcast sul sito radiopopolare.it o sulla nostra app. Se invece volete semplicemente ritrovare una canzone, il titolo che vi siete persi, che non avete fatto in tempo ad appuntarvi, potete andare sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Niccolò Vecchia, su quella piattaforma e troverete tutto quello che vi serve. Ci sono davvero tantissime playlist da ascoltare, se ne avete voglia, su quella piattaforma. Iniziamo subito con il doppio ascolto di oggi, con un disco a cui vale la pena dare la possibilità di farsi scoprire con due canzoni invece che una soltanto, ed è un disco che è stato anche il nostro disco della settimana a volume, un album che si chiama Happiness Anytime, che è il quinto disco del cantante cantautore americano Leon Bridges, che ha iniziato la propria carriera ampiamente radicato in quella tradizione preziosa, ricca, importante, che è quella della Golden Age del soul. Il suo timbro vocale, che immediatamente ci fa pensare appunto a un certo soul un po' vintage, un po' retro, lo ha chiaramente indotto ad abbracciare questo stile, questo genere. Evidentemente, anno dopo anno, disco dopo disco, serve andare anche in direzioni almeno in parte diverse, ed è quello che Leon Bridges fa in questo suo quinto album in studio. Si chiama Happiness Anytime, come vi dicevo, un'evoluzione rispetto al precedente Leon del 2024, un album decisamente più introverso, più intimista, mentre Leon Bridges ha pensato a questo suo nuovo disco come un inno al movimento fisico, al ballo, alla liberazione sia fisica che emotiva, andando anche oltre le barriere tra i generi. È un disco nato da una collaborazione con due membri del collettivo britannico dei Jungle, J. Lloyd Watson e Lydia Kitto in particolare, ed è proprio una collaborazione con Lydia Kitto, con il brano con cui apriamo questa puntata di Senti un po'. Il pezzo di Leon Bridges si chiama All Day, All Night, featuring Lydia Kitto, ed è una canzone che fa più o meno così. Ben arrivati a Senti un po'.

All Day All Night con la collaborazione con Lidia Kitto, Leon Bridges, Happiness Anytime è stato il nostro album della settimana volume, lo stiamo ascoltando in apertura di questa puntata di Senti un po' e proseguiamo con un brano che si intitola Take My Hand, che credo sia davvero uno dei brani meglio riusciti dell'intero album, un disco che ha un andamento un po' giamaicano con di Lovers Rock in particolare brano in cui c'è un'altra collaborazione, quella con il celebre bassista Pino Palladino, con il batterista Eric Harland, un pezzo registrato in un'unica presa diretta, un po' come si faceva una volta, ma come vi dicevo all'inizio, diciamo che Leon Bridges fin dal suo esordio ha deciso di fare dischi un po' come si facevano una volta. Da Happiness Anytime, questa è Take My Hand.

0: Take My Hand di Leon Bridges dal suo album appena uscito Happiness Anytime, il suo quinto album da studio. Proseguiamo con un altro soul singer che sicuramente ha molto a che fare con l'eredità della Golden Age del soul americano, anche se in questo caso parliamo di un artista inglese che è Michael Kiwanuka. Qualcuno probabilmente avrà letto delle notizie che lo riguardano, non rispetto alla sua produzione musicale, o almeno tangenzialmente rispetto a quella, ma più rispetto alla sua salute e alla prolungata assenza dalle scene che è stata causata da una questione di salute molto grave che è entrata nella sua vita. Infatti il giovane Michael Kiwanuka ha sofferto un grave ictus, una emorragia cerebrale che lo ha sostanzialmente messo fuori gioco, anche perché appunto è stato un ictus piuttosto imponente. Parliamo di un uomo di non ancora 40 anni, classe 1987, che dopo aver superato questa emorragia cerebrale, questo ictus, ha avuto bisogno di molto tempo di riabilitazione e ancora ne ha davanti a sé per recuperare completamente le sue funzioni cerebrali. Lo ha raccontato con una intervista al Guardian, lo ha raccontato con una lettera aperta sui suoi canali social. Ha detto che è un viaggio lungo, faticoso, riprendersi da un ictus, la lesione cerebrale che ha subito è stata piuttosto grave, c'è molta riabilitazione da fare, è un percorso lungo e difficile, sto lottando per migliorare, sono stati mesi difficili, devo dire, ma sento che piano piano sto arrivando a destinazione. È stata sicuramente una delle sfide più difficili che abbia affrontato nella mia vita. Contemporaneamente ha anche iniziato a lavorare su un nuovo album scritto nel 2023, quindi 3 anni fa, quindi prima di tutto questo, un disco che per certi versi arriva non nel momento migliore, però ad esempio nell'intervista al Guardian dice: io ci tenevo a fare questa intervista adesso che mi sono ammalato, perché non so quanto tempo passerà prima che io possa pubblicare un altro disco. Un ictus può portarti via molte cose, ma non può portarti via quelle canzoni. Quindi sono canzoni che sono arrivate prima della sua malattia e che in qualche modo sembrano davvero quasi un'ancora per Michael Kiwanuka, per sentirsi legato ancora ad una vita che certamente ha avuto molta paura di perdere. Il suo nuovo disco si chiamerà Fudge e c'è un singolo che lo anticipa e che adesso ascoltiamo immediatamente. Si chiama Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: I don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Michael Kiwanuka con la canzone che anticipa l'uscita del suo nuovo album, che si chiamerà Fudge Summer Clothes, un disco che insomma certamente porta con sé un significato speciale, particolare, che credo sia bello sottolineare, anche e soprattutto poi avendo a che fare invece con tanta bellezza come la morbidezza eterea di questa Summer Clothes in pieno stile, appunto, Michael Kiwanuka. Proseguiamo con Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare, e proseguiamo con un brano che ci porta finalmente a svelare completamente un disco pubblicato ieri e che si chiama Synonym, di cui sicuramente vi ho parlato nel corso delle settimane estive, nelle conduzioni musicali e anche nelle versioni estive di Senti un po', un disco che Michel Ndegeosello, bassista, polistrumentista di grande esperienza, di grande spessore artistico, ha pubblicato sulla storica etichetta Blue Note, un disco che in qualche modo segue un album del 2018 che si chiamava Ventriloquism e che era un disco di cover. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un disco di cover, ma non soltanto, anche un disco di duetti. In ogni canzone Michel Ndegeosello sceglie una canzone di altri e la interpreta con altri musicisti. C'è Bob Dylan con It Ain't Me Babe nella versione di Michel Ndegeosello e Madison Cunningham, ci sono davvero un sacco di canzoni che è bello vedere anche trasformate, come la versione di Hunger Strike dei Temple of the Dog fatta da Michel Ndegeosello insieme a Willow, e in un brano che diventa completamente diverso. C'è la versione di With God on Our Side fatta insieme a Bill Callan e ancora tante altre. Il pezzo che voglio farvi ascoltare oggi vede la collaborazione con Brandi Carlile, che è una vocalist straordinaria, dal timbro vocale davvero, davvero meraviglioso. È un pezzo, quello scelto per questo duetto, che probabilmente dalle nostre parti dirà poco. È un brano noto soprattutto, diciamo, nel repertorio del country, portato a successo originariamente da George Jones e Tammy Wynette. Il pezzo si chiama Golden Ring e il risultato io credo sia estremamente piacevole, scorrevole, orecchiabile, ma anche molto profondo. Golden Ring da Synonym, insieme ci sono Michel Ndegeosello e Brandi Carlile.

E questo era il brano che arriva da Synonym di Michel De Giosello, in particolare una versione di questo standard, chiamiamolo così, del country americano. Non è la prima volta, diciamo, che mi capita di ascoltare un classico del country in una versione completamente black, così come in questo arrangiamento curato da Michel De Giosello per il suo disco Synonym, con poi la voce bianca ma estremamente soul di Brandi Carlile ad accostarsi alla sua. Un esercizio assolutamente molto ben riuscito, che arricchisce un disco che io vi consiglio di ascoltare tutto quanto. Ovviamente, come sempre in questi casi, non tutte le canzoni vi piaceranno allo stesso modo. Questo è anche il bello di questi progetti, perché magari toccano tasti diversi, vanno in direzioni diverse, grazie alle personalità degli artisti coinvolti, ma il risultato finale io credo sia molto ricco musicalmente. Ci fermiamo per un breve intervallo pubblicitario, come succede sempre intorno alle 19, e poi la seconda parte di Senti un po', rimanete all'ascolto.

0: Eccoci di nuovo insieme, ancora un saluto da parte di Nicolò Vecchia per la seconda parte di Senti un po', da qui fino alle 19.30, quando poi arriveranno le notizie del nostro giornale radio. E ripartiamo con le novità musicali di questa settimana, ripartiamo con un'altra collaborazione. Ci siamo lasciati con Michelle De Giosello che duettava con Brandi Carlile, proseguiamo con invece una collaborazione tra i Mogwai e Iggy Pop. Mogwai, che sono una delle band più importanti che arriva dalla storia del rock scozzese, sono una band di Glasgow, sono insieme dal 1996, 30 anni di vita, e in qualche modo questi 30 anni saranno anche celebrati nel corso dei prossimi mesi con una raccolta antologica che uscirà però nel 2027, quindi alla fine di questo anno del trentennale, l'8 gennaio, il disco si chiamerà Happy Tears e all'interno troveremo anche dei brani inediti, così come questo pezzo che si intitola Underground e che vede la collaborazione tra i Mogwai, che sono un gruppo principalmente di musica strumentale, con Iggy Pop, leggenda del rock, del punk, della musica americana, uno dei performer certamente più influenti nel corso di una lunghissima carriera. Iggy Pop che soprattutto nella seconda parte della sua vita musicale e artistica ha trovato anche un timbro vocale riflessivo molto profondo che gli permette anche di interpretare una serie di canzoni dando molta forza alle parole che pronuncia, e credo che questo brano faccia parte di questo novero per il modo in cui Iggy Pop interpreta le prime parole del testo, parole che hanno molto a che fare con la contemporaneità, con le cose di cui sentite discutere sempre più spesso, l'intelligenza artificiale, i vari automi e robot che sono in grado di fare cose, di pensare, eccetera, ovviamente risvegliandoci memorie distopiche di film che immaginavano un futuro dominato o comunque minacciato da intelligenze artificiali e da robot. Il brano Underground si apre con questa frase: I am a robot and I am an unhappy. Sono un robot e sono infelice. I have been designed to make money, but I want to make love. Sono stato progettato per fare soldi, ma io voglio fare l'amore. È una frase, credo, molto significativa, anche molto poetica, che apre questo brano Underground, i Mogwai insieme a Iggy Pop.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

erano i Mogwai che suonavano per sostenere questo testo affidato a Iggy Pop. Il nuovo singolo si chiama Underground, quello che abbiamo appena ascoltato, e anticipa Happy Tears, raccolta antologica che avrà il compito di festeggiare 30 anni di carriera della band di Glasgow. Il disco Happy Tears uscirà il prossimo 8 di gennaio, evidentemente 2027. Mentre invece è stato pubblicato ieri, venerdì, il nuovo singolo di un rapper italiano. Non è un genere che frequentiamo spesso in questa trasmissione, mi sembra un'eccezione rispetto al contesto di riferimento piuttosto interessante, quella rappresentata da questo ragazzo che si chiama Omar Guey, nato a Bergamo 1998, quindi non ancora trentenne, che con il nome di Fresh Mula si è gradualmente fatto conoscere grazie alla pubblicazione di vari EP. Il suo più recente, il 2025, Diario di Bord, lo ha portato a dei traguardi interessanti, come l'apertura a Tyler the Creator nell'agosto recente, concerto a fine agosto a Fiera Milano Live, anche a partecipare a un prestigioso format internazionale a livello digitale, Colors and Studios, dove all'inizio della loro carriera ad esempio erano passati artisti come Billie Eilish e Doja Cat. Fresh Mula ha uno stile, credo, molto personale, ma per certi versi che ci fa ripensare anche a un certo rap di qualche anno fa, anche per la sua voglia di lavorare con influenze soul e jazz, che sono abbastanza chiare anche in questo suo nuovo singolo che si intitola Fuori di Testa. Lui è Fresh Mula.

E questo era Fresh Mula. Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare un brano di questo giovane rapper bergamasco nel corso delle prossime settimane vediamo se riusciamo anche a farlo passare dai nostri studi per raccontare un po' la sua storia, anche insomma il suo sguardo sul rap, su quello che sta facendo in questi primi anni di carriera. Mentre invece non sono certamente i primi anni di carriera quelli che riguardano il prossimo artista, che ha appena pubblicato un nuovo disco solista, è uscito ieri, si chiama The Age of Everything. Cambiamo completamente orizzonte sonoro per incontrare un certo Johnny Marr, considerato da molti uno dei più grandi chitarristi di sempre, soprattutto diciamo in campo britannico. Johnny Marr, insieme evidentemente a Morrissey, una metà degli Smiths per quanto riguarda soprattutto la scrittura dei pezzi e l'impronta sonora di quella band così fondamentale per la storia della musica. Johnny Marr, che ormai da molti anni si dedica alla propria carriera solista e ha moltissime collaborazioni, dato che credo che qualunque band vorrebbe avere a un certo punto Johnny Marr ospite con una delle sue chitarre per suonare qualcosa. Il suo nuovo album The Age of Everything è composto da 10 canzoni nuove. Lo stesso Johnny Marr lo ha descritto come il lavoro più catartico della sua carriera solista. Ha raccontato che il titolo si riferisce alla sensazione di vivere in un'epoca in cui tutto è costantemente e contemporaneamente, aggiungerei io, disponibile, un overload di informazioni, di stimoli, ma contemporaneamente senza cinismo, anzi per certi versi l'idea è quasi ottimistica nello sguardo che vuole proporre Johnny Marr. Il brano che voglio farvi ascoltare è In and Out of Love. Johnny Marr ha raccontato che questa canzone è la prima canzone della sua carriera solista ispirata dall'idea di un cuore spezzato, un heartbreak, la fine di una relazione. È una ballata su un amore tormentato e giunto al suo termine, che cita espressamente, esplicitamente